Gracias.

0: Jesus. Vabbè. Se alzi un po' il volume la streamiamo pure.
1: Sei un paio di casse non alimentate.
0: Ma ti va di dietro poi.
1: Cos'è che va di dietro?
0: L'uccello.
1: Ah, di dietro dove? Poi ce l'hai ma di dietro.
0: Ha ha ha ha ha.

Ne kadar böyle?

0: No, no, no, no, no, no,
1: no,
2: il trip non mi risponde, evidentemente è super gay. Cioè è away, ma vaffanculo, un amante della musica goa per ovvi motivi.
3: Alleluia.
2: Vabbè, allora in teoria io sto registrando questo piccolo mini concertino, lo registro in differita perché non, lo stream non va.
4: Ah, quando... ma è crashato nel senso che non si parte.
2: Volete che stia qui a sbattermi mezz'ora bestemmiando?
0: Attaccata la spina?
2: No. Allora lo registriamo così.
4: Benissimo.
2: Allora io non so se e come funziona. Così è ciò. Ma è bello così. Io sono completamente scordato oppure...
1: Le hai lette quelle?
2: Questa è bassa.
1: Ah, non le hai lette più?
2: Alto il tuo? Forse non è per niente accordato e c'è un'accordatura sua, questo stronzo flauto trovato anche lui nella spazzatura. Che cazzo di
1: Ecco.

0: Non so. Mi passi le cuffie che stanno qua dentro? Come sono queste?
1: Sì.
0: Aspetta. Tranquillo. Va bene, diamo Shazam e non mi ricordo come si chiama.
2: Sugo di pesce.
0: Sugo di pesce? Come mai? Sugo, che dalle nostre parti potrebbe essere inteso come suco.
1: Ma io quello del cibo.
0: Facciamo una prova dei suoni, vediamo come
1: facciamo.
0: Si
1: facciamo una prova del cazzo.
0: Fai il bordello. Picchia. Ah, con questi non puoi picchiare.
1: Questo è.
0: Non è bomba, bomba, bomba. No,
1: questo è il massimo. Al massimo lo posso avvicinare.
0: No, devo far sì che non vada in distorsione.
1: Vabbè, suoniamo qualcosa così lui fa sì che non va in distorsione.
0: Prova.
1: Fa una bossa un po' andante.
0: Sì, distorci, tu prova un po'.
3: Io distorco.
1: No, vabbè, lì con il dore. Facciamo sta bossetta e vediamo di lasciamo le regolare.

0: state andando? Io sono riuscito a accordare questo qua un pochino.
1: Sì, sì, l'ho sentito. Tu continua però.
2: Ci deve il cambio?
0: Eh?
2: Ci deve il cambio?
0: No, ma io non sono capace, te l'ho detto. Posso solo fare rumore con la chitarra. Cose strane e malattie.
2: Vabbè, tra un po'.
0: Fai, fai. Io percuoto qua.
2: Ma questo è tuo di Stefano?
0: No, questo è suo, sì.

Madonna Santissima, è arrivato il pezzone. Bello, bello, continualo. Se mi dai i legnetti perlomeno faccio un po' di della batteria. Che questi qua io li so.

0: Oh, suona Dennis. Penis troio.
1: Però sto a fare una canna, chi la vuole fare?
0: Ci sono ciabatte in giro, devi guardare. Di altro
2: non niente che suoni ridondante, sorbetti.
3: Io volevo portare gli shakeri delle campane, ma dopo diventava troppo casinato.
4: Santo subito, santo subito, santo subito.
1: Devo salutare colui il quale al grido di santo subito
0: si vedendo negro.
3: No,
0: sei più negro di prima, c'hai la negritudine addosso.
1: Minchia, dai tu.
3: Vai, comincio io. Vai.

0: Testa di minchia!
1: Un bacio.
2: Oh, sorgente!
1: Oggi addirittura ha funzionato la tua interfaccia e quella command line ha funzionato.
0: Ah! Oh!
2: Allora,
3: andiamo!
2: Mario, full metal jacket!
3: Già l'ho fatto!
2: Mi rendi meno un cibo!
3: Tu, suona
1: che non riesci! Però io sto a fare...
2: Ma c'è il robo?
4: C'è spazio, vero?
2: Che il robo
3: mista lomba lomba.

0: Ma questo è così, quindi
1: ma lui come ci
0: trova
1: una cosa del genere?
0: Eh?
1: Sì, ma ci fa
0: così,
1: buona qua. C'entrava un nano mongolo.
0: Sei andato qua.
1: Vedi?
0: Ma che poi si incazza lì.
1: Ah, come si sta

0: suoniamo, guarda dove stiamo suonando, sulla frattura del legno, il legname.
1: Sono andati sì, per Cristina.
2: Ma il Bermuda non so, cattivino. Scusate, ma le espressioni sì, queste sono cattivino.
1: Ormai siamo

0: facciamolo. Cambio tutto. Gioco subito, cambio tutto.
1: Si preoccupa.
0: Signori, è arrivato il terrorista.
2: Di dietro.
3: Di dietro.
0: No, no, sono case, eh? Ammazza gente. Lavoro subito, il terrorista. Signori, il terrorista.
4: Sì, il giambè.
0: Giaro mi suonerà il giambè all'hack meeting.
3: Direi
2: PC. Eh sì, ma non sto streamando. Provo lo stream, vediamo.
0: Per tutte le diocesi.
4: Vai.
2: No, no, vai un attimo. Io penso che in wireless noi non ce la faremo mai a streamare.
5: Senti, che non ha funzionato. Vabbè.
6: Ma scusa, ma chi è che si smazza? Chi è che si sta smazzando la parte rete? Per un minimo di analisi di cosa sta passando. E filtrare un po' di porte. No, no, applicare il nazismo. Posso portare la mia panca da casa.
5: Non c'è abbastanza cavo per stirare un cavo fin qui. Quindi dovremmo muoverci e andare dentro.
2: Ciao!
7: Istanza radio!
6: Lui c'era più piccolo del tuo!
7: Te lo diceva!
5: Rasta, è
6: uguale! Anche te con me, allora siete in tre a usare net. Il terzo è seduto lì in fianco.
8: Sì, ma il mio è molto particolare perché ha gli effetti grafici psichedelici sullo schermo.
6: Dipende da cosa fa.
2: Allora,
6: anche i suoi! Anche i suoi!
2: Passa là dentro, password web e massimo 5 persone sulla cestone, se no non streamiamo più.
6: Anche il suo adesso fa gli effetti psichedelici.
5: Una presa di corrente e una presa di rete. Quindi serve uno sdoppiatore e serve un app.
6: Il suo adesso.
5: Perché là c'è già una cestone.
0: C'è spoiler anche da rompere per la presa di rete.
5: Vedi che mi arrivano pure.
2: Scusa, ma dalla finestra del primo piano.
6: Ma scusa, tirare giù.
2: La sala macchina dove? Piano terra o primo piano?
1: Qua c'è un abbetto.
6: Se vi serve, io ho un 16 porte a 10.
2: Io ho un abbettino, io ho un 5 porte. Io ho un 5 porte di 10. Sì, ma lì è un casino, sono una sottorete, sono nattati dietro un altro access point che non si capisce un cazzo di come sono. Di come si esce. Per cui
6: il cavo, il rame.
2: Non si fa nulla.
6: Abbiamo fatto tutto quel casino in Cile per che cosa? Il rame. Sì, cazzo.
2: Io non so dove è finito, ma ho portato un piccolo hub.
8: In effetti ho col cavo
2: che cazzo devo fare? Forse qua dentro c'è l'hub. L'hub ce l'abbiamo.
5: Sarebbe da collegare uno stoppino là e collegarlo lì.
2: Cos'è lo stoppino?
5: Va. No, è
8: uno switch.
5: No,
2: una doppia presa.
5: Doppia presa. Però qua non mi pinga manca, ma io non capire perché.
8: Allora com'è che stiamo uscendo?
5: Ce lo prendo però non lo pingo manca.
8: Ah, cosa si stanno attaccando?
5: Voi attenti.
8: Non so quale posizione dire,
5: no, non so. Tu esci da quel.
8: Sistemato gli alza. Ho distrutto tutte le certezze di questo povero ragazzo.
2: Pallotron. Chi è che arrasta? Indovina. Io provo a indovinare.
8: Ma come
0: vuoi? Ma fare chi? Ah!
5: Forse tu non rispondi che.
8: Forse sì.
2: Utopia è ok, eh? Cioè MTR funziona. Bello MTR.
5: Bello.
2: Abbastanza vuotamazzo.
5: Sì. A me non io lo stacco dal lago, un casino con l'hub, è un bordello della Madonna.
2: Quale hub?
5: Questo qui.
9: C'è un altro verde ora.
5: Cioè, lo attacco lì, dai, aiutami a trovare. Ah, un turchino, adesso che ci penso, c'è là. Dove sta l'hub? Andiamolo a mettere là, pure il cavo però ci vuole.
9: Il cavo io c'ho.
2: Io non capisco quello che stai dicendo, ma mi piace.
5: Dai.
2: Fai la guardia, fratello.
0: Sei morto, sei. Hai la morte nel cuore.
9: Ma lo scazzo nel cuore.
5: E io pure, ma via la bomba che ci stai spaccando. Proviamo a scazzare.
0: Le peton nella capanna dello zio Fiston.
9: Dov'è quel peton? Dove è andato? Ah, è qua.
5: Gli mi sta a buccare.
0: Io mi devo buccacare un attimo. Bucche.
8: Giornata e mezza a cercare di uscire, non esce, andare, configurare, uscire. Poi l'altra giornata e mezza passa perché ti sei sclerato tutto, hai chiuso il portale, l'hai posato in bar e basta, o ti droghi o te ne scappi.
5: Già, io ho fatto un po' porca puttana, niente, aspettavo la sera.
8: Devastato, io stanotte non ho dormito niente.
5: E io?
8: Non godo niente? Stanotte dove dormi? In macchina?
5: No? La tenda blu.
8: Arian Way.
5: Ma è di Giaro.
8: Eh?
5: Sì. Io non so mai un cazzo di questo posto.
8: Eh?
5: Non so mai un cazzo di questo posto. Mi viene qualcosa di molto figo di questo sistema operativo di merda.
8: Non c'è niente di figo.
5: Non c'è niente di
8: più. La puoi surcare, basta.
5: Lui è cattivo, io sono geloso. Ah, ragazzi. Non l'hai portata.
8: No,
5: gli hai detto tu donna,
2: sto io dopo.
5: Ho già detto, fanculo.
8: Questo è via stessa. Funziona ancora.
5: Tu hai un possiedi un portatile o sei ancora
8: un possiedo un portatile?
5: Addirittura. Da quanto tempo?
8: Da 4 anni.
5: Ma va. Ma se avvezzo ti lavi in cavi che avevi completamente distrutto il tuo portatile.
8: Ma poi magicamente è riapparso.
5: Che
8: è che è comparso un portatile delle stesse caratteristiche in un magazzino ed è stato sostituito con quello mio, per cui il mio è tornato a vivere.
5: Ah, ok.
8: Per cui ho di nuovo lo stesso, cioè nel senso.
5: È sempre.
8: Infatti la tastiera, voglio dire, si vede, ormai le. Altro che levare le lettere, hanno fatto da solo. La M, la N e la O tipo sono inesistenti.
2: Io ormai. A S perché faccio così. Io ci voglio adattare. Così, facciamo così.
8: Come il tuo cucciolo, come un cagnolino, gli fai il grattino e poi perdi due lettere.
5: Ma io mi chiedo di questo portatile, no? Porca troia, perché cazzo hanno sprecato tutto questo spazio? Cioè, qual è il senso?
2: Questo fare, no?
5: E porca Eva, guarda qua che cazzo hanno fatto. Cioè, non ti dico di farlo a filo, sarebbe troppo.
2: Deve essere?
5: Deve essere?
2: La sera doveva essere grande, doveva essere normale, diciamo.
5: Ma ci stai, palla. No vabbè, widescreen non esisteva, avrebbero dovuto farlo, no, non andava.
2: No, dobbiamo fare più grosso per spostare un po'. Quello di crash.
5: No, doveva essere widescreen.
2: Oddio.
5: Che so.
2: Io ho dato poi per mangiare.
5: Quanto gli hai dato? Quanto gli hai dato? Tutti i soldi. Quanto gli hai sì, infatti questo sono una cazzata che non lo so perché.
2: Cioè, risolve il suo. Infatti io penso che se non dovesse mai comprare un po' di vento, non è che mi io posso fare lì.
5: Ma a quel punto cazzo ti compri un PC e basta. Ma cazzo non so che ci fai. Ma ci hanno fatto una cazzata. L'unica cosa che buona che ci avevano, cioè. Beh, ma là è economico.
2: È stato costretto.
5: Ma è economico il fatto. Poi mi sa che stavo leggendo l'altro giorno che sono preso la Microsoft, è stato preso pure il tipo che ha fatto Gentoo, possibile? Però
2: per fare
5: per fare i peccati non mi ricordo comunque è stato ingaggiato.
2: Vabbè, ma è scelta. Hai abbandonato il progetto?
5: Quale?
2: Gentoo?
5: Lui.
2: Ah, ma già lui era fuori.
5: Lui è il già fuori.
2: Ha avuto quel display.
5: Sì, lui è il già fuori. Sì, oramai.
2: No, questo non ha avuto tutta questa idea pazzesca. Non ha fatto altro che copiare già quello che c'era, i porti e cose varie.
5: Sì, sì. No, vabbè, ha dato la botta perché su Linux mancava. Mancava e quindi comunque mancava. Più che l'idea è mettere in piedi la struttura, perché per mantenere una cosa così ci vuole la struttura.
2: Certo, ci vuole lo spazio, l'hosting.
5: La struttura, l'hosting, la banda, le macchine, cioè.
2: Oh,
8: SFTP! Qua! Faccio pure lo strip,
10: E la user ID, la password non c'è, no, non esiste, però la user ID è anche una macchina.
0: Ma però la leggeremo.
8: Di eliminarla per sempre, cresci.
2: Sì, questo è male effettivamente. Vedo che, allora, vedo che ve ne rendete conto. Oddio, non sono proprio
5: forti.
2: Oh, buoni. Oh, non sono corti, ma sti cazzi. Uno è?
5: Se lo so, quanti accorcia.
2: Uno e due.
5: Poi ci serve una corda.
2: Palotone, ce l'ho. Vabbè, fallo con Dorni. Come una corda? Perché una corda?
5: Per legarla al palo.
2: Nastro adesivo.
5: Nastro adesivo pure. Sì. Ma la corda è meglio, dai.
2: Quale corda è meglio? Con questo posso, ti leggo pure l'uccello al palo.
8: Ma questo ha 20 passaggi, meglio di una corda.
5: Ma lo fai con la corda?
2: Ma perché con la corda?
5: Ma io sono andato a pescare là, i pescatori.
2: Ma basta pure quella corda.
5: Ma smetti, quella, questo si usa.
8: Questo lo scioglie anche prima della corda.
5: Questa è carta, è usa e getta.
2: Alberi del Brasile, vedi, Brasile. Esatto. Ma io me ne sbatto della tua corda di merda.
5: Fallo troppo.
2: Vuoi la corda? Tu impiccati, bastardo! Comunque io questo me lo porto.
5: Non si era un cazzo. Lo voglio più scuro!
10: Porco Dio, ma che è? Lo tanto sta il nero, nero, nero scuro.
8: C'è!
10: C'è? Lo voglio vedere.
2: Ah, fly! Lo vedo live.
10: Live.
0: Sony se vuoi. Sì.
10: E quel piccolo si può fare. Passerà in altri minuti.
2: Porco il mio Dio.

0: stavi cercando di fare?
1: Sto cercando un hub piccolino.
2: Ah, quello piccolino?
1: Dove cazzo è finito? Non lo so, qua su questo è un hub.
2: Ma l'abbiamo invistato con tutta la roba?
1: Dove?
2: Ma vieni ragazza tua?
1: Sì.
3: Ma sono stato io.
1: No, sei stato tu spostando questo, porca madonna buttana del porco di Dio.
3: Buttana.
1: Era un sacchettino di plastica o ricordo male?
2: Sto pensando, ragazza tua.
4: Minchia, manca il Mac quello 2. Quello per giocare a calcio.
1: Cos'è questo sacchetto? Come si chiama?
3: È
2: pull
3: 2.
2: No, ma
3: dietro. È pull 2.
2: Ti stai giocando lì?
3: No, non sto usando lì. Poi andiamo alle gembie, la bottiglia.
2: Cioè, guardava davanti.
1: Come cazzo faccio? È pieno di merda davanti.
2: Pazzi in culo.
1: Zaini, chi è? I zaini sopra.
3: E buttalo fuori.
1: Sì.
2: Occhio.
1: Metti tu sopra. Quindi zaini sopra. Qua c'è un altro zaino. Tutto uno zaino. Chi è? Questo è tuo?
2: Non ho idea.
1: Di chi cazzo è sto zaino? Giaro. Vabbè, sopra.
2: Ok.
1: Ecco qua.
2: Faccio la cristallina, grazie mia.
1: È un po' pulito.
2: Sì, ma faccio un po'. E ora io
1: vabbè il crux.
2: Ma vuoi cosa?
1: Non si
2: chiede.
1: Ma tu faccio una nuova partita.
2: Sì.
5: Io volevo scrivere succa.
3: Me lo sarei potuto sognare.
1: Oh, la cortina.
2: Allora, questo cazzo di hub.
1: Guarda che bello, eh? Che figata. Tieni, 10 megabit. Tanto mi scade.
6: Federico, che cosa stai facendo?
7: Sto scavando una buca.
6: Federico, come riconosci chi sta male?
7: Da una casa sporca, abiti dimessi, da una motomobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

0: Perché? Perché Musa è una merda. Bello dare sempre la colpa a Musa.
1: Ma il suo interfaccio sia il mouse.
2: Questo vediamo che Soma in verità non è la Musa, vista la doppia di
0: che vaffanculo. Ah, come sono professionale.
3: Non si sentono anche, però.
0: Bene, l'assemblea è conclusa, grazie, arrivederci.
3: Ciao.

0: Okay. Dov'è Blicero?
1: Chi corti?
0: No, no, Blicero, Blicero. Storicamente è Blicero.
2: Ci danno i mafiosi, non sparisce un cazzo. Chissà perché.
3: Bisogna farlo presente, secondo me.
2: Mancherò
3: occupato il posto a Genova, eh. Qua è elettricità pure occupata.
2: Io lo
3: chiedo. Non fanno niente a Napoli.
4: Niente, mi sa che proprio non funziona. Il santo cazzo.
2: 196, non era?
5: Picchia.
4: Ecco. Sta per iniziare la capanna dei Suchi.
5: Però l'ho fatto in modo discreto. Sta iniziando. Adesso io vi farò il sottofondo musicale, voi andrete tutti nati.
4: Vabbè,
5: farò discreto.
4: Poi cercherò di passare un porco dio di microfono del porco di dio. Porco dio.
5: Un altro?
4: Ecco qua. Sia benedetto il nastro carta nei secoli dei secoli.
5: Uscirà dalle lenti, uscirà da sottoterra. L'uomo sta penando perché gli ha passato una botta di nome, però invece di copiarli l'ha spostato. Quindi adesso ci
6: posso dire, posso fare un commento cattivo, perché voi vi drogate e poi usate MC per fare queste cose qui, e poi schiacciate un F prima e un F dopo e vi si
4: infuora. MC è grandioso.
5: Cosa?
4: MC è grandioso.
6: Sì, ma lo devi saper usare a spesso.
5: Mega ha fatto questo.
6: E comunque un MC non è poi tanto grandioso.
5: Dai, è bello.
6: È come dire che IMAX è un editor, insomma. Esatto.
2: Esaltare
4: IMAX? Esiste ancora?
5: È un sistema operativo ormai.
6: Merda, sì, esiste.
2: Ormai è diventato un sistema operativo.
6: Cosa?
4: Ma non si chiamava merda?
6: Sì, merda.
4: Benissimo, io te lo scaravetto là sopra.
5: Ma con violenza però. Ma parlo con violenza.
4: Oppure qua. Dove c'è la spazzatura?
2: Mettilo che si vede.
4: No. Io spero che si senta.
5: Io in realtà cosa andiamo a ci provo, non lo sai, no, quando
2: cosa
5: io infatti guarda solo perché
4: tra pochi istanti inizierà la capanna dei Suchi.
5: No, non ho dovuto cambiare scena.
4: Dedicata a Muse, no, dedicata a Diebolik, la distribuzione per chi suca.
7: Io uso anche l'open office, poi dovete andare a fare.
4: Ma tu stai morto.
5: No,
6: si è spruzzato. Ma da anni che prova a riprendere.
3: La pizza.
6: Eh beh, quella guarisce tutto. Anche il cancro ai testicoli.
2: La pizza la fa la sua. Hai visto poco,
6: no, non mangiare.
2: Ma no, stava presso il modo.
6: Presso, non lo solo presso l'Ardino. Ma c'è questa cappella gigante.
1: Però adesso stanno ripassando 29 giga, madonna.
6: USB tra
1: l'altro.
8: Firewire, io ho scoperto Firewire,
1: cioè capito, pensate,
0: tipo a Imola,
1: ma
0: basta
1: Schumacher, allora un tastierino qua non usato Ethernet, ho attaccato due computer con Firewire, lo usate come se fossi diretta, minchia come andava.
0: E in locale credo che non ci sia.
1: Perché per i dati, perché poi ho messo questo chi lo prende.
0: Non me lo ricordo.
6: Non è la stessa cosa.
0: Lo sta.
1: Me ne sono pentito.
9: È terribile, una volta c'ha USB, la minchia. Sono passato al 2, ma adesso.
0: Abbiamo usato lo stream ieri, ma non mi ricordo 400.
8: 400 secondo me deve essere qualcosa di enorme.
0: Caro Miller, qual era la macchina in locale per streamare? No, no. Quella di
1: Proto,
0: il coso, come Proto. Si chiama?
6: Il succo della sigaretta,
8: Proteus
1: 8889 mi sembra, oppure 988. Chi è Tetsuo?
8: Tetsuo.
0: No, la macchina di Tetsuo, si chiama
1: Tetsuo, secondo me senti un paio di particolari del mondo.
8: Porta, non ti ricordo qual è.
1: Musicale,
0: adesso vedo. Vediamo se ci riesco.
8: No, c'era una cosa diversa.
1: Si verde
8: rumore.
6: C'è un vantaggio stare a Milano e nello specifico
9: c'è un vantaggio di Milano.
6: La Svizzera verde. Tra l'altro quest'anno hanno chiuso quanti è successo che è cambiato il. È arrivato un nuovo boss, la polizia ha detto vabbè,
9: come piazza Bolivia. Non esageriamo.
6: Sono appena arrivato, tipo 50-60 posti hanno raccolto. Non lo so, credo che loro abbiano un limite di produzione.
1: Il Carafai produce
6: cosa fanno? Loro
1: Donate per cuscino, cazzo, immaginate il cuscino che mi
6: chiede.
1: La zucca di carta, ti appoggi da
6: dolci notti ganja.
1: Che bella,
9: 15.000 euro di cuscino, però da paura.
6: Dura poco, però.
1: E prendi direttamente, sì, prendi direttamente il cuscino. Lo stadio che cuscino.
6: Peccare Maresa, quindi ti manda lei,
8: non so, Maresa non c'è,
1: ma non stiamo cercando
6: nessuno. No, non è che stava lavorando con Megabank.
1: Oh, ma è crollata la connessione verso fuori? Non riesco più a fare la
6: non ho solo due caffè.
1: Sai, ah,
8: non riesco a fare una azione di SSH che non sia vittima di essere un
1: milione. Ma verso fuori?
8: Sì, ma che ti dice
1: qua? C'era anche verso dentro.
6: Devi portare anche il camino portabile così lo appoggiavi sopra e rimaneva sempre cremoso da raccogliere.
8: Perché
6: è scritto nel conto di Montecchio.
8: Ah, lo sto leggendo. Sono verità. Allora
1: vaffanculo. È incondivisione.
6: A un certo punto
10: questa tecnica
8: qua. Ah no, quello già, quello all'inizio, che voglia.
6: C'è questa scatoletta appoggiata sul camino, quindi il lo faccio sempre volte. Lo mangio in insieme a e poi boom, sbarellano. Tipo si risveglia il giorno dopo, sai la classica storia del re in meno. Il giorno dopo, che è successo? È stato un sogno.
0: Porco Dio! Prova! Prova! Prova!
6: Poi davanti a un computer dopo due notti che non dorme e continui a drogarmi.
3: Già stai fatto scandalzante
9: e se capisco subito che fa è proprio già
3: siamo nei tre scatti
9: anche se non c'è la parte
6: di cosa mi devi togliere un altro del trap del cazzo nella toga, ma perché non mi togliete se cazzo del trap? Ah, il personaggio di fa io mi ricordo la faccia da me ce ne sono uscito, sono finito impalato dentro una casa di notte e crollato un pavimento del piede
3: e tre
6: muori fa non ti abbandonare vediamo che c'è qua no, lo so che non sono
9: serve
6: la quindicesima volta che riprendo.
9: Oh ragazzi, sono due case qui, lo so che non ho preso nessuna posizione di
6: riposo a portare a un quinto livello. Dove è che se mi dici come si fa? Beh, un po' io dietro di te.
0: Roma merda per Marco Dicio.
3: Viva la merda.
0: Tutta Cabernet merda. Viva la merda.
3: Bisogna ricaricare il cazzone.
0: Ti è stato inculato. Mi è stato messo
3: culato l'angolino.
0: No,
4: adesso io mi sposto sul suo campo
0: perché devo farmi la capanna del suco.
6: No, lì ragazzi, ma voi avete idea di come fanno i cerchi buttabili?
4: Sì,
6: 30 anni mi sarà successo soltanto 9.000 volte, quindi oramai ho sviluppato il colpo di rete.
8: Bombo clatte non risponde, visto visto.
6: Sta mangiando dentro a una pizza.
8: Dai, sta mangiando anche una bella pizza come si deve.
0: Streaming locale. Streaming locale,
6: Vittorio. No, è stato
0: c'è
6: andato un po' di
0: vabbè, quello che è, dove
8: che sta bene
0: porta 8888 protocollo
4: S1
0: chiama L Proton punto
6: hanno un bug nella best non l'hanno rilasciato perché ovviamente è sempre valido, bisogna di aggiornare
0: 8888
6: il numero del cellulare e si usa SMS, che è un programmino che ti fa creare un certo servizio, quindi tu gli fai gli SMS con le
0: cazzo. No, iClass 1 non c'è la cosa.
6: Questo è interessante, lo scooping.
2: Tra l'altro ci sta
6: avevo fatto un gateway per
2: pensare tutti gli SMS
8: in quella che
0: vengono per i terminali.
6: Sì,
0: 8 8 9
6: la morte
0: metti intero
6: ho fatto un bel sistema che è
0: 12
6: script di avvio che sarà
0: 69
4: Lo streaming locale c'è.
8: C'è lo streaming locale.
6: Questo file deve leggere il map file dove sono indicati i file. Allora lancia questo script qua.
0: E lui è 500.
6: Lancia finalmente il locale.
0: Che è?
6: Non ho trovato informazioni. perché io sto provando quella di NextGest di Google, forse non funziona, non so se perché la sua si chiama un numero particolare, io credo un po' di informazioni da questo, questo script vecchio di 10 anni della redazione.
3: Io vado a mangiare.
11: Non lo so, dove la prendono in genere.
6: Guarda che c'è una settimana che sono in formazione.
11: Vediamo un po'. Vado a mangiare.
4: Di dietro?
11: Sei ancora in streaming?
4: Sì. Cosa devi portare? Tu hai i pezzi per questo? Il vaio di strumento?
11: No, non vado a casa.
4: Ah, vai a fare in culo.
6: È impenetrabile.
4: Poverino.
11: Mi trattate sempre male.
4: No, non credo che ci sia. Mi trattate sempre male.
11: Sono piccolo e negro.
4: E negroide.
11: Comunque se vado, porto, prendo, insomma non lo so.
6: Quello che devo fare è saltare un passaggio.
4: Tranquillo.
6: Cioè, fare questo Apple Drive, ti chiama lo script, ti chiama attraverso il firmware, gli abut, cerca di mettere gli abut subito, però...
12: Tipo come fa su Spark, pure 69.
6: Sì.
4: Rettifico 172.16.131
11: no, ma la cosa bella,
4: punto 69 porta 8888
11: Compact out of control.
6: E alla fine hanno visto che la cosa migliore che ha fatto anche a me che con il micro alla pressione chiamati si sono il driver si interfacciano sotto quindi praticamente stanno applicando quella tecnologia a tutto perché c'è tutte queste due cose che tutti derivate dalla
12: uno strappo a casa.
4: Vuoi agua e filo?
12: Strature a cassette grande
4: se trovi qualcosa
11: se no solo quello che mi piace
4: e funziona? Potrebbe essere utile comunque
11: lo porto, ok,
4: con le cassette da poter usare?
11: Non credo, sì
4: va bene si può andare in giro a fare interviste a cosa che vuoi fare tra pochi istanti inizierà la capanna dei succhi dedicata a Dire Boli. Sono tre ore che dico tra pochi istanti, ma comunque.
6: Perché lavora e
12: tra proni
6: dovrebbe fare solo quello nella vita e quello in effetti
11: qualcuno voleva qualche film o qualcosa
6: sì, no, ma c'era già
11: Baby Snake, ecco
6: sì, c'era, ma io non l'avevo visto questo è stato il primo problema
1: è stato grave.
6: No, anzi no, scusa, era così, c'era, l'avevo visto e avevo compilato e non funzionava. E l'errore, avevo fatto un'analisi, secondo me l'errore è che c'è chi fa un'operazione e lui è proprio quello che riesce. Io sono pronto a fare un problema, è arrivato una cosa e ho detto devi fare make and bear proper perché funziona. Io effettivamente avevo compilato già prima per tipo 5-6 appunto, non avevo fatto in mare proprio e gli erano rimasti mortacci su, mi ha fatto un giro di due righe di mail, mi ha
3: umiliato completamente.
1: Penso che lui lo conosca abbastanza bene da poter umiliare.
6: Preferito non prendere altre macchinate.
1: Sono che dice guarda, sta la riga
6: e guarda le straccio quella riga e poi anche la e un crepato un sedio c'è più esattamente quella che hai fatto. Questo è un che ci
1: mondo.
6: No, beh, avete detto non c'è la più però
3: era per evitare che
1: non l'ho mai capito tolto il greco il campionato il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco
0: il greco
1: il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco il greco
3: il greco il greco il greco
1: si cambia la red è l'unica funzione che funziona su ogni tipo di se il programma funziona la red
3: fatti del male?
0: Ciao mamma!
13: po' pazzato.
14: Non illegale,
15: sarebbe. Guarda, lì ci sta una bella.
14: Aspetta, per il bello del tuo cuore.
15: Non ancora.
14: C'è una delle prese che frigge. Non sempre, però non so qual è.
16: 2 minuti ho cambiato quanto.
14: Attenzione, questo portatile qua non è bene, è il tuo pane come qui dietro. Guardate questo film, c'è molto
15: un po' l'ha fatto dare.
17: Quella maglietta vuole fare la città.
15: Non te l'ha fatto dare da chiederti.
17: No, ma vai, vai. Oh. Anzi, vediamo dire, aspetta che vediamo che
14: l'ho spiccata
17: io.
14: Poi vorrei questo.
15: Se n'è andata a vedere i capelli della suggestione. Manca chi spiega. È lei.
14: Margherita, grazie. Margherita, grazie. Non sono stato
15: questo portale, qua. Sì, ma siete
14: qua.
15: Percepisco
14: analità. Chi altri c'è? Margherita?
15: Bene, è arrivata la pizza e noi siamo sempre in attesa del. Vabbè, ciao.
14: C'è una pizza in
15: comune? No, io non l'ho presa, però se è in prima la mangio, va.
14: Stand-by.
15: Ma mancano le viti, no?
14: Sì. Chi è che prova solo chiudi, prova ad andare in stand-by. Non ci riesce, inizia a dare errori sulla wireless.
16: C'è qualcuno col patino?
15: C'è un problema lì.
16: C'è qualcuno col patino?
15: Minchia, ma questo è un
17: problema. Mi segui la spiegazione.
15: Sarà questo. Da come si chiama Helsing? Sì, questo qua è
16: una passeggiata.
18: Dove c'è un'organizzazione che cerca di sterminare dei bambini avvalendosi dell'aiuto di un bambino.
15: Ma non tipo, non me lo posso spiegare da qualche parte, una religione protestante che ce l'ha a morte con la chiesa cattolica.
14: Evernight, se lo vuoi, io sul portatile.
15: Ah, ce l'hai sul portatile? Ah, e allora me lo. Perché io qua non hai, come puoi vedere.
18: Se lo prono.
15: Dove mettere il CD?
14: No,
15: la prono. Tipo, se lo pesti, che è un po' di
17: così. Ma invece dove si pigliano questi bambini?
15: Non lo so,
18: in un cerchio di
17: sci. Vado alla capienza.
18: Sci, no, a destra è sempre più.
17: A destra?
18: Due volte a destra.
15: Il tutto è tratto dall'anima originale, tranne Shiknat e Jesus Christ in Heaven, che pur facendo parte dell'anime non compare nel logo originale. Al suo posto c'era God Meets Good, che vuol dire?
16: Chi è con noi?
15: No. E per ovvi motivi molto da fissa sulla del testo è stato
17: fatto. Sì, a dire che Gesù Cristo è in paradiso e Dio con noi.
15: È che God Meets Good era il simbolo, era il motto dell'SS. Sul davanti croce cristiana. Ah, ma questa è la. Quello vecchio, questo è quello vecchio. Perché lui c'è la posso così. Croce cristiana, in outline, sempre dell'anime, c'è la scritta di
17: religioso.
15: Comunque sì.
17: Le porte dell'inferno sono chiuse.
15: È la base latina, nil quod non c'è. E più o meno significa non esiste niente di un punto che non possa essere capito tramite l'applicazione dello studio. Ci siamo sbattuti un giorno intero e se non vi piace ce ne portiamo
17: la puntata, quindi ero fatta al buio ancora di vedere cosa dice.
13: La frase è una citazione del Vangelo.
15: Ma invece devo sucare Helsing, così me lo vedo.
13: Guarda, se aspetti per lei.
15: Oh, c'è l'azione! L'occhio cos'era?
13: Demonio.
15: Vabbè, l'occhio che guarda era qualcosa di
17: più.
15: Va
17: buono, grazie mille, cari. Penso che quella piscina mi fa tanto anch'io.
15: Fai bene.
17: Grazie, ciao.
15: Ciao.
4: Ah, Dio.
15: E mangiamo la pizza.
4: La vuoi?
13: Già. Devo
4: mantenere la linea. Sempre 9.
15: L'hai nascosto col cellulare.
4: Oh, almeno vediamo se devo comprare tipo la mitica. Non lo so se non
15: c'è. Ah no, ho subito male. Aspettiamo, ora appena viene proprio la fame fa.
4: Quindi la vuoi? Quindi te la godi.
15: Ah, è che ti aiuta.
4: La gastrite. Per il gas del 9 è morto.
13: E lì mi viene da dire.
15: Questo non è male per la gatti.
4: No, però non so che ce n'è già.
15: Io
4: non voglio,
15: tra l'altro, vorrei. Io andrò a prendermi colpo.
4: Però no?
15: Al bar. Al. Sì, vieni.
13: Alla pizza?
15: Sì. Perché ho fame ora e non qui.
13: E non dopo.
15: Non lo so dopo, però adesso c'è.
13: Durante.
15: Ho lasciato sulla dietro sulla barca da scuola. Ho chiuso, tranquillo.
4: Per noi, quando torni, torni.
15: Ah sì, grazie, così. Perfetto. Tanto me lo sugo nel FTP perché non ho modo alcuno. Puntate o. E quindi è tutto, dure tutte 13? Eri sottotitolato in inglese?
13: Sono
15: il trailer e la cosa sono. No, bene,
13: perfetto. Questo secondo me è un limite linguistico.
4: No, però.
13: Beh, cogliere questo ovvio che punto per l'ora. Probabilmente non la trovo, però.
4: Questo portatile è un nuovo giusto. Oddio!
13: Il miglior prodotto, tra l'altro, dell'open source, non sicuramente. Se ne sei cercato più il cazzo, va bene, la seconda dire che quando l'hai fatto non era
4: il tuo uguale. Non è il tuo uguale. Non è il tuo uguale. Non è il tuo uguale.
13: No,
4: però c'è il totale di musica. Mica quello con il nastro non è il
13: tuo. Ah, c'è da Giaro, mi ha attaccato il suo.
4: Ah, no, perché mi serviva una presa. Sì, però hai presente cosa ci devo attaccare? Il 17, se qualcuno inciampa poi io devo ammazzarlo. Cioè non vorrei mica vedere. Vuoi vedere un uomo che
15: l'albero
4: sbrana
15: di Natale.
4: Un uomo? L'albero di Natale? Però rimane in mezzo ai coglioni. Si mette nello zaino invece, c'è tipo quella casa.
13: Questo è un cane.
4: Senti, forse...
15: prima?
7: Sì, andiamo via più tardi.
15: Ah, ma lì c'è una cassa di rete.
7: Abbiamo cambiato il biglietto.
15: Si è già presa due pitbull impazziti?
14: Ma vedo che c'è un cavoliere
15: da tenere al guinzaglio sul clitone?
14: Ma guarda, io di quello pronto sono dal bagno del palco.
15: Come?
14: Un iPhone 12 pollici.
15: Minchia, te lo volevo dire, grazie. Ah, come mai?
14: Beh, in cambio mi danno un iPhone da 12 e Fismo, che sono quelli neri sempre Apple, a cambio di Titanium.
15: Questo?
14: No, questo è un alluminio, mio, anche il Titanium, ovviamente massacrato, perché il Titanium è spaccato. C'ha una vite, cioè una delle cerniere che tiene come un divetto, però è da sicuro mi rode un po' perché sono spesso 750 euro prima di andare in giro, ma
19: macchia adesso Alice sta arrivando alle 2:30 alla stazione, quindi è tutto incastrato, lo facciamo andare.
15: Ma io lo registro, sto già streamando.
19: Bravo, i registri sono contenti.
15: L'ascolti in viaggio via
19: in viaggio lo sappiamo di più adesso. Dai, che streamiamo anche noi, facciamo sentire le cazzate di diciamo in chat. Anzi, vi mandiamo anche le mappe di GPS.
15: Perché per fare in Germania?
19: In Germania, io o lei? Lei va a fare un progetto di sviluppo agricolo con le donne.
15: Per quanto? E tu? Stai un po'?
19: Io andrò lì a settembre 3 settimane e poi vado da gennaio. Gennaio fino a giugno.
15: E come? Cioè, in qualità di visitatore o come ti vai a aiutare dalla mano?
19: Diciamo che quello che mi era stato proposto in realtà era quello volontario, però è un volontario a Yangon, che è un'altra città dove non è la stessa, da 400 km che scherzo c'è. Quindi in realtà un altro volontario mi cercherò qualcosa lì da volontario, di base, da qualcuno qui da una mano.
15: Poi vediamo,
5: se no va di nascitismo,
15: poi acqua,
5: poi
15: stella, o benedetta,
5: un'acqua pensante,
14: faccio della capacità,
15: oh che ci sentezza benedetta,
19: qua,
15: aspetta, noi della marina,
5: sono anche un volato militarista, quindi sempre
18: dai militari devi prendere il meglio.
9: Cioè l'ordine.
18: Cioè l'ordine. Capito? No, i materiali.
9: I materiali.
18: Questo dice, cioè, non è sta merda di tema.
3: Materiali c'erano anche da Git 2001. Cioè li mettiamo.
18: Secondo me è molto più importante utilizzare le cose di usare i campi nostri, solamente in
8: parte. Sono leggero!
18: Poi amo, adoro le armi da fuoco, anche adoro le armi automatiche,
9: una cosa che da qui sto male,
18: anche quelle batterie logiche è divertente,
17: bella.
18: Stiamo scherzando, stiamo scherzando, è un'esercitazione, siamo pacifistissimi, soprattutto pacifisti.
9: Segni di libri che ti stanno ascoltando.
18: Sì. Ciao.
3: Siete schedati, scappate.
8: Noi non siamo romani, noi siamo una
17: città.
3: Gesù.
11: Vado a chiamare già,
18: è un peccato, è un'immagine
3: di una sua
18: che è partita
9: magari io non voglio fare la luce con le telecamere.
20: casa di prima moto, contattiamo noi. Facciamo noi poi il fatto di cazzo vostro.
21: Decidiamo invece come fare la rete. Cioè, anche questo
20: puoi configurarti la cosa,
21: non ci saranno poste di un certo tipo che fate però poi sono da qua e la lista va per prima.
22: Morte e rassegnazione, guarda un altro mezzo, non lo metto, non lo metto, qualcuno appresso all'altro. Vale,
21: sempre quello di queste che gira.
22: No, quello,
14: no,
22: questo,
14: quello di questo,
22: ma non te lo vendo,
14: questo è mio.
22: Non te lo vendo.
21: Cioè, ci ho chiesto l'altro anno, me lo voleva vendere. So,
22: magari quest'anno ha cambiato idea.
14: Lo vuoi? C'è il connettore della wireless dentro che è completamente risaldato dalla vostra parte.
22: Ah, quindi dovresti mettere e risaldare il connettore. Ma questo sarebbe il minimo, dipende quanto te lo venderesti.
14: Ma era sai con
22: sì, insomma, è il minimo. Se te lo vendi, fammi sapere. Io sto cercando di vorrei comprare il portatile Apple.
14: Sì, ma non credo, perché alla fine...
22: No, ma lei non se la comprerebbe più io.
14: No, ma io sopra ho la guida per un portatile
22: equivalente.
14: Sì, non riesco a darlo via perché non riesco a prendere un altro portatile equivalente. Perché l'ho pagato tutto, cioè poi comunque è andato.
22: Ma è un cazzo.
14: Ok, però se ti si rompe qualcosa considera che se questo è proprio un cazzo.
21: Lui dava le stesse spiegazioni al tram e gli dava le stesse risposte.
22: Niente, non si può fare, tocca comprare i 12 pollici nuovo.
21: No, non mi piace, non mi piace, però non te lo do.
14: No, ma sai cos'è? Che alla fine, cioè, al lavoro ci vado con questo, cioè ci faccio cose per cui non posso lasciarlo. E mi rode il culo perché io non mi ci trovo bene. Cioè, è troppo grosso, troppo delicato. Cioè, considera che l'altro giorno mi è caduto, ho preso un infarto. Quando si è staccato il collo.

0: piace questa cosa. Io te l'hai detto ora e lo facciamo ora. Siamo là. Poi da lì, dato che produrlo diventa impossibile economicamente.
1: Ma che c'entra? Una volta che veramente finito,
0: non c'è capito la Wizard of the Coast.
2: Ah, dritto fai alla Wizard.
0: Non c'hanno nessun gioco di carte, sai?
1: No, ma non ci puoi andare a
0: ballare con quello,
1: lo distribuisce qua la cosa.
0: Faccio dire grande, io devo andare con quello che mi produce, quello che
1: tu vuoi fare semplicemente il
0: padre. Ciao, non mi interessa più nulla, fa ok. Le regole, poi poi è un lavoro, poi fai un po' la base.
1: La Wizard of the Coast è era una casetta,
2: una casa,
1: una casa, una casa a quegli anni sfigate con un garage.
0: Adesso sono migliaia di migliaia di giochi di ruolo,
1: sono ricomprati tutto, la DSR
0: l'hanno fatta rinascere tutto, rilasciando quasi tutto.
1: Poi guarda che Magic è geniale,
0: continua a pensare che sia più bello.
1: Bella,
0: adesso no, cioè,
1: so no, no, no, io ho detto quando è uscito.
0: Sì.
1: Vabbè, ma forza.
0: Ma perché sei un gioco che anzi 12 anni?
1: Ah, penso un po' di cose, ma è normale.
3: Ah no, ero.
4: Sì, ma non mi sono però.
1: Lo so, ma è la usata del posto che
0: non
1: ho.
0: Guarda, non è detto perché tu contare loro i soldi. Se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa,
1: se
0: ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se ne fa, se disegni almeno,
1: no, quello devi pagare un tipo,
0: un tipo,
1: team.
0: Ma questo dico, questo devo
1: stiamo già parlando.
0: Napoli?
1: Sì, ah ok,
0: sì,
1: mi
0: sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi sì, mi

0: 있어.
1: 뚱뚱 얘가 무슨 거야? 큰 거야. 난다. 야, 너 상하할 거야. 팟도 비스, 비스.
0: No, il quale
1: è il tuo? Avere un toiletto con 230 forme. Ah, quando lo accendi proprio gli acqui, fai. Ah, a posto del zin in te fa.
0: Se 230 pollici c'è lo spazio per fare una più
2: anche molto spazio, non c'è un cazzo.
0: Io già con 20 pollici mi trovo
2: benissimo. Un 30 pollici, la metà di un 30 pollici è l'orologio, capito?
3: Cazzo, la media delle televisioni italiane è 17 pollici. 20
0: pollici. Mio zainetto. Madonna, mi sono nominato con la borsa di maschio. Pensavo che la maschera aveva tagliato da qui.
1: Dolce. Dolce.
0: C'è chi mi fa scoprire che questo premio
1: dolce.
3: Io volevo regalarti un mini-neck, ma se fai così,
4: vuoi che gli abbia aggressati?
3: Io faccio una paracentia,
0: però la Chrome.
2: Alla fine dei tech.
3: No, a me dovrei tanto dare il suo put che non mi ha cercato. Come cazzo fa la dichiarazione dei diritti senza
1: cugine? Ma Mozilla non può fare pausa per un upload e uscire con i sensi.
3: Il Tadati quando ti connettevi con Trumpet Windsock, suono di Worm e il rumore di Windows, cioè la storia degli informatici.
1: Scenderò abbastanza presto,
3: guarda.
1: Il CQ.
3: Ti spaccare il cazzino nero.
1: Quindi che
5: non
1: è il
5: male. Ma lo sai, da me è
0: il aspetta, muovi, muovi.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: No.
3: Aspettavo le fine boli perché tanto ci sputavo in un'occhio a
0: fare qua. Eravamo tutti qua porco Giuda.
3: Vabbè, ma non è una novità questa. Non abbiamo raccontato nulla di nuovo.
4: Cioè porco Dio,
6: Avete facciato il sito dell'università. Quella di una radio, quella del fondo.
0: E te sono un istruttore a radio.
3: Questo è un portabile, nel senso che se vuoi puoi anche portarlo.
4: Ma tu lo chiudi, ci metti sopra il cibo, la menta,
1: poi ti fai. Porca, ti sei comprato una bestia così.
3: Se vuoi sono le X, diciamo che è stato
6: e io dovevo dare quella del 17 pollici per il
0: vibe.
4: Ah, su quello
0: è il disco,
4: c'è
0: il pezzo grigio. Va bene, solo che
4: se trovo una moniglia, la porta in mano.
1: Ah, questo, qua proprio
4: che, cioè la cosa più figa è il 17, è un momento pochissimo, in particolare questo che è proprio il primo 17 e quindi non trovi nulla, cioè su eBay non trovi nessun componente, neanche la batteria per il mio, è un bordello che non riesce a trovare assolutamente niente, cioè per di meno li spazi anche la
2: prevenzione. Ma questo è quello che mi
4: sì, però non c'è giallo, non mi serviva la seconda schifo di partita, la schifo di bomba, vai, cazzo, ha montato contro Roma, dove c'erano le vende, quella di certo non lo per quelle che si rompe, che ne so, serve una batteria di pini, vai sul bench, vai nel negozio di Apple, cominciarla a pagarla, non c'è perché non la tengo in mano. Cioè, mentre per il 12 e il 15 trovi la roba, qualche settembre, qui lo paghi caro, basta, lo spendi caro. Questo è un bordello, poi lo schermo di questo è quello. Spanna,
6: no, chiaro,
4: mi ne devi dire che c'è un po' di più. Non è il portatile che ti trovi in giro, ma l'ho preso quando lavoravo, però faceva casa mia macchina, macchina, ufficio e ritorno, quindi era tranquillo, non stavo più niente. Poi però si messe a lavorare, si è detto in Croazia, in giro così, riesco a portarmi, ma in Germania. Come per una botta come c'è il figlio e il magone
7: suona bene.
1: Però ci ho messo un po', ci rompermelo per caso.
7: No, tra perché l'altro, così suona una delle note e così mi suona un'altra.
1: Tra l'altro io non ho capito come cazzo hanno fatto.
7: Ciao.
1: Come cazzo hanno fatto?
7: Bastardo. No, lo hanno scavato. Con, vedi, con una fresa circolare. L'hanno scavato tutto.
1: Ciao, adesso.
7: Ciao, bello.
1: Sì, poi io ti farò chiamare, gli dico. Comunque io c'è Zan, non mi ricordo più.
8: Dai,
1: io.
8: No,
1: no, dai. Perché
6: non diciamo la
1: ciao, non fai.
8: Oggi no, vediamo se sei
7: funzionando. Vedremo, è difficile. Ma quando è in Olanda? A luglio? Quando luglio?
6: Ciao.
8: A presto.
6: Un po' di me.
1: Perché tu non vieni?
7: Ciao.

0: sei tu mi stai pieno. Guardando, eh?
1: Se non sei già pieno.
0: Minchia, solo per questo andrei a guardare.
2: Anche perché se Thomas ti cresce non può fare un'andata.
0: Questo è vero. Molto dipende da quello che facciamo con Giulia, tutto qua.
3: Mi ha buono un euro.
0: E poi da quanto si spende andare su, vediamo un po'. Perché dobbiamo fare i conti del gasolio, non so, vedere un po' se conviene andarci direttamente, se prendere la nave fino a Genova. Sì, Catania a da Buddacilandia a Genova e Genova Olanda. Fa un pezzo via nave riposando.
1: Scusa?
0: A lui il resto si guida.
1: 28, 29, 30 e 31. Ok. E lui è andato a 50 euro.
0: Ma vaffanculo, no.
1: Cavalca.
0: Cioè, ciao.
1: Però mi hanno detto più di una persona che in realtà l'entrata, per entrata si intende che tu puoi andare con il pass a fare cose. Però in realtà puoi entrare lo stesso non avendo niente, non c'è braccialetto o qualcosa.
2: È entrata
4: per fare i seminari. Non faremo il braccialetto, faremo la camigliera con una palla attaccata.
2: I collari.
1: I collari. No, tipo certi seminari devi avere il pass. Di cazzo.
4: Il pass te l'ho preso.
1: Tu ci sei stato al
4: no, io non ho là, è amato, non ce l'ho. Però i presidenti. Aspetta, a un certo punto all'ora di notte, perché Davide non aveva il braccialetto, li potevano
1: fare. Costa un po', capito? Anche prenotarlo prima costa 140. No, ma manco io.
0: Ci facciamo le tecole in Sicilia.
1: Però cazzo, io ho visto un paio di mica girare un euro della gente bellissima. Che so, c'era Superman, Capitan Cancella di giro, così. C'era, come si chiama quello? Quello che ha scritto Disney, come si chiama?
3: Alla cosa?
1: Sacco di giro.
3: Su,
1: c'erano quelli di Teso.
0: Suoni bene? Guarda, senti un po'. Sono cavo.
1: Hanno rilasciato frac cartaceo per la prima volta. Cioè, belle cose. Non vedi tipo che ha scritto PCP lì.
2: Ragioniere,
1: quelli di padre che si trovano security pure, che avevano rilevato il coso. Ah, Potevi andare a 12 anni al 2001, no?
3: Allora, praticamente tu vai a vedere. Sai che non
2: io non posso stare senza.
1: Già siamo abbastanza evitati, perché i prezzi salgono qua tantissimo, cioè fino a una settimana fa il biglietto costava 49, poco costa 120, capito? Ao? Ao? Dove? È finita? Ah, sì, dopo lo so.
2: L'hai vista la scena?
1: Sì, sto
0: bene, è il momento delle telefonate. Devo telefonare.
2: Ma fatti restare cassetto.
1: Un quartiere che si chiama Fonte, non so cavo, non so dove cazzo.
0: Ah, cavo. cavo e suo cavo.
1: No? No, anzi.
2: Aspetta, ma che pensi che cazzo?
1: No, tranquillo.
2: Aspetta. Viene presto.
5: Finisce col fatto vero,
1: che non c'è gente. Abbastanza. Va bene. Domani. Non lo so, fa vedere. Lo vediamo. Ma perché sto con l'altra gente, non si può fare.
2: Ma è
1: una situazione un po' cyberpunk. Non è il caso, ti assicuro che non è il caso. Ok, ciao.
2: Dobbiamo le casse,
1: comunque devo dire una cosa, questa interfaccia non è fatta a due volte, mi dispiace ma è così, non so se tu la pensi diversamente.
2: No, io
1: non ci riesco a portare a bene.
0: Bisogna volerli
2: fare,
0: ogni tanto lui funziona.
4: Il mio politico preferito è Beppe Grillo, il mio comico preferito è Umberto Bossi.
1: Vabbè, però
2: Trovi sulla destra,
0: tra l'altro io ho
4: cartello per aprire.
0: Cavo un portatile
5: forse è
0: sbagliato. Arpa.
2: Pronto?
6: Io. Al momento è diventato un ologramma.
2: Ah, sei diventato?
0: Sì, controllo, ma il 91 si vede. qualche millimetro non lo posso dire, grazie, non c'entra, cioè non puoi entrare nessuna parte, cioè non stavo dire.
7: Cioè se c'è un FTP aperto è meglio, quello non ha un cazzo, se no solo faccio un SFTP.
8: Allora questo è Vampire.
9: Vampire,
7: sì. Ah, stai ammazzando,
8: te lo capendo,
9: so. Diverso. Ciò che
8: ammazzo se non mi danno.
9: Ciò che è una richiesta, se tu fa una cosa, se tu fa una richiesta, guarda, lui se ne va subito, guarda, tutto lui se ne va. Ah, la richiesta è, allora io c'ho un portale, no? Che mi è cascato un bank. Un bank. E dopo di che, allora, dopo di che è successo? Me, vabbè, per
10: vari motivi mi è cascato. Sta per impiccare
9: il monitor. Io ho ricomprato sta cosa da eBay perché l'originale mi mettono tipo 700 euro, questa cosa qua.
10: Bentornata.
9: L'ho ricomprato. Ma guarda la cazzata.
0: Guarda, adesso torno in Sicilia.
9: È una cazzata. Oh, no, soltanto è una poterla da sola. Allora, che succede?
2: Ti ha lanciato il CD.
9: Che è lo scheletro, no?
10: Vabbè, io capisco che era una Debian di merda.
9: Sì, è leggermente diverso. quella cazzata che non si può chiudere bene.
5: È la deviazione che fa male.
9: Cioè, che quindi servirebbe, cioè, veramente levare quel pezzetto e.
2: Debian va male,
5: il mio numero e la mia
8: mail. Sì,
4: la risposta che risposte da me.
8: Però là per il lato,
4: sai che ti sta a dare il numero da fregato,
8: infatti ti ha allucinante, a me mica mi ha dato il numero.
4: A parte basta che fai admin, io
0: basta che ti loghi su e fai
8: comunque
0: hai finito.
4: Unix Antichrist.
0: Ma io gioco ancora l'account.
4: Io pure c'ho un account che però.
5: Cioè, in questo momento non sto andando lì perché si è spaccato il
8: film. È tutto schiandato. Che pippa va.
0: Cioè, è morto
4: in questo momento, ogni sempre.
8: Ogni settimana
0: è andato giù il raid.
4: Andate giù, ma io voglio sapere solo una cosa. Questa nuova connessione vi è arrivata.
0: Dovrebbe
4: la nuova connessione vi è arrivata.
0: La nuova connessione è arrivata e si è fatta sentire. Nel senso, come è arrivata è andato giù tutto, subito all'istante. Ho dovuto chiamare Telvio giù dalla Sicilia e dirgli: guardate, non potete ritirarmi subito, devo fare 1000 chilometri se no. Io vedo a fargli pietà. No, ti prego, ritirami sulla password. Comunque è tornata su, però doveva essere una 2048-512, invece è tornata una 340.
4: Quello ve lo sapete,
0: cioè, è arrivata, è andata giù, è ancora un quale scritto. Poi chiamo in casa, tanto io non lavoro, sto a casa.
4: Andiamo.
9: Ah, andava una, quindi prima dell'11 posso, perché all'11 me ne vado a grazie.
4: Poi vediamo i bicchieri.
9: E volevo portarmi, volevo fare la partizione, sì, perché mi vediamo qualcosa con...
0: Quando si fa, tanto io non lavoro, sto a casa. Devo sistemare un po' di cose.
9: Che dica?
0: Ho avuto un po' di sfiga. No, io voi siciliani, io ora torno giù, poi mi faccio affondare l'isola.
9: E cazzo, io
0: sto stato un mese giù da voi, è successo di tutto, l'inferno è il portatile è morto.
9: Ma che colpa nostra!
0: Certo, non fate sfiga.
2: Anzi, non stanno tagliato la faccia quando si
9: scende giù. Capito? Ah, comunque, oh, ha fatto che è mia, pure lei siciliana, ma io tanto, cioè, vedo una certa connessione.
0: Sì, comunque... Diciamo che per il prossimo mese sono a casa.
2: Perché c'è un mese.
9: Allora te devo bracca subito, ma io te bracco subito. Te sei invito a cena. Pure.
0: Tu prova a chiamare.
9: Ma io penso proprio veramente la cassata, solo che non mi ha di mettere il cellulare perché sono 300 euro.
0: Ti avviso comunque. Allora io il cellulare.
4: Questo è il tuo numero?
0: Sì. Io il cellulare mediamente quando squilla lo spengo, lo ignoro, lo lancio contro una parete o anche dalla finestra.
9: Se, quindi, no, vabbè,
0: se non ti rispondo, se non ti rispondo
4: solo per mail,
0: insisti, okay.
4: Meglio la soluzione migliore è scoprire,
0: ti do le mail,
4: ti diciamo dove abita.
9: Se venga
4: e lo becchi sotto casa,
8: non risponde né al mail né al telefono.
0: Va bene. Soprattutto stavo preparando, non risponde, non mi rispondo più.
2: La capanna è una diccelo
0: tuo nome.
2: Ieri ci siamo tutti di adesso nel shift nel quando ci stava.
9: Però capito, è successo pure io, sta cosa così, vabbè, una cazzata, però non sarà più una cazzata, capito? Cioè, perché altro magari... Cioè, ti dico, non penso proprio perché, proprio
0: perché
9: il cosetto di dietro che ho perso,
2: cioè,
4: al massimo
9: del monitor, che ha fatto così, che c'è un passaggio, e non so, devo riuscire, non mi dà la riscata, ci metto la riscata.
0: Tu porti la
9: capitola, si rappresenta una cosa
0: principale. Sto valutando qual è il quale contorno di possibilità che la mail non vada aperta. Fini admin,
5: come dire un po' a
9: capolino.
0: Non della sua grandezza, ma proprio un interesse al chat, quindi avanti di un po' di
9: 6-3. 3-3.
11: Arriva un attimo.
9: 6-4-3. Perché poi dato che le Jacques viene spesso a casa.
11: Le Jacques.
9: Ah, io ho detto. Però io non vedo sveglio che ne ha fatto via al culo. Cioè tanto cioè, bravo, voglio dire. Io no, già. Sì, sì. E poi prima ha detto così, poi loro mangio, sì, sta qua, è lui. Ah, ma allora cioè, sento parlare di te da diverso tempo. E ti ha conosciuto! E cioè c'ho il contatto diretto, senza passare per nessuno.
7: Adesso chiamami. Se non ti rispondo subito, chiamami un po' di volte, insisti, anche la stessa giornata, tanto non è che mi rispondi.
9: Tanto
7: vado a tratti col cellulare, quindi.
9: Sì, sì, no, ti capisco.
7: Chiami, intanto io sono un ragazzo sapesconi, quindi ci vediamo e vediamo.
9: Sì, ha voglia, ha voglia. Così tanto pure se stai qua a Roma, tanto ci sentiremo se. No,
7: No, perché ultimamente non passo al Bugs da un paio di secoli, non passo su IRC, non
9: passa
7: su Englist.
9: Passa al Bugs.
7: No, no, troppo fatica, sto senza macchina, senza patente in realtà.
9: Prendo qua per motorino, mamma mia. Arriviamo a torre con una rosa sola. Faccio così. Mannaggia, ma io devo trovarti. No, c'è la macchina, non mi ha lasciato qua. Dove sta? No, devo chiappare grido, ma dobbiamo andare a Roma, ma pure di corsa, perché lei doveva al turno in radio, ma c'è stato qualcosa, mi sono andata a Roma. Ah, no, allora sta a posto.
7: Non ne so.
9: La magnata va bene, raga. Ma quanto la conosci tu? Tanto non me ne lampano.
8: No. Non è così.
9: Che grasso.
8: No, perché dicevano che lei.
9: Cioè, che ogni tanto la vedi incazzata così, però quando magna, soprattutto se gli fa, infatti secondo me. Mi tratta sempre bene, perché ogni volta che sto a casa gli dico dai Egri che ti preparo qualcosa, oppure con qualcosa che c'è in casa così, se inventiamo. E lei, ma guarda questo pischello, quanto c'ha, 12 anni? Bravo. Al massimo tu. C'è magrissima, senza tette,
11: buona
9: questa, fighissima, cioè, ma, insomma tra gli 11 e 12,
11: ma l'hai assaggiata?
9: Però nello stesso tempo genio, nello stesso tempo genio, no? E questo poi,
11: io sì,
7: ho trovato qualcuno più piccolo di altro però.
9: Oh, mettete onda rossa, ci stanno i fasci a forte. Poi se me ne erano come disperati.
7: Ma questo non mancava.
9: Ah, non lo sai, cioè che è stato tracconcellato per un altro.
7: Io sto via da Roma da un mese.
9: Ma è bello, due settimane fa.
7: Ok, ecco, io sto in Sicilia da un mese, che non so niente. Vero.
11: Isolato.
7: Sì, non leggo, isolato io non già non leggo giornali, non è che la connettività, quindi proprio
11: lui non fa un cazzo praticamente. Questa attività lui non la fa.
7: No, no, leggo proposte di lavoro.
11: Ah,
7: mi arrivano proposte di lavoro a Palermo.
9: Palermo.
7: Sì, ma io non voglio lavorare. Già licenziato, non voglio lavorare. Acqua
11: fredda.
7: Pane, mi infastidiscono.
11: Però ti piace. C'è di crescere.
9: È un po' d'acqua, ma non so.
11: Beh, dice qua, non si ricorda.
7: Tu chiamami comunque appena.
11: Ma
7: cos'è? Ora
11: gli facciamo.
9: Ah, aspetta, cioè la prossima settimana tutto.
11: Io lavoro, cos'è che faccio? Faccio
9: taglia dall'impatto romano, capito? Cioè tutti i lavori.
11: Quello è anche. Volevo
9: vabbè, io da allora mi faccio usare comunque.
11: Che per toccare una cosa a mano ti succede tutto. Cioè, se volessi fare le cose a mano, poi ti dovresti
8: in grande vita. Perché non sembra a mano?
11: Sembra a mano.
12: Lo volete? Ma ancora come mi sta?
11: Io glielo ho detto.
7: Infatti questo è buono,
11: è
7: buono.
11: Non è bello,
7: è
11: buono.
7: Se non così manco non è buono.
11: Però dai, questo strumento di massimo
10: ve lo darò, vi darò un cazzo,
8: un cazzo che vogliamo per cominciare.
10: Questo stai migliorando parecchio, stai migliorando parecchio, perché? Comodissimo, sai del
11: momento. Ok, comunque ti hanno aspettato
10: un po' di tempo. No, in questo posto? Ce l'ha detto?
11: No, no, no,
10: se poi fanno fermare il signore
8: la situazione e tutto il futuro che risponda
11: che si è scritto con i contatti privati però con la tecnica di attaccavano tutti.
7: Vabbè, gli semplicemente con Mirk gli mandavano gli distributori del cazzo e con il bus gli
11: prendevano il sistema operativo Docker, sì,
7: con
11: la mano.
7: Sì, vabbè, sono a Mirk e poi devo dire il controllo della macchina perché cioè, molti si sono svegliati e
10: vedono hanno scoperto che piattrone
7: piattrone
8: dobbiamo anche scrivere Gadalla is in heaven.
11: Una volta che ci ho parlato sai che faccio da te
7: dovrebbe essere
11: un buon motivo per
7: andare via quello. Sì, ci vuole un sacco di professionisti.
11: Una volta si
7: vede qua.
11: Questo ci vuole un sacco di pazienti.
7: Sì?
11: È arrivato tutta roba. Anche da te. Quanto faccio lo
8: stato? Gabriele. Non faccio la figura.
11: A chi ha accettato la testa? Una volta sai cosa, inseguivo dei libri di matematica e mettete il mio libretto per andare all'università con il mio libretto, con la foto, così un cretino. Ci vado io, ti dico, mi sento la tua. Gli ho dato questi libri per un mese, non più sotto. Poi mi hanno chiamato a quelli della biblioteca.
7: Cioè, ti te lo lascio io, sono più libri.
11: Poi alla fine ho trovato...
8: Oh, guarda che lui, cioè, lui era convinto di aver risolto il teorema di Fermat.
11: Ma già l'aveva risolto, no? Già l'aveva risolto sapendo. Forse era là.
8: No, no, usava lì.
11: Una volta mi ha tenuto mezz'ora a spiegarmi le cose del latte, che io le sapevo. Sì, le so. Sì, continua a dirmi altre cose.
10: Non devo ricordare perché sto sentendo non andavo, non la forza.
11: Poi un giorno mi ha telefonato, mi ha detto,
12: c'è un altro.
13: Non sembra qualcosa. Se devo fare un foto,
14: ma io l'ultima volta, Cadallo, l'ultima volta l'ho visto a Roma, alla mia università, che cercava la biblioteca per poter leggere dei libri, però c'erano lettere, letteralmente erano trovati in un altro piano, e lo so di biblioteca che cercava lì,
12: non l'avevo attaccato.
14: Infatti quando l'ho visto...
13: Sulla sua home, sulla sua fabbrica, c'è una fotografia.
14: Cadallo.
13: Ma poi ricordi che c'era
14: Gabriele, questo io non ricordo.
13: Chiamiamolo Gabriele.
14: Gabriele.
13: Oh, Gabriele. Questo io lo ricordo. E c'è stato tutto
12: bene.
13: Alla fine
12: no, però
13: ci ho fatto
12: stare
13: accanto.
12: Ciao,
14: vedere tutte le foto della famiglia dei miei genitori. Tutta
12: la storia sua. Quindi beh, perché le donne... Odio la Juve, no, non siamo coppie. Mi piace questo posto.
13: E si stacca sempre, no.
1: No, ma carino, è carino, è solo troppo simile a un bagno ben pulito, con ceramica, bianco.
15: No, io l'ho trovato, l'ho pulita, con la coppia. Con la
1: è come l'hai cancellato.
15: Quella là, perché la scopo.
1: Facciamo prima a chiedere la mia
15: Lui
16: lavora così.
15: Non è vero, ma stessa
16: cosa. Tipo pianista.
1: Ma cosa si chiama?

0: bocca, questo ci riesce bene. L'idea deve rendere corpo, deve avere un'energia proprio, poi si realizzerà.
1: Bloccheremo qualsiasi discussione con questa cosa.
0: No, anche perché non c'è da parlare, siccome lo organizziamo noi, non c'è da parlare con
1: questo. No, dico, se uno vuole parlare della
0: mia vita, che fuga.
1: Tutti sono ben accettati. E certo, quel di ammonti.
0: L'anno prossimo
2: però che giocavi a
0: ma tutto il resto della Calabria spasso il sale in modo che per almeno due o tre generazioni non cresca nulla, e dopodiché si potrà pensare un piano di ricolonizzazione graduale con razze buone, perché
1: poi vogliamo le embrione buone.
3: Gabriele.
2: Se non è uno è meno uno.

0: c'est là où j'ai fait le
1: credo che sia di Atlas, quindi impiego un po' anche me.
2: Ma quello è perché Shire, perché a sicuro un mazzo prof rimasto scandalizzato dal sessismo dell'atto di match, perché la maglietta del Brooklyn è costruita con l'atto di match, sembrava una cosa molto sessista.
3: Vabbè, allora quando avete messo il pinguino sulla faccia,
2: allora quello è stato in tempi recenti, già avevamo curato questo
3: ranino che
4: vendete
3: le mani,
4: adesso non ricordo.
5: Ma se si preoccupa perché c'è una nostra quest'anno che
1: avete fatto la maglietta prossima.
2: No, è stato solamente un prototipo, ce n'è stato stampato una sola che è una Shining e non piacque.
5: Ciao!
6: Cediamo
5: su. Ti vado lì da
2: sinistra. E invece era tanto bello, io ero.
6: Comunque sono buono, però parte proprio.
5: Ciao!
2: Dovremmo riproporre l'idea e stampare. No, però per il tuo no, per niente di più. Però un diavoletto di Fribbia che ha fatto di niente, c'è un bel lato di
6: marzo. Che tieni tipo come amico?
2: Photoshop è la minchia.
3: Se vuoi Gimp, se no.
2: Esatto.
3: Lo trovo io, Bruce.
2: Lui
3: tu ce l'hai.
6: Sì, senti, io ce l'ho.
3: Dai, fammi, dammi il tuo Mac un attimo.
1: Che dai, come fai? Sta passando.
6: Lo metti a terra, ci vuoi dire che come cosa capevo per andare a mare.
7: Tu apri, ti metti in spiaggia e non ti scelta.
1: Quando appena si riesce dalla media,
6: purtroppo più grosso non lo facevo.
2: Io ho tenuto un Mac OS.
1: Se no,
7: al lavoro.
1: Ti ricordo che se non sarete.
6: Allora ci pensavo che vuole di mangiare,
1: cioè se ti serve tirati un cavo dall'anno, dai ragazzi che stanno là.
7: Qui sei come non portare.
3: Non ce l'hai tu,
7: iniziare a pagare dopo praticamente già.
3: No, che trosco.
1: Guarda, lì sotto c'è un cavo bianco lungo diretto. E fallo senza trarne l'occhio, se no mi viene la morte senza la guerra. Fallo in maniera che si veda poco.
2: Beh, con questo ci puoi stirare. Se riscaldo in una maniera.
1: Non ci arriverà.
7: Sali a poco.
6: Io mi metto.
1: Cioè, lo sai vero che non c'è P.
3: Vabbè, devo spiegare solo due immagini.
2: Io lo spiego.
1: Ah, non c'è IP però.
2: Ah, capito. Però io.
3: State in bridge, vero? Sì, ma arriva direttamente da lì. 172, 6.
2: La scala 0
7: 5,
6: 9, 9. Metti il
7: costante,
6: esatto. Tutti come fondo. E ci metti
7: un carta che è caotico.
2: E che cazzo le sognate?
1: Siamo
2: proprio. Però ci è riuscito benissimo.
1: Stiamo guardando la proiettività.
7: Cazzo, dai. Ho visto che era.
6: Oh, vicepresidente!
1: Ma perché è andato in bagno? È andato in bagno alla capo. È
3: troppo difficile, non c'è da ripetere.
1: Con quel braccio qua di lì, quasi non c'è. Ah, non mi devi passare il
6: troppo. Infatti, ieri sera sono andato.
1: Sei un finocchio, sai?
6: Oh, Gabriele!
1: Gabriele!
3: Occhio!
0: Ma è tornato un po'.
2: Più volte. Era qui fino a un attimo fa, però è fra voi due si crea il refrigeratore di entropia.
5: Sì, bombo?
0: È Newmark.
2: È andato con
0: Manghettano. Se ne sono andati. Abbiamo fatto.
2: Non sapevo neanche dove
0: parlare. Io mi affacciavo ogni tanto per capire. Pure il santo non sapeva.
1: Ma questo culo è quello di dopo. Questo culo è quello di dopo.
5: Chiaro.
1: Questo qua o fai un mio?
5: Ciao Milano. Vediamo a Milano.
2: Ci andate via.
5: Sì,
0: è morto?
1: Sì,
0: alla logica morta. Alt?
1: È tornato. Alt che fa presente. Un buon piano di lavoro.
0: Sai che sarà molto utile.
1: Sì, vedi.
0: Non ci avrei portato.
1: Non ci prendi.
0: È che non capisco, sono scemo.
1: Cioè, si è spaccata anche quella.
0: Ah,
1: ma questo è stato.
0: E così fatto?
1: Sì.
0: Con questa roba?
1: Sì.
0: Guarda, un mouse di tutto, non sembra una saponetta. Te la posso mettere in
1: No,
2: c'erano solo due cassette. Questa è da 90 minuti, l'altra da 28. Lo può giocare.
0: Però è bello. Sì. Da lì, quando vuoi, è anche molto...
2: Sì, puoi anche cliccare...
1: Lo lanciamo così potentemente.
2: Beh, forse abbiamo fatto una nuova scoperta.
1: Abbiamo sentito da me.
2: Forse abbiamo
1: fatto un'altra scoperta sul mio portatile, sai? abbastanza spesso, caro. E oltre all'airport non va più neanche il Bluetooth.
4: Sarà staccato il motoretto.
1: No, perché il motoretto, dell'airport sì, non esiste più il connettore, lo stampato.
7: Mi fai un piacere.
1: Ok, non è che
4: sì, bene, bene. Ma senti, ma noi abbiamo magliette. Ah, dove sono?
1: A Marlo.
5: C'è la maglia.
4: Ah, ok, bella. A dopo allora. No,
0: dimmi un po', praticamente sì.
5: Sì,
4: vabbè. Dai.
1: Ah, vabbè, non è che c'è, non è che c'è. C'è lì, vediamo si fa. C'è una parte di Teddy Bozzi che dovresti vedere.
5: Non prevediamo.
4: Vediamo.
1: Che suono? Non prevediamo. Questa cosa così senza niente.
2: Perché non ce ne frega? Non l'hai letto, è un problema.
5: Non riesco a leggere la mente.
8: Pallotron, dacci le casse, non tu menti, ah sono lì, tu non menti.
2: Possono leggere tutti i fatti voi
1: e la tastiera che magari guardate una cosa fa la batteria che poi si scarica sempre, vogliamo dire la batteria si scarica sempre. Sì, magari, ma però c'è un tacco solo e poi se okay, si dica non dobbiamo parlare. Siamo zitti che adesso viene un pezzo di ghiaccio al cielo e ci
9: rischi ancora dopo 13 anni.
1: No, in compenso cascano i pinoli.
9: Sti cazzi.
10: O le pigne intere.
9: Se cade un pinolo e gli fa un danno, bene gli fa.
11: Però c'è una non
9: adesso mando una mail alla Apple e gli dico: il vostro portatile a 3.500 euro ma rotto il cazzo, il vostro portatile è rubato, non ho pagato niente, che però mi costa 3.500 euro rotto.
2: Ciao, guarda che adesso ci siamo un po' di persone.
10: Con le mani in mano, se c'è vita.
9: Che cazzo devo fare?
1: Ti ho portato il portatile.
9: Vabbè, ma che calma, madonna, santa.
2: Ma tu sei sempre qui, non sa fare mai niente.
10: Poi ti lamenti.
12: Vabbè, io tutti quattro,
10: no, no,
12: non
10: ti faccio vedere.
12: Andiamo.
10: Ciao bello, ci vediamo.
12: Noi ci vediamo,
10: ci vediamo a casa.
11: No, ci vediamo. Lo scopo della clinica è
12: cambiare posto di bagno. Che culo. Sarà la mascotte del
10: Abbi cura della tua persona che è importante per il mondo. Spero presto, puoi staccare la...
12: Spero a Roma presto.
10: Ci vediamo a Roma.
2: Nella capitale.
10: La capitale.
12: Tutte le comunicazioni del Samica questi giorni, anzi domani.
1: Anche per riparare.
10: No.
2: Come mai si è chiamato? Sto parlando.
12: Insomma, ti è piaciuta?
10: L'ho comprato.
12: Grazie.
10: Adesso lo possiedo. Adesso lo possiedo.
12: No, vabbè. Beh, a me se male l'auto
1: mi piace
12: molto.
1: Adoro fare i pasta. Un vano segreto. Non è il vino. No, questo è un po' di lato. Di chi è?
6: Vabbè, meglio che fai così,
13: una picca in gola. E poi capito, sa che si rappa, si rappa di tutto l'intestino.
6: Camping, camping,
13: con la panna, si vuota.
1: A voglia!
14: La panna, olandese. Con la panna è la figura tua.
13: Dammi, fammi vedere. A me il venditore, no?
1: Uè, yam!
13: Yam, yam!
14: Tutto a me!
1: Ah, ho capito, come pescheresti, vediamo se
6: uno sguardo.
13: Ciao!
6: Sì, no, vai a fondo.
1: Ma se ne stanno andando?
6: Aspetta,
1: ma se ne vanno tutti?
6: Ma no, porco
1: Dio, manca la pensione. No, è tutto portatile, l'abbiamo. Logica era morta, e quindi lo abbiamo ucciso, come dire, un po' fretta, sì, con lo spunto, quindi ci sono ovviamente
6: quando lo danno
1: si da manca si danno da scoppia, abbiamo messo ovviamente.
13: Ah, tu
6: ma dove dovrebbe, quando si dovrebbe svolgere,
1: quando si dovrebbe di roba che potrebbe essere, io lo so con molta tranquillità,
6: sono una valanga di film,
1: no, va da solo?
6: Sì.
1: Senza alimentazione?
6: Sì.
1: Non ce la fa? Non ce la fa?
6: No, non è che non ce la fa, se vuoi sentire no, vai lentissimo.
1: Apri la doccia,
6: apri la doccia,
1: apri la doccia, ora devi aprire la doccia,
6: quindi non c'ero qua, facciamolo fare tra un po',
1: lasciamolo lavorare, lavora, lavora,
6: no, perché il figura è il fatto, cioè sì, barendo che wild,
1: 10.000 lire,
13: io non so che lo
1: questo
13: mi sembra
6: Grazie. bello, eh?
1: Sì, no, sono molto brutto.
15: Non lo so, sono anche
1: creato. Cioè, è difficile che sia un po' di
13: lo so perché ci ho già provato, guarda.
1: Hanno lo stesso tipo di tasse di connettore.
6: Bravo,
1: quello di Windows Play, tipo questa mano viene a trovarlo in persona e uscire dalla mano, rimane una mano
15: preso il collo.
1: Diciamo che se vuoi rifare è impossibile perché ti serve un po' di controllo, un po' di
15: Ma penso che potrei usare il portatile di Vampire.
13: Giovedì a
15: hai USB 2 però?
1: No!
13: Come
1: no?
15: Fai il monoposcento ma non USB 2.
13: C'è quel coso, non c'è un tale deponimento. Però c'è qua uno. No, dice che tu sono ingegneri questi che l'hanno progettato.
1: No, perché quando è uscito oh, e poi anche la visita il mio portale, si è sminchiata la guardia, se non vai il Bluetooth, c'è questo B2.
13: Vedi un po' il veicolo che ha
15: creato. No, però la lampada è per niente, sarà la vita completa. Il proprietario mi
6: ha detto, però ci sono delle cose che
13: possiamo andare sotto di più. Oh, nessuno ha 3-4 copertine per CD? Plastificate? Vabbè, alternativo alla carta, metodo di conservazione.
16: CD, ah, non è per il culo, no, è proprio per il CD, che ne ho 4 a casa, carta,
13: capito, foglio di carta bianca.
15: Dobbiamo partire insieme, poi io sono partito 3 ore dopo.
13: No, ma no, perché la tasca è troppo piena.
15: Va bene, non affettarmi, però il
13: bilancio è arrivato. Troviamo il modo
6: però per realtà
13: giusto uno non tu uno che sta dietro
6: prima cioè pensa arriva in Marocco o in Belgio o in Austria cioè.
15: Ci vogliono 10 euro, 5 euro.
13: Grazie.
17: Ma come cooperativa?
18: Mi consiglio il bagno di sopra, che è più tranquillo, non ha la porta davanti al tunnel.
17: Non è mio.
19: Magari in tutti insieme.
18: Anzi, faccio una cosa. Ok, qualcuno a caso si
19: e poi arriva madre e inizia
17: fare Marco.
20: E poi c'è però anche di farlo.
18: Ho detto che
21: la sua teoria è che aveva il cellulare, non so.
3: sia mica risposto quello che
21: tutta la tua canale.

lascio la musica in sottofondo.

0: Prova, prova.
1: Se va bene. E allora andiamo un po' in giro, facciamo un po' stronzate con. Oh, ed ecco veramente un sito di
2: io uploado video. Uploado video nei tutti i server effettivi.
1: Autoproduzione.
2: Esattamente.
0: Tu con tutti questi portali non è che ci vengono.
2: No, però
0: no, volevo. Ma aspetta, dai.
2: No, ti posso lasciare bene solo.
3: Una penna?
4: No.
3: Ah, ma io c'ho la magia.
0: Hai l'FT? Che non porti il tuo portatile e ti prendi un po' di roba?
3: Sì.
0: Io lo dico per te, sappilo.
3: Direttamente su Stato. Noi andiamo là dove ci mette la
2: lente. Assembla computer.
0: Minchia, ancora. Ci sta mettendo una vita.
3: Stai ancora guidando?
0: Porca Eva. Cioè con USB 1 è impossibile.
3: Ti prego, l'ho visto, è bellissimo.
0: Con USB 1 c'ho 30 giga di film, bellissimo quasi.
3: 30 giga?
0: Più un sacco di
3: nerdissimo.
0: Sì, ora rischio da tanto. Per quello ti volevo passare un po' di

¿Quién me sabe? ¿Quién me sabe?

0: 您那冰天没发你去住的，
1: 发
0: 的。
2: 那我不去。
3: Vuoi le cerniere, un altro schermo, la batteria e sloppy?
0: Non potrei avere una sfruttabile, eventualmente una
3: facilità. Un po' di pezzi sparsi, un intero o lo utilizzo.
0: Basta, vattene anche tu.
4: Come on.

0: sangue gasso. Cioè, io solamente per fare questa stacca ho risaldato il flat video, rimontato il disco, rimesso il video, trovo la web, reinstallato.
1: Solo questo,
0: dove fa un
1: effetto.
0: Cioè, anche non si è per me sarebbe troppo
1: facile questo. Infatti, io ho sofferto, ma non posso usare la tua preferenza.
0: Ma
1: si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa, ma si fa,

0: mio penultimo.
1: Non c'è più.

0: Bravo!
1: Sembra molto, non c'è niente.

Non mi sono collegato. Ma sei la scarsa, avrei vinto. No, sono 149. Ma cos'è? Ma volevo un giga.

No, forse ce la faccio. Opla. Grazie. Allora.

collasso.

0: l'accesso c'è tutto fuori,
1: sembra normale.

0: hacker Catania, hacker Catania.
1: Hacker Catania, sento così.
0: Questa è la banda di hacker.
2: Non si sa mai come si chiama.
0: Catania. La banda di hacker che sono sì, Catania. È stata catturata, 20 indagati. Vedi qua di violenza. È la prima volta che sta diventando
3: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci,

Thank you.

Non c'è un gioco di tavolo che non c'è.

Grazie.

la paella.

Ma non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la sua, non è la

Ha, ha, ha.

Thank you.

0: Adesso.
1: Grazie.

Inclusione utili nella praticità.

0: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico è felice.
1: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
2: Allora, se tutto va bene, finalmente funziona lo streaming. Vediamo un po' adesso. Vediamo se riesco ad aggiornare le pagine. Dopodiché, allora vediamo un po'. Io sto streamando su Papuasia e su Dine.org, 7,3k al secondo, con punte di 9, 10, 11.
3: Quindi lo stream c'è.
2: Però Utopia? Interno, Utopia non ci ho manco provato perché mi sono rotto il cazzo, sinceramente, che va su e giù. Vuoi che provo? No, ci provo, dai.
3: Se no andiamo sulle radioline, poi gli dico
2: già. Ah, Vampire, il trasmettitore FM l'abbiamo portato?
4: Portare la busta collegata. Sta dentro alla valigia. Dai, più FM. Bello.
2: Quale busta coi cavi, scusami?
4: Quella che sta dentro al dentro lo zaino. Dentro al valigione c'è una busta con i cavi, gli alimentatori. Deve stare lì dentro.
2: Alt.
4: Se c'è, sta lì dentro.
3: Qua?
2: Sì. Sì, poi sai cosa, Arfi? La chiudi e la metti sotto il furgone. Così. Allora, vediamo un po'. Stiamo attualmente streamando e vediamo chi ci sente.
3: Che forma aveva?
2: No, quella non c'entra.
4: La piccola è nastrato, c'è un microfono di cavi che
2: spugna. Sembra un portafogli del cazzo. Eccolo lì, perfetto. Ma che fine ha fatto la batteria 12 volt?
3: Dovrebbe stare
4: qui. Sta su dove dormiamo noi.
2: Ah, e sta ancora lì?
4: Sì.
2: Questo è male.
4: Carica.
2: Sì, ma questo è male.
4: Ma è scarica.
2: Vabbè, è scarica, ma è male che stia lì.
3: Serve altro?
4: Se qualcuno sale lo va a prendere, serve altro.
2: Può darsi che io, se mi attacco direttamente a quei cavi, posso piazzare il trasmettitore FM qui. Minchia, sarebbe una figata.
3: Tutto al furgone, vero?
2: Eh?
3: Tutto al furgone.
2: Sì. E mo il positivo qual è? Boh. Apri
3: Steffo che IP aveva?
2: Non lo so, sta scritto sul foglietto che ho dato a Jaromil. Pingatelo da una macchina che ha internet. Fantastici.
5: Cosa sono questi bonbon?
6: Medievo e viene GPL.
2: Oh, allora.
6: 40 pieno. 40 sì, perché poi viene GPL iniziale. Quando è 23 persone. Allora vediamo. Questo ho messo il 9. Il volo motore ho messo
2: 21. Continuiamo a smontare questo trasmettitore FM.
6: Poi io cosa messo? 29.
2: Tratta di
7: sto 2 minuti qui.
2: Di un kit,
6: c'è troppo vecchio.
2: Ma a noi non ce ne fotte un cazzo.
7: Vampire!
2: No, no, ma non fumare.
7: Le c'è un cazzo vicino, dai. Capello. Da il casero
6: di Messina che era.
2: Minchia, questo trasmettitore è inglobato nelle feci. Porca puttana, come faccio a sapere?
6: L'ho messo io.
7: Muori vento adesso
6: sempre il caffè
2: no il stamattina con la no
7: oh mi è piaciuto come gli hai girato il cavo ad asbesto conservarglielo oggi ha bestemmiato mezz'ora.
2: Ma quale cavo?
7: Il cavo che dice Garfala sei pazzo! Guarda come l'ha botto!
2: Gigliato in un modo allucinante. Un cavo alimentazione lunghissimo.
7: Ah, quello l'ho attorcigliato io così. Poi... quello che l'ha attorcigliato e poi c'erano i due lunghi treccioni. No, non l'ho attorcigliato io così.
2: Allora l'ha fatto Ram sicuramente. Perché l'ho detto, devo fare incontrare Alfaras con Ram. Intrecceranno cavi in modi orrendi insieme.
6: Comunque ci sei mai a tornare con lui al GPN. Con le tre stacche. La dobbiamo fare.
2: Allora, il poi positivo e il marrone.
7: Il marrone, le castagne, il
2: colore
7: palme.
2: Della merda. Il letamone e marrone.
6: Perché poi. C'era
7: nei grossi marroni.
6: Sì, comunque dicevo
2: di.
6: Dobbiamo prendere questa cifra, dividerla per tutte e tre e poi vedere chi ha dato cosa e fare la differenza.
3: Però una
6: chi deve e chi deve dare. Chi deve dare a chi invece.
3: Spegnimi il portale e ci uccido. Porco Dio, che bello, che bello sono.
6: Si complica
3: la
6: cosa.
3: No, porco Dio.
6: Ho tutti questi sborri qua in giro.
2: E a te.
6: Così accappottati.
2: L'erciume.
6: Magari quelli accappottati ormai rimangono qui e vanno mangiare.
7: Ma posso prendere un po' di questa Red Bull fredda?
2: È mia.
7: Posso?
2: E non ne puoi fare a meno. Prendi,
7: fare a meno.
3: Ma l'acqua parlo tu.
6: Infatti l'acqua, quella in bottiglia, non quella che è sotto.
4: Che pezzi bisogna prendere per arrivare qua?
7: Il culo!
4: La stazione. Devo venire chiedere la stazione qua. Sandman e altri.
7: Sandman, eh?
4: Sandman e altri, sai che ci sta pure Mayhem.
7: Hai bevuto tu?
3: Ma qualcuno ci ha fatto caso?
7: Oh, genius. Sub genius. Hai paura per il portatile?
2: Sì.
3: Sì, ma quello è.
6: No, tranquillo.
2: Lo so, tranquillo e mormorando.
6: Culato. Più e più volte.
3: Minchia che birrazza.
7: Hacker Shore.
6: C'è scritto.
3: No, ma non è. Sulla spina c'è scritto un'altra cosa.
6: No, ma cazzo è che mio. specie di atto.
4: Questa cosa che io è importante, piuttosto che tutta la commissione di più e utilizzando quello mi piace molto. Tutti gli MP3, tutte le mie cose, utilizzando quello.
6: È una cosa del come si chiama? Segno del vento male.
4: Segno del porco Dio,
6: Tu non devi nemmeno essere qui oggi.
4: Infatti,
6: non so chi mi ricorda.
2: C'è della pasta di noci pure in questi
4: dolcetti. Sì. Ma
6: allora, di tutto,
2: Un porcino di
6: esso. Succederà di tutto e tu continuerai a ripetere.
4: Porco Dio, stai zitto che già, cioè, a casa già...
2: Come si chiama quello che porta?
4: È un miracolo che funziona.
2: Arfalas. Arfalas.
6: Arfalas. Arfalas. Arfalas. Arfalas. Ma cosa c'è in questi biscotti?
4: Quelli
6: a cioccolato, perché sono le gocce di cioccolato.
2: Beh, si trova. Ho sentito dell'essenza o pasta di noce. Può essere? Nel mezzo. Ho sentito anche qualcosa che assomigliava alla noce, no? Quelli varie
6: che e l'altra cosa bianca, farina. Ah. Credo batte. Prendo la farina.
2: E torniamo più o meno in diretta dopo questa discussione con un simpatico giornalista fotografo. Abbiamo parlato del più del meno del diviso del per e abbiamo qui con noi Arfalas che ci spiegherà. Che c'è, parlo tra me.
6: Mentre se ne andava mi ha salutato, ho cercato di baciarlo.
2: E ci sei riuscito?
6: No.
2: Perché no?
6: Perché si è preoccupato.
5: Ma io sono froce, attenzione.
2: Lui è froce. Arfalas adesso ci intratterrà spiegandoci come si fanno i simpatici dolcetti del porco Dio. Parlandoci
6: come
2: del,
6: costruire... la
2: ricetta. Com'è questa ricetta di questi biscotti che abbiamo appena
6: come
2: mangiato?
6: Come creare i biscotti interessanti.
2: Arfalas.
8: Allora, che devo fare? Praticamente... Prendi
2: CP, at,
8: zucchero, farina,
2: 2,
8: burro,
2: 16, 01,
8: poi non me lo ricordo, credo ci voglia le uova, sì, le uova, e poi l'aroma se ce lo vuoi mettere.
2: Ma quanto zucchero?
8: Aspetta, te lo spiego.
2: Sì.
8: Praticamente, la quantità standard utilizzata per fare, diciamo, 3-4 porzioni, è quella di circa 200 grammi.
2: 209 grammi.
8: Di
6: ma
8: scherzo per lo zucchero, la farina e il burro e di due uova, quindi se dichiariamo la quantità variabile raddoppiando la porzione devi metterci 400 grammi e 4 uova e così via. Nel caso dei dolcini che ho fatto oggi erano 600 grammi e credo che abbiano mangiato quante persone?
6: X,
8: una stima, X.
6: Con X ignoto,
8: con X ignoto come dice Pallo, proprio. Quindi è tutto molto bello. I dolcini si fanno così, li metti nei pirottini, perché quei cosi si chiamano pirottini.
2: Ah, quei cosi di carta che tengono.
8: Sì,
2: e quanto se ne mette che poi gonfia?
8: La metà.
2: Ah, la metà se ne mette e poi lui gonfia.
8: Gonfia.
2: Wow, tipo i plum cake sembrava.
8: Sì.
2: Erano più buoni quelli dell'altra busta che erano meno cotti, devo dire, quelli più bianchi.
8: Sono state 3 infornate perché non ho un forno molto grande. Ho fatto 3-4 infornate.
2: Ma come mai questa passione ancora? Per...
8: Ne ho 3, li avevo conservati per i romani, Sandman, eccetera, eccetera.
2: 3 pallini o 3 buste?
8: 3 pallini.
2: Ah, ok.
8: No, il buste non... Se ci fosse un forno enorme qui...
2: Potremmo dar fuoco al camper, arroventarle e usarlo
6: come
2: forno enorme. Come si dice a
6: si muccano.
2: Ma come mai questa passione per i dolci? Perché fai torte, fai un sacco di...
6: Ma fai solo dolci o mi cucina salata?
8: No, non cucina salata. Capita, sì, ma
2: è una passione tua, quindi così
8: sì.
2: Nata per caso.
8: No, ho sempre aiutato in cucina, poi leccavo il cucchiaio, la pentola del cazzo, insomma queste cose così.
2: E questo file di ricette di cucina che detieni, che tutti ne parlano, in realtà ne sto parlando solo io.
8: Spider-Man. Cos'è Spider-Man?
2: Non lo so. Cos'è? Hai delle ricette che scrivi?
8: Sì, ho delle ricette.
6: Ho portato due DVD che le avevi chiesti, ce l'avevo a casa.
2: Che che? Bene, molto bene.
6: Sono dentro la borsa.
2: Vabbè, dopo. Cioè, tranquillo, non cade. Scrivi?
8: Sì, no, ho delle ricette che scrivo perché la mia memoria è di merda. Non mi ricordo un cazzo. Mm. Spesso quando vado da qualche parte.
2: Sì, anch'io non mi ricordo niente di solito.
8: Quando vado da qualche parte.
2: Di che stavamo parlando? Capita, scusa.
8: Delle ricette.
2: Eh?
8: Cosa? Delle ricette.
2: Chi sei? Ci conosciamo? Piacere. Ciao, asbesto.
9: Si ride qua dentro.
2: Ma sì, stiamo facendo la trasmissione.
8: Una trasmissione impegnativa.
2: Hai qualcosa da dire al pubblico che ci ascolta?
9: Ma perché si sente?
2: Sì, siamo già in diretta.
9: Saluti.
2: Oh, vieni, dacci le ultime novità, che qua ci ascoltano tutti, ci ascolta il mondo intero.
8: Io, signore, l'autore di questo software di streaming audio che a volte funziona, a volte no. Vabbè, diciamo che più delle volte funziona.
10: Sta funzionando grazie all'interfaccia di Nitolo. Il rotobuddax che sta rotolando qui. Senti, qual è l'indirizzo dello stream? Che domani Radiolina qua ci manda in streaming, non in streaming, in etere.
2: In etero?
10: A Napoli.
2: Ci mandano in etero.
10: In etero,
2: sì,
10: esatto.
2: Ma per quanto tempo?
10: Gli ho anche spiegato che noi saremo un po' Lesbo Frox.
2: Ah, Erasta Semen Surki Laden Clito Franzoni Sciava.
8: Non lo sapevo questo combo. Questo combo di mia conoscenza.
10: Sciava alla fine, poi la devo ancora scoprire. Senti, ma qual è quindi lo stream, l'indirizzo?
2: Quello della Franzoni Rasta Shaved.
10: Rasta Shaved, esatto.
2: Allora, il link è
10: Clito Franz.
2: Radio di Neolga 8000.
10: Ok.
2: rcib.mp3.
10: mp3, va bene, questo glielo quindi. E va già sul server, questo va tranquillamente.
2: Sì, ma tra l'altro sta su papuasia.org, se non ricordo male. Verifichiamo subito perché siamo dei professionisti.
8: Verifichiamo.
2: Facciamo eiaculare le persone. No?
10: Verifica.
2: Radio di Neolga 8000, rcib mp3. Eccolo qua, dal chi. Ah, devo vedere invece l'M3U.
8: Chi è che mi chiama?
10: Questo pezzo di carta fa cacare.
8: Vuoi un pezzo di carta? Giornamelo. Il sì. Block notice.
10: Bah, bellissimo.
2: Lui è un professionista del peccato.
10: Pecco, pecco.
11: Ma questo pecchi. Cosa posso sucare di fresco?
8: C'è tanto di sucare.
2: Non saprei. Forse abbiamo abbiamo le Red Bull, ma sono una tiratura limitata.
8: Sono una tiratura limitata.
11: E che di altro?
8: Sono una tiratura limitata. Possiamo riempire una bottiglia di acqua?
2: Potresti riempire questo boccino e metterlo dell'acqua di Lourdes e metterlo in fresco.
8: Ti accompagno?
11: Ok, dai, dov'è? Ma non c'abbiamo un boccino?
2: Sì, anche
11: grande.
2: Stream M3U è già aggiornato, quindi io è vado, quello lo stream.
11: Non c'abbiamo qualcosa di più?
2: Allora,
11: grande.
2: Grazie, Arfalas.
8: Accompagno Evernine a sucare fresco.
2: Ah, ok.
11: Bene. Andiamo. Qualcosa di più grande dove...
8: Poi te lo muovo. Vai con l'acqua di Lourdes e mostra a tutti.
2: C'è quella, possiamo mettere anche quella da 2 litri, porco il
10: ma
2: signore.
10: Ma c'è la di Lourdes sopra?
2: Il clero,
10: No, ma quella è
2: c'è già l'acqua. Mettila in frigo. E quant'è? Da 2? 2, sì. Oh!
12: Ai ai ai ai ai! Alleluia!
8: Io andavo...
2: Quindi stavamo dicendo... Dai, vieni qua, facciamo un po' di trasmissione, intratteniamo queste persone che ci ascoltano.
10: Stavamo dicendo, io devo scrivere il link, così domani andiamo in etere. Pure qua possiamo trasmettere, che c'è un antennone, trasmettiamo nel circondario per quelli che ci sentono.
2: Quale antennone, perché... scusami?
10: C'è un antennone.
2: Sì, vabbè, c'è l'antennone. Che cazzo stai a dire?
10: Boh, ma hanno detto che c'è un antennone.
2: Io ho messo l'antenna una cosa, ma il trasmettitore?
10: Ci sta dentro.
2: Ma che dici?
10: Sì, non l'hai visto. Nell'ossario.
2: C'è un trasmettitore radio? E allora che rimandino i segnali, tanto non per i coglioni.
10: Sì.
2: Scusa.
10: Qua e pure là. Certo. Liberiamo l'etere.
2: Perché no? Vediamo cosa succede all'interno del mondo. Liberiamo gli etero. Ci sono state due scosse di assestamento in California.
10: Ah, porco Dio, niente di più?
2: No. Oh.
10: Io me lo tiro un po' lo tsunami.
2: Te lo tiri, eh?
10: Beh. E dai.
9: Si presenti il ladro che mi ha fregato il picchetto.
2: Già, l'ho già detto, non rubate i picchetti degli svizzeri, tra l'altro.
10: No, mai, mai.
2: Ah, questa tennista tedesca che, no, questa tennista belga che ha vinto gli internazionali di tennis a Hastings Direct si chiama Kim Clijsters è improvvisamente diventata la mia tennista preferita, Clijsters.
10: Beh,
2: settima al mondo la Clijsters.
10: Questo è il blocco note di Arpalax.
2: Wow! Ah, finalmente hanno approvato il governo di Washington. Il governo di Washington ha approvato quella che sembrerebbe la prima droga destinata a uno specifico gruppo razziale. Ok. Boh.
10: Minchia.
2: Ah, una medicina per il cuore per i negri. A quanto pare. Questo vuol dire che i negri sono diversi.
10: E gli vogliono dare le pasticche
2: per
10: controllarne la diversità. Da Washington.
2: Già, hanno deciso da Washington di controllare la diversità dei negri.
10: Dandogli pasticche. Sì, sì, dice questa cosa. Madonna mia. KansasCity.com/MLD/KansasCity/News/Nation.
2: Minchia, Radio Cybernet.
10: Ah,
2: il fisto, c'è pure l'amico del fisto. Ah. Oh,
7: fammelo abbracciare.
10: Come sta? Come?
7: Scandimi che ci può capire.
13: Io bene.
2: Sei sudaticcio.
13: Sì, io oggi sono andato a lavorare col sacco a pelo, ho fatto una riunione là a me, ho fatto un colloquio con Insane col sacco a pelo rosa, ho detto muoversi che ho il treno.
10: Col sacco a pelo rosa.
13: Sì, guarda che stamattina stavo collassato di vendere Insane, cosa? Sti cazzi.
10: Attenzione, qua
13: io ho visto la tastiera. Minchia,
10: pazzesca sta cosa, in Kansas City ci stanno.
7: Sono riuscito
10: a
7: recuperare,
10: stiamo streamando qua.
7: Sono riuscito a recuperare delle magliette della
13: nostra. Sì, me l'ha detto Crash, l'ho visto mentre venivo. Piccole, allora me la impugno. Basta che sono quelle di quest'anno.
7: Ci sono.
13: Quelle di quest'anno, le mie, ci devono essere obbligatoriamente.
10: Ieri sera ci siamo visti tre puntate di Helsing, poi io sono crollato un certo.
7: No,
10: punto.
7: Io non c'ero.
10: Io stavo là cucinando.
7: Tutto ciò per capire il significato di quelle magliette.
10: Sì, sì, sì. Ma io vorrei vederne un po' di più perché non ho capito ancora bene.
7: Io non l'ho mai visto prima,
13: pure. Io muoio. Ah, muoio.
7: Ma quando siete partiti?
13: Stavo oggi pomeriggio alle 4, eravamo a Termini, ma Yem era lì dalle 6 di stamattina.
7: Minchia!
10: Oddio, le zanzare qua cominciano. Hanno punto alle...
7: Te la posso mettere in frigo?
10: L'acqua di Lourdes, come no?
7: Faccio questo, sono Vernaglio.
13: Ah, se non cavolo il Vernaglio. L'avevo visto...
7: I vari froci.
13: Io mi ritrovo avviando per terra.
7: Adesso i monitor si vedranno sempre meglio.
10: Io mi dovrei connettere.
7: I miei occhi ebbero una suave visione e decisero di congiungermi fino a qui. Tutto bene?
13: Sì.
10: Io mi sto connettendo giusto adesso. Sono stato fino offline.
7: Io adesso vado a vedere se trovo un bar dove connettermi alla birra, poi eventualmente
10: c'è la birra dentro. C'è una bella musica dentro, tranquilla,
7: ora,
10: molto costarichegna, cubana.
7: Studiamo, ora ci studiamo. Sì, sì, arrivo, devo dire cosa. No, sto bene così, guarda.
2: sì, ma noi stavamo parlando, a un certo punto siamo stati interrotti.
14: Porco Dio delle zanzare, no, io mi chiedo, ma perché, porco Dio, le zanzare esistono? Vedi che Dio non esiste. Io fin da bambino ho pensato, Dio non esiste perché le zanzare esistono.
8: Ci sta ragionando. Poi in dolcetto già mi... piccolo...
14: Sì, magari poi mi convinco che Dio esiste.
15: Ah, meeting Radio Cybernet, stream internet sulla lingua RRR.
14: Per te, è per te.
15: Beh, lo devo portare, hai ragione.
8: Perché è importante.
15: Wow, grazie. Prego. Alphalax, questa cosa è buona.
14: Sì, oh, li fa lui,
15: Mazza, oh.
14: Porco Dio.
15: Porco Dio.
14: Domani,
15: porco
14: quindi Dio. Ancora.
8: Sì, sì, sì. Se non rimango qui a fare...
14: Potresti fare una torta di merda e sperma.
15: Ma no, viva la merda!
8: Ma non produco così tanta merda e sperma per tutti, specialmente per gli abitué che se ne rimpinzano.
14: Qui mi dicono le zanzare sono la tua punizione.
15: La punizione perché? Voglio dire, è colpa mia, lo so.
8: Fallo tu, pure un pirottino. Comunque te l'avevo regalato.
16: Ah, sono io che mi cominciano a mangiare.
14: Ma che cosa? Ma veramente? Qui invece sì, sento che sta cambiando il tempo.
15: No. Io vorrei l'antizanzare. L'ho messo sopra.
16: Lo sistemi l'orbitatore, ho paura che cade.
15: Mi sembra ok.
8: Il latte. Il camper nel mare. Il mal di mare.
15: Ah, a proposito di mal di mare.
14: Devo mettere i piedini di sostegno. Spegni qui.
15: Troia.
14: Sì. Così evita la basculazio. Qui il tempo sta cambiando comunque.
8: Molto. Sì.
14: Vedrai che cazzo succede fra un po', amico orsacchiotto.
8: Certo, io ho finito di configurare il laptop, quindi adesso. Un po' funziona bene comunque.
15: C'è vento e nuvole alte.
8: No, ma pioggia non c'è.
15: No, non penso manco io.
8: No, no, cambia il tempo.
15: Sì, però c'è vento quello.
8: Un botto di vento.
15: Ma che piove? C'è vento.
14: Mi sono fatto una certa esperienza a fare solo con i vecchi.
8: Porco Dio! Era quello che si accanisce eternamente e recursivamente.
15: Senti, io toglierei la mia cosa.
8: E ancestralmente.
14: Che cosa? Perfettamente. Devo chiudere qua per poter salire su, no?
8: Infatti vedo bene tutti i laptop
14: dietro. Però è importante che sia di fare questo.
15: Il mio zaino, io ce l'ho zaino.
14: Devo.
8: Quando inizia a piovere la nota mano.
14: Arrotolare questa. No. Che è, come si suol dire, un ditone nel culo.
15: Ma va, attenzione. Poi che cosa fai con queste cose? Perché io non le legate. Ah, proprio così.
8: Aiutami a spostare.
15: C'è solo me, così.
14: No, no, vedrai fra un po'.
15: Operativo è parlare di codice. Sì, sì, ma vedi già adesso.
12: Alleluia. Io e Gesù.
14: Chi?
15: Bacconi.
14: Chi è Bacconi?
15: Insomma, lì.
14: Eh?
15: La camicia da righe.
2: Stanno parlando di te, stiamo parlando di te.
17: Ovviamente male, spero, perché altrimenti... Invece io sono venuto qua a fare una canna.
2: Quindi
17: avete poco da parlare male voi.
18: Scusa, hai, te lo sei levato proprio.
2: Sì, sì. La notte lo levo e... La mattina poi mi metto.
18: Senti, ma tu prima di metterti a camminare normalmente con sto coso, io te lo volevo dire perché ho fatto il malattato, sono esperto di queste cose. Hai usato le stampelle?
2: Sì.
18: Per quanto tempo?
2: Per poco tempo, devo dire.
18: E allora vedi, ti fa male tal grazie. Grazie, pure se lo gonfi. Allora, le stampelle vanno usate 2 settimane, 2. Una settimana, una. Capito? Poi si comincia a camminare così. Quando si sale uno scalino, si scende. Bisogna stare attenti, che scendere scendi col piede malato, però tenuto. A salire sali col piede buono, mantenuto. Capito? Con le mani, non posso dire controllare, cioè con quello che ti capita, perché purtroppo è quello che ti capita.
17: Ma non perché.
18: Pensa un po' che io ho il problema, l'ho passato il 25 maggio, cioè, ma perché mo ce l'ha ancora? Perché non conoscendo il territorio, io me l'avevo levato 2 giorni fa. Non conoscendo il territorio, visto che è tutto irregolare qua, non posso rischiare. Noi ci sentiamo vivi mille per le questioni tecniche, per questioni ortopediche. Senti, mica sai stiamo quando fanno questi animali che hanno passato il
2: rischio
18: su web application?
2: Non lo so, io penso che siano dentro. Non so se lo stiamo facendo adesso.
17: Questi tutti i cavoli avanzavano come rapporti omni. Cadevano tutti.
2: Bene, Radio Cyber, siamo in diretta. E, ci siamo svegliati nella morte. E, così.
17: Il microfono dov'è?
2: È qua.
17: È vero.
2: Mi dicono che si sente bene. E come quasi sempre non so mai che cazzo dire. Kernel P, allora siamo qua. Vabbè, insomma, io stream, ho anche un po' di batteria, quindi volendo potrei fare un giro, ma sono tutti coglioni.
17: Cogli un po' di impressione.
2: Perché non spieghi questa performance del Papa, Nightolo? Dai, dici a cosa è dovuta, perché comunque è semplicemente grandioso quello che hai fatto. Eh?
17: Ce l'hai?
2: No, non ce l'ho, dove lo prendo?
17: Ah, cazzo, l'ho visto pure io.
2: Cioè, prima di tutto ci vuole coraggio. E poi...
17: Praticamente...
2: È stata una gran cosa, peccato che non è servita molto, perché poi...
17: A chi non ha visto.
2: Alla fine. Quindi voi avete la club lì.
17: Sì.
2: La finestra con la croce.
19: No. In realtà volevamo farci anche lo stand-up, poi non ci siamo riusciti, perché dopo che leggo tiro giù lo stand-up. No, volevamo fare Messina. Lo stand-up con l'asso di mazze. Lo stand-up papà.
2: Oddio.
19: Però alla fine.
2: Fantastico comunque. Bene. Da dove lo prendo?
19: E vediamo un po'. Vai su www.messinalugo.org/forum.
2: Cazzo, avete pure il forum. Il forum.
19: Vai un po' sul caffè.
2: Scendi giù.
19: Eccolo qua, clic.
2: Annunzio Hobbies Gaudium Maximum.
17: Vabbè, ma che piazza l'avete fatto?
19: L'unica piazza di Messina dove si radunano tutti.
17: Piazza Cairoli?
19: No, davanti alla chiesa dei Catalani.
2: Got Pope.
17: Ah, sì,
18: me Lughi che è Messina.
2: Ah?
18: Me Lughi che è Messina.
19: Sì. Yes. Ci abbiamo là.
17: Avete la cosa?
2: Comunque è impressionante la quantità di scimmie sotto la
19: finestra. Oh,
2: cioè, agghiacciato.
19: Pezzi in mezzo.
2: Mi dicevano pezzi in mezzo. Ma per ridere o?
19: No, serio. Perché volevano che scendessi.

0: Un forum che si intitola Annunzio Vobis Gaudium Maximum, potete andare a scaricare questo meraviglioso
1: sarà tolto.
0: Perché?
1: Perché non è bello. Non vorrei che qualcuno lo trovasse.
0: Vabbè, ma non, nessuno è identificabile in questo video, in questo meraviglioso video.
1: Mi conoscono, mi identifico.
0: Beh, che cazzo vuoi se ti conoscono? Ti conoscono, è una parola grossa. Allora,
1: ci siamo quasi.
0: Sì, sta scaricando. È bello grosso.
1: È grosso, grosso. Grosso e peloso.
2: Ma voi seguite pure il watch per stamattina?
3: Quale?
2: Soma 2.
1: Ah, ok, ci sono i watch.
3: Ma ci è piaciuto Soma
2: 1? Non è figo, Soma 2 spacca. Ti è piaciuta la risposta all'email?
0: No, non l'ho visto.
1: Tu l'hai visto il filmato del Papa? Adesso andiamo a fare i
0: commenti per fantastico.
2: Io ho commentato dicendo.
3: Sta proiettando?
0: Dicendo? Vabbè, adesso vedo, vediamo un po'.
2: Stanno tutti aspettando il Papa.
4: Mi farà il sig prima che parta.
0: Ma c'è già stata la cosa su Soma?
2: Ne faccio tre, ho fatto il primo.
1: Ecco, quello bello.
0: Dentro quindi.
1: Oh, oh. Ce l'hai il bindi messi a lungo.org, cioè slash forum, messi a lungo.org slash forum. Eccolo qua il filmato, si sente degli alleluia sotto.
0: Aspetta, lo vediamo in un glande,
3: in vughetto.
1: Vai.
0: Io nel frattempo sto streamando e vorrei sapere se sentite il mio stream insieme a questo video che stiamo mandando.
1: Il lasso gravitazionale.
0: Uguale le stesse mosse.
1: Ma come fai?
0: Cioè, ma siete studiati?
1: Certo. Senti i commenti. Ma il neo papa.
0: Il papa.
1: Senti i rumori.
0: Che sono partite le
3: scene. Allora, devo portare avanti pure il quarto d'ora, insomma.
0: Guarda la croce quando chiudete le finestre.
1: Su baci, su baci.
3: Importante di Messina, ci vedo
0: mangiare la croce.
1: È l'unica piazza di Messina.
4: La piazza Armerina, esatto. Come si chiama?
3: No, l'unica
4: piazza...
3: che ho.
4: C'è anche piazza Armerina.
1: No, piazza Armerina non fa.
3: Ma anche una merda, sì, in realtà, perché la
4: dovevi fare meglio.
1: Piazza vicino piazza Duomo.
3: No, ma bisognerebbe allungare il taglio.
0: Ah, pene.
3: Il DVD.
1: Pene retto, 16.
0: Sì.
1: Teneretto.
0: Ma perché hai fretta?
4: No, però verso la ripresa penso di andarmi.
0: Oh, che cazzo fai. Sei?
1: Scusa, minchia.
5: La risposta è semplice.

0: sì.
1: Quindi chi resterà di notte?
2: Vabbè, te lo faccio dopo. Va bene. Sì, ma ti faccio anche qualcos'altro magari. Ok.
3: Mors tua.
2: Stavo
3: leggendo il proverbio a modo duro, a modo mio, no? Mors tua, fine. Ah, vero, con Vampire armando.
1: Quanto sono là?
3: Siamo inventati. Mai abbastanza, secondo me.
1: Mai abbastanza.
3: Sì.
0: Siamo
3: inventati i proverbi con un nuovo modo, un nuovo motto, un nuovo modo di dire. Tipo, tanto va la gatta al lardo che porco Dio. Oppure, chi rompe paga e porco Dio. Oppure, moglie e buoi e porco Dio. Tutto così. Sì.
0: Facilita le cose.
3: Sì, chi non risica porco Dio. Tutto così. Qualsiasi proverbio così.
0: Me ne puoi inventare di nuovo, il camper porco Dio. Non sai cosa c'è dietro.
1: Non lo so.
2: Sì.
0: Anche quelle.
2: Comunque, se devo dire il vero, io di Soma ancora non ci ho capito un cazzo. Non ho capito niente io di Soma.
1: Lo so.
2: No, in realtà dovrei semplicemente usarlo.
1: Sono 15 soldi, ma e 5 librerie.
2: Ma perché hai detto pezzetti così?
1: Perché fa tante cose.
2: Io odio, e fai un programma unico che fa tante cose.
1: No, perché c'è uno scheduler.
2: Vedi già che ti seguo più.
1: Dai, piantala.
2: C'è uno schedule. Sì, lo so. Sì. No.
4: Se vuoi fare, è semplice vogliante.
2: Ma tu, stai parlando di quella con i comandi aggiuntivi? Ma sì, li ho aggiunti.
4: E se vuoi anche, se io lo guardo, va bene, anche un programma massivo per questa mail, dice un modo di
2: bene. È che non ho messo i comandi insomma, perché non li sapevo.
4: Io ho fatto scelte. Comando neanche di leggere.
2: Perché non lo chiamiamo Sodoma invece di Soma?
3: Facciamo una Don di Soma e la chiamiamo Sodoma.
1: Ma
3: lo sai registrare un seminario? Registra.
1: Ah, con il microfono.
3: Sì, con il microfono incorporato.
1: No, fa cagare.
3: Ma dove cazzo eravamo? No, è fino alle 6 di mattina. Arpola ce l'ha.
1: Poi caffè.
3: Io ce l'ho, ma mi serve.
1: No, è complesso, è molto complesso.
3: Comunque, se parli vicino al microfono, anzi tutti i volumi, se parli quella mia male, potrebbe farlo. Anche se si sente male, ma che lo sente. Così lo buttiamo subito online. Poi non ci riesci, cioè, se poi non troviamo il microfono.
1: Peccato che non c'è più il store. Quello è...
2: Aia, porco Dio!
1: Te lo spiego, cioè, questa notte, voi non si intende, dormirò per terra. E poi dici, vedi che dobbiamo ancora imparare un sacco di cose.
4: Io ero morto,
1: guarda che bello che sei appena svegliato.
4: C'è la Slapware 10?
3: Eh?
4: C'è la Slapware 10?
2: Non è nostra.
4: Eh? Però c'è. Non è nostra, però c'è.
1: Non ce l'ho io a vedere. Problemi in me.
2: In realtà, se volete donare qualcosa di più al Freaknet, per noi va bene.
1: Tanto quando fanno più dirigenti del Freaknet, se rubano i soldi donati.
2: Già, tutti in fumo.
4: Se rubano apriamo lì.
2: E niente arrosto.
1: Chi è che ha da scambiare 10 euro in 2 pezzi da 5?
2: Bene. Tranquillo, adesso glielo io.
1: Chi ha due pezzi da 5 e gliene diamo uno da 10? Io un pezzo da 5 e ti taglio la faccia.
4: Tagliati la faccia, ti chiama la parma, ti già ora.
1: Sicuramente posso tornare a casa.
2: Ma no, dai,
4: bene, che lo so,
1: Che soldi?
4: Un attimo.
1: Perché sera c'era il tipo. Che parlava anche quello con la camicia di casa.
2: Asbesto!
4: Ma gli occhiali dove li hai messi?
1: Nel porta oggetti fricchettone.
4: Porta oggetti fricchettone. Chiavo.
1: Guarda, ti regalo anche.
4: Porta oggetti fricchettone, non è questo?
1: Questi ce l'hai. La locandina delle strutture.
4: Porta oggetti fricchettone. Qual è il porta oggetti fricchettone? Se
1: parlo, non la parlo.
4: Qual è il portoggetti fricchettoni asbesto? Portoggetti fricchettoni.
1: Dai, quello blu appeso.
4: Ah, quello blu appeso.
1: Più fricchettone di quello.
4: Sì, ma siccome ho guardato e non le vedo.
1: Ma sono dentro le tasche.
5: Beh. Di minchia, neanche sai cercare.
6: Pezzo di pu.
2: No, qua, qua.
7: Sono proni.
6: Proni e stucanti. Rampanti come le troie in calore.
7: Sai, Gesù Cristo a me fa schifo.
6: Sì, a me no. Io lo amo. Sono nel cuore.
7: Dietro lo ami.
6: Nel cuore.
7: Hai dormito?
6: 2:30.
7: Minchia.
6: Mi ha fatto benissimo.
7: Beh.
6: Eccolo dov'è? La morte. Dov'è?
7: La morte. Porco Dio, via.
6: L'ho trovato.
7: Ma che cos'è? Pensavo a lui. Ah sì, ma infatti io l'ho trovato per terra e me lo sono conservato.
6: Porco Dio. La morte. Ah,
5: ma è solo serio pure.
6: Torna Cristo, lui ti ama, torna Cristo.
5: Alleluia.
7: Guarda che tua mamma ha ragione.
6: Lo so, infatti
5: tua mamma è con me.
6: Ogni volta mi dice il Signore ti accompagna, io faccio il ritorno che sono solo. Se non lo so sempre qualcuno.
7: Il Signore è sempre con noi. E in realtà. Vabbè, va, stiamo zitti che è meglio. Se no qui diventiamo tutti preti.
5: Di Kalimba che andrò in giro a
7: preti,
5: mandare
7: preti.
5: In acido persone.
7: Come?
5: Formicimi di Kalimba che andrò in giro a mandare in acido persone.
7: Di che?
5: La Kalimba.
7: Ah, non so, c'è la Alpet.
5: Ah, c'è la Alpet.
7: L'ho accordata in modo super anal fecal transsemen. Pardon. Allo Tron, vai a vedere la Repubblica.
2: Tu vai.
7: Vai, vai. È che siete tutti proci.
6: Denudati ora! Nudo! Palle fuori! Fuori!
7: Porco Dio! Dio. Bene, è l'ora dell'antistaminico.
6: Dio!
2: Ci sto lavorando. Ah, prendimi quella busta mimetica. Che boy!
6: Hai Nokia? Come no. Cellulare?
2: No, perché?
6: No, per un caricabatterie allora prendo il mio, perché se ce l'avevi qua a portata di mano usavo il tuo. Tutto il documento che prendo la dove mi conviene attaccarla?
2: Non qui. C'è una ciabatta lì per terra. Sì, sì, fuori.
6: Lo metto dentro il cellulare, ok? Così. Tante le minchie a male molte tua parte era meglio che il cavo nel cavo playboy no non sono un playboy
8: playboy playboy
6: un ragazzo romantico che per il cavo nel cavo il giocito no oggi playboy è quello che si soldi. No, fai qualcosa a Palermitano. Faccio un po' Palermitano. Palermitano. Michela Pari!
2: Gesù, Gesù!
4: Tu hai uno complesso!
5: Vieni a cantare buono! Se no ti scippa a riccio, capisci?
2: Fucking Jesus! Jesus.com Garden, qua in Tropica ti sta salutando, che ti ascolta.
6: mi ascolta?
7: Sì, certo, si sente. Da sempre.
6: Da te. Ah, allora beh, registrami.
7: Sì, sta già registrando, non ti preoccupare. Provo a mettere questo microfono. Forse si sente. Si sente pure meglio. Quando sei
6: in medio mostro. Ciao Elisa.
7: Elisa, rimetti in campo. Si sente meglio così? Vorrei capire se sono con questo nella meglio.
6: È prono, pregno è pronto?
7: Ditemi se si sente bene o no.
6: Si sente bene?
8: Non capisco un cazzo.
6: Ma perché usi?
8: No, perché è olandese. Posso sì, comunque, stanno parlando con.
7: Si sente prono? No, troppo fatica. Per lei dico.
9: Ma non so, troppo bene, qua c'è un fresco. Che fai? Che musica?
7: No, stavo facendo un CD a un amico. E sistemavo un po' di cose. Un raccoglitore.
9: Beh. È branzato.
7: No.
9: Sì, qua.
7: Un po' di soldi. Come va?
9: Beh.
7: Che fai?
9: Sì.
7: Deciso al volo di partire o?
9: Sì, siamo tra in chat e iniziamo.
7: E vai, andiamo. Avete fatto benissimo.
9: Sì.
7: Ci avete messo molto?
9: No, dalle 9:30 a Messina siamo arrivati alle
7: 4. Sera?
9: Sì. Neanche tanto.
7: 7 ore?
9: Perché abbiamo cambiato salario.
7: Cambiato?
9: Abbiamo preso un altro drone.
7: Ah, non siete venuti in macchina?
9: No, questo drone.
7: Mi sembrava in macchina. Ti saluta in tropica, ti sta sentendo?
9: Sì?
7: Sì.
9: Ciao!
7: Ma egli ascolta e saluta nazistamente.
9: Bellina. Peccato non è venuto.
7: Prima c'era Enea che saltellava con la musica degli Offspring. Oi oi oi, ho mal di testa.
8: Verbo della morte.
7: Ah, ora faccio una seconda colazione.
9: Al bar?
7: No, qui.
9: C'hai tutto tu? Buono. Torniamo a là.
7: Sai che abbiamo i tuoi quaderni?
9: Ah sì, mi sono scordato.
7: Immagino che ci tieni tantissimo.
9: Sì. Vabbè, tanto lo so, sono sicuro.
7: Quando mi ricordo li porto a me o a Midia, la vediamo un po'.
9: Ma ti hai lasciato due?
7: Credo che sono due, sì.
9: Vabbè.
7: Oi oi. Devo assumere farmacia.
9: La farmacia?
7: Sì, devo prendere qualcosa per questo mal di testa.
6: Guarda, non limitano. Come va adesso?
7: Ma un po' di mal di testa.
6: Sì. Stai streamando in diretta?
7: Come?
6: Mando?
7: Sì, sto streamando, ho cambiato microfono e questo si sente veramente meglio. Bene. E comunque, ok. Io saluterei il Lug di Verona a questo punto. Che ovviamente il Lug Verona deve sucare.
2: assolutamente. Così.
10: Ma non l'hai votato da votare?
11: Cioè, vieni in
10: pace.
11: Io mi siedo.
2: Hai uno stronzo sui capelli.
10: Volete bene?
2: No, niente.
10: Per questo mi puoi mi ospiti in un angolo?
2: No, no.
10: Hai
2: no, devo cucinare, devo spostare cose, quindi no. Però no. Forse dopo. Perché sennò non mi muovo più. Sto cercando di capire che cazzo fare.
11: È già arrivata mentre ero in Sicilia.
2: Prima di te.
10: Non
2: c'è
10: nulla di...
2: No, no, io ho da prendere. Però per prendere devo mangiare. Per mangiare devo cucinare. Per cucinare mi devo alzare.
11: Poi accenderà e lo smetterà. Sono un ragazzo romantico che...
2: Guarda, e qual è il problema? Resina degli alberi?
12: Fammela vedere, fammela vedere.
10: Sarà che il monitor mio è piccolo e quindi si nota perché hai poco.
12: Non ho capito.
10: Cade proprio piccola di trovi.
2: Cucciolini?
10: Sì. Se guardi le macchie sono piene.
12: Vedi che io mi faccio una cosa qui e dopo tu me la fai a mia. Vedi che ti piace. Vale
10: Palia, vabbè che si leva però mi sa quel cazzo.
2: Fammi no, fai passare un po' di tempo, va. Devo riprendere.
11: Sei in coma?
2: Sì, no, siccome devo cucinare, devo spostare un po' di cose.
11: Dimmelo di che
2: ho
11: no,
2: mal di testa.
11: Ah, anche io.
2: Mal di testa per me.
12: Ma perché hanno il a mia no?
11: Ora ti libro qui sopra. Libro
2: un po' paranoico.
11: Se sapessi dove cazzo sta la wireless sarei più felice. Oh minchia, mo l'ho trovato.
2: What?
11: È il pezzo di plastica che copre questo.
12: Mettitelo nel culo allora.
2: Mettitelo nel culo allora.
11: Nel culo, nel questo, culo.
12: Questo, quello e quello.
2: All'interno delle mucose anali.
11: Dammi tempo, leggerò la posta e poi lo farò.
2: Sai che copre? Il copre l'anal. Questo flat.
11: Magari ce lo rimetto, appunto mancano tutte le viti, quindi si incastra da Dio.
2: Sì, in effetti si incastra. Ma dicono che si sente rumore in sottofondo.
11: Boh, io non ha vite. Anche altre viti. Ma perché salta fuori la roba così? Fate rigor, porco Dio.
12: Gente pala di largo.
11: Però non trovo la wireless.
13: Mi fai schifo, sei un soldato di minchia.
12: Allora proprio vuol dire che non sbaglio. Mi sono preoccupato se fosse stato accontato.
10: Io ti posso rifiutare un po' per il telefonino?
12: Non fossi stato un soldato di minchia.
11: Dove cazzo stiamo a wireless di...
2: Oh, se smentiti i discografici, il peer-to-peer non è causa della crisi.
13: Stai sbagliando la schiena, ne ho solo uno.
2: Ti è bastardi.
13: Pezzo di foca, vai.
12: Tanto Dino, un... Dino, siamo colosi, Dino.
10: Perché praticamente se lo tieni in tasca è fatto
12: questa malattia
10: si impiglia e quindi basta che fatto in primo
11: e non vado in giro. Anzi no, forse ce la faccio.
2: Come va?
14: Sto dormendo. Tu ieri sei andato a letto presto, brava personcina.
2: Non ce la facevo più.
12: Io mi guaiassi.
2: Devo fare presto, era l'una, forse il due.
14: Non so, sono venuto a fare un giro verso le due e cazzo là. Collasso, gente morta, ovunque. Chiuso nel camper, barricato, a dormire.
2: Con i tappi nelle orecchie. Si dorme benissimo con i tappi nelle orecchie.
14: No, sei un rincoglionito, come con i tappi nelle orecchie, dai.
2: Certo.
14: cosa fai a bere l'equitazione vecchia? Dopo quando te li togli sei un bordello.
7: Ma comunque me. Oh mio Dio!
2: Ci sto mettendo più del solito le prende.
15: Adesso c'è anche la wireless che
14: ti serve. No, sto streamando.
7: Sì, ma sono in rete, sto streamando, ci stiamo ascoltando, il microfono sta.
14: Ah, che bello, vedi?
7: E sentono, la gente sente, percepisce. Catania, i magistrati catanesi hanno imputato il reato di pirateria informatica. Oh, che cazzo è successo? Chi sono questi cosiddetti pirati? Che cazzo hanno beccato?
6: Senti ragazzino, chiedi prima di riprendere.
14: Sei perso il seminario sulla privacy.
6: Non c'è la gente magari qua. Hai capito?
14: Io sul seminario ma sta interessato da interventi.
16: Anche perché mi si romperebbe la macchina.
6: Mo' sbraiti di me.
14: Questa cosa dalla forma di un incurso anale è un'antenna.
7: Sdominata banda hacker, 20 denunciati in tutta Italia. La polizia postale di Catania ha scoperto il combinato da banda di pirati informatici che attaccava siti istituzionali come quello del Ministero delle Finanze e di varie università. Sono state denunciate 20 persone, tutti giovani, tra cui 6 minori, appartenenti ai comuni degli abitanti di Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Napoli, Latina, Viterbo, Frosinone, Bari, Foggia, Savona, Milano, Bergamo, Rigo, Bologna, Perugia e Teramo. Quindi nessun catanese, cazzo c'è? Vabbè, tra cui, quindi la via della morte. La prima volta in Italia è stata finalizzata dei pirati informatici dati in associazione a delinquere, non è la prima volta invece, finalizzata l'inclusione degli elementi di sistemi informatici. Ah vabbè, il procuratore giunto di Catania Enzo Terpotta, a posto siamo, ancora questo non è andato in pensione, sto stronzo che ci ha fatto di tutto per buttarci fuori dall'aula, figlio di suta minchia. E il sottotutto è Alessio e Minicolpi. Nonché il procuratore per i nomi di Catania Gaspare La Rosa, il presunto dell'Angelo Busatto. Gli investigatori hanno accertato che attraverso una chat chiamata IRC pianificavano e concertavano gli attacki ai siti utilizzando nomi in codice come Zeus o Sirius. Il sistema era detto zombie, si inserivano nei PC di persone ignore attraverso cui lanciavano i nomi. Chi sono questi che hanno arrestato da Catania? Chi sono questi qua? Ne sai qualcosa? Catania?
15: Banda hacker, 20 denunciati in tutta Italia.
7: Però non c'è nessun
14: di
7: nome.
14: Nessun catanese, bravo.
7: Io comincerei a fare un giro di telefonate. Oppure me ne fotterei allegramente.
16: Secondo che è successo?
7: Se ascoltaste Radio Cybernet lo capireste.
16: Banda hacker, 20 denunciati in tutta Italia.
14: Sì, sarebbe bello. Vabbè, dovrebbero collegarsi allo stream da qui.
7: Le indagini vengono da Catania.
14: Sì, si faceva a Catania. Ah. Si faceva.
7: Vabbè, quella la fanno per motivare il decreto di perquisizione. Vabbè, no, non c'hanno bisogno. Chi sono?
14: Hanno fatto una...
7: Chi possono essere?
14: Sgominata banda ecco.
7: Sì, però Viterbo, Frosinone, Napoli, Latina, Cosenza.
14: Proprio di Catania, 20 persone.
7: Ma quanti? Forse è partita da Catania.
16: No, da Catania è stato fatto...
14: Vabbè, come mi dice fake.
16: La polizia passata
7: in Italia, se non occupate. Sapete che la denuncia è stata Catania.
14: Oddio, minchioni che
7: buca. Ma dov'è?
14: Ma su quale giornale?
7: Di oggi? Sì, lo sto facendo. Anzi, forse è già finito. Finito?
16: Questo ti volevo prendere.
6: Ah, vedi, c'è la docking station.
7: No, è una...
6: Questo è il server del campo.
7: È una fucking station. Te lo segno, dai, te lo scrivo.
2: Apple Seed è del mio autore preferito.
14: Ah, bellissimo, mi ha fatto pure Apple Seed, grande. A me piace tanto.
2: Ah, il fumetto hai letto?
14: Sì, sì.
2: Non l'hai visto mai il
14: video? Press, no, il video mai. Ho letto pure
10: ma c'è il ma il
2: mamma mia,
10: c'è un effetto sul
14: ma il fumetto di Apple Seed.
2: No, Cross Cable con il
10: perché io non ho DVD, però potrei sfruttare io qualcosa.
2: O su una PCD.
10: Dove mettersi qui.
2: Ah, vero? Io avrei un posto.
11: C'è l'antica tecnica del lascia l'indirizzo e ti spediamo i cibi.
2: Ti metti lì, dai.
11: Come continuo a fare io, che
2: sono sempre lì davanti.
11: Segno la gente che roba interessante, no? Lasciami l'indirizzo e
2: scrivi i nuovi cavi. Qua, magari sotto il furgone.
11: Non è che puoi girare con 200 giga di disco per scaricare tutta la roba che ho pagato.
2: Caca e suca.
11: Bene, queste notizie. Chi è il giornalista? Segniamocelo però perché...
2: No, è uno dei nostri.
11: Bello, è allineato su. No, perché ho visto la precisione della notizia sulla chat chiamata IRC, la banda di hacker che...
2: Ah, il giornalista del.
11: Il giornalista della notizia.
2: Le altre news. Firmato, l'articolo è firmato Le altre news.
11: Signor Le altre news.
2: Firmato a vergogna di firmarsi. Due parentesi, una aperta e una chiusa.
10: Il scaldo come la morte mai.
11: È una presa. No, nulla può sembrare strano qui dentro.
17: Adesso inizia a fluttuare. Oh. Nulla può sembrare strano qui dentro, adesso si libra in aria.
11: È la migliore faccia che ti posso offrire.
2: Che figata.
17: Cosa, la digitale?
11: Compenso, ho visto tutte le tue di facce.
2: Quali?
11: Quelle dell'album.
17: La tua mamma.
2: Facce. Ah, facce.
11: Facce. Come sprecare banda.
2: Sì, sì.
11: Le scaricate gente. Tutte. Ho una collezione di foto delle tue facce. Questo feticismo. Feticismo visivo.
2: Ma nessuno mi copia cose a me, mi?
10: Che cosa vuoi copiato a te?
2: Film, roba, materiale protetto da copyright.
11: Stai attento che la Guardia di Finanza, gli amici della Guardia di Finanza potrebbero sentire.
2: Ma la cristografia mi viene in aiuto, occultando in modo che essi non possano discernere.
11: C'era qualcuno che aveva tutto l'archivio di report.
18: Scusate, avete del materiale protetto da copyright? Cazzo. Vorrei violare il diritto d'autore se possibile. Anzi, devo cucinare.
11: Vado. Ecco.
2: Cucinare.
11: Devo fare la colazione.
17: Infatti, visto se occupo questo strumento del.
2: Diciamo che ci penserò.
17: Ok. Fammelo sapere per tempo. Prima di uccidermi con qualcosa.
11: In particolare sono un'arma impropria del bordo.
17: Salve, sono un'arma impropria.
11: Vabbè, ti sei perso la notizia del bordo.
17: Quale?
11: Procura di Catania.
19: Banda sgominata, banda hacker, persone in tutta Italia.
17: Minchia, banda hacker.
19: Esatto. Si trovavano su una chat chiamata io.
17: Minchia. Allora sono in pericolo.
20: Ecco, è a Roma, ce lo dico. A Roma,
19: No, è
20: in Abruzzo, ti consiglio.
19: Sì.
17: Non l'ho recuperata, aspettate che mi stava troppo per fare la spalla. Poi se non ti stavo video.
0: sono arrivato io.
21: Salve, Cristo è morto.
0: Il petone, della capanna dello zio Pistone.
21: Partecipa anche tu alla grande festa del Sodomo.
0: Benvenuto nella meravigliosa orgia del
22: Pissing Arrale.
0: Sono io. Io? Mia sorellina, 15
22: Ciao,
0: anni, gran mattina.
21: Nonna in carriola, palle cazzo duro.
0: Nel culo son di più.
21: E mia mamma che ha 100 anni, ma nel culo son di più. Che cazzo fai con quel coso? Me l'hai fottuto? Eh? Ma è mio? Cosa fai? Devi andare a mettere un enorme stronzone. Poi a me passava poi in antifamilico.
0: Io
21: sono
0: la
22: sì,
0: ma tanto se mi messo non c'è perché ci dici la
21: cosa. Sì, ma te la ficchi in culo la cosa per il naso.
22: Forse è aperto.
21: Va bene.
0: Il player non è che compilato. Se è cosa è.
21: Gesù il Nazareno!
0: No, ovviamente! Cioè, ma che tutta l'application, non so per capirci.
23: Ha dato altro.
21: Doccami la stazione, dai.
0: Ah, uno, due.
21: Oh, funziona?
0: Cosa, questo? Ma perché avevi dei dubbi?
21: Che già installata?
0: Certo.
21: Porco Dio, no, non sulle tue capacità, giammai, ma sulle sue capacità di funzionare.
0: Le sue capacità di funzionare
23: dipendono esclusivamente dalle sue.
0: In realtà le precedenti un po' spicchiato.
21: Cioè?
0: Ogni tanto non legge, però ne avremo uno nuovo d'arco.
23: Suo?
0: Sì, abbiamo cioè, uno insopportabile, sempre con sabattini ovviamente.
21: No.
0: La
21: Patrizia dov'è? Fallo che non ce l'ha. Fallo, hai la crimpatrice? Crimpami, crimpami.
0: Perfetto, grazie.
21: La vuole egli. Bastardo è Dio in tutte le sue forme. Bastardo nell'anima. È un reggi incensi. Sì, è un cosino di ceramica. Fatto dai bambini cinegri.
0: Senti, guarda, c'è un porta CD, porta CD trasparente lì.
21: Trasparente. Io lo so cosa vuoi. Se vuoi questo.
0: Vuoi
21: slapper. Goditela, tanto che non ci crepa.
0: Reggi che è due.
22: Non è tanto.
0: No, in realtà tra l'altro poi ci sono, tipo...
22: Ma aveva già la disco suo dentro?
0: No. E poi ci sono 160 MB di RAM, però in realtà la DIM dentro è una 256, solo che è metà.
23: Più quella
22: vuoi che un cornetto lì? Però io devo far colazione.
0: Guarda, comunque dentro c'è... C'è una DIM che sarebbe bene recuperata.
22: Sono dei cornetti, sì. Poi prendere uno. Aspetta che me ne lasci due.
0: Sì, che mi sono fatto da 10.1.
22: Però c'è il pane, ci sono i biscotti. C'è il formaggio. Hai l'anima della morte nel cuore.

0: Ladini. Sì, anche quello,
1: quello lo faccio piaghi
0: per farlo.
1: Quello lo faccio normalmente.
0: Io mi sono convinto di installare Gentoo quando ho fatto Emergent Player e vedevo tutto dopo.
1: Io vedo tutto, faccio a mano.
2: Esatto. Tu ormai ti sei convertito a AutoFS.
0: Emerge and Play. Fine, me ne sono andato. Sono andato a fermi i cazzi miei, sono tornato e vedevo i film.
3: Ma poi le fa tutti i gattista le patente.
0: Debian merda.
2: Ecco, almeno qualcosa si è salvato.
0: Debian merda.
4: Ma anche io ho bisogno di stalpage. Vedete,
5: magari sono due televisioni di film.
0: In effetti penso che passerò la televisione prossimo meeting col televisore sotto braccio.
2: E
0: lo metto lì col telecomando
5: sulla coperta pure gambe.
0: È vero, però sotto nudo. Ma Apple è avanti. No, e di dietro tutti quanti. No, per Apple ci vuole l'uso consapevole. Questo, ma quello è nuovo?
1: Per Apple ci vuole il porco Dio, ci vuole.
0: Ah. Ah sì? Quindi per Severi.
1: Ma diciamo quella cosa della AirPort del connettore.
0: Ma il titanazzo è prono? Sì.
6: Appena faccio il backup,
0: il legname. Ma veramente Antani sarebbe darmelo nelle mani. Lo faccio di asfalto. Il portatile di asfalto.
1: Faccio vedere il mio di titanio come ridotto in asfalto sarebbe meglio.
0: Minchia
4: asfalto.
3: Oggi tre che si vuole gli attivistare
0: Sì, ma è tutto per me. Cosa devi mettere? Cosa devi metterci? L'acqua io ce l'ho. Comunque, se volete mettere una bottiglia, ci sarà una bottiglia, ci sta. Ma una, perché
1: che
0: è piccino. Potete prendere delle bottiglie, se si mettono una a una.
1: Buono. Ma che madonna di Alone,
3: che cazzo,
1: è meglio
3: per me.

0: Io so che Dio è corpo. Ma non immaginavo così tanto porco.
1: Che è successo?
0: Assolutamente niente. Su Sorket standard.
2: Ho pescato un giovane.
0: Che giovane?
2: Dopo un po' di calcio, facciamo vendere.
3: La mia porco Dio.
2: Carlo Maria Gerrizzo.
0: Ancora stanno giocando da
2: come? Sì.
0: Madonna.
2: Da tre anni.
0: Minchia. Mi
3: visualizzo.
2: Io ho pescato un muore.
1: Mettiamo un po' di musica, la di Cybernet.
0: No, nostre
3: cazzate.
0: Che percepiscono fino all'ultimo cosa realmente siamo. Pronarti. Aiuto di Gesù. Ah, porco il Signore maledetto. È Dio. Io vi benedico.
3: Stossa.
4: 5 euro.
5: Poi l'ho lasciato qui, sì.
1: Direi.
2: Che eri tu?
0: Io ho un cazzo di bottiglie che solo lei pesa per quasi campo. Io buono.
4: No, nelle bottiglie di plastica devi usare.
2: Ma fanculo,
4: la pizza a pranzo del diavolo.
2: No, oddio. Sì.
0: Come sì?
2: Così.
4: Con galoglio,
2: ce lo so.
4: Ma questo è scegli il ruolo di che ci vende? Ci vende?
2: Sì.
4: Deal. È bello. Non lo so, devi parlare con mamma e
5: appari.
4: Sentiti onorato, miscredente.
5: Dov'è Cresci?
4: Deve vendere la magliettina Share Your Body. A quanto costano le Share Your Body?
2: 10.
4: Vuoi uno taglio? No, io non so The Speaker. Ti metti il banchetto, porco Dio.
0: Guarda che
4: è
0: ok. Non ti passano lento questo qua.
4: Dopodiché
0: Io l'ho preso sul linguale, mi è sparito il
4: merito. Dov'è il ragazzo?
0: Claritin, l'ho raccontato.
5: Non lo voglio mischiare col tuo. Volevo
4: le magliette, non mi ricordo.
0: Serve un cazzo, non c'entra un cazzo. Non interagisce nella maniera più assoluta.
5: Non ho mai provato queste cose, non le voglio provare.
2: Vabbè, allora stai male, cazzi tuoi.
5: Dai, vediamo, dai.
2: Porco Dio, siamo nel terzo millennio,
0: È presente il principio attivo?
2: No.
0: Ma tu hai studiato biologia?
2: Scienze naturali.
0: Quindi fai l'informatore scientifico comunque con funzione di causa?
2: Più o meno.
0: Più o meno.
2: Sei un farmacista però?
0: No,
2: però comunque sempre biologia.
0: Formi di incendi, sugli effetti, l'interazione.
2: Vabbè, più altro non importa, perché noi non facciamo biochimica, non abbiamo fatto.
0: Infatti ero tentato di ritornare ex
5: Io sono un fatto 32 contro Danilo. Sono costruito un modulo del kernel a 20 di chilo fissato con un grado che ti permette di avere una console di tutto bilata sulla 3128 così ti gira anche tutti e senza che
4: però dillo più fatto, se sono il microfono non ti sentono e pensano che sei serio.
0: Ma è ancora qui?
4: Sì. Me lo chiedevo
0: qui.
4: Non ho idea. Non lo so.
5: Cioè,
4: non so. No, non lo so. Chiedete a un altro, se ne occupa un altro.
0: Sì.
4: Ce l'hai ancora qui un mitico tesserino? No, non lo so, se ne occupa un altro.
0: Una delle poche cose che mi ricordo del meeting di Catania, che chissà perché è andato cancellato dalla mia memoria, sei tu con tutti i manuali del PDP11 aperti sui tavoli, è un ricordo bellissimo.
4: Beh, ci sono altri ricordi.
0: Al centro della stanza con questi manuali tutti aperti.
4: Quanto stavamo male quella sera?
0: Ma che cazzo ne so?
4: Giorno, quanto stavamo male?
0: Ah, tu stavi benissimo, guarda.
4: Io ero al mio centro. Come si dice a noi, io ero al mio centro. C'era Starrick. Che cazzo di fine ha fatto Starrick?
0: Starrick non è potuto venire perché...
4: È un almeno.
0: Vediamo.
4: Non è valido. In teoria non dovrebbe essere caricato. Tornerà.
1: guardate come fa così,
0: quando darsi, no, quello no. Guarda, nel PDB bisogna fare questa cosa, bisogna togliere tutte le schede superflue, come le schede di acquisizione, la scheda per il video, e cercare di farlo partire al minimo dell'hardware che ha.
1: Io non c'ho il, io non ho i manuali, no, io ce li ho, anzi, io non ho ancora, non ho ancora trovato come cazzo si fa a ripristinare i collegamenti del DMA, che una volta che tu installi una scheda devi tagliare fisicamente.
0: No, non è detto, eh.
1: Beh, spesso quando usano il DMA devi tagliare fisicamente i ponti, perché il routing lo fai a mano, tagliando i fili, quindi intervenendo fisicamente sul bus. Non bei tempi,
0: sul backplane, sì.
1: Non bei tempi, è lì.
4: L'ho pure dovuta usare
1: per sempre, non potremmo sprecare watt preziosi. Sommando il cuore, poche risorse di questa terra e bruciando petrolio anche noi.
4: Quello piccolino, 6 ore per fare il boot, su di tutto alla fine.
0: Tu non hai dormito, Ma cosa stai usando lì sopra?
1: Ovviamente come tutte le persone serie al testo.
0: Problemi di compatibilità?
2: Nessuno. Tranne un bug dell'incluso nella conversione dei binari da RISC a CISC, ogni tanto il binario di questo inizia a riavviare, però questo è un bug del firmware. Ho letto su internet, c'è una petizione con 10 persone che hanno questo computer, quindi dubito che la...
1: Ma che
2: un, no, è il sotto 6. Ah. È un trans gay.
6: Sono troppo buono, non ce la posso fare.
0: Cosa?
6: Devo fare questa mossa.
0: La tua metà dov'è?
6: La mia metà è su a studiare.
0: Studiare?
6: Studiando.
0: Che cosa?
6: Studia, non fa matematica. Cioè, faceva matematica, adesso fa il dottorato.
0: Già laureata?
6: Quanti anni ho?
0: 24. Porca puttana.
6: Ho fatto la primina, sei laureato in corso, ho preso l'ultimo anno di vecchio ordinamento, un culo della Madonna.
0: Fantastico, bella persona.
6: Bella persona.
0: Beh, dottorato vuol dire che gli piace assai.
6: Bello, bello, bello. No, io invece sto stimando troppo una persona che non è fatta. Se è laureato in matematica, poi è rimasto al dipartimento a fare il sistemista. Personaggi. Questa cosa mi mette ancora calore. Palle.
7: Come cambiava il cuore, era un vago.
0: Cazzo, aia, porco dio.
7: No, no, ma se ti salvato il connettore, se ti salvato il connettore di Ex. Cioè, un connettore minimo di DCI basso, 40.000, basso 1.000.
0: E la BMW diversa, per cui non va in sinistra. Sì, cioè, porca
7: come sarà.
1: Ma no, vabbè, intanto ci liberiamo, cioè chi lo usa si libererà di tutta la roba legacy, almeno quello. Quello sì, insomma, architettura magari un po' fanno più pulita, la fanno nuova.
0: Sì, che ma manca in te.
1: DRM Dennis Troio Minchione DRM
0: Penis Troio
2: Penis Troio
0: così cambieresti due occhi. Io sono su tanti DRM. Sì, ma ce n'erano anche altri, non so che. Senti, cazzo, c'è spagna, ci stanno qua. Continua.
2: Penso che ci morirai.
0: Un rosa croce. No, vabbè, morirò comunque perché ce l'ho in casa.
2: Tu te ne hai fatto Essilo, a mezzogiorno. Essilo, che a mezzogiorno.
0: C'era l'altra, c'era la Manganoide.
2: Sotto la capanna.
0: Che c'è a mezzogiorno? Essilo. Secondo me in realtà ogni mattina...
2: Alle 12 di Neboli. Cambiano.
0: Capanna dei ciuchi,
1: cazzo, il culo
7: nucleare. No, per nucleare sta giù al poi, tra l'altro funziona un po' la merda. Bisogna
1: potenziare. Ma un po' la nucleare è quello che ha avuto il film rifatto, sì. Direi che non te la puoi prendere quella di lì, se non funziona troppo bene. Salve, io ho aggiornato il firmware. Con un firmer non so,
7: hai alcuni problemi. Gradirei. Mi è morto il cane. Come diciamo.
8: L'ho tenuto per modifiche. Allora mi sono fatto una marea di floppy, cazzo.
1: Il 2P è la causa della non è la causa della crisi, ok.
8: Era lento e via.
1: Ma perché chi era che sosteneva questa stronzata?
7: Ma qual è
1: che
7: sosteneva?
1: Ma chi è che sosteneva questa minchieria enorme?
8: Dai, ma abbiamo... Che cosa c'è?
7: Ma questa è il mio. Ecco, mi attaccano la guardia sul 17 e la casa è a destra. Se non sono morto.
0: Oh, ma il tuo mezzo invece?
8: Il mio mezzo deve passare la revisione.
0: Hai problemi? Dicendo,
8: c'è la piena di ruggine.
0: Anch'io avevo problemi di
8: ruggine. Il problema è che se questo del libretto della revisione devo fare la sensazione perché sta. Vabbè, anche così.
1: Abbiamo scritto una
8: donna così, però. In questa maniera.
0: Mi dispiace.
8: Quindi vicino vesino alluminio, lo spare l'alluminio, lo spare con i vetti, lo applico sopra, giatto.
0: Perché io neanche io lema. Ma la ruggine come la levi?
8: Gratti.
0: Scatolato così il tuo.
8: Vero. Poi doveva grattare. Però volevo mettermi con tanta ruggine comunque. Però fallo. Questo però non è che sia ruggine, la ruggine sta più. Sta pulendo. Fallo. Sai che ti conviene pure più qua di gomma? A me ne avevo che caschi l'acqua. A me mi ha mangiato quello perché c'era proprio
0: lo di... Ma il solchetto è giù folla. Sulle guarnizioni e quindi davanti gli manca il sol, gli manca il sol, porco Dio.
8: L'angolo. Però questo deve scendere.
0: È importante.
8: Non deve cascare.
0: Forse casca dietro. So.
8: Ma questo fallo subito.
0: Lo so. Devo fare tanti di quei lavori.
8: Perché io c'avevo tipo due buchi, uno da qua sotto, dietro da davanti, poi c'avevo tutte le macchine di ruggine.
1: È un problema di batteria, scalda un po'. La fiammata. Giovani ingegneri.
0: Devi girare. C'è la doccia, il cesso chimico e la caldaia. No, al contrario.
7: Sono molto più comunque c'è
0: tutto di lato, per cui
8: sì.
0: per cui è molto spazioso.
9: Lo so.
0: E beh, oh, ma non lo usava male.
9: Lo usava come macchina?
0: Sì, anch'io lo uso come macchina questa. Però bene. Pare. E quindi vabbè, quando può se mette magari così. 80 euro.
9: Dove l'hai preso? In Sicilia? A Napoli?
0: Qua, sì. Col treno sono arrivato qua, abbiamo fatto i documenti. Guidandolo.
9: Ma dai. Che sta messo?
0: L'ho messo così, venduto. Lo ha dipinto tra tutti i punti di ruggine che c'è. Però sui evidenti problemi di ruggine, così. Per cui io l'ho visto e ho detto no, me lo vendo lo stesso. Però il problema è che lui ha dipinto e addirittura ha messo lo stucco in alcuni punti senza catalizzatore, per cui è rimasto molle. Mi accorgo di buco e entro dell'ora lì vado col travano con quella cosa, ti arraspa tutto quanto stucco di solito quello che poi diventa dura. Poi stucco e basta.
9: Tu dovresti rifare tutta la carrozzeria?
0: Guarda il lavoro che c'è da fare qua è smontare tutti gli interni, cioè tirare fuori tutto
9: da dentro.
0: Sì, bisogna farlo da dentro perché è scatolato.
9: Levare tutta la pavimentazione?
0: Levare tutto, sì. Farlo da dentro, da fuori, sverniciarlo e riverniciarlo poi a forno da un carrozziere di qualcosa e poi rimontare tutto. Che non è complicato, cioè ormai non mi spavento più di un cazzo. Ho tirato fuori il motore con un amico meccanico. Hai visto tutti i lavori che abbiamo fatto? Il motore.
9: Tu, davanti?
0: No, stanno qua, guarda.
9: Un cazzo, due cose faranno il mio pizza.
0: No, si è rotto un pezzo della frizione, quindi abbiamo dovuto tirar fuori il motore per cambiare sto cuscinetto. E approfittandone abbiamo fatto di tutto. Il pianale era bucato, quindi abbiamo ritagliato pezzi della mira dal tetto di una Fiat Uno. È uno sfascio questo qua, non è un meccanico vero. Però se ne intende tantissimo. E ha rifatto il pianale. All'inizio abbiamo pensato, vabbè, per passare alle visioni ti segno un trucco, antirombo, sai, quella specie di gomma liquida, antirombo si passa sulle lamiere per evitare che vibrino, per attutire il rumore. Abbiamo passato sotto e sopra, e dove c'è il buco, foglio di giornale e antirombo, un pennello, e diventa un foglio di catrame, diciamo. E tu dici, ah, c'è la lamiera, ok, invece c'è il foglio di giornale, però non se ne accorgono e passi alle visioni. Infatti qua è tutto, cioè abbiamo smontato tutto. Tolto tutti i pezzi.
9: Oggi il piede sul pianale.
0: E poi alla fine abbiamo tirato fuori il motore.
1: Ah, ma c'è un po' di piede a
0: volare. Sì, sì.
9: C'è freddo, c'è caldo.
0: Abbiamo lavato il motore, lavato sotto, visto che problemi aveva. Questo pezzo qua. Poi questo è dopo il lavaggio, tutto bello pulito, luci. Il motore qua. Io ero terrorizzato. Poi invece ho imparato un sacco di cose. Sistemato il motore in avviamento, le candelette nuove. Cioè, mentre c'ero, guarda, tutto il pianale tutto con l'antiruggine.
9: Fatto benissimo,
0: fatto un lavoro di inferno. Poi ho eliminato cose marce, il centro di elettronico ho capito come funziona, ho rifatto l'impianto elettrico perché era una merda. Ah, e poi qua mancava sta cazzo di guida per chiudere il cofano motore che sta davanti. Vedi, è tutto marcio, quindi il coperchio che sta lì, tra i due sedili, c'aveva i buchi. Io ci mettevo un po' di spugna e una coperta sopra, mica sai il rumore che entrava. E allora abbiamo abbiamo preso la lamiera, fatto il disegno e col trapano e il taglio lamiera ci siamo messi lì, ci siamo messo lì e ho ritagliato il pezzo. Questo è lo sfascio di dilottanza. E qua ci sono altre di fondo. Sì, ho documentato tutto.
8: Deve avere internet, la ciocca.
0: 242, sì. Si è fatto il buco questa cosa e abbiamo messo. Poi ha rialzato tutti i bordini. Qua il pianale, sempre con un altro pezzo di lamiera. Ruggine, antirombo. C'è un mese di lavoro. Questa è la mia cagnetta pazza. Insomma, il pianale è venuto così alla fine. Tutto bello catramato.
8: È bello.
0: Sì, sì, sì. Cioè, prima dovevo gridare per parlare in cabina.
2: Ora no. Ora no, ora siete poi l'autoraggio.
0: Poi avevo, in realtà tutto è nato perché avevo un problema al cuscinetto della ruota dietro.
8: Addirittura da dietro.
0: Sì, mentre andavo da lui per aggiustare il cuscinetto si è rotto lo spingidisco della frizione. Si è rotto lo spingidisco e ho detto ok, facciamo tutto. Poi ho chiamato gli ammortizzatori di dietro, che li ho trovati su eBay a 5 euro.
2: E li abbiamo anche testati per bene,
0: sì, sì. Minchia, siamo partiti che lui ha appoggiato il cellulare sul paraurti questo qua, quello che sporge. Siamo arrivati a casa, strada di campagna, buche eccetera, il cellulare era lì praticamente. Allucinante. Ah, qui ho fatto bollire il termostato per misurare la temperatura di apertura. In cucina. Con un termometro. E poi vabbè,
8: altro. No, mica, ma l'hai fatto benissimo. Lì c'è un cazzo di davetto questo su lì.
0: Cioè ora so come funziona, si sono messe le mani, l'altro giorno ci si è rotto, eravamo assieme, si è rotto il filo dell'acceleratore. Però ho sfilato la mano, ho visto dove era rotto, un pezzo di spago sulla farfalla della pompa iniezione, ho tirato, tac, funziona, con lo spago. Abbiamo girato 2 settimane con lo spago, fantastico. Poi mi sono procurato, io avevo già il manuale d'officina che ti spiega i particolari di motore del telaio. Eccetera,
8: no, ma top dopo.
0: Poi ho preso un altro po' di manualetti di ricambi e così via.
8: La carica delle baffe traspara tutto un tratto.
0: Tutta la documentazione che posto per recupero.
8: Perché così? E poi dici voglio FreeMem per Linux.
0: Mi è andato a fuoco il motorino del tergicristallo. nel cruscotto ho dovuto smontare tutto per cambiarlo. Questo è 79.
8: Un ciclo di FreeMem infinito.
0: Quello è ancora più vecchio.
2: Ha 160 mega di memoria.
0: Sempre 242 quello.
8: Quindi 15 a termo ci arrivo.
2: E basta.
0: Quello è in condizioni migliori.
8: Se per caso sbagli e fai partire mozzina dici no. Vai a F2. Ma
2: dove cambia la scena?
8: Quello dovresti smontare e smatterare dentro.
0: No, ma penso che lo taglieremo col flex, il pezzo, lo ribattiamo e lo risaldiamo con la saldatrice a filo. È più facile che smontare tutto qua.
2: Cioè, devi indicare le seed dell'access point. Tra l'altro
8: sì, no, bisogna avere tempo infatti di questa scena di questi mezzi. Anche se
0: e poi l'ho insonorizzato, messo spugna ovunque sotto il vano motore e davanti lì tutto il cruscotto è pieno di spugna, per cui è ancora più insonorizzato. La spugna serve, aiuta,
2: ma il calore del motore.
0: Non è un problema, è comunque distante. Dove ci sono i tubi di scarico ci ho messo la spugna quella per le stufe con l'alluminio sopra. Qua c'era un buco, l'avevo sistemato, che qua triacqua da qualche parte qua dentro, siccome scatola si allaga, si riempie e l'acqua poi rimane lì, per questo poi la ruggine si rotta.
6: attimo quello sotto.
0: Bucare tutti gli scatolati.
10: No, no, la forza, potenza, potenza,
0: uguale. No, perché è un casino spostato. Perché non voglio avere problemi.
6: No, no, ma che silicone, altro errore, perché il silicone assorbe umidità.
10: Peggio dei maggiori centri marziali di Hong Kong di 30 anni fa, stanno proprio facendo i crash di quei
0: c'è questa guarnizione del portenone, in realtà qua devo cambiare il portenone, non so se lì sotto è completamente ammarcito.
10: Il portiere così
6: era bellissimo, questo qua non è di
0: sarebbe bello.
6: Ma dentro ci puoi fare neanche cappuccio,
0: carcetto, bellissimo carcetto.
6: Intanto c'è la corrente, ci puoi mettere dentro un computer sano sano. Satellite, wifi.
0: Vediamo,
10: della mano opponente alla dominante più forte della dominante, poi tiri giù con le braccia sullo sterno, mentre dritte per le prime volte decidi il segreto per andare verso lo sterno, il segreto è muoversi filigranamente con l'avambraccio
1: il corso di picklock di lockpicking sono proponi tutti gli anni che Ciccio non fa mai.
0: Ciccio?
1: C1 CC0
11: sei un ibona che vuoi fa?
12: Io vorrei vedere le
11: cure, andiamo con la macchina.
0: Forse semplicemente lo tutto aveva preso male.
11: Dai, da bravo.
0: Vabbè.
11: Andiamo da zia allora.
0: Siamo un po' di vernici.
10: Devi stare di fronte al microfono. Dovresti stare di fronte a me, cioè non dove sta lui, perché
0: pandino? Vedo,
10: devo vedere.
0: Beh, se va a vedere.
10: Il problema è che io non riesco a vedere quella che vuole. Non lo so, è il nome, è il devo andare come le fa. Se li vuoi allargare, allunghi. No, se li allunghi gli sprinti. Se li vuoi allargare, allunghi.
2: Io.
10: Però devi sperare. Perciò lo fermo dritto. E sei una
2: vediamo la maglietta.
6: Chiedi la persona, a me la persona sbagliatissima.
2: Sì, vediamo la maglietta. Possibilmente larga.
6: Non ti ho visto, ti nascondi tu. Ti nascondi.
0: Allora, quale vuoi? Io ce l'ho ma non so dove. Un attimo solo.
2: Io parto oggi. No, c'è la
9: madre. Questo
6: c'è
9: che
6: c'è.
12: Mi dai sto sapore? Io mi lavo e non mi piace mettere.
0: Dimmi? Sì,
1: siamo quelle che.
0: Te ne serve tanto?
2: No,
12: tanto non devo lavare di più.
0: No, sono 8.
2: Niente sconto,
0: No, no, voi puoi offrire di più. Ma dove? Per sostenere il click mettermi l'app e il quadri a classe.
2: Ma ci provo a dire.
0: Due. E manco noi.
2: Ti voglio dare soldi e te l'hanno resto. Tieni, ciao. Passa. Prego. Ti dà così devi una birra, almeno da un altro.
0: No,
2: vedi, vedi i miei ex colleghi? Sono
6: Rodi,
9: fanno il braccialato.
0: Io non offri qualcosa anche per il tuo sfruttamento.
2: Che vuoi? Andiamo.
6: Allora.
0: Io porno! Fabio! Fabio! Parla dopo!
8: No,
0: allora facciamo assieme! A me andare dai proni! Parlando di
6: ti ho mettato
0: una gamba.
6: Coraggio, coraggio, è sempre affondato.
0: Sì, prova. Cioè, no, sta là.
13: Sì, secondo me che però.
6: Scusa, te l'ho perso questa cosa.
11: è consentito. Se è consentito toccare il legnato, toccare il legnabile.
0: Oddio. Vorrei farmi pagare. Se fai una donazione al Freaknet Media, magari sì.
13: Via il web, no, io non riesco, no, io non riesco a fare SSH, non si riesce a fare SSH, non si riesce a fare SSH.
11: Che minchia!
14: Come si vanno a mangiare in centro, possiamo mettere due zaini in questo.
11: Portare appresso
0: di chi è questa?
11: Peggio che se li la...
0: Prima panna,
15: Sloboda.
6: Andiamo a prendere la pizza?
16: Come
6: no?
17: Ma mi dai un supporto fisico? Sì. Affinché possa levarmi al di sopra di me.

0: sento che c'è il mio macchino.
1: Dov'è? Da dentro.
0: Non guardo neanche il mio.
2: Niente.
0: Vedi acqua. C'è punte Giuseppe.
3: L'utente è Naisolo? È la squadra Apri, c'è un bidoncino, così facciamo un refill. Davanti a te,
4: faccio il refill, è bellissimo.
0: Buona pizza.
3: No, non ho fatto la colazione di nuovo.
0: Tu hai pizza da Frocio Massimo, sì. mi devi dare tre euro.
5: Frocio Massimo.
3: 3 euro,
0: però non è 5. Ebbene dai 5.
5: Però io non l'ho presa da per...
3: Ma la settima serie che ora inizia, Naitolo?
0: Ah? Cosa?
3: La settima serie inizia dopo?
0: Ma dentro
3: che dice ancora la partita?
0: Ah, sì, due devo dire.
5: Bravo, sono proprio senza la
3: linea. Ah, 12.30, quindi ancora non è iniziata.
0: Non potete dire, sai che io ti dovrò levare dei soldi,
3: però. Ti aggiornerò.
0: Ma io ho bisogno del banco.
3: Mi dai un po' d'acqua,
0: se no te li mando in qualche modo.
5: A me puoi anche mandarmi da PayPal.
0: Tu hai pizza?
3: Ah, vero.
5: Cioè con calma, nell'arco di un mese, perché io devo pagarci.
0: Te li mando con PayPal, te li posso prestare anche adesso.
5: Va benissimo, ti dico qual è l'account, tanto non decide.
0: Direi proprio.
3: È anche un pompone.
5: Ho 602 account su PayPal.
0: Ormai così tanti?
5: No, ne ho due, perché uno che lo utilizzo per vendere la roba, però una volta mi sono sbagliato con un coglione e ho dato un altro indirizzo email sbagliato. Mi sono arrivato su quell'indirizzo e ho dovuto farci l'account. Mica normale poi prendi.
3: Ma per intascarli come fai a prendere i soldi da PayPal?
5: Mi faccio fare il bonifico da PayPal su conto bancario.
3: Ah,
0: funziona.
3: E loro spendono commissioni.
0: Ma la cosa strana è che non ci trattengono nulla.
5: No,
0: non hanno allora, commissioni.
5: Quando fai il bonifico sotto i 99 euro si prendono un euro, sopra zero. Quindi è buono.
3: Se ne fai.
5: Ma c'è dell'acqua? Non ci posso lavare mai?
0: Devi accendere la pompa, aprire il coso. Il coso di legno.
2: Ma ne sono 9,
5: vado per scontato.
0: E apri. Esce un filino, però dai, basta.
5: In questo momento neanche il filino esce.
0: Ok, si esce.
5: Minchia. Ne esce di più.

0: qua che ha il bagno di sopra,
1: è calda.
0: Io vado un attimo in bagno. Dai un occhio tu?
2: Sì, sì, certo.
0: Minchia, è calda, ci potrebbe fare la doccia con l'acqua che esce da questo furgone in questo momento. Sarebbe pure meglio di quella che c'è di sopra.
3: Certo, se si levasse il sapone sarebbe più contento.
0: Che questo cazzo di finire d'acqua?
2: Questo adesivo Windows XP che sta saldato, come cazzo si leva?
0: In realtà non si leva. Quale? No, si dovrebbe levare, solo che mi sa che prima del segno della COVID poi con calma, Evernine sei qui.
2: Mi sono messo in autismo a
0: giocare a scacchi.
2: No, sto vedendo le partite di un manageriale di calcio online.
0: Quello che stai facendo anche ieri. Anche ieri.
2: Esatto. Oggi sono le partite,
0: Io mi connetto. Sarei volentieri per scaricare la porta.
2: Ma io non se...
0: No, non è che non ho ripiano, non ho la wireless.
2: Ce l'ho io.
0: Wireless.
3: Nello zaino, mi sono accorto. Un altro giorno.
0: Non ti volevo dire che... Pensavo di aver lasciato a Catania, perché pensavo tu mi avresti mangiato,
3: ti serve un IP del DHCP,
0: ma poi c'è l'UEFI, tipo?
3: No, ci sono più access point, non c'è il web, su nessuno, no, fai il CDN per più access point, sicuramente c'è Tank Girl come access point. Sull'asta c'è anche il DHCP che magari viene più comodo.
0: C'è ancora sì?
2: Oddio, va.
3: Sì, vabbè, qui lasciamo perdere. Non ce l'hai. Cioè io non riesco a fare SSH all'esterno. Dai invio tipo ci sta 70 ordini da 70 ordini da qui. Va un momento tipo.
0: Ma questo manageriale,
1: stato bene almeno per Nine.
3: Almeno per Nine.
1: Una mezza sega.
2: No, la sega. No, la cosa bella è che tutte le altre al confronto dei classici manageriali al computer tutte le altre squadre sono esseri umani.
1: Ma in rete, quindi?
2: Sì, ma c'ha qualche 600.000 iscritti in tutto il mondo, c'è tutte le leghe mondiali.
1: Calcio.
2: Il mercato, i giovani, la prima verde, le cazzate verde, le cazzate qua, il merchandising.
1: La tua squadra come si chiama?
2: Ciaramidari Superstars.
1: Che significa?
2: Ciaramidari sono gli zampidari, sono gli zampognari. Ah. In dialetto. Siete.
3: Prego. Hai fatto. Allora
4: Grazie.
0: Masuki? C'è ancora un po' di allergia, rumba.
3: Io non l'ho mai visto.
4: Direttive così,
5: no,
4: per
5: la, non lo so,
2: so, non è la capanna questa, no?
3: Sì, questa è la capanna.
2: Così? Sta già iniziando?
3: Sta per iniziare, ci manca poco. E quindi il Cix arriverà un po' più tardi. C'è Zan, io glielo ho detto come farlocco.
4: Come si chiama la tua dissia?
3: Ma sentire in colpa Shazam e vedi che
2: mi deve dare che merda. Allora, tra pochi istanti inizia la capanna dei grandissimi
5: Connect Invalid Argument. Mentre Nvidia.net esce.
3: Se mi serve su quel suo. Ah, lo sento,
5: ma non esce. Non esce. Utopia è irraggiungibile. Non esiste. Certo.
3: Quella borsa la conosco. Quella borsa la conosco.
2: Ma conosci? Strano.
5: E il computer lo conosce lui benissimo.
3: Ecco, alla fine l'hai trovato.
5: Trovato cosa?
3: Fammelo rivedere, va.
2: Guarda, guarda che bello il flat video.
3: Anche io l'ho usato questo computer.
2: Io l'ho rinato.
3: Gay.it quando mi vedevano che cosa che cazzo mai gay.it
5: dove sta?
3: Boh, non lo so, questo gay.it l'ho attaccato perché ho fatto fondamentalmente ho fatto il
5: dov'è?
3: Gay in Austria, tu lo sai
5: dov'è?
3: No.
5: Vabbè, G24 con tutti.
3: Ok, è diventato G24 in questo momento, è sempre stato gay contro qui.
2: Per noi è stato gay,
3: è sempre stato gay.
5: Allora vediamo un po' come si sente. Mi dicono perfetto dalla regia. In sottofondo dovreste sentire un po' della musica e finalmente, forse, se questo collegamento tiene, siamo in diretta e forse siamo in diretta. Oh, mi dicono che sta funzionando e allora probabilmente era, cazzo ne so cos'era. Io non sono più wireless, sono letteralmente wired. No, la cosa non mi dispiace alla fine. E quindi eccoci qua, da Napoli in diretta finalmente, Hack Meeting 2005. E, niente, non posso che ribadire quello che ho già detto prima, nella registrazione che c'è online, su papuasia.org/radiocyber/registrazioni/hack05. Lì andremo a mettere man mano le registrazioni che faremo qui, se potremo farle, perché ho dimenticato i registratori a nastro. E, per il resto c'è un po' di caldo, umidità, ma si sta bene, è ventilato. Ci sono due furgoni Fiat 242, due camper, da cui il mio. E ci sono un pugno di tende, mi sembra un 12-13 tende, in questo giardinetto antistante il Terraterra, che è un posto molto bello, è veramente enorme. I compagni di Napoli si sono fatti un culo così, ieri hanno lavorato fino alle 2 di notte per finire di sistemare. E così. Mentre qui in chat su irc.autistici.org/un bel niente, canale Hackit99, fanno domande strane. Che vuol dire sovraccarica la radio? Comunque sta funzionando bene. Boh, io qua sto streamando.

0: cerveza sulla fine.
1: Vabbè, insomma, lo stream c'è, ci sono 6 ascoltatori.
2: Anch'io ti ascolto.
1: Anche qui ci ascoltano in locale. Tu ascolti bene?
2: Sì.
1: Ti arriva bene il segnale?
2: Ci sento bene.
1: Ah, quindi sta funzionando, sì, insomma. Sì, sì. Allora abbiamo anche conferma qui in locale che lo stream funziona.
2: Ma l'antenna interna,
1: Tu Palotron, senti bene?
2: Sento benissimo.
1: Non si ferma niente.
2: No, no.
1: Quindi lo stream c'è.
2: Aspetta, faccio una prova, cambio location.
1: Sì, prova a spostarti da qualche altra parte. Ora senti bene?
2: Perfettamente.
1: Ah.
2: Andiamo proprio dalla finestra.
1: Quindi il problema si è risolto.
2: Prova,
1: prova, ecco, prova a metterti di là. Vediamo se lo stream c'è. Mi senti?
3: Io non ho partecipato alla...
1: Mi senti bene? Come?
2: Ti sentivo male.
4: Sto bufferizzando anche lui.
1: Allora stavi bufferizzando evidentemente. Ah, bene, ci ritrasmettono da Radio Active. Sono molto contento di questo, perché avere un altro mount point, un altro punto di ascolto è interessante. Radio Active lo trovate su
2: lo trovate su
1: Caminchia, su invidia.net avrete tutte le informazioni, se non ricordo male, su Radio Active. Adesso, se la pagina web si apre, ve lo dico. Radio Active, ecco, il link sta su invidia.net/8000, c'è un elenco di radio, tra cui Radio Active. E quindi da lì potete anche ascoltare. Sì, no, no, 2.8000. È la pagina web che elenca le radio.
2: Errata corrigi.
1: Vabbè. Oh,
2: sto apprendendo.
1: Vuoi commentare qualcosa?
2: Ah no, è bella gente.
1: Funziona?
2: Sì.
1: Sì, c'è tanta bella gente atmosfera. Soprattutto. E a questo punto, visto che sarei quasi tentato di aggiungere
2: cosa?
1: No, mettere un po' di musichina in sottofondo, perché vorrei andare a fare un giro.
2: Io me la prendo la birra.
1: Io non metto musica in sottofondo, lascio semplicemente il microfono aperto.
2: Ah, ma il problema è qua in giardino che non funziona. Siamo in due che non funziona qua in giardino.
1: Ah, ma qua in giardino, ma che cazzo me ne frega qua in giardino? È logico che qua in giardino non funziona. Oh, tu sei?
5: Diego Fea. Ah, siete organizzatori?
1: No, no, qui non
2: ce l'ha uno, ce l'ha un bacco.
5: Però
6: un picchetto di uno svizzero, quello come li porta.
2: Gli uno svizzero. Oh mamma mia.
1: Non rubate i picchetti agli svizzeri.
2: Non si parla solo di tecnologia,
1: ma parliamo anche
2: fottute di picchetti di tempo.
1: Fottute di picchetti e di come non bisogna rubare i picchetti agli svizzeri, perché poi loro comprano. Dove essere il mio picchetto? È venuta giù una parete a un tipo nudo in bagno, belle cose che succedono qui al meeting, ma la nudità dovrebbe essere la normalità in questi eventi. Allora, io come cazzo faccio? Gli metto una vitina e poi alla vitina gli attacco un gancio.
2: Io mi vado a fare una birra.
1: Io me ne vado a fare in culo fra un po'. Tempo di fare questo lavoro da finocchi. Allora,
2: Gabriele, vuoi una birra?
1: No, io non bevo alcolici, mi dispiace.
2: No, non
1: prenderei o un succo di frutta o una Coca-Cola.
2: O una birra.
1: No, no, birra no. Niente, grazie. Allora, vediamo. Andiamo a pescare il fil di ferro. Cristo sodomita. Lavori in corso. A fare in culo vanno. Porco Dio! Diciamo che adesso abbiamo un cavalloggio migliore. Cavalloggio del cazzo, ma comunque. Qua mi parlano di streamare il silenzio, ma qua c'è gente che lavora, che lavora per voi, per darvi lo stream, mica cazzi, streamare il silenzio, voi non siete qui a tirare cavi, a cablare
2: e a rompersi il culo
1: per fare funzionare una merda di stream, per rendervi partecipi a voi che non venite, che rimanete lì nelle vostre case comodi a non partecipare allo stream, al meeting. è facile rimanere a casa. Provare a disconnettere un attimo. Ok, dovrebbe essere tornato lo stream, che si è fermato un attimo perché ho dovuto staccare il cavo di rete, perché come dicevo bevono solo birra? Che cazzo di merda è? Porco Dio!
0: Ma no, ve li siete mangiati tutti quei dolcini che erano? Il calastro tutti.
1: Allora, visto che qua si rompono tutti il cazzo, e ci siamo rotti i coglioni dell'esistenza umana, mettiamo un po' di musica in sottofondo, ok? Merda muse. Ok, un po' di musica in sottofondo giusto per non mandare solamente il silenzio. Solo che Muse è una merda.

Allora, se vogliamo giocare, vorremmo giocare, poi in effetti c'era 12 volte che ho visto, dopo giochiamo.

0: gente che sono non vivendo, conoscendo qua, qua io ho portato qua, però non lo sanno. Se qualcuno lo sa dove non ce l'ha,
1: io lo so,
0: sto mettendo sopra.
2: Sì.
3: Vabbè, casomai niente, non preoccupare. Tranquillo.

0: perché sei più alto, ma questo, questa sedia resiste?
1: No, assolutamente, cioè rischi la vita. Porco Dio! Porco Dio!

0: Sí. Dove sei? Io non lo so, aspetta che ti passo Crash. Crash, c'è Tomac al telefono.
1: Oi, sì.
0: Porco Dio, porco Dio, porco Dio! Ma com'è venuto? Com'è venuto?
1: Che cazzo ne so, qua!
0: Che t'ha detto?
1: Sono qua, alla fermata dell'Occidente.
0: Sì, ma com'è venuto?
1: Non lo so.
0: Sarà salito sul treno?
1: Sul treno?
0: Vabbè, sul treno, magari senza biglietto. È pazzo!
2: Avresti un coltello da prestarci?
0: Di che tipo?
2: Da cucina.
0: Ah, sì, in questo cassetto.
2: Quale?
0: Quello... No, l'altro.
2: Grazie mille.
0: Prego.
2: Possiamo... Troppo.

0: Vabbè, eh?
1: Tu praticamente non hai aperto i pezzi del papà, che se sono usati li puoi anche aprire. Tu praticamente hai preso delle schede e ci hai fatto il kiss sopra le schede, vero?
2: No, io ho preso il portatile, ho tolto il guscio di plastica e l'ho rifatto in legno.
1: Appunto, questo è un fatto di guscio, capito? E l'hai rifatto in legno. Cioè, questo è come il fatto dell'artista, io disegno bene, c'è gente che può andare all'istituto, può fare quello che cazzo vuole, non riuscirà mai a disegnare, farà sempre l'omino la gambina. So. E così per me, per queste cose, ci ho provato. Non... Fammi capire, ma pure per il monitor, per il monitor è stato più difficile, hai tolto il guscio, perché il monitor aveva un guscio.
2: Ma tiene da solo lui, senza guscio, per cui... Niente. Solo che adesso non ti posso seguire, devo fare una cosa assolutamente, devo preparare per lo streaming. Ne parliamo per posta.
1: Su che stage?
2: No, nessuno stage, devo fare lo stream, la trasmissione.
1: Ah, lo streaming, io avevo capito lo stage. Vabbè, ci sentiamo per... Comunque Freaknet non è Freaknet Media Lab, avete un sacco di sottodomini.
2: Il Media Lab, Freaknet.org.
1: Freaknet?
2: Sì.
1: Freaknet.org,
2: vabbè. Ciao. Ciao.
3: Perché i panini siete riportati a far così?
2: Davanti lì. No, davanti.
4: No, questo di.
2: Attacca là al soffitto. Guarda, c'è il montante di metallo lì, perfetto. Però non voglio responsabilità, sappilo, me ne frego qui, cioè lascio aperto. Attenzione. No, metti davanti, tranquillo, non ti preoccupare. Ce ne sono già.
5: Del proxy, ce ne stanno due, com'era?
2: Aspetta, 172, 16,
5: ma per boh, 02.
2: Funziona?
5: Aspetta, che dobbiamo installare
2: Icecast?
5: Sì, perché mettiamo già Icecast interno, che useranno gli altri sentieri qua dentro, evitando di andare su
2: e che poi
5: fare relay sul server in video, capito?
2: Ma perché non ci vado direttamente sul server Nvidia o su Dine? Perché non usciva?
5: Non usciva perché 8000 è bloccata.
2: E perché l'hanno bloccata? Testa di cazzo.
5: Perché hanno lasciato usando i servizi essenziali.
6: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
7: Che vuoi dire, Federico?
6: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
7: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobedienzaanimale.com.
2: Forse è il caso... È il cazzo di dare un minimo di aggiornamento. Qui ci stiamo guardando Akira, però muto perché lo sente alto e io leggo. Ed è un gran bel film. Per il resto c'è buio perché il sole se n'è andato. Sono le 21:46 e la gente mi scrive in query dandomi del becco. Ci sono un po' di moscerini che non sono zanzare, ma comunque non danno molto fastidio. Stiamo attendendo altre persone, dovrebbe arrivare Lobo con Nightolo. E forse arriverà anche della pizza, così sembra. Per il resto c'è stato questo smontaggio furioso dovuto al presagio di pioggia,
5: in cui fu distrutta anche l'antenna.
2: In cui fu distrutta l'antenna di Crash, pestata nell'erba, calpestata da piedi inetti.
5: La violenza.
2: E vabbè, insomma, comunque un'antennina del cazzo, 7 euro, vaffanculo anche l'antenna.
5: C'è che quell'orologio si muoveva?
2: Il sistema. Ma vedo arrivare le pizze. E questo è il volume, è il display del volume. Mentre l'altro è la larghezza di banda. Impegnata. Percepisco pizza, per cui io adesso, se stacchi la musica, la metto un po' io per chi ascolta, perché magari è meglio così. Vediamo se trovo qualcosa. Vediamo. Vi devo cercare.
1: Devo dire una cosa. Ho sentito il tuo amico torinese. Saluta tanto.
2: Ah.
1: E mi dice.
2: Siamo in streaming, eh? Quindi se devi darmi informazioni sensibili non me le dare. Siamo in diretta. Il tempo che gli metto un po' di musica per questi stronzi che sono in ascolto. E va bene, allora un attimo che vi seleziono un pugno di pezzi. E poi ci allontaniamo e discorriamo del più e del meno.
1: In avanti. Sì, anche poi io ho detto volevo farti chiamare. Però mi fa, vi sentite di male.
2: Ehi, mi chiamo. Arrivo.
1: Pensa sarà stato.
5: Ehi, ci su. La morte. L'hanno anche tagliata.
2: Ok, va bene, si va a mangiare e voi vi ascoltate in sottofondo rumori anal.
1: Porco Dio.
2: E se Evernine si scegliesse un posto migliore per chattare, Evernine? No, più che altro fuori da questo camper, perché porco Dio, io non ci capisco più un cazzo qua dentro, tra 10.000 borse e persone che vengono qua a sbaccare, Dio cane.
5: Perché non esci fuori?
1: Perché mi cade la resina sul portale.
5: Lo chiedo sinceramente. Per esempio adesso devo prendere le posate. Porco Dio, Evernine, porco Dio. Vedi qua ci sono dei tavoli.
1: Mi cade la resina, comunque già prima ho
5: lavato. Ma quale resina?
1: Minchia, metti là sotto, poi vedi.
5: Ma qua non ce ne sono altro. Vabbè, cade la resina, ma io c'ho il camper apposta, Per starci. Ah, porco Dio. Non per qualcosa.
0: Aspetta. È arrivata la pizza.
5: Ma prendi una mano.
0: Lo stesso si stava lamentando che c'era la gente nel campo. Non lo aggiorno perché aveva le coppie.
1: Vabbè, io me ne fotto, tanto si
0: lamenta. No, dicevo a lui.
2: Vabbè.

0: estate, mi auguro.
1: Sempre gli stessi tre IP, che sono tre IP in totale, diciamo, e fai la lista degli host sulla cosa degli internet, il numero di host, prima la media con 400, l'ultima la Birmania con 30.
2: Una è la tua DSL, una è la tua DSL,
1: sono tutto proxato, non vedono più meglio.
3: Io mi riaccuccio un po' di colore.
4: Mi serve una presa.
5: Lì non ce ne sono, mi sa che erano le uniche che c'erano. Però puoi chiedere a Sbesta.
1: Però lì è più ma penso che lo devi fare per legge. Cioè, la magistratura dice se no non ti faccio aprire.
3: Se ti metto una doppia presa, risultiamo così.
1: Non faccio traffico. ringraziamo Dio, cioè no, questo no, facciamo sì, però c'è stato registrato, il registrato ha firmato, ha detto sì, poi ha
0: detto sono il notaio di tutto.
6: Sì, perché c'è anche stato il fermo, io l'ho mai fatto la stampante ad altri che stanno tutto, oppure la
1: altra,
6: perché c'è la notaio, c'è la
0: stampante, non ce la fare.
5: Avete thank you. C'è il mio cellulare, un 8600, lo prendi?
7: Motorola?
5: Sì.
7: Arriva.
5: Grazie.

Ну, что, тоже.

ruins.

0: Visto che questo sono già peso
1: e il fatto è che è proprio no, siccome questi qua sono larghi
0: adesso ci sono altre prese, bisogna forse mettere questo, se ci metti questo si sgancia.
1: Questo dove va?
0: Non lo so, credo che alimenti qualcosa qua proprio.
2: Non so che
0: è quello.
2: Sì, sì, mi sa che è quella, sì, sì, quella è una prolunga.
0: Ah, ok.
2: Questa è una prolunga.
1: Ma non c'è appunto.
2: Quella nera è la mia.
1: Non c'è
2: una. Dovrebbe esserci una branda pure da quel lato lì c'era. perché questa grigia, vedi, è una pronuncia.
0: Vediamo un po'.
2: Vediamo un po' fuori, vedi.
1: Imbrogliato,
3: com'è il sim? È un grande bordello.
4: Pardon, c'è modo di liberare una presa lì?
0: Ci sono quattro prese.
4: Servirebbe una presa lì.
0: Questa qui c'è, dove va?
4: E questa va a NORAD. Il testo qua sotto. Okay. Tu riesci a staccare il tuo?
3: Stacca di campo.
4: Ah, e vabbè, non puoi staccarlo e caricarlo da un'altra parte?
0: C'è un'altra presa da lì?
4: Tipo che lo attacchi qua?
0: Guarda, c'è questa.
2: Asbesto, asbesto,
4: tra molti qua ci sono due prese libere. Qui ce ne sono due libere. Quindi tu dovresti attaccarti qua, Andre.
0: Ah, certo. Vieni, cerchi di subito.
2: Arrivo subito.
0: Scusate, torna un attimo di là. Ti lascio questa qui.
4: Non lo so, cosa devi fare? E chi è tutta questa roba?
2: Che deve?
0: Dov'è il carattere che lo mettiamo?
4: Ci sono questi zaini, tra poco saranno fuori.
2: Uno è mio, lo vengo a togliere.
4: Questo?
2: Ah, quelli no, quelli no.
4: Fuori tutto.
0: Questo è mio, mi appartiene.
4: Estrarre.
2: Arrarre.
4: Ma queste sono mie?
2: Arrarra, arrarra.
4: Dov'è Arfalas? Guarda, le merendine. Perché noi volevamo farlo al bar con i cornetti.
2: Ma c'è ancora lì da qualche parte?
0: Sì, è qui, è appoggiato.
4: Ah, grazie.
2: C'è troppa roba sopra.
4: Solo smegma.
2: Non c'è niente sopra.
4: Ma di chi
2: c'è anche lo smegma. Però possiamo provvedere.
4: Va bene.
3: Le palermine. Mm? Ce la sti fuori. Potresti prendere la borsa col del vaio.
4: Sì, aspetti un secondo che finisco di riporre.
2: Mettere questa dov'è,
4: ragazzi? Dov'è Alt?
3: È davanti, è a destra però stavolta.
4: Questa?
3: No, l'altro.
4: E niente. Stavo cercando di fare un po' di disordini. Aspetta,
2: sì,
4: mi tolgo proprio. Devo svuotare un attimo qua.
0: Che c'è? Fire guard, eh? Allora, io così ho liberato.
4: Attenzione. Sto eliminando tutto adesso, guarda. Attendo il sound e elimino tutto quanto che devo appoggiare.
2: Come hai risolto poi con la corrente? Hai tolto un computer?
4: Sì, ma non so perché ce n'è un altro. Ah no, ti sei bloccato tu?
2: Non lo so, io sono andato di là che mi hanno dovuto ridare
4: la switch.
2: Pare di sì, io sono ritornato, che vedo che hanno fatto. Pensavo che avessi fatto tu.
4: Poi no, l'ha fatto altro. Ho trovato un di chi è questa splendida maglia?
2: Ciao, eh.
5: color peto di rosmo.
4: Di chi è? No, di adesivo no, scotch sì.
1: Andiamo avanti anche con questo formato.
5: Sì, se vuoi. Se vuoi ti ci sborro. Oh. Oh, come stai? Come va?
6: Quanto c'è il mese? Vieni qua.
5: 14 ore.
6: In media, solito. Ma no, noi 4 dico quasi.
1: Non è stato altissimo, era la figura d'autostrada, che è mai una cosa mai vista. Ma c'è l'autostrada
5: per così. Come va? Ben giunti.
6: Ben giunti, sì. Oh. Ma che hai visto qualcuno, un gruppo dei romani, non sono arrivati?
5: Dipende chi, qui c'è Sam, in giro. Poi c'è... No, Nightcrawler e Lobo stanno arrivando.
6: Ah, allora stanno arrivando,
5: c'è stato... Qui c'è Newman, c'è Newman, qui. Vedi un po'. Saranno in treno, sì, arriveranno.
6: Sì, sì. Ah, il treno dovrebbe essere già arrivato, però sicuramente l'ho perso.
5: No, ho trovato il mio cellulare. Ciao, tutto bene? Bene, tutto a posto. Non lo so, non ho controllato, però penso di sì. Va bene. Ah, vabbè. Va bene. Ok. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
7: Questo è il borsone, quello blu. L'hai messo sopra?
5: Qual è?
7: La borsa.
5: Non c'è davanti. Neanche dall'altra parte. Sinceramente non lo so.
7: Allora è rimasto.
8: Matura.
5: Che fa?
8: Matura decisioni.
5: Cioè che tipo?
8: Tutti nella nostra vita qualche volta abbiamo cercato scarpe.
5: Sì.
9: Fernando, anche tu hai la
3: protezione. Sborro! Pianeta Terra.
2: Pianeta Sborra.
3: Devi smingere quel coso, pull, e lo smingi.
7: Ma vedi che non uscirai mai più da là.
3: Sminge? Beh?
1: Ma ci devo mettere le magliette dentro prima che chiudi, no? O le mettiamo su? Le mettiamo su. Sai la metto là? No, no, però glielo chiedo prima che poi tappi. Allora ora le metto su.
3: Ora?
1: Tra 2 minuti, non so.
7: Assolutamente. Sminge poco.

0: Mentre levavano gli zaini, si è tolto fuori un'altra maglietta di questa.
1: Si è appronato?
0: Lì in mezzo tra gli zaini. Perché non trovo la mia quella rigata, la macchiata.
2: Oddio. Ah, quella che dicevi tu prima.
1: Non ne ho idea, deve essere lì.
3: Vabbè, prenditela.
0: No, vabbè, porca.
1: Hai richiuso?
0: Che cazzo sta, ho preso tre, mo già sono due.
1: Ora c'è, c'è Alpe dietro di te, non puoi uscire. Porco
3: aspetta,
1: Dio.
3: Non uccidere Alpe, nudo.
0: Che cazzo sta facendo?
3: Sto Alpe, mi dà l'impressione di nudo.
0: Perché ho le gambe
3: da nudo. Quanto sento.
0: Allora, vuoi questa maglietta?
3: No, non lo volevo.
1: Ok, è un po' sporco,
3: di olio.
1: Aspetta, aspetta, aspetta.
0: Smettilo di...
1: Una
0: dai,
1: foto
0: dietro,
1: minto.
0: Dietro, dietro. Mettila dietro.
1: Aspetta, aspetta. Che... Rimani minto. È olio di soia. Comunque.
0: Mettilo dietro.
4: Olio
1: forse
4: di troia.
1: Con un po' di gasolio.
0: Spingi, spingi l'olio di soia. Spingi.
4: Burifica.
0: Spingilo dietro l'olio. Aspetta, falla così ora.
1: Dai, fatelo uscire.
4: La mutazza.
1: Che si sente male.
4: Così. Ok, ungi. Sta
1: ma no, mi ungi il pinto.
3: Possiamo usare
4: ora,
3: la tua
4: ora
3: arma.
4: Mettilo dietro.
1: Quale arma?
3: La chitarra.
1: Sì.
3: È la
4: chitarra.
1: Devo cercare i cavi.
3: È tutto
1: mi sbatte un po' in questo. Ah,
4: ci credo. Aspetta, fotografo mentre...
3: Che cazzarola stai facendo?
4: Ompa, ompa.
3: Senta.
4: Ompa, ditelo che ompa. Ompa, ompa.
1: Schiaccia bastarda.
4: Ok, ora poi
3: no.
4: Cade l'acqua di Lourdes.
3: L'hai
4: trovata?
3: Io era forse, tra l'altro.
1: Ok,
0: non è che l'ha presa New York per sbaglio.
4: Pompa.
0: Si conosce perché
3: se poi servirebbe solo un cavo Jack Jack giusto. Questo serve. Jack Jack.
0: Forse una cazzo forte, sì.
3: Forse l'ho.
1: Sì, perché mi sbatte un po'.
3: No, no, dico se l'ho io non ci serve altro. Il controllo.
0: Cosa? No. Ma il cesso utilizzabile?
1: Per rare occasioni.
0: No, perché non so se hai visto dentro.
1: Sì, ho visto, però.
0: Beh,
1: se ce la fate tipo domani al bar.
0: Questa mattina ho sfruttato il bar, infatti, che è una cosa che faccio da un tot di hack meeting in realtà.
2: Devo provare che c'è la sinistra, bene.
0: Un bar qualunque. Cioè io all'hack meeting normalmente la mattina mi sveglio, entro nel primo bar e vado al cesso. Puntuale. Cioè, prendo un botto di caffè quando mi faccio. Infatti in Croazia questa cosa l'abbiamo portata al limite perché il cesso del camper non andava. Quindi.
4: Ma questa maglietta di quest'anno mi lascia. Non ho ancora capito.
1: Dovresti vedere. Ciao. Dovresti vedere il famoso cartone animato. Però è bella. È in Cristo.
4: Come la Besh. È rinascito, è rinato in Cristo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bisognerebbe fare una proiezione di Helsing.
1: Ma come si fa?
0: Che cazzo, non so. Mettiamo il mio portatile e attorno 10 persone ci stanno.
4: Beh, Besh è l'interprete comandi, sempre Born, Again, Shell, un gioco di parole su rinati in Cristo, no?
2: No, lascia rinata di nuovo. Non è che rinata.
5: Questi due sono per te e uno è per farmi tutti quanti i cartoni animati che ti vengono in mente che ci
0: hanno. Mica sono gli due.
5: Sì, ne avevo chiesti due prima.
1: Vediamo un po'.
0: Potremmo masterizzare sopra Helsing.
1: Oh, ci si ascolta. Sì, dov'è Helsing?
0: Ah, c'è sul mio portale. Ah, c'è il DVD qua. C'è
1: dov'è?
0: Calma.
1: Così l'ho portati lazzo, lo metto nel frenulazzo e me lo frenulo.
0: Ah, cazzo, devo ridare a punto di uscita di Slapper. Ricordiamoci.
1: Chi?
0: Qua c'è Helsing.
1: Sì. Si è letto bene?
0: Non l'ho letto, abbiamo pliato il mio portatile, lo c'avevo sul disco. Comunque l'ho copiato sul portatile, quindi si leggerà bene sicuramente. Se non è morto in viaggio. Questo te lo lascio qua perché no. Si massacra. Vedi un po', se non si legge lo posso masterizzare dal mio portatile. C'ho il masterizzatore VD e c'ho la copia di Helsing. Che per adesso mi portatile è ancora il masterizzatore funzionante.
2: Io ce l'ho.
0: Per poco.
2: Mi piacerebbe avere una
0: cosa. Ma ce l'hai attaccata poi? Mi dietro FM qua?

0: Vado.
1: Ha fatto puzza di bruciato. Cos'è la porta 111?
2: Ne suonerò, l'ho trovato, lo detengo, penso che può bastare.
1: Un momento.
2: C'è tempo, c'è tempo. Ce l'hai fatta, hai trovato il luogo.
3: Questo è l'altare.
2: Io c'è.
1: Amico tuo c'è, sai, a quanto ho capito.
2: Io posso suonare questa. Bravo, suoniamo tutti.
1: Fate, se mi mettete qua vicino,
2: sì,
1: possiamo streamarlo, tipo che suonate qua.
2: Meglio? Sì.
1: Sarebbe l'ideale per me, così streamo. Facciamolo. Direttamente.
2: Facciamolo.
1: E così abbiamo un mini concerto live anal. Avvicinarmi.
4: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
3: Imparato che devi indicarsi nel cielo e toccarti quello che posso,
1: okay,
3: di parlare di qualsiasi argomento con te, è imparato.
5: Sempre lì va a finire.
3: È lì, in qualche modo per toccare il digitale.
1: Quattro volte sarà abbastanza per spammare tutti i canali col fatto che stiamo streamando.
6: Streamando?
1: Sì. La linea di comando c'è, cioè, qualcosa che non va.
3: La ciolla tutta a posto? Devo toccare?
7: Che cazzo, non so cosa abbia detto. Tutte e due vi siete finiti per gli international. Perché con Sottotitoli ancora non vi siete finiti.
5: No, Megabug sta scrivendo il software.
7: Ma è andato su Maresca.
3: Ma allora il pappagallo lo conosce.
7: Pochi guys, allora?
3: Il gioco del pappagallo. Il gioco del pappagallo.
4: Alleluia.
1: Pardon. Se devi proprio rompere i coglioni. Compagni, che è lui che storicamente inizia a sembrare.
3: Infatti lui.
1: Micro.
3: Anche se lui
1: mi sta battendo le palle.
7: Eccolo
1: lì. Sì, sta chiamando i compagni.
3: Perché io non vedo nessuno di Napoli qua.
7: Ma c'è poco.
5: Non ricordo come
7: studiare. Vedevo gente. Andavo in giro.
3: Giosuè, Giampiero, questi qua. Gigi, questi qua. No. No. Ecco, lui è Giosuè.
7: Porca Gesù.
3: Lui ci sto morendo.
7: Ah, Sanremo. No?
1: Ma fatti i cazzi tuoi, dai. Dennis Troia. Mettigli la sintesi vocale che è ancora più figo.
0: Allora? Allora? Siamo?
1: Sì,
0: siamo?
1: Non lo so, signore.
0: Che la mette a mezzo come.
1: Parla italiano, negro.
0: Facciamo il bilancio della meeting, è un'assemblea veloce, dato che poi
1: voce
0: la presentazione di Neapolis. E ci stanno le salsicce a pranzo, quindi prima di andarvene vorremmo cambiare la tradizione, dopo l'altra invece ci sta la salsiccia per chi la vuole, perché è la mia salsiccia, sì, godiamoci però per la salsiccia.
7: Vai con la salsiccia.
0: Vabbè, la salsiccia.
1: Io abdico.
0: Che ne ha politica?
8: Giuro.
0: Bilancio della critica, a quanto pare, quest'anno non ci sono state episodi di cose scomparse, rapite, rubate. Confermate? È confermato? A Napoli.
1: A me manca mezzo cervello.
7: E a Catania non è successo niente.
0: Manca a Catania.
1: Non è vero. No, a Catania è successo. No, non è successo niente.
7: Questa è
0: la seconda critica al sud. Io spero che si voglia confermare l'esperienza e ripetere anche perché... Penso che in un certo senso ha incarnato molto lo spirito della meeting, soprattutto quello che sta dicendo, quello. Poi forse per qualcuno il reggae è stato un po' troppo reiterato.
9: No, ma va troppo!
0: C'era questa differenza onda ricorsiva che andava avanti. Comunque. Eh? Comunque è andato abbastanza bene, direi, c'è stata meno gente, i motivi che possiamo immaginare più o meno tutti, quest'anno è stato un po' più
7: paura.
0: Non c'è stata neanche una transalco parcheggiata qua nel parcheggio, quelle stanno in dotazione.
7: Non le dice a toccare.
0: Già confermo il fatto. E insomma è andato abbastanza bene, perché nonostante siamo pochi ma buoni, sono stati un sacco di...
1: Non sono proprio della
7: stessa idea.
0: Tutti Arlandi, mi ha fatto.
7: Ne ho fatto 15 o 13.
0: È stata confermata questa cosa del capanno, meno seminario, poi... Ieri c'è stato pure un capanno che è diventato seminario a un certo punto, perché comunque è stato una morte comunque. Però io ho rilanciato questa cosa del capanno perché magari venire e cominciare a incontrarsi tra persone che non si vedono durante l'anno, quella è una parte importante della meeting, e lo è stato pure quest'anno, perché comunque durante l'anno tante le cose che succedono, soprattutto nella nostra comunità, in questo periodo, tante volte si fa fatica, insomma, a immaginarsi quello che uno vuole dire con una mail. E tutto quello che ci può derivare da una mail come la. Io ho sentito proposte di dire, vabbè, mo, dopo il riassunto finale, di muoversi da quella mailing list, riaprirla poi a settembre. Ho sentito parecchia gente che la pensa così.
1: Non ho capito, cosa vuoi dire?
0: Cioè chiudere la mailing list dell'ACM meeting.
1: Stronzata. Perché è sempre stata aperta, tradizionalmente.
7: Cioè, e poi come ridi con Patti in mailing list?
0: Patti, appunto, scrive pure su Cyberrai. Anche un po' di più interessante. Senso che un bel po' ritrolleggiare, no? gli argomenti sono sempre gli stessi. Poi oddio, in lista sono stati ignorati tantissimi argomenti, tipo quello del compagno degli Iraqi Linux User Group, che è stato rimbalzato a Man. Poi parlando con la gente dice, vabbè, non è stato risalto a tutta una serie di cose, non è stato dato risalto a tutta una serie di cose che succedevano e sono successe quando quest'anno. Boh, per chi viene in Olanda questo Bassam proverà a venire. L'Iraqi Linux User Group è questo Linux User Group che è stato boicottato comunque anche da USAID, che dall'NGO che hanno fatto finta di aiutarlo. Se vi andate a leggere l'intervista a Bassam, leggete tutta la storia. Questi qua sono usciti su Slashdot un anno fa circa, e un sacco di gente ha cominciato a fare donazioni su un account di PayPal che gli ha aperto un americano di USAID, di qualche fondazione, dicendo di nuovo vi aiuto io, vi apro il PayPal. Quando è arrivato a $30,000 questo è scomparso, l'account di PayPal è scomparso, e questi Iraqi Linux sono rimasti qua. Questo è un episodio per cominciare, per finire fino a due settimane fa, in cui l'Iraqi Linux User Group, il sito web, è stato attaccato, bucato e smantellato. E così è successo tutta una serie di realtà. Insomma, ci sono stati episodi pure di repressione, c'è stata Cucciolandia, con tanto di procuratori e sbirri che si vantano di avere software capaci di rintracciare gente col peer-to-peer. Sono argomenti su cui pensare, cioè come funziona e come... Perché a parte le dichiarazioni sui giornali, sarà sotto qualche modo di tracciare, possiamo benissimo renderci conto di come succede e cominciare a capire come contrastare queste cose. E non ultimo l'articolo che io non ho ancora visto, comunque sul Corriere della Sera è uscito, non l'articolo, i sequestri soprattutto a Catania, che hanno colpito parecchi minorenni soprattutto, si trattava di gente che maneggiava con gli zombie sui RC. Comunque continuano a criminalizzare queste, continuano a criminalizzare l'hacker, il cracker. Poi se si fanno distinzioni tra hacker e cracker, secondo me non è sempre una cosa buona, cioè sì, vabbè, distingo rispetto a quello che si fa, ma hacker, cracker, no. Cioè è un'attività politica, anche se
1: porco Dio,
0: fermare un certo tipo di pratica. Io aspetto a te, per favore.
8: No, ma l'unica cosa che però siamo amici di destra, dobbiamo fare tutti i cucina, tutti i fotografia, tutti i porti, perché a me è piaciuto, però mi mette in imbarazzo il fatto che cercate tuore, perché non era mai stato così, no? Però insomma di venire qua per essere bene, noi siccome tutti quanti vogliamo avere buone nella realtà, eccetera, siamo abituati a gestirci tutta la cosa, voglio fare assieme, no? Queste cose qua, perché c'è stato almeno un problema di non ci siamo capiti subito, e quindi siamo arrivati qua e c'era già tutto, che è fighissimo, però mi mandò un casino, che mi ha fumato.
1: Voce, non sentono, voce.
9: Probabilmente avete per dire delle cose, ma non è una cosa che è venuta da noi, cioè questo è un elemento
0: Sì, ma loro sono noi anche.
9: Sì, sì, no, no, loro sono noi, però. Sì, no, no, loro sono noi, però, non so come dire. Io ho visto tanta gente che esce per essere ospite in questi corsi, in questi giorni, che è una cosa che ho notato come differenza. In tante cose, che non vuol dire che avevo sbagliato nei vostri confronti, era una considerazione rispetto alla logistica di...
0: Lo pure di la merda in meringhe, capite? No, non lavoro in maniera.
10: Cioè, per il prossimo anno faccio andare una la lista e faccio organizzare queste cose già con la consapevolezza che devo dire così. Se no, cioè poi quelli che si accollano le committee, perché poi qua voi eravate più organizzati è andata bene. Però questo ci ha messo da parte le città più sfigatelle, dove magari sono di meno e si devono raccontare tutto. E poi sempre che è un mattone.
0: Quest'anno sono venute molte meno persone in anticipo, quindi tipo tre giorni prima della clinica eravamo in 10.
2: Sono venute poche persone in generale.
0: Sì, sì.
2: Posso dire che, cioè, così a percezione mia, saranno stati il 60% della comunità e meeting base, quelli che praticano sul giro. E poi non ci sono viste migliaia di persone altre. È stato un equip molto familiare,
11: cioè. C'è stata una partecipazione della città.
2: Troviamo in campagna a fare il weekend tra amici, che non avevamo tutti rispetto ad altre occasioni, ma non è la colpa dei napoletani assolutamente, è una situazione statistica per me.
0: Beh, se non ti spostava la data... Dove si votava c'era la proposta di poter votare qua, però quella pure era un po' un fatto l'appunto della voce, perché a quel punto avevamo tutti i nomi di quelli che sono dalla clinica nella lista dei votanti accanto, quindi questa non era proprio una buona idea.
9: Però, un po' illegale.
0: Comunque vabbè, penso che la questione della partecipazione sia anche, cioè, anche il fatto che la data sia stata, poi non lo so, magari
9: da fare un applauso perché è stata spostata. Io non sono esperienza, quindi le polemiche non possono beccare. Io voglio fare complimenti a chi ha deciso di spostare la data, perché mi sembrava proprio un gesto maturo, ma veramente maturo.
2: Vabbè, ma non ripeto una polemica,
0: pensavo che non si dovesse votare e la natura
2: del due di se a votare si poteva votare
12: già.
0: Grazie.
1: che cazzo stai a fare?
0: Qualcuno che ha in mente di proporre il prossimo acquisto, ne ha parlato.
7: Sta più lo spostiamo
2: il referente.
0: No, la
9: Beh, dopo che quelli che vengono da fuori hanno prenotato la
0: Se abbiamo spostato mo quello il prossimo vediamo quando toccano le elezioni
2: vediamo i pazienti le date.
0: Se uno non viene per votare alle elezioni ci vado io lo prendo a calcio
2: non penso non che sia questo il problema
0: adesso ci siamo oggi giorno delle elezioni
2: quello che diciamo non lo
12: noi ci abbiamo l'acchito non rompete le mani che l'età media è anche quella che è perché siamo a cavallo di esami, cioè i liceali che effettivamente hanno la possibilità di venire, molti dicono sì, ma infatti sempre una data fascia d'età è quasi sempre mancata, se non in piccolissime percentuali, una data fascia d'età è sempre mancata, la data è sempre un problema.
0: La cosa in forse, la meeting in forse che era quest'anno era a Palermo, l'altra alternativa, però nel frattempo sono successe delle cose, la madre di Peppino Impastato è morta, tra le altre cose, si pensava di farla a Cinisi in occasione della commemorazione dell'assassinio di Peppino Impastato,
7: non c'erano gli spazi,
0: questo era il punto, quindi chiederlo, e comunque Peppino Impastato io lo farei anche presente, è un personaggio che la Knitting potrebbe indicare come è garante litteram, il giornalista ucciso la mafia perché parlava della mafia
7: alla radio
0: che si è costruito la radio, ha fatto del costo pirata eccetera, vabbè, vento di Ciniti penso che perderà un po' di
7: magari il tempo utile, abbiamo speranze concrete. In lista ci si aggiorna, tutto a più, penso che dentro qualche posto dove farlo, cazzo c'è la Finita, l'Italia, la Finale, vabbè, mo vediamo, c'è dove fare la Finita. Perché c'è la proposta di Legion di fare un Suka, Sicilian User Camp.
0: Suka!
7: Sicilian User Camp.
1: Unix. Sicilia Unix Camp.
7: E con tanti siciliani.
13: Senza banda all'estero.
1: Eh?
7: Suka.
1: Come?
13: Sull'Etna senza banda,
1: senza banda?
13: La ficco in culo sull'Etna.
0: Ma ci sono
13: sull'Etna senza banda.
0: Ma ci sono un po' di eventi collaterali, limitrofi, analoghi all'Hack Meeting, e l'anno prossimo ci dovrebbe essere pure il Transhack Meeting.
7: Quindi agli esami non è un problema, lo facciamo da prima.
0: Dove? Sicuramente non a Londra. Possibilmente in un luogo di confine, cioè anche quello è il ruolo. Comunque,
7: sappiamo
0: parlare con tutti quelli che
14: i suoi compagni, che ce ne sono stati pochi a venire da fuori, però sono tutti. Perché è importante, è interessante secondo me fare il transact meeting proprio tipo in Romania. Andiamo in Romania a fare il transact meeting, cioè è un'attività politica.
15: Tutte di Rolo, no? Già praticamente è scelta più Italia, andiamo a Bolzano.
14: Però cioè, il confine non è difficile passarlo, eh. Però se vai a farlo in Bulgaria, in Romania, comincia a vedere i confini che stanno stretti, comincia a vedere in Slovacchia, vedi Bratislava a 40 km da
16: a Valona, diciamo così,
14: vabbè. Io volevo far presente il fatto che ci sono delle cose parallele che succedono. L'anno scorso è stato fatto in Moca a Pescara, pure quello molti di noi ci hanno partecipato. Mo' i siciliani propongono il Suca
17: volendo.
14: Secondo me, come comunità italiana, l'hack meeting c'è da riflettere. L'hack meeting è una pratica che a questo punto comincia a ravvivare, da un certo punto di vista si è un po' indebolito quest'anno.
17: Sì, ma ci dobbiamo dare la scettina.
14: E dall'altro
17: hack meeting a piedi.
14: E dall'altro
17: meeting a piedi. Così arrivi in estate inizia.
14: Da una parte ci stiamo un po' indebolendo, mi pare, una lettura è anche questa, dall'altra ci sono iniziative locali che si rivolgono comunque a tutta la comunità nazionale e che riescono a riunire, nel momento in cui riescono a riunire parecchie persone, cioè, così come lo fa la CMIC, così come l'ha fatto, possono essere interessanti.
18: Comunque non è che è così negativo il fatto che siamo stati, non è che per fortuna il numero è una cosa positiva,
14: no,
18: perché abbiamo visto in lista che molte volte ci sono degli interventi che non c'entrano un cazzo, comunque ci sono certe cose che non si dovrebbero dire, non si dovrebbero neanche iniziare a pensare. Ora, se restiamo di meno, magari anche perché è stato più difficile venire, e quelli che stanno qua vuol dire che si sono impegnati per poter stare lì questi giorni, cioè secondo me è più sentito, per quelli che stanno qui è più sentito, cioè a me piace, a me piace quello che stanno qui. Non è che lo dobbiamo giudicare negativamente.
15: Vabbè, dico io perché secondo me facendo intorno alle cose io mi rompo il cazzo. Allora, il problema è che per me la valutazione non va fatta rispetto a chi non è venuto, a chi è venuto, agli altri, a quello che ci si aspetta, alla fase, al porco Dio. La valutazione va fatta sulle cose che le persone che sono qui in questo momento pensano sia una proposta interessante da portare all'esterno o da portare come proposta per l'anno prossimo. Non è che si tratta di discutere su quello che uno si aspetta, quello che si dovrebbe fare, l'imperativo categorico che cosa ci dice, la strategia, la tattica o le minchiate. Cioè, se ci sono delle persone qua dentro che hanno delle idee, delle proposte, vuol dire le mettono sul tappeto e si cercano di portare avanti. Se c'è, vuol dire, un accordo di massima tra tutti, tra le proposte ovviamente dotate di sostegno collettivo notevole, quindi più facile che si realizzino, se non ci sarà un ambito di discussione chiarista che porterà avanti la valutazione rispetto anche ad altre proposte. Allora, io penso onestamente che questo meeting sia andato bene, nel senso che ha ritrovato un aspetto comunitario da alcuni punti di vista che magari è mancato in altre occasioni, nel senso che è stato molto più umano, tra virgolette, nel senso che le persone sono viste, sono parlate, hanno chiacchierato, sono andate al mare, sono fatti i cazzi loro, hanno fatto le tende, hanno fatto le cicatrici. E questo è anche un bel aspetto, voglio dire, però in una valutazione complessiva di quello che l'hack meeting è stato in questi anni, secondo me questo hack meeting segna un po' una calata di toni che era già comunque una curva che c'era già precedentemente, che non è che è colpa di chi l'ha organizzato, è una situazione che secondo me si è delineata nel tempo e che secondo me vede appunto lo scemare tematiche forti sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista politico che caratterizzano le meeting come diciamo, discussioni che stanno alla base anche di quello che tiene insieme questa comunità, nel senso che questa comunità non è tenuta insieme solo da legami amicali, nel senso che ben vengano e cioè, voglio dire, tanti di noi hanno trovato degli amici e dei compagni all'interno delle persone che frequentano le meeting con cui hanno fatto un sacco di altre storie oppure che non hanno fatto un cazzo. Però voglio dire, le meeting è sempre stato caratterizzato non per essere, voglio dire, un incontro come tanti, ci becchiamo, ce la chiacchieriamo, cioè bella lì, però se devo fare un campeggio con altri 50 amici, faccio un campeggio con altri 50 amici, non è che devo fare le meeting, l'incontro, le comunità digitali, le parole. se vogliamo riportare, ricreare un momento, un evento che ha delle caratteristiche, che per noi facciamo delle critiche un momento particolare, dobbiamo ripensare un momento che abbia la caratteristica di avere delle tematiche forti, sia dal punto di vista tecnico, barra tecnologico, sia dal punto di vista politico, barra sociale, e che abbia la capacità di attrarre delle persone che magari normalmente non si avvicinerebbero a queste tematiche, che vengono a confrontarsi con persone che hanno un discorso da proporre, che non è necessariamente univoco o monolitico, voglio dire, ma che è una tematica che si può affrontare. Io penso che per fare questo forse c'è bisogno di creare un minimo di discontinuità all'interno delle meeting, nel senso che la routine, come sempre, degli eventi porta gli eventi che sono poi eventi comunitari a diventare un po' dei ritrovi amicali, che è quello che l'evento era all'origine. Forse andrebbe pensata una discontinuità di qualche tipo, che sia organizzativo, che sia tematico, che sia temporale, che sia cronologico, quello che cazzo sia, però che segnali nettamente, come dire, che si è chiuso un certo ciclo, secondo me, di quell'evento che era l'Hacker Meeting, hai capito? E si apre un nuovo ciclo di eventi, che è quello che è, voglio dire, che ritrova il senso originale di quello che c'era a fare e via dicendo.
19: Questo lo rafforza pure, non è detto che non lo rafforzi pure.
15: No, non ci mancherebbe, non è che sto dicendo un caso, sto dicendo che poi si può pure decidere che noi invece vuol continuare in questa tradizione perché alla fine ci piace tanto, e non, cioè, non è che io non ci verrò perché non ci vengo, però ci vengo con un altro spirito, come ci sono venuto quest'anno. Vado a sentire due cose che si dicono, becco un po' di gente, di amici, poi mi torno a casa. Però, vuol dire, così è povero, hai capito? Non è ricco come era, cioè non c'è quella dimensione proprio tangibile di creatività, di scambio che c'era in altri momenti.
19: Ma quella secondo me c'è comunque, vabbè. È un altro
15: non è così forte, cioè, non voglio svalutare il valore degli scambi che ci sono stati, perché ripeto, per me è stato un momento piacevole, bello, in cui le persone sono anche ritrovate magari degli aspetti che in altri anni non erano riuscite a ritrovare, però secondo me va fatto uno sforzo in più. Voglio dire, sappiamo che sia le forze dell'ordine sia le istituzioni iniziano a scoprire maggiormente quello che vogliono dire le tecnologie, iniziano a intervenire in maniera più massiccia in quello che sono le tecnologie e la comunicazione, iniziano a normalizzare, a normare tutto quello che avviene in maniera più curva, iniziano a essere più furbi nelle azioni che fanno e nella selettività con cui fanno queste azioni per attaccare questa roba, e questa roba non si può ignorare, perché, come dire, non possiamo fare un discorso che vede lo sviluppo delle tecnologie solo all'interno di un'ottica legalitaria, perché facciamo le nostre associazioni, ci occupiamo di tecnologia, la gestiamo, ma come i convegni funzionano quando le tecnologie finite. Per me l'Hacker Meeting era qualcosa di più, senza dovermi dare, come dire, una connotazione politica di un certo tipo o di un altro, però tutti, anche quelli che fanno parte di associazioni, di situazioni più legali, più tradizionali, via dicendo, venivano all'Hacker Meeting per incontrare anche qualcos'altro, e non per fare quello che già facevano nelle loro associazioni, nei loro momenti di aggregazione più o meno fisica, più o meno politica, più o meno sociale, anche nella società. Per cui io penso che la necessità di quest'anno sia un po' questa qua, cioè uscire da questa assemblea con la volontà di costruire una discontinuità che riesca a ricostruire un sentire comune, originario, che c'era, stavamo un po' a metà tra tecnica e politica, che però aveva delle tematiche forti,
19: sempre
15: che cercavano di impattare su quello che ci stava intorno, e soprattutto, secondo me, deve diventare di nuovo un luogo di incontro, di scambio e di proposizione di iniziativa politica e tecnologica, se si vuole. Se non diventa questo, se non riprende a essere questo net meeting, cioè di chat, di forum di amici della tecnologia, il mondo è pieno, capito? Non mi sembra fertile. Se invece tutta questa energia, questa intelligenza, questa creatività, la capacità anche di confrontarsi nella diversità, ci mancherebbe altro, riesce a essere foriera di proposte, di iniziative che cercano anche di uscire dalla semplice riproposizione ogni anno dell'Hacker Meeting e basta, allora diventa un ambito interessante da praticare, altrimenti quindi diventa un ambito interessante da viversi come esperienza un po' esistenziale, no?
19: Comunque, rispetto alle pratiche politiche, qua a Napoli c'è una ripresa, perché questo è un posto occupato, autogestito, gli ultimi due.
0: Aspetta che parla qui, ci
15: chiede. Ma proposta già. È una proposta a fare un, che ne so, una manifestazione da una parte della pubblica amministrazione, come fare te noi. Secondo me basterebbe, ma io dico una delle cose, io non penso che sicuramente l'idea l'hanno fatto, perché quindi io faccio questo mio ragionamento, che poi spero di essere importante se qualcuno è napoletano o qualcun altro fa un report di vista, comunque vuol dire anche quella di lì, lo faccio tante ragionare. Secondo me il punto è che le varie comunità locali devono iniziare a riportare l'iniziativa politica che fanno sulla questione tecnologica anche nell'ambito dei meeting come proposte possibili di attivazione di quell'ambito. Secondo me, per quanto riguarda le camp meeting, per esempio, la discontinuità è interessante. Una discontinuità interessante. Dipende dalla qualità delle cose che dici.
19: Stavo a dire una cosa molto importante, che qua abbiamo riscoperto la pratica della pirateria e qua c'è gente che non ha paura a parlarne. Qua si fa radio pirata a Napoli. Nel nord Italia, secondo me, quello che ho visto comunque negli ultimi anni, c'è più crisi da questo punto di vista. Cioè, fai una cosa pirata, cioè, ci pensi due volte prima di chiamarla in quel modo, cominci a pensare di chiedere un permesso, una cosa. La meeting stessa, gli ultimi due, sono stati imposti concessi in cui c'è stata una trattativa alla provincia.
20: Secondo me, però, questo invece è problematico.
19: C'è una pratica di pirata.
20: Quello che tu stai raccogliendo è esattamente l'inverso dove io vorrei andare.
19: Non siamo solo io e te qua intorno, cioè.
20: Ho capito, sto parlando, è la prima volta che parlo qua.
19: Sì, sto delineando questa cosa.
20: Che succede?
15: Quindi va avanti. La proposta facilità per dire quello di cercare di dare alle comunità una tematica fondante su cui, per esempio, si cerca di concentrare l'attenzione che si riesce a creare con il momento dell'incontro e anche con i contenuti che vengono proposti all'interno del team. Che non vuol dire che non ci possono essere seminari che fate loro, ovviamente, cioè le critiche sono un luogo libero, ognuno fa quel cazzo che vuole. Però non è la proposta che esci e dici, dai, quindi quest'anno come tema principale questo qua, perché? E come dire, anche il testo di presentazione, la chiamata che fai, le iniziative di preparazione che fai hanno questa tematica come le notizie. Questa è una possibile proposta, non è che è una possibile proposta. Non piace, c'è un altro, ci troviamoci. Però io sento la necessità di una discontinuità per cercare di aggregare anche tutto una serie di pezzi che lungo la strada delle quinte sono persi.
21: Sai che non mi è mai mancato? Un paio d'anni.
1: Manca il volume.
21: Scusa.
19: Dai, ce l'ha la
21: volume. A me manca quello che ho visto a Bologna, cioè quello ad esempio di smontare le cestatine, vedere le cose. Io ho visto delle cose interessantissime, che a me in questi anni mi sono mancati parecchi. Cioè vedere il funzionamento delle centrali telefoniche, come funzionano alcune cose, smontarle, vederle. Questo io non ho visto. Era secondo me una cosa interessante che portava anche persone a sentire la cosa.
19: Ci stiamo un po' a mettere paura a toccare certe tematiche, secondo me c'è una parte di tendenza che... Cioè tutta questa repressione, un effetto sull'immaginario anche di chi partecipa alla meeting ce l'ha.
15: A Bologna non era così. Perdere un attimo questa ufficialità pure del seminario, cioè pure della... Cioè abbiamo... è diventato, quindi io è il secondo che mi faccio, quindi non è che posso parlare delle passate, però...
19: Presto.
15: Però... È importante secondo me non farlo diventare una cosa ufficiale, cioè quando si fa un segnale, cioè è bene come sta dicendo lui, se in passato sono state fatte delle prove sul campo, su cose che avevano un obiettivo, quest'anno è vero che non le ho viste, sono stato il primo anno a Genova, non le ho viste, cioè è bello mettersi in là a provare, magari uno invece di fare il seminario fa il capannello, no? Nel senso che si mettono delle persone, ognuno con il portatile, cioè, si parla e dopo si fa. Cioè, cosa che al seminario non si fa, perché al seminario c'è il professore che parla, gli altri che ascoltano, dopo se hanno voglia a casa provano, ma non è, cioè all'art meeting si prova, si fa, no? Cioè io penso che questo sia un punto di cambiamento che si può trovare, no?
22: Io volevo dire questa cosa qua, no? Io mi sono trovato molto d'accordo con la decisione di questo signor Dicero, anche con quelle parole che dico Gerry, perché nel senso, stupito un po' questa stessa cosa, c'è bisogno da un lato di una attività, da un lato quello che secondo me sarebbe importante dare questo segnale di continuità sarebbe importante, cioè io quello che ha detto Geron lo vedo come un esempio di un possibile modo di dare questa opportunità e di vedere dare una tematica forte, che nel caso della proposta di Geron lo vedo come un modo di dare l'opportunità di scegliere una tematica forte, che potrebbe essere in questo caso, diciamo, da quello che ho capito, le telescrime, e prendere più fine in passato come esempio di un una telescritta antichissima,
14: diciamo, una persona radio, che ha fatto una radio pirata,
22: sì. Quindi mi sembrerebbe un modo forte per dare una tematica politica insieme a un discorso tecnico delle telescritte, che potrebbero diventare diciamo un modo per focalizzare le nostre energie su qualcosa che sia potenzialmente sia tecnico che politico. Non lo so, non penso che sia un caso che tutti e due abbiate avuto, diciamo, questo stesso bisogno di discontinuità, di disagio, che mi sembra che è emerso un po'. In parte sarà stato dovuto un po' alle polemiche che ci sono state prima, che tutto sommato hanno creato, diciamo, un momento di debolezza. Però secondo me il modo migliore per uscirne fuori è quello lì di focalizzarsi su qualche tema forte e cercare di dargli. Secondo me un modo per dare una discontinuità potrebbe essere la cosa dell'organizzazione. Per esempio, ma l'idea del Supra potrebbe pure essere, potrebbe essere anche un modo per cambiare, per esempio, il fatto. Però sono anche d'accordo con Lucero quando dice che non dobbiamo necessariamente essere adesso ad avere la ricerca, a decidere subito, magari nella lista possiamo continuare a pensarci. Però, diciamo, questa idea di dare un senso di discontinuità mi sembrerebbe.
14: Lui ha parlato anche di discontinuità temporale, perché no? Lo facciamo tra due anni invece che l'anno prossimo.
22: Però vi prego, non sappiamo. Sto
14: lì. Che dice domani c'è l'anno prossimo, ci sta il pranzo a Crimi. Potrebbe essere, no?
4: Cerchiamo di sviluppare un discorso un po' più congruo prima delle meeting, e magari fra dei momenti che vengono prima delle meeting, che non hanno la dimensione delle meeting, ma che ci vedono in comune accordo sull'agire, tipo delle iniziative contro i brevetti, di informazione, e in cui decidiamo che, ok, non è ancora le meeting, però magari ci si trova in un certo posto per 2-3 giorni a tema, come era successo a Bologna. Sul copyleft, che avevo fatto comunque
1: prima
4: delle meeting, ma perché c'era un lavoro su delle tematiche e non si, cioè, si aveva l'esigenza anche di fare una cosa prima senza dover aspettare la scadenza e meeting. Cioè, se riusciamo a trovare anche un po' più di discorsività, forse riusciamo a mettere in moto un meccanismo un attimino più, cioè, che acquista una forza inerte, perché quando arrivi alle meeting c'è già più una partecipazione diffusa, una percezione di voler venire e fare.
20: C'è una riflessione, non dobbiamo concentrarci soltanto
1: sul
20: sistema, diciamo, sul sistema.
1: Voce!
20: No,
1: sì, ma voce!
20: Il sistema delle pressioni!
14: Quella è questa!
20: Questa è! Penso che una cosa importante è cercare anche di, diciamo, di combatterla, combattendo di solito. Credo che da questo punto di vista uno sforzo in più che si potrebbe fare è un po' la cosa che mi ha fatto, cioè cercare di lavorare di più con quei soggetti che in qualche modo sono vicini per il nostro, portarli in tenuti di Thank you.
1: niente, niente.
19: Comunque dalla community ci sono parecchi gruppi che spalgono in eventi poi, che sono un po' più, no? Io lo vedo anche come una riunione tra gruppi che poi operano sui vari territori, portando quello che si sviluppa anche nella community.
3: A questo punto il mio dubbio, io salto la Apple.
19: Sì, io qua vedo un sacco di persone che sono molto attive sul territorio, sui loro territori.
3: Una cosa che salto da Bologna a oggi, cioè la comitiva di Napoli. Se questo scambio dopo avviene tra individui che fanno parte di gruppi o tra gruppi, tra comunità che si scambiano solo dei progetti, questa cosa secondo me manca, cioè è mancata tantissimo. Se non ci sono, secondo me, un po' le comunità locali, se proprio le comunità locali, partendo dagli hack club che stanno un po' comparendo e non ci sta dopo uno scambio, la club di Napoli, non so, non c'è stato un confronto con gli altri, cioè con gli altri progetti che c'è stato. Secondo me la community, il confronto tra gruppi un po' non c'è stato. Cioè, tra gruppi che fanno cose simili, si passa molto, cioè c'è molto questo confronto tra individualità, ma non tra le varie comunità. Secondo me è una cosa da recuperare assolutamente, perché dopo è importante che per vedere le differenze che ci stanno e progettare insieme. Secondo me questa cosa un po' manca.
1: Io volevo dire una cosa su questo problema che secondo me è collegato anche a situazioni del meeting, cioè questa c'ho il microfono, io qua mi sento fortissimo. Questo fatto che sono mancate molte persone qui al meeting quest'anno, molta gente che negli anni scorsi aveva portato contenuti tecnici e politici fortissimi e invece hanno scelto di non venire perché dicevano non mi piace il clima del meeting quest'anno, perché non gli sono piaciute le discussioni sulla lista eccetera. E secondo me è collegato un po' anche al fatto che molti a club sono in crisi perché non hanno ricambio generazionale e secondo me si dovrebbe riflettere su questo, su come certi meccanismi di coinvolgimento specialmente dei giovani, dei ragazzini, non funzionano o funzionano male, e su come anche tanti meccanismi di discussione non ottengono il risultato che magari vorrebbero ottenere. E questo per il futuro secondo me dobbiamo farne tesoro e cambiare qualcosa, perché sennò alla fine ho come l'impressione che ci stiamo un po' troppo ghettizzando e restiamo sempre in meno, perché poi invecchiamo e quindi moriamo. Tutto qua, insomma, secondo me dobbiamo cambiare qualcosa per coinvolgere più giovani che ci porgano il bastone quando è necessario. Tutto qua.
5: Che per me
1: Vabbè,
6: è bene vedere le cose prima che succedano,
1: però neanch'io. Però dobbiamo stare attenti, tutto qua.
6: Io vedo un interesse verso la comunità, credo che molte persone che non sono venute, almeno alcune che molte che conosco io, sono riuscite a venire, lo hanno fatto per lo spostamento, per altre cose. Però vedo che tutto sommato molte di queste persone verranno più o meno in altre regioni, poi c'è stato
1: No, poi un'altra cosa che dimenticavo è questa idea di chiudere le esperienze. Io non sono molto d'accordo. No, succede, dice vabbè siamo stanchi e decidiamo di chiudere questa esperienza perché secondo noi è arrivata. No, non sto parlando di te o del meeting, ho notato anche questa situazione qua, per cui molti a club cessano di esistere perché appunto non hanno il ricambio. però boh, secondo me dovrebbero invece sforzarsi e farsi il culo per esistere, perché c'è anche una questione di responsabilità verso questi ragazzini che crescono senza avere una club dove andare a smanettare, e qui cioè bisogna farsi il culo.
15: Noi a Milano siamo campioni e abbiamo fatto l'outsourcing,
1: che?
15: Abbiamo appaltato altre
1: e stanno nascendo nuove club, secondo me bisogna starci attento anche a questo.
5: Porto di sicuro
15: è il team leader della
16: è il nostro project manager,
1: gestisce le risorse umane,
16: esatto.
1: Le risorse inumane.
16: Abbiamo finito la roba, sempre un po' più
15: stronzo. Voce
21: fa la posta. No, sapete che cosa manca? Sono molto tecnici, questo è un bene per tutti, però per le persone che le cose le sanno, manca secondo me una cosa. Io con i figli ho avuto un problema, prima c'era un signore ieri, no? Che aveva avuto un problema e non sapeva come risolvere. Io penso che manchi anche una specie di seminario dedicati esclusivamente alle persone che non sanno niente,
1: alla base, sì.
21: Cioè, quel tipo di persone bisogna trarre, magari quelle persone poi continuano a tornare. Siamo distanti troppo di tempo. Cioè, per le persone che già quelle cose le sanno, manca una parte di seminari dedicati alle persone che non sanno niente. Perché devono cominciare da capo. E sono anche da lì che si vanno a perdere i soldi.
1: È vero.
21: Ma però, hai visto, si può fare questa cosa, allora prova ancora, il prossimo anno una persona non verrà da uno che non sa niente, ma verrà da una persona che le cose le capisce, le conosce. Manca un settore, insomma, perché
5: ci mettiamo i gravi.
21: Il solito che c'è gente che non sa niente fuori capire. No?
5: Io non sono interessato.

0: No, no, io direi che fare una cosa, dedicata, una parte dedicata, non su una parte dedicata per adesso abbiamo tutta la base, ma le ricette di come fare queste cose.
1: È vero, si è fatto negli altri mesi, meeting a volte.
2: Secondo me il seminario, quello di ieri sul futuro dell'open source, sul rapporto tra IBM e differenza tra open e free che è venuto dopo la presentazione del libro, tutto il dibattito che c'era su come proteggere le comunità dalla penso che controllano i progetti, non è quella una cosa importante che segnerà il futuro nei prossimi anni. Poi secondo me non sarebbe male riuscire a fare un momento dedicato a quello prima della fine dell'anno prossimo, oppure al posto se vogliamo fare il meeting come momento centrale e non la fine. Potrebbe fare in due giorni dedicato a questa cosa qua, perché ieri suor dibattito hanno scoperchiato la pentola e sono fuori. Varrebbe la pena dedicare un momento a questo. E poi un'altra micro cosa organizzativa, secondo me il seminario del venerdì però per chi arriva un attimo dopo che magari lavora venerdì eccetera, tipo il venerdì potrebbe venerdì

0: potrebbero iniziare i seminari più tardi, faremo solo la domenica mattina, che sennò finisce sempre, che la domenica mattina in realtà si fa poco la tarda, si fa poco la sera e basta.
1: Rientri pro, no?
2: Ma secondo me il problema però non è che possiamo pensare di risolverlo o a un meeting o a un appuntamento particolare, perché come diceva prima Bombo, grazie. Il punto è che bisognerebbe fare un lavoro continuo, nel senso che ad esempio io cito l'esperienza locale che ho nella mia città, Torino, no, l'ACLAB, ai seminari non viene più nessuno, ma non perché i seminari non sono interessanti o perché non ci sono seminari di base. Il problema è che non c'è più un lavoro continuo sul territorio con varie iniziative. Il nostro lavoro, anche all'interno di internet, quando succede qualcosa di particolare, tipo, cito l'ultimo esempio, il fatto che venga sequestrato un sito autistico e venga richiesto il blocco di una cartella di posta, che è per la prima volta nella storia che capita, ed è una cosa grave, la reazione, anche all'interno della lista, o comunque di ciascuno di noi, perché non è che poi io mi tolgo e diciamo, cioè, è stata zero. Se la reazione, quello che poniamo verso l'esterno rispetto a queste cose è zero, non è che poi possiamo pensare che un giorno facciamo un incontro sulla repressione in rete e viene un sacco di gente, perché giustamente la gente dice ma questi chi cazzo li ha mai visti? Cioè ha lavorato più sulla repressione in rete l'editorio di Linux NC che ho aperto perché me lo sono comprato dal giornalaio rispetto a un comunicato, un sito o qualcosa che dovrebbe essere uscito da questa sorta di comunità. Con tutte le differenze e contraddizioni che ci sono all'interno, io credo che questi siano delle coesioni che stanno alla base di tutti, che sono quelle che hanno spinto poi alla creazione dei vari meeting, che però adesso non stanno producendo più niente. Quindi non è il problema di aggregare i giovani con un seminario sulla gioventù e Linux o quelli che non hanno mai usato Linux con l'ennesimo seminario di Linux base. Il problema è fare un lavoro continuo che soprattutto si veda anche in rete, che non c'è più. Cioè gli unici che continuano comunque a fare un lavoro di questo tipo sono ad esempio loro con Radio Cybernet che continuano a pubblicare cose, mettono i seminari online, fanno delle robe, aggiornano il sito, però non abbiamo ad esempio una risposta come vi ricordo per dire la partecipazione o la spinta che c'era dietro in strike quando sono iniziati a succedere questi fatti di repressione in rete, che arrivavano anche e soprattutto da questa comunità. Adesso invece la risposta è zero, quindi non è che ci dobbiamo stupire se non aggreghiamo, perché in realtà aggreghiamo noi che siamo i quattro gruppi di amici sclerotici e gotici che siamo iscritti a quella mente.
3: Gotico sarai te!
2: No, io lo divento! Quindi in realtà se vogliamo fare un'operazione di rilancio, tra virgolette, dobbiamo iniziare a ridiscutere, a litigare, scontrarci e fare delle cose su questi temi che stanno alla base del lavoro che è nato, che ha fatto nascere gli equivoci. Non credo che l'impostazione di un nuovo seminario possa rivoluzionare la partecipazione.
0: No, ma io non lo dicevo per la partecipazione, no, ma dicevo perché la storia di ieri non è neanche per allargare la partecipazione, perché sono stato un po' di ieri. Era più un approfondimento nostro.
2: Anche tra di noi non stiamo approfondendo, no? Cioè, nel senso, sì, non c'è stata neanche una mail, una lista di che è successo questo, vogliamo fare qualcosa. Quindi, per carità, sicuramente gli equiting sono un momento dove ci si incontra, ci si chiacchiera, sicuramente sono delle cose da continuare a fare, però tra di noi non c'è approfondimento su questi temi e neanche in discussione, mentre dall'altra parte le altre non sono tenute, perché adesso mi danno 2,70 anche se hai usato una certa gazzella di posta, eccetera, eccetera. Quindi è un problema, è veramente un problema. Uno, perché ci siamo completamente staccati dalla realtà e sembra che quando danno 2,70 a dei ragazzini che scrivono sul muro che cazzo sono morti allo Stato non ce ne debba fottere niente perché tanto noi siamo su internet. E due, quando succede qualcosa su internet, benché sia comunque rispetto alla realtà più raro, ugualmente non siamo in grado di approfondire e di dare delle risposte, che era quello che si era cercato con i primi seminari, appunto i primi incontri sulla New Economy che c'erano stati a Bologna, era l'idea di iniziare un giro di di approfondimento fra di noi per poi andare a proporre delle cose. Cioè se la nostra proposta è le meeting, non è che sia una grande proposta, non perché le meeting è voluto una cifetta, ma perché è una cosa piuttosto comunque verso l'esterno ci eravamo proposti con tutta una serie di iniziative. Pensiamo solo alla nascita di un politico. Era comunque una cosa che verso l'esterno andava e proponeva cose, quindi la gente che navigava su internet anche solo si trovava perché cliccava su dei link. Adesso non più. E tra l'altro non dimentichiamoci di una cosa, che comunque su tutta la stampa specializzata, quasi tutta la stampa specializzata, le tweeting viene tagliato fuori, e non a caso, perché se una volta c'erano degli articoli interessanti su qualche numero di qualche rivista, adesso si parla del webbit e di niente altro, oppure solo di iniziative commerciali, ed è una chiara direzione che ha preso la carta stampata specializzata. E anche su questo, a parte qualche mail che qualcuno di noi immagino avrà scritto alle redazioni di questi giornali, non abbiamo fatto niente, e secondo me è un problema, perché un'iniziativa di controcultura digitale che riguarda proprio i temi dell'open source non appare su quelle riviste, secondo me è un problema. Quindi secondo me è un problema che dobbiamo porci, e dobbiamo anche rompere i coglioni in questo caso.
1: Bravo.
3: Già.
4: Ma solo come le da porci.
5: Andrea dice già.
4: Sono domande da porci.
3: No, è vero, ha ragione. Cioè, sono d'accordo.
4: Sono
3: perfettamente d'accordo.
6: Effettivamente da una ricerca di ieri sera su Google News solamente Microchip ha scritto qualcosa a proposito della
3: streaming. E io sto leggendo qua ho perso la pagina, c'era un altro articolo su Caltanet eccetera, il Corriere di qualcosa del mattino mi sembra. C'è un altro articolo.
7: Ma non c'è stampa, nessuno ha mai pensato di fare un piccolo ufficio stampa, anche per fare delle divulgazioni anche su grossi stati, su Repubblica, su grossi
3: stati. Si è provato nel tempo, si è fatto.
7: Tutti quanti abbastanza preoccupati, però poi fondamentalmente nessuno sa cosa sia la crisi, tutti quanti bisogna dire una riunione di informatici.
3: Sì, bene.
7: Invece creare una struttura per cui viene spiegato ai giornalisti in conferenza stampa che cos'è la streaming, forse magari rigira un po' anche le cose e quindi c'è una divulgazione.
8: Il discorso è fatto, eh? Il discorso è fatto, non è cambiato molto il risultato.
6: Fino a Genova è stata fatta
8: la conferenza stampa. Sì. La conferenza stampa è fatta, io penso sia un problema di iniziativa politica, hai delle proposte, allora no, cioè si crea
9: stampa, proprio, cioè una rassegna stampa come che altri, come qualsiasi cosa, qualsiasi
8: sì, ma è stato fatto pure quello fino all'anno scorso, il risultato è comunque c'è gli articoli di poltrone. Allora il problema non è cercare spazio sulla carta stampata o sul media ufficiale per avere spazio sul media ufficiale, il problema è creare l'iniziativa politica che costringe alcune situazioni volenti o nolenti a parlare di almeno del contenuto che tu stai proponendo, poi ne parlano male, ne parlano bene, dipende dalla qualità del giornalista e dalla linea relazionale che hanno, ovviamente non dipende solo da te, però io penso che si ritorni sempre a una discussione sui contenuti e sulla capacità di costruire campagne da parte di questa comunità. Io non sono disfattista, cioè io penso che si possa fare, semplicemente dico, cioè ce lo dobbiamo porre come obiettivo per l'anno prossimo, prima ancora che porci l'obiettivo se saremo 50 o 60 e se verrà quello che quest'anno ha rotto il cazzo perché c'era troppo poco politico, quello che ha rotto troppo il cazzo perché c'era troppo poco tecnico, cioè alla fine di cazzi, viene chi trova nella proposta che viene fuori da questa comunità qualcosa di interessante, se non trova qualcosa di interessante non ci viene, cioè penso che indipendente da tutto poi è così alla fine della fiera, non so come dire, cioè se per cioè ci sono quegli esempi per cui non è così perché le relazioni, la qualità, tizio mi ha detto così allora non ci vengo, cioè sti cazzi, l'asilo va finito da
3: a me piacerebbe, scusami, l'approccio contrario, cioè non ci sono i contenuti, vengo perché ce li voglio portare,
8: sì.
3: Se tutti se ne stanno a casa dove vanno i contenuti, cioè è logico che non ci sono contenuti se non vieni, se stai a casa. Stava parlando lui.
6: Abbiamo fatto una stampa, è uscito sulla stampa, diciamo, non quella specialista, però diciamo il mattino che è il giornale più venduto al sud, in Campania al sud, la pagina intera è andata sul mattino. Il Corriere del Mezzogiorno, nel momento del Corriere della Sera, sono finiti a venire perché venerdì, pure che abbiamo chiamato conferenza stampa, c'era lo sciopero, nessuno è venuto, però centro della Italia, che deve essere da quasi un paio e mezzo alla fine. Metro Libia, che è un progetto che tra l'altro il manifesto, cioè il manifesto nazionale ci ha accaduto dopo. Poi siamo il terzo settimanale napoletano, campano, ma dedicato non solo all'articolo, diciamo, di energia, ma anzi ha iniziato già un mese fa, sempre sulla Repubblica, diciamo, che c'è un giornale, diciamo, che ci ha affrontato proprio. Questo dal punto di vista comunicativo, e da tre mesi abbiamo iniziato a fare anche delle piccole assemblee nel quartiere, all'università, cioè non è che abbiamo.
7: Settimana
6: prima abbiamo attaccato i manifesti solo in giro per Napoli, cioè sul territorio più o meno è stato fatto, un riscontro, diciamo, una presenza c'è stato, cioè sono venuti un sacco di ragazzi che non si conoscevano proprio, diciamo, né nel giro politico, perché comunque rivendichiamo. Specifichiamo che noi non solo ci interessiamo, diciamo, ma diciamo, io sono già finito, ma anche per avere un centro sociale, cioè ci occupo anche di altre cose, non solo dal punto di vista tecnico, eccetera, eccetera. Poi cioè, diciamo, se no, cioè, sono giovane, non posso essere il primo attimo di dire faccio. Vabbè, però diciamo, penso che nessuno ha la bacchetta magica, cioè non è che o uno o l'altro è forse, secondo me sono delle cose che non perché diciamo, si è venuto da un lato, soprattutto un po' più tecnica, dall'altro un po' più politico, chiaramente sto sempre a trovare in certi punti. Il problema che ho vissuto, diciamo, da esterno nuovo, ma diciamo, anche se non so se non è risultato, però diciamo seguito dagli archivi. Cioè, a me è data l'impressione che cioè, fino a questa assemblea se ne vado direttamente in vista verso febbraio o marzo per vedere dove si deve fare eccetera eccetera e poi si muove direttamente qua, cioè come la discussione c'è stata, cioè da dicembre a noi c'è stata solo la questione più dove si accanita, diciamo, dopo diciamo, la data è stata in loro, diciamo. E poi all'inizio è stata la questione vera.
1: Bye. c'è, le mattate, la gente che arriva in città, secondo me c'è un minimo, ci deve essere un minimo di coscienza che ci scrive e comincia a spostare, perché sennò davvero rischiamo che se passiamo il tempo invece che cioè, ricevere le informazioni, ah, peccato la gente, come ti va, come ci funziona, che c'è, cosa c'è, e a chiedere le informazioni, cioè a chiedere le informazioni. Quelli che sono i casini pleno con la gente nuova che si scrive le favole, eccetera. Sì, vabbè, insomma, le discussioni con la gente nuova che si è avuta un po' il portfolio, ma quindi prima c'è cioè, il problema era questo, la gente che si scriveva non è era una fisica, quindi delle persone con le quali si relazionava e cioè pretendeva di raccontarsi con questo senza provare a capirne, non so, cioè sono state delle cose che hanno fatto giusta e boh, poi io personalmente rispondo trattando un po' male, un po' facendo ridere, un po' ironico, capisco anche che c'è gente che risponde in maniera diversa, però cioè è anche, c'è anche il fatto che non è che ogni volta che arrivo qui chiede la solita cacata bisogna rispondersi, guarda che la che quando noi là concentriamo gli archi che abbiamo a un certo punto c'è cioè, uno che si iscrive alla lista Knick prima di mandare una carta di mail, uno sguardo agli archivi, cioè tipo uno che manda inizia una mail dicendo un wiki, c'è un wiki della Knick, dov'è? Boh, cioè scrivi a knick.org, cioè è lì,
10: comunque ci stanno pure i troll, dice Renato Gallo non è venuto.
1: No, no, esiste Facebook. E quindi bolso, ma cioè, io volevo dire anche perché ci sono posti che dicono, cioè soffrono di questo problema, ci sono c'era già 30 anni fa al Tucker School Group, cioè, e poi c'è un muso che come dicevate perché era pieno di gente che diceva grazie per piacere la mia fidanzata che mi fa le corna come faccio di certo di mail, è puttanata del genere, dopo un po' cioè speriamo di volentare per cui quel minimo di funzione che c'è adesso, che comunque cioè alla fine per quanto abbiamo dei modi del cazzo di decine cose ci sono ogni tanto in
11: realtà manca anche l'alternativa perché prima di scrivere una mail ai giornalisti devi pensare a tutte le parole che dirai perché per vedere perché ci si attacca addosso da come si quota al termine particolare che hai usato per dire una qualsiasi cazzata, cioè la gente aspetta solo per risponderti in modo tutt'altro che costruttivo, stesse nuove
12: però tutta la gente che vedi qua ha fatto quel passaggio. Quindi o siamo tutti degli eroi, oppure la gente che c'è adesso si offende per niente. Perché se tu mi rispondi ad una mail di 100 righe scrivendo ok e fai in via senza pensarci 3 minuti, abbi pazienza, perché però io se devo tutte le volte mandare in lista gentilmente le RFC su come si vuota, visto che hai citato quella roba, mi rompo i coglioni, capito? Qual è il problema? Perché non perché non voglio spiegare, ma perché basta perdere 3 secondi 3 a fare una ricerca, oppure la prima volta che qualcuno ti risponde vuota bene, vai su Google e scrivi vuota bene, mi sento fortunato. Ma non è il problema, in realtà modi di merda, io ne sono uno di portavoce e me ne faccio carico e lo so, però porco Dio abbiamo un sacco di gente che si è iscritta e che ha fatto da 2 mesi a questa parte la parte degli imbecilli.
1: Ma fare una mandare un'email all'iscrizione dove dire per postare bene in questa
13: ma tanto non la legge, non serve, la gente non legge.
12: Basta porco Dio, dici
1: io leggi qua, però l'iscrizione è automatica, prima di postare leggi qua.
12: Sì, però il problema è che lo sai, quando dici che
1: abbiamo già
12: scritto,
14: ma non normale, Sì, il computer appare, non tu.
15: Più dettagliata di
14: questo. Il capolavoro mediatico. La prima riga è tutto maiuscolo grande, attenzione che solito non leggo queste robe, ma questa la devi fare.
12: No, però il problema, ha detto, a parte le passate sul contare, no? Il problema è che non ci siamo neanche posti mai un attimo.
13: Formule di cesto.
12: Il problema della gente che si scrive in lista, problema tra virgolette, perché una volta la gente che si scriveva in lista era gente che si scriveva mediata dal passaggio degli A-Club, dal passaggio delle comunità che aveva nelle proprie città, dal passaggio di alcune comunità in rete. Queste comunità adesso un po' non funzionano, un po' si sono disciolte, un po' il meccanismo è differente.
16: C'è anche il giorno.
12: C'è anche il giorno, ad esempio. Per cui tanta gente si iscrive direttamente alla lista senza aver fatto nessuno di questi passaggi. Questo ad esempio potrebbe essere una roba che un problema che dobbiamo porci, perché ovviamente se stiamo a discutere su, dico una stupidaggine, se ci mettiamo a discutere se è più figo copyleft o dobbiamo inventarci una nuova licenza o usiamo la GPL eccetera, è chiaro che la discussione sarà innanzitutto su Tony da Flame, perché ah no, io ho la GPL, sono su questo GPL, vaffanculo eccetera eccetera, e poi sarà molto avanzata, quindi il fatto che si scriva qualcuno di nuovo che manco sa cos'è la GPL, che poi prende e quota 20 mail e ci scrive in cima, ma la GPL cos'è? Una macchina a gas? Allora, il problema che comunque avremo sicuramente se cerchiamo di discutere delle cose, ed è anche per questo il motivo per cui ad esempio si trova a discutere molto di più del logo o di quell'altra cosa, perché sono comunque cose più semplici da discutere, cioè dire se un logo mi fa schifo è bello, cioè lo guardo, fa schifo, è bello, mentre invece discutere se è necessario rispondere con una serie di mirror al sequestro del sito tot che è successo così così così secondo la legge dell'articolo X, è una cosa che necessita di una risposta ragionata e che quindi presume già un approccio diverso che è quello che prima veniva creato nelle nostre comunità locali, che io sinceramente parlo sempre per la mia esperienza, quindi rispondo anche a te, non è che io volevo mettere in dubbio il lavoro di un posto a Napoli a livello locale, però ad esempio a Torino questa comunità non esiste più, cioè è molto piccola, molto frammentata, ha gli stessi problemi che ci sono sulla lista nazionale, quindi tanta gente che si avvicina pensando di andare a buscare i siti quando si siede davanti ai computer dell'ACA, e quindi anche questa sarà una cosa su cui ragionare e discutere per cercare dei livelli, di costruire dei livelli di ingresso che siano commisurati anche all'esperienza di chi entra, perché questa cosa di raccontarci che tutti abbiamo lo stesso background e la stessa esperienza è un po' una strozzata, cioè 10 anni di equiting qualcuno si è fatto e quindi probabilmente avrà più esperienza di chi questo di chi ha fatto più equiting.
14: Lasciamo una mail e ci stiamo tutti. Votare male.
13: Propongo un vacation a ogni messaggio.
16: Elettrico, bevi l'acqua di luce.
12: Sì, ad esempio uno dei problemi, secondo me uno dei problemi che ci pensavo ieri sera. La temperatura ideale per pensare ieri è...
16: quindi per questo ti sei così simpatico. CPL, macchina gas,
12: perché non esiste uno storico degli... cioè, è vero che negli archivi si è discusso negli anni di tante cose, però andare a consultare gli archivi per andare a trovare dove si è discusso del tale argomento non esiste, quindi probabilmente gli amanti del wiki, per cui non io mi studio già da tempo la volta, dovrebbero provare a tirare fuori dagli archivi una serie di punti, una serie di cose di cui si è già discusso per metterle in modo che siano facilmente fruibili per chi si avvicina a questo, ambiente, perché cioè ti scrivi in lista, sì, vatti a vedere gli archivi, ci sono 10 anni di archivi, che cazzo vado a vedere, cioè, li leggo tutti uno per uno. Però li devi aprire, poi vuoi dire che abbiamo tutte le leggi, c'è anche il
16: Oh, ma la questione cassa, per il prossimo meeting come è finito?
12: Vabbè, lo sto fuori la casa.
16: No, diciamo, no, c'è, siamo noi, la stessa cosa.
12: Ma
16: lei al matrimonio lo sposo gli fa a prete così, per dire quaglia. Come per
7: me? No, è sempre lì, cioè... stanno ancora
16: così per sapere, giustamente mi pare che sono stati messi avanti dalla cassa dell'anno scorso 1700 euro per tutti i lavori, giustamente,
7: sì,
16: cioè, non è che
7: tutti quanti i lavori chiaramente, non solo quelli, i conti precisi credo che già sono stati fatti, però li fa quanto prima non vedo, eh?
15: È scappato con i soldi,
7: mi manca qualche voce, diciamo, da controllare, però sicuramente quello che so è che è una cassa attiva.
15: Vabbè, indicativamente cassa, siamo là.
7: La questione cassa, com'è? Tu come hai passato?
15: Indicativamente. Siete
16: muori! Non
6: è andato bene, possiamo recuperare i soldi di alcuni che avevamo anticipato.
7: Euro di attivo, vai.
6: Poi il resto da fare con il
16: fondo. Non è stare indietro, perché se non c'erano mica ti devo trovare.
7: Al bar, no? Abbiamo preso delle cose, quello che
16: è stato venduto si ritorna, e quindi poi quelli tutto. Messi avanti dall'anno scorso.
15: La vita è stata acquistata a credito, va bene, ok.
7: Come delle cose sono state acquistate a credito.
16: Sì, no, avevo capito tutto.
7: Manifesti anche a credito, quindi vanno essere pagati.
16: Parla forte,
6: grazie. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
9: io penso una cosa che potrebbe essere anche possibile poi da questo discorso per fare un passo in avanti è se non c'è gente comunque che cioè non c'è stato il momento in cui abbiamo avuto proprio gente a radunarsi qua da fuori, non c'è stato il momento, quello è mancato nonostante cioè le cose c'erano. Può darsi che sia una fase differente, assumendo che è una fase differente, io penso che qui dentro chi siamo che ci guardiamo siamo persone che hanno un obiettivo politico nel modo in cui utilizzano la tecnologia e una fase successiva può essere proprio quella di poi operare in vari altri contesti, cioè sto ricapitolando alla fine il discorso di avere, che facevi tu, che hai varie altre situazioni che hanno una connotazione politica, mancano di un supporto tecnico di un certo tipo, nelle quali molta gente qui può avere proprio un posto dove operare e avere anche soddisfazione da quello che si fa, in un contesto di portare le capacità tecniche.
3: Ciao.
16: Sì, vabbè, ma quanti cazzo colpi ci hanno?
17: Comunque adesso mi ha convinto, non so se tu mi ha visto che vado con il carro armato del suo palazzo. No, vediamo in due, ma quello poco.
3: Se fanno in due, finisce qua.
16: È un'azione del governo per interrompere la collega.
3: Stanno venendo con i mitra.
16: Gesù.
12: Però il fatto che si parli e che la gente possa sapere che esiste una controcultura di questo tipo è l'importante. Quindi io con iniziative intendevo anche queste, cioè tipo chiunque può dire boh, è successo un casino d'autistici, hanno sequestrato una pagina, va bene, io vado in università e per una giornata impedisco che si usi il laboratorio di informatica perché scrivo sotto sequestro. Una strontata qualsiasi. Però io è una cosa che facevamo un po' tutti tanti anni fa e che adesso vabbè, io sinceramente il discorso che facevi tu Ciccio rispondendo a lui, io preferisco che lo faccia lui e te questo discorso, che lo faccia lui o altra gente che non ha mai avuto tanta voce in capitolo, preferisco che lo facciano gli altri. Quindi sinceramente, adesso così, giusto per fare una nota polemica perché se non mi devo smentire, se parli lui che lo interrompi tu e dici la tua, perché la tua io non so si sapere.
18: No, no, io stavo solo un po' altro, adesso tu ci perché lui stava con le modifiche che era stata risolta,
12: così come ad esempio il fatto di che siano state fatte tante proposte che la gente era d'accordo lo sappiamo, però io vorrei sentire parlare e dire le cose a quelli che non ho mai sentito parlare, perché se devo parlare io sono 30 anni e sono un rompicoglioni. Esatto.
3: Sì, ma perché lo sguardo? Perché quando lo piega?
16: Premi.
3: Tu vero mi ascolti? Infatti.
16: farlo in un'idea. Tanto il pezzo. Ciao il pezzo. Ciao Lo.
3: Prende niente. Maledetto, maledetto.
16: Non

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Capisco ciò che sta, quello che passa è manuale. Ascolti, io l'ho già fatto e l'ho fatto in tre fatti in coma. Per cui io sono perfettamente affacciato, diciamo anche le persone perché se no diventa un discorso cioè il solitario, io sono una cosa, tu sei un'altra, quanto sei un'altra, quanto siamo belli, quanto siamo figli, e la persona che magari invece deve essere là, non essere là, non lo fanno
1: invece.
2: Ovunque, sono ovunque.
3: Mi devi dare la fottuta username di questo fottuto radio di Neorg.
1: Bella quell'antenna.
2: Tu vuoi?
1: Sì, voglio l'amicizia permanente.
4: La promiscuità.
2: Ti piace la mia antenna rotta? Potresti ficcartela in culo.
5: Vediamo.
6: Ci hanno camminato sopra.
5: Sì. Dai, te l'ho rotta io oggi di proposito e me la vanno a rompere la gente. Cioè, tanto vale che la rompevo. Poi uno dice perché rompi le cose? Perché tanto più poi te la rompo, tanto vale che mi divertirò io distruggendo facendo un minigibista bestemmiatore, cavolo. Porco Dio, penne. Che oggi devo fare? Ce ne ho tre, tutte sui tavoli. Sono tre di questi sul tavolo. Dottore, ne prendo una cosa penne. Ti rompo questa punta. No! Poi guarda.
3: Allora, non sono leccati il bordo superiore dello schermo?
5: Quindi tu hai finito pure col wireless?
3: Con l'interno
5: hai finito
3: lingua?
5: Pure col wireless?
2: Che senso?
5: Perché l'antenna puttana.
3: no, vabbè, dire lesbica, omosessuale,
1: sì, ovvero
5: me la prendono pure a me.
2: Ma la schiava si
5: beh, come la pigliamo chi?
2: Non ce ne la può mettere?
5: Lo so, però la
2: schiava
5: la
2: prendo. Ah, ok, tu dici, stai venendo a notte, sì, sì.
1: Cioè, guarda se
3: bello. Agisci, agisci.
1: Guarda che bello.
2: A un proposito, non pare, no, no,
3: prendiamo. Figlio del demonio.
2: E ci mettiamo.
1: Dov'è la cespoglia?
3: Che maleretto.
2: Non fa cespoglia.
5: Che gli serve?
3: No, gente, non mettere
2: la non lo so,
5: io
2: non
5: ho portato se vuoi.
2: No, no, no. Oh, usciamo la roba e mangiamo.
5: Cosa che roba avete?
1: Il pane di
3: sì, sì, con la parete
2: del buone
3: che
2: mangiava il
3: filtro
1: ficcio
5: ficcio dire buona buona buona
1: ficcio
3: oh Cristo maledetto
5: domani al pranzo non mangiare il
3: cibo
5: non sento pizza per non lo so c'è garoglio mi faccio un po' si mangia bene a mezzogiorno mi voglio alzare faccio una
1: passata guarda se anche
5: io fermate da qui non si sa
1: c'è l'ultimo spettacolo di mio
5: figlio lui ci fa fare un po' di a piedi arriviamo in un posto ci fa vedere un po' e poi per le tre siamo
3: qua dipende qual è quello in Svizzera
5: se volete venire se volete venire
3: quello che ha lasciato
5: fuori a posto di stare qua tanto tempo io mi voglio vedere un po' di Napoli era bello non ci vado sarò tipo un po' di Napoli non ci siamo stati
3: parlare di tutto tranne che comunque
1: questo l'avete mai visto?
2: No ah ci l'abbiamo visto
3: come me
1: non ne può più
3: si comporta esattamente come
1: sì, ma non ne può più
3: ma che cos'è?
1: No, la necessità di un coso per smettere di fumare tendenzialmente continuo a usarlo
5: continuo a scrivere
1: che cosa è geniale. Whether you smoke in these nasty, if you are serious about it, talk to your doctor.

0: un arruttatore grosso così, c'è le katane, ci fai. Vai dai samurai katanesi.
1: Va bene.
0: Vai dai samurai katanesi.
1: C'è rotta la minchia.
0: Io sono qua per questo.
1: Rattami Fuggiona.
0: Arrivo dai. Presso Ivi, rattami Fuggiona.
1: No, ma rattami Fuggiona.
0: Rattami.
2: Praticamente noi
0: tu,
2: dobbiamo
0: gastami Guglione.
2: Dovevamo partire domenica.
0: Salvatore Gustoso, compare, prima che morisse io ci ho fatto
2: qui. Noi non siamo senza soldi.
0: quindi
2: la portiamo ora. E roviniamo il biglietto all'andata, però il ritorno era programmabile entro 6 mesi e ci resta.
1: E poi hanno
2: quindi
1: scoperto dobbiamo... l'eroina.
2: Sì, poi abbiamo. Sì, infatti.
0: La brown sugar.
3: Va bene. No, perché io glielo starei pure a chiedere a Aldi, comunque.
2: Sì, ti facciamo sapere, molto ci andi con noi, c'è programma, c'è anche Tomac.
1: Per momento di interazione.
2: Sì, vediamo, cioè vediamo. Ne parliamo insieme dopo quando c'è Tom, prima che dice lui.
1: Io trovo
4: il sito
1: www.rastagay.com.
0: Ah, la tua guerra è bellissima. L'hai visto Nazi Nigger? Ma perché vi fotete solo le negre?
4: Certo, non sta funzionando,
0: mica.
4: No, stanno usando per giocarci.
0: Perché vi fotete solo le negre? Perché
4: Vernine, Newmark,
0: loro portali, questo cazzo potrebbe,
4: visto che funziona,
0: ammalarsi a contatto con questi esseri inferiori. Ho scritto così in inglese.
1: Sai, due pezzi di pane.
3: Che c'è la dieta.
0: Questo cartello poi sembra proprio.
3: Cioè, finché è rasta gay posso capire.
0: Ma Zinigger no? Ma c'è il sito, de faccio glielo più che altro. Non mi dire no, perché solo perché ti ho detto che esiste un sito.
3: Vabbè, c'ha ragione.
1: Com'è?
3: Ma io ormai scrivo codice.
0: Come se fosse mio,
3: come se fosse Antani. No, non faccio più di Face.
0: No, io neanche.
3: Le prendi in Face.
0: Faccio finta di essere però un gruppo di brasiliani che vi buca Quico.
3: La faccia degli humiliation.
1: No, non c'è più Nazi Nick.
0: L'hanno tolto da quando ci siamo andati noi.
1: Però c'è solo negrigay.com, amichetto. E ora tu lo vedrai con me.
0: Altro che dare modo.
3: No, l'ho già visto quello, l'ho già visto.
1: La felicità
5: solo. Not this, semental.
1: Semental sborrandosi. Che cosa vuol dire?
3: Semental sborrandosi.
0: Sembra fatto da te questo sito.
5: I ragazzi il cioccolato stanno ardenti, loro succhiano e stufano e si fanno le seghe davanti alla casa.
1: Il motto della settimana.
5: Solo per te.
1: Il motto
5: guarda
1: della
5: le
1: settimana scorsa era i cazzi più duri nei cuori più stretti. E non è scaricato un video, no?
3: Yeah. Il sessuale cazzo grosso.
1: No, no. Grazie.
0: Lui baby doll, baby flash doll.
1: Io ho la morte.
0: Tu hai baby flash doll, te lo sei scordato.
1: Allergia, morte.
0: C'ho l'antistaminico, asba.
1: C'è
0: voi.
1: Il formaggio e il pane in giro. O qua o là.
0: Alberto.
5: Prendo del pane.
3: Io non so se tu hai l'allergia alla stessa cosa mia.
0: Gabriele. Ma io c'ho l'antistaminico.
1: Ce l'ho già, però due volte.
0: Quale prendi?
3: Ma questo me l'ha dato una vecchiarella in una farmacia e con me funziona.
1: Quello per il naso?
3: Sì,
1: no, non qua, per
3: l'allergia alla
0: la cocaina per il naso.
1: Posso? E per il polline. Per l'allergia al polline?
3: Sì.
1: A me funziona. Traga di zambare le taglie, le aggazzate.
0: In the Hitler Bunker.
3: Però
0: Hitler
3: non
0: bunker.
3: È che tistura,
0: il filmato da vita inside it la bunca
3: sotto la
0: cotura crash inside la bunca
3: raffreddore
1: inside it la bunca
0: hai visto che parte
1: inside it la bunca. Questo è un documentario sul bunker di Hitler ipnotico. Io appena l'ho messo mi sono addormentato e quando l'ha staccato, quando proprio il momento in cui è uscito mi sono ripreso. E mi ricordo di tutto il viaggio inside it la bunca
0: inside it la bunca.
3: Stai fatto, fratello?
0: Lui si prende la cocaina.
1: Ma che cazzo lì?
0: È Dix!
1: No,
0: ma tu lo sai che sono fatto con oppio quelle cose? Sono piaci quelle. Sono piaci. C'estrai il Dix M da lì.

0: Puoi cercare su internet?
1: Fai,
2: sono andato a cagare.
1: Sono un po' ignorante. Però io ci vado piano, cioè non le prendo mai.
3: Mi è arrivato nella pneumonia. L'allergia
4: mi ha c'è preso?
0: Nell'urite.
4: Ho la droga.
3: Io la ma il pane?
1: Uno dei pochi.
3: Hai trovato? E quello?
4: Il pane sta, no? Ma lo ho un panino.
3: Ah, ok.
4: Detto, benino. Bravi voi che date da mangiare agli affamati. Perché un giorno... sarete mangiati. Sarete mangiati.
3: C'è dell'acqua in frigo, vedi?
0: Che riempiamo la Madonna di Lourdes. Oh.
3: Che bello che sei qui nel furgone che finalmente nel lo vedi. Lo vedi.
4: Molto meglio di due o tre.
3: Lo preghi?
4: No, non io voglio una cosa del genere davanti.
3: Bellissimo. C'è un bidoncino anale. Super semental sborrandoso.
1: Cacca su cappa col dio.
4: Ma vedi acqua di giù?
3: Acqua di Palazzolo.
4: No, è bellissima,
3: eh? Alleluia! Oh mio Dio!
1: Cacca solo. Sei minto addosso.
4: Questa?
3: Questo è arrivato il regalo a mia mamma con una rivista.
1: Due gocce.
3: Con una rivista ad altro consumo.
4: No, no. No, no. In display 14.
3: Bella fottuta, eh? Tu dicevi, ah, c'è il display, eh?
4: Vedi, è proprio fatta come le telecamere quelle.
3: Però fa bene le foto. Tieni, rimetti vera.
4: No, guarda,
3: prega il Dio, prega.
4: Vorrei diminuire, ma ha lo stesso CCD di questo.
1: Arfanculo.
4: Ma Magone? Magone è morto.
0: Ho messo sotto vento, inutile che...
4: Adesso mi farò vedere una magia.
3: Oh, pregnanto!
0: Perché esce subito?
4: Non è così, lo dico. Sì, sì.
3: No.
0: Certo, ecco. Ti faccio seguire. No, ma c'è un ostacolo. Come la carota.
4: Non ci sono cavi.
0: Domani la prendo una cosa.
3: Ah no? Non usate nemmeno il cavo wireless?
4: No, io non direi che fino a noi si sbaglia. Dai, dagli un cavo wireless.
3: Noi
4: mi dai un cavo sulla Vulan 49. Noi non abbiamo una Vulan 49 e ovviamente metterò i nostri cavo. Dai, sì, no, raffreddalo, raffreddalo.
3: Noi abbiamo fatto il seminario sul wireless a una cosa dei Rug qualche mese fa e alla fine abbiamo aperto un pacchettino e abbiamo mostrato il cavo wireless. Con questo, se avete problemi, collegate, abbiamo tirato il cavo wireless da una cespuglia alla schiena di rete.
4: È bello che funziona la rete, quindi c'è l'irk interno com'è?
0: Il sodissi jog semplicemente.
4: Ah, sei velocissimo.
0: La capanna di sinistra.
3: Decedo.
1: Decesso.
3: Oh, ma il suco di Newmark voleva fare la capanna dei succhi adesso.
1: Aspetta che finiscono le sucaste la Nitolo e Exante che
0: stanno
1: sucando tantissimo.
3: Su che cosa?
0: Su che cosa?
3: Minchia, e noi?
1: Beh, noi?
3: La capanna dei succhi di Muse è già andata?
1: Beh, sta andando molto bendata, sì. Si sono conosciuti appena adesso.
3: Ah, se la stanno sucando.
1: Proprio se la stanno sucando proprio tanto. Proprio.
3: Super semental sborrandosi.
0: Che palle, quanto una fa ora. Tormentone.
3: No, così. Ah, sì, sì, sì.
0: Che cazzo?
4: Alleluia.
1: Telefono per Skype.
4: Sul Vindia. No, mi sono fatto il telefono della Cinzia, ho tagliato il codice. Non l'ho portato perché pesava un quintale, perché alla fine.
0: Lo tocchi qua direttamente?
3: Fa un pompone.
1: C'è un pompone.
0: Altro che voice over IP.
4: No, voice over IP.
3: Sono queste due minchiette.
4: Buone, mangiare.
3: Sono le minchiette.
4: Sono le zuffuzze. No, non so come si chiama.
3: C'è un rotolo di.
4: Panelle.
3: Di carta fatta con la merda prestata qui dentro, me lo prendi? Me lo premi.
4: Stiamo finendo.
3: Capisco.
4: Ficus. Ah, bello.
3: No, credo che questa sera ti potresti morire così.
4: Ma figo anche l'armadietto lì, così. Che è molto più comodo del troiaio. No, ma c'è troppo più spazio.
3: Ci sta poca roba comunque.
4: No, no, ci sta tutta la roba. Mettici lo spazio.
3: Devo farne uno così qua.
4: Devi fare un bel box, lo dico io. Da tenere basso e lo sposto di lontano.
0: Sì, sì.
4: Fai il baule.
3: Con le rotelle?
0: No, poi se ne va tutt'anni mentre cammina.
4: No, ti fa un bauletto del cazzo e usi quello. Ne fai più comodo, lo sposti
3: da dentro,
0: di Art Zucker.
3: È pieno, lì c'è il termopelle.
0: No, non credo.
3: E qua ci sono vari attrezzi, i cambi.
4: No, cupo.
0: No, no.
3: Qua mi era marcito
4: in bocca.
3: Mi era marcito il legno.
4: Sì.
3: E allora ho tolto l'imbottitura e il legname e ho scoperto questo. L'ho scatolato ed è diventato portaoggetti e spazio per dormire per i miei piedi.
4: Notevole. Anche se in realtà lì era tutto bello, però c'ha le barre, bello. Bello. No.
3: Sì, l'antiruggine l'ho messo io.
4: Ah. Io per croce amici miei, che se non mi conservano le magliette, però
3: scusa,
4: non
3: scusa.
4: Catania.
3: Ah.
4: Aspetta.
3: Vieni, sta qua dentro e insufflalo.
0: Posso usufruirne?
4: Ma c'è la serie di DVD?
3: Sì.
4: Ti ho messo in casa di
3: sì, sì. Ho portato Norad.
0: Ah. Io ho 10 di vergine se a qualcuno servono. Ho 10 di vergine se a qualcuno servono.
3: Dei DVD?
4: DVD.
0: Eh?
4: Digli anche a me della birra di individo. Bene. Adesso arriva. Sono stato in loco a verificare. Ah.
3: So.
4: Adesso ci parliamo in due. Magari è diverso.
3: Quadretti
4: uno rosso,
3: uno giallo,
4: sì. Non è serio. Mi partirà. Che cazzo è? Vediamo chi gli arriva prima.
3: Guarda che figata. Ogni tasto che tocca cambia colore.
4: Da dentro il tutto andava a
3: che vuol dire da dentro?
0: Impostare pure.
4: Forse qualcuno. No, no.
5: comunque fai delle console
4: che ottimo.
1: Bene, dorme.
3: Guarda. Nella beatitudine.
1: Sì, sì, sì. Faccio le cose nuove. Questo non ce l'ho ancora. Ma te non sei qui, ho visto.
3: No, sono su Flick, non c'è poi lui su Flick.
4: Perché lo lascio cadere così
3: senza cura?
4: Sì, sì,
3: ma come cazzo viene?
4: Oh, sì, infatti va bene così. Capito? Sì, l'antenne c'è un bellissimo. C'è tanti. E tu hai fatto le foto, devo farle di fare impressione di come
3: ah, ho visto la foto.
4: Perché mi faccio l'immagine così. Tagliere. Gli strumenti che
3: ho. Oddio.
4: Capito. Ah, ecco, per vedere.
3: Il devasto.
1: Il devasto. Uno dei campi.
4: Che campi abbiamo?
1: Non so, dei rumeni.
3: Ah sì? Sì, quello
1: è proprio
3: non è detto che ci sia
1: addirittura
3: che ne so, io non l'ho visto,
1: no, ma veramente
5: gambe pelose.
3: Già. Vedessi i coglioni.
0: Che bello.
3: Potrei alzare.
1: Potresti dire quale saldatore.
3: Ma adesso
1: ti faccio vedere,
3: se prendo il saldatore mi brono.
1: Sì, sì, fa il branding. Sì.
3: Vediamo che link mi passa. Spazio è una cultura.
1: Chi è?
3: C'è una vicina cultura.
1: Chi è?
3: Ferro. Iron.
5: Stallo
3: Che bello.
5: Cos'è? Qua dentro installare tutto è da parte. 15.000 pacchetti.
3: Che cos'è che non funziona?
1: È che praticamente non lo so che cazzo gli succede, però che io adesso mi fa il cazzo, quindi devo tenere fermo.
3: È volato?
1: No, è solo per infatti la cosa che volevo fare è ricablarlo fisso in un'altra maniera, tipo rompere questa parte sotto, farla, che so, appiccicarla dietro, farmi affrontare dietro. Grande, però non posso. Con casino non si deve questo.
3: American
1: Tape. Ma si che l'ho staccato e ancora in fondo.
5: Ma quando
1: piscio. Vengo fermo, allora vengo. Se
3: comodo come un varano,
1: non posso loccarlo,
3: invece è in merda con tasti mancanti,
1: però va bene,
3: spezzato.
1: Io penso che l'altro giorno per spregio ho provato un cutter di sopra, perché non riuscivo a farlo tutto trasparente.
3: Infatti invece ha la clip rimovibile, perché tanto il microfono sta qua, l'ho messo io. Oddio, io sono morto nella morte.
1: qui guarda, spendi tutto.
3: Mi sa che sarà un po' mistinnicchio.
1: Più di russo,
3: Già.
1: Infatti mi sto scrivendo.
4: Falzalco.
6: Sono uscito.
4: CFS.
1: Ma.
4: Au, automatico. SD. CL Clear. Clear.
3: La figata è che accetta le memorie SD. Sotto c'è la schedina. Cioè, c'è lo spazio per la schedina.
4: Lui, ce l'hai?
3: No.
4: No, se il computer tiene 16 mega.
3: No, non ce l'ho.
4: Io, tieni 16 mega.
3: Saranno 8 mega, forse 4. Tiene 24 foto. 1,2 megapixel, 1,3. Guarda, le fa così.
4: Beh, non quelle del furgone?
3: No, no. E forse è un po' sfocatina.
4: Perché è un CCD. Cioè, perché non è un CCD.
3: Ah no?
4: Però le fa da.
3: Sì, cioè va bene. Ma questa è la partenza.
4: Che roba sopra che avevi?
3: Sì, sì, le magliette, la valigia e l'auto di scorta su.
4: Ah, ma
3: il traghetto. Sul traghetto si amano.
4: Su cane, ok.
3: Voi vi amate sul traghetto.
6: No, scusa.
2: Ma voi noi che ci amiamo sul traghetto non me la ricordavo.
4: Cretini,
3: senza loquendo.
4: Minchia, c'è sta botta?
3: Sì, c'è sta botta lì.
4: Ancora martellata, no?
3: Minchia, è scatolato, bisogna tagliare il pezzo, no, col flex,
4: no,
3: raddrizzarlo e risaldarlo.
4: No, che prendi il saldatore a elettrico, lo appoggi, mm-hmm, e l'attacchi. Poi prendi il cosa che è attaccato e tiri in fuori.
2: È interessante.
4: Così si fa. Oppure prendi la fiaccola e esce fuori il metallo.
3: Come esce fuori?
4: Se c'è una fiaccola, il caldo fa espandere il metallo che esce fuori e fa la bolla. E quindi dopo ti verrebbe, diciamo, un po' più gonfio, e questo è lì di martello. Fa così, eh.
3: Perché il portellone lo porta così. Tutto.
4: No, tutto no, tipo lo prendi nella parte dove c'è più grinta e gli dai di fiaccola. Va via la vernice, eh.
3: Certo.
4: Cioè deve andare via proprio di brutto. E niente, si scalda e salta in fuori. Una volta che si salta in fuori, se è troppo in fuori vai di smerita.
3: E si salta in dentro?
4: Smeridiatrice, non si salta in dentro.
3: Guarda che è bello.
4: Non si salta in dentro.
2: È bello, lo vedi, lo fa, dire. Se metti la mano lo senti.
4: Ma per esempio quando è dentro. No, ma questo lo rifai, Perché tanto comunque si scalda anche l'aria dentro, quindi fa un po' di cose.
2: Scoppia.
4: No, ma comunque per come. È un po' lenta come macchina. Per un po', vedi?
3: Computer?
4: No, torna indietro. Vedi? C'è stato in movimento.
3: Ero io in movimento, sì.
4: Cioè di te anche con la macchinetta lì.
3: Il diluvio, venendo qua.
4: La faccia del diluvio.
3: Pausa. Pausa. Pausa.
4: È figo. Ma in quanti ci puoi viaggiare qui sopra?
3: 6.
4: È camperizzato e ci puoi viaggiare in 6?
3: Sì.
4: È un bel figato. Ci viaggiate qui tranquilli?
2: Sì, come tranquilli. Potete già, va bene. No, non tanto quello. Più che altro che poi dopo 6, dopo 12 ore.
4: Sì.
2: Comincia a voler trovare una posizione.
4: Vabbè, la musica.
2: Sì, non è la posizione.
4: Sì, altro.
2: Infatti abbiamo fatto questo.
4: Bellissime le cose francesi.
3: Queste sono le ultime cose che abbiamo fatto.
4: Ah, è macchiato di rosso?
3: Era anche l'ultimo.
4: Ah, ma è macchiato fuori, quindi.
2: No.
3: No, poi dove scendiamo?
4: Il bianco sperma.
2: Noi ci andiamo a sdraiare, porco Dio.
4: Vai.
2: A dopo.
3: Ah, questo particolare del cambio, mi piaceva. Ah, e questi qua non perdono più il circuito dei freni. Ho stretto questi due, fine della perdita all'impianto frenante. meno male. Veicolo? Veicolo? Gondoliera?
2: Aspetta, prima di arrivare a letto ritiri la maglietta. Sono uscito qua che le metti qua quando tutti
3: fanno. No, no, non le metto. Mettetele sopra. Qua se le metto le magliette qua non ti muovo più. Piuttosto sti zaini di chi sono?
2: Vedete a mettere le magliette?
3: Boh, metterò fuori, devo farmi. È altoparlante tenina wireless che però non mi è attaccata a nulla.
0: Cioè perché?
3: Perché per la PC, per la mini che si ha incorporato, che non ho. Ah, però l'antenna c'è. Sì,
0: che cosa ti fa farti un pixelino piccino
3: da perché la prima? Sto volendo, però non si tiene qua fuori.
0: No, no. Anche lui.
3: Da qualche parte perché qua. Scusa. Vabbè, misure equine toscane.
0: Ma perché ci si va?
3: Perché è spazio, Iron è spazio, Valle dice che tutte queste cose più allucinanti.
5: Sono quelli buoni alle
3: manifestazioni. Oh, io mi metto a dormire. Ho una dotazione speciale. Infatti io ne ho comprate 6 paia.
0: Sei nuovi?
3: Sì.
0: Ma come sono? Sono di silicone o acciaio?
3: Sono quelli di spugnetta.
0: Ah no no.
3: Ma io li trovo ottimi, sai?
0: Io di meglio.
3: Questi qua. Sì sì, dici che
0: no,
3: danno fastidio.
0: Peggio, danno no, non è
6: no, io accosto il sacco per metterle bene perché sennò. Ti accosta?
0: Ah, la porta, sì. Guarda, mi levo la pizza, faccio.
3: Un momento che vi do una mano.
0: Ma sto anche di dire.
3: Il mio?
0: No. E questo marimba.
3: Sono tuoi?
6: No.
3: Di chi sono questi zaini qua?
6: Questa roba deve uscire io.
3: Ma sì,
0: molto meglio che le due cose.
3: Guardati anche la cucinetta, lì c'è il mobile della cucina, c'è un inferno dentro. Frigorifero è una bestia, ghiaccia, eh. Vai, vai, curiosa, curiosa.
0: Attenzione. Ma ora è gas.
3: Ripostiglio perché
0: sì, vabbè, quando devi cagare lo sai, e che poi è figo se c'hai pure il cosa che invece
3: è ben per forza.
0: No, è meglio quello che bello, e comunque alla fine è andata a me per fumare.
3: Sì, infatti
0: visto sotto
3: legno
0: sotto
3: non ho osato guardare,
0: non pensare guardare
3: sia, penso che sia comunque a posto. Non lo so, è una cosa... Tiro di giù.
0: Ah, bello, è iniziato. È iniziato.
3: Sì, sì, ho iniziato, ma anche dietro, eh.
0: Sì, sì, è giusto. Deve essere.
3: Dietro.
0: Ah, qui non si riesce.
7: capito.
8: No, quella c'era sempre stata. E quando ho smontato il frigorifero sotto è spuntato questo. Il coniglio magnetico.
7: E qui non c'è nulla che chiude la benzina, qui un po'.
8: Sì, ho quelle che si attaccano con le ventose. Però mi rompe il cazzo sta lì, mettere le
7: cose.
8: Cosa? No, no, non mi
7: prendo un pochino.
8: Io apro lo sportello e metto la tenda qua, fine. Sì.
7: No.
8: Sì, sì.
7: No.
8: Cosa?
7: No, dico buonanotte.
8: Va bene. Quella è la famosa centralina elettronica.
7: Pompa.
8: Pompa dell'acqua. Ci sono, no, le due batterie, il motore sta qua.
7: Vedi?
8: Il cupolone. Questi portatili? Chi ha portato di qua dentro? Devono uscire di qua perché io sto andando a dormire. Sì, e vabbè, e poi domani mi bussano per prendere i portatili? Porco Dio!
9: No, quando ti svegli,
8: No, devono uscire di qua.
9: E io posso andare il mio piano di altro, adesso metto una
8: bella. Mettilo da qualche altra parte.
9: E dove lo metto?
8: In macchina di subito,
9: mi scusa, già messo per me.
8: Svegliato, no, no, non mi va di lasciarlo dentro perché poi gli serve, cioè pensarci a queste cose, sai. Questa borsa forse è alta, non lo so, borsa sul letto. Ma non dormite in tenda?
9: Sì.
8: Perché non la mettete in tenda, scusa?
7: Allora.
8: Che ci vuole?
9: No.
8: La tenda qual è?
9: Quella qua.
8: Ah, è enorme.
9: Sì.
8: Notte, qua ancora c'è un casino da sistemare, altro che notte.

0: Ok, lo stream riprende domani.
1: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Facciamo questo pezzettino. Io prendo il giambesso e ero come un pazzo da solo, nudo qua sopra, mentre lui dorme.
3: Vabbè, io registro. No, no, no.
2: Ah, non funzionava comunque.
3: No, no, no, è un no, casino.
2: Sulla terra ci va la terra. Non è male, non è bello.
4: Siediti di sopra.
2: Là, tipo.
4: No, ma siediti di sopra,
2: c'è il culo piccolo. Non è così.
4: Sei comodissimo.
2: Sei Vuoi usare il tuo dolore?
4: Mettiti là sopra e poi suona con la schiena piegata.
2: Usa il tuo dolore.
3: Sono andato in cascetta, ecco.

0: ce l'hanno stasera?
1: C'è
0: serata.
1: C'è segata.
0: C'è anche serata.
1: Non lo so, serata di che?
0: C'è gente che suona dentro.
1: Noi?
0: No, che suona dentro.
1: No, non lo so.
0: C'è gente che viene da fuori per bere.
1: Sinceramente non lo so. Perché?
0: Tanto rumori forti provenire da là.

0: anche formine geometriche.
1: Geometriche. Le geomerdate.

el micrófono.

0: fare la fattura alle palestre.
1: No, domani andiamo alla pop. Quello rimane
2: Ma rimane caldo perché siamo

Mm-hmm.

0: Ecco, ora posso andare.
1: Però spesso di stronzate.
2: Fai il grillo parlante. Fai il grillo parlante.
3: Ciao, sono il compagno grillo parlante. Adesso scrivi i lacchè dell'imperialismo.
2: Proletariato, sì, c'è l'ufficio.
3: La dittatura del proletariato.
4: Incorporato, non esiste.
2: Ah,
4: non
2: è corcorato.
1: Era figo. Però c'è il delay.
4: Sì, ma devo attaccare l'alimentatore. No, tutti i cavettini. No, domani, casomai, domani. Imbordelliamo.
3: Alleluia.
2: Magari serviva questo foglio.
4: La svastica è d'obbligo.
2: La goazza.
1: La goazza.
4: Ah, mi piace.
5: Scorgo qui la scritta Dio.
4: La scorgi da qualche parte.
5: Sì, camuffata.
4: Eh sì, c'è pure Dio in mezzo.
2: Di Dio.
1: C'è di tutto in mezzo. Anche Dio.
2: Anche Dio. È Dio lo gnomo mongoloide. È cane tenace.
4: Ma questo cane tenace di cavo è un cavo tenace. Vedi quel sacchettino? No, non sono capace. Cioè, uso le monetine. Viene meglio. Da 200 lire, adesso c'è l'euro, mi hanno fottuto perché non trovo una moneta giusta. E vado raccogliendo le 200 lire degli amici. Ah, queste qua mi servono. E quello era il pasto del mio cane.

0: un meeting. E lui, coniglio pazzo,
1: il mio orsetto.
0: Ah sì? L'effetto a mano.
1: In qualche lingua.
2: Infatti non lavori in mezzo. Ma sulla mia.

MSN dove è giusto su Orkut, che su blog non c'era.

0: detto io devo fare quanto deve fare questo. Assolutamente.
1: Ma io pure, ma io devo.
0: Nel portare la macchina dove ci voglio.
1: Ma quello visto che ho detto il prossimo acquisto è quello.
2: Anche quello di Dark Elf è un Pentium 1, però è.
1: No, se devo fare la spesa per
0: me. Ma poi quello dice, vabbè, devo dare sempre una risoluzione base, quando c'è una risoluzione alta.
3: Cercando di ricordarmi.
0: L'hai visto le boccate che fa?
1: Eh sì, le ho viste.
0: Se le cose che compaiono.
1: Ma lo conosco.
3: Ma non ricordo
0: questo così.
1: Abbiamo giocato la batteria
0: tipo Jaguar.
3: Mettete rumori.
0: Però pure l'iPod per esempio non costava, cioè,
1: sul sito costava anche qualcosa di meno.
0: Sul sito era 300 yen, io pagavo 300.
1: No, sul sito era sempre 2,90 quello che era. Sul sito era più che ti ci prendono l'iscrizione di
3: euro. 2000 miliardi.
0: Le mila lire.

0: questione deve chiudere. Allora, tra pochi istanti, se riesco a non morire,
1: non lo so,
0: inizierà il seminario su Netsukuku che noi registriamo in differita causa problemi di banda. Oh, porco Dio, sto sistemando, porco Dio! Puttana Madonna, puttana, Madonna puttana!
2: Asbesto, croccio! Asbesto!
0: Perfetto. Ma perché ogni volta che devo iniziare uno stream? Cioè uno vuole iniziare uno stream seriamente e dovete farmi bestemmiare il signore!
2: Asbesto!
1: Consonante o vocale?
0: Consucante. Quindi noi rimaniamo nel silenzio della morte.
3: Io posso fare da
1: amplificatore. Siamo la cassa di risonanza.
4: Cosa succede a Catania sabato sera?
3: Sabato sera non lo so perché non esco. Tagliano. Io sabato sera sono a casa. Non esco.
4: Perché non esci?
3: Non è che io
0: Massimo. Andrea, parla un po'.
5: Parla un po', sto parlando un po'.
1: E vabbè, parla di qua, come se parlasse di
0: là. Tu porco!
3: Sto parlando verso il triangolo.
0: Ok, diciamo che va bene così.
3: Dire il triangolo.
0: Se volete iniziare, iniziate.
3: Posso dire una cosa? Ma roba ancora non uscire.
5: Prendi posto.
3: No, ancora l'altro. L'ha
6: preso sempre.
0: No, non percepisco la sua presenza qui dentro.
3: Ok. Allora si incomincia. Allora, partiamo dalla rete delle reti. Internet. Sicuramente voi siete tutti d'accordo che internet è il luogo per eccellenza dove esprimere tutti i vostri pensieri, è libero, è stupendo, è free, è libero, giusto? Ditemi di sì.
6: No. Cominciamo bene.
5: GPL. Una volta era libero, ci si passavano le fibre sotto così.
3: Ecco, una volta era libero. Fino a quando è
1: diventato lo GPL è un modo per abbassare i costi. Anche il metano, però bisogna trovare.
5: Dai,
1: qualcuno ha detto le ricolse?
3: Ok, bene, l'avete detto voi. Non è vero. Sarei stato più felice a smentirvi. Tanto così, però va bene. Voi ne siete coscienti allora.
1: Siamo felici così.
3: Quindi
1: così,
3: possiamo voi continuare. Non verrete traumatizzati da quello che già sapete.
6: No, è libero, è libero.
3: Ma sei disturbato? Allora,
5: stavo scherzando.
3: È libero. Vai. Ok, allora facciamo una piccola panoramica di internet come è combinato ora. Allora, ci sono delle università che mettono dei computer a disposizione e ce ne saranno 5, 10, 20, 50. Poi tutto il resto sono delle grandi, enormi multinazionali supportate dai governi, ovviamente.
5: Comunque CPL.
3: Che con la GPL modificata, versione underground, under government ground 20.0, che gestiscono internet. Ci sono le backbone che passano attraverso il Pacifico, i satelliti che ci guardano e ci salutano, ciao. E niente, questo è la struttura fondamentale di internet. Tutti i dati passano da lì. Ci sono queste multinazionali che hanno quei computer dedicati a gestire il traffico internet. C'è Europa, America, una backbone, un cavo enorme, gigante, che passano e ci passano dati. E queste multinazionali gestiscono questi cavi, quindi tutto normale. Poi, però, che succede? Per dare la connessione a questa grande, enorme rete, a tutti gli utenti poveri, miseri, normali, che devono collegarsi a loro, applicandoli, fatti connettere internet. Non si collegano, giustamente. Comunque, devono avere qualche cosa per connettersi. E ci sono quindi delle piccole multinazionali che in simbiosi con le grandi, con il papà, danno l'accesso alla grande rete a tutti gli utenti normali. Però per avere l'accesso che cosa succede? Che devono accordarsi con il governo, dice va bene, io ho questo monopolio, in Italia la do io, internet. Così tutti saranno felici. E niente, poi fanno la pubblicità, internet, venite. E niente, Valentino Rossi, Alice che suona il campanello. Oh, ciao, vieni!
5: I pompini a pullare 2 metri.
3: Comunque, e l'utente paga, ovviamente, perché cioè, è impensabile che le multinazionali gestiscono delle backbone, passano un cavo una volta ogni millenni e noi non gli diamo in cambio niente. Cioè, dove sta l'equilibrio? Viene tutto a cadere. Ovviamente dobbiamo anche accettare un piccolo contrattino con gli internet service provider che ci danno, grazie al loro santo intervento divino, che ci collegano con le sante backbone l'accesso. E niente, in pratica in questo contratto firmiamo anche col governo. Sì, noi siamo a conoscenza che tu ci puoi fare tutto quello che vuoi. Ora, più o meno siamo combinati così. Ora, perché questo? Intanto internet dobbiamo dire che è una rete gerarchica. Che significa? Significa tutto quello che abbiamo detto. Cioè ci sono delle grandi multinazionali che gestiscono delle più piccole multinazionali, che gestiscono delle più piccole gruppi di aziende, che gestiscono gli utenti miseri che stanno alla base di questa piramide capovolta che pesa tutto su un punto, che siamo noi gli utenti. Ora, così siamo tutti felici, più o meno. Possiamo comunicare tutti quanti su Yirtz. Ehi, ciao, come stai? Io sono in Amsterdam. Ah, sì, io sono in Sicugna. Ok, parliamo, sì, siamo felici. Ora, però, vabbè, c'è anche un altro fatto. Attualmente gli utenti connessi alla grande rete, grandissima, enorme, libera, anonima, per tutti, la rete per tutti, sono circa 600 milioni. Gli umani nel mondo sono circa 6 miliardi. Questo che significa? Significa che a tutte le altre persone che stanno anche a 2 passi da noi, viene detto sì, ciao, aspetta la pace nel mondo, poi ti porteremo il collegamento alla grande rete. Ovviamente utopistico, cioè ironico. Comunque, questa è la rete, come è combinata adesso. Quindi, il fatto che sia gerarchica presuppone anche un altro elemento, cioè la non anonimicità. Nel senso, una volta che io sto firmando un contratto con un internet service provider, che firma un contratto col governo, che firma un contratto con una multinazionale, è ovvio che per gestire meglio i loro affari devono gestire, devono controllare. mi pare ovvio. E quindi è facile controllare. È facile controllare, che significa? Significa che quando noi ci colleghiamo a internet, chiunque può sapere, chiunque no, ma già appena arriviamo a un livello appena superiore, per esempio gli internet service provider, con poco sforzo possono sapere quell'IP, quella macchina, chi è, proprio chi è fisicamente, dove si sta collegando, e non ci vuole neanche molto a tracciare tutto il suo traffico, analizzarlo, e quindi può essere facilmente controllato, perciò non è anonima e non è neanche per tutti. Poi c'è un altro fatto, il fatto che sia centralizzata è un paradosso enorme che ora spiegheremo. Ora, il fatto che sia centralizzata presuppone che se una di queste multinazionali decide no, io a quello là, non gli, quella nazione non gli do più l'accesso internet, bene, stacca il cavo e tutti quegli utenti, 56 milioni di persone, non hanno più accesso a internet, e non è che possono fare molto per fare qualcosa per riagganciarsi a internet. No, stanno freschi, gli hanno staccato il cavo, la backbone dove passano tutti i loro dati, tutti i dati dei 56 milioni, che non è vero, comunque, gli utenti, ipotetici utenti, e niente, un'intera nazione sta fuori. Ma questo che significa? Se tutto il traffico passa attraverso un solo cavo, significa che tutto quel traffico potrebbe essere anche analizzato. E già è successo, che prendiamo in esame Echelon, anche se è un po' diverso, comunque è quella la linea di pensiero. Bene, questo perché? Sempre perché è una rete gerarchica. Ora, internet è nato in un contesto militare. In questo contesto militare non ci si preoccupava di dare di espandere la rete a tal punto di consentire un'unione di vari nodi per distribuire informazioni in modo libero. Non era questo lo scopo era quello di poter mandare un messaggio da un'altra parte ed avere la sicurezza che questo messaggio arrivasse. Ora, con l'espansione di internet noi incappiamo in vari paradossi, per esempio appunto la sicurezza di un messaggio. Come abbiamo detto poco fa, se una qualsiasi multinazionale che gestisce le backbone, che ne so, Alcatel, decide di staccare un filo, un'intera nazione perde la connessione, perciò non è vero che è sicuro, non è affatto vero. E niente, questo è più o meno internet in grandi linee come è combinato adesso. Ora, il problema quindi principale qual è? Il problema principale è che è una rete gerarchica, che può essere controllata, non è anonima, e perché può essere controllata non è per tutti, perché chi la controlla decide a chi darla, a chi può accedere, chi può accedere. Ora, l'unico modo per avere una rete dove l'informazione possa distribuirsi liberamente senza incontrare ostacoli, intoppi, è che l'informazione in ogni caso venga distribuita, è che si abbia una rete pura. Ora, una rete pura che cos'è? Questa qua, noi ora siamo una rete pura. Significa che io in questo momento sto parlando con tutti voi. In questo momento sto parlando con tutti voi in broadcast. Ma anche se ci fossero dei muri di separazione, qui, lì, in ogni lato interno del triangolo, e quindi io non posso guardare lei, non posso guardare lui, e quindi non posso parlarci direttamente, io comunque posso fargli arrivare l'informazione prima passandola alla Shazam, che la passa al lobo, che la passa a tutti gli altri. In questo modo comunque l'informazione viene trasmessa. Che significa? Significa che tutti i nodi vengono chiamati così, coloro i quali compongono una rete, fanno parte di una rete, significa che sono tutti quanti dei router. Un router che cos'è? Un router è un computer fondamentalmente che riceve un'informazione, riceve dei pacchetti di dati e li passa ad altri computer a cui è collegato. Quindi in una rete pura non esistono più i router. Non esistono più i router perché semplicemente tutti i nodi sono dei router. Ecco qua, questa è una rete pura. Ora, le reti pure. Già. Le reti pure.
5: Vediamo come funziona.
3: Si trovano? Sì. Si trovano ovunque. Noi le stiamo trovando qua. Ma in natura li possiamo trovare in ogni cosa che guardiamo, che ammiriamo dell'universo. Che ne so, prendiamo l'esempio classico, la rete di la tela di un ragno. Quella è una rete pura. Ogni incrocio della rete può essere collegato a qualsiasi altro incrocio facendo dei vari passaggi. Qualsiasi rete che vi viene in mente, qualsiasi cosa che è connessa a un'altra, che è connessa a un'altra cosa, forma le formiche, per esempio, forma una rete pura. Quindi questa è una rete pura. E non è gelato.
7: Gli uccelli, ma non
3: una
7: sono
3: rete pura.
7: Tutte qui.
3: Sì, però non sono come, non sono gestite dai router principali che ci stanno in mezzo e che decidono il traffico va di là, il traffico va di là. Ora, queste reti pure non sono gerarchiche, non possono essere gerarchiche. Queste reti pure non possono essere neanche controllate, perché la rete è formata effettivamente da tutti i nodi. Non è uno schema piramidale che sale, è orizzontale. Ci sono tutti i nodi che sono connessi agli altri nodi attraverso vari collegamenti. Quindi significa che la rete è distesa su un piano. Non c'è nessun nodo che ha dei privilegi sugli altri nodi. In questo caso l'internet attuale, i router che gestiscono il traffico, hanno i privilegi sugli altri nodi, nel senso che possono analizzare il loro traffico o possono decidere di non far passare più traffico. Ora, questo è un aspetto fondamentale. Quindi questa è una rete pura. Ora, Netsukuku, in poche parole, è una rete pura. Tutto qua. Significa che, sì, ora ci arriviamo. Significa che facendo girare Netsukuku su ogni computer, basta che un computer sia collegato ad almeno un altro computer, questo computer è connesso alla rete. Per contattare il computer di Putro, se ognuno di noi avesse un computer, io per mandargli delle informazioni, dei dati, le invierei a Shedzan, che li invierebbe al compagno più vicino. Man mano l'informazione verrebbe propagata. Sì. Quindi, e questo è l'esempio più semplice che si può immaginare. Ora, il problema qual è però? Se noi vogliamo portare una rete pura a livello di diffusione di internet, c'è un grosso problema. Il grosso problema è che gli indirizzi IP, cioè tutti i nodi che possono comporre, che possono formare internet, sono due attualmente con l'IPv4, 2 alla 32esima, il che significa 4 miliardi e qualche cosa di nodi. Invece con l'IPv6 sono 2 elevato alla 128esima, che significa un centinaio di miliardi di qualche cosa di nodi. Ora, attualmente già esistono dei software e degli algoritmi che gestiscono le reti pure. Queste reti pure vengono chiamate mesh network oppure reti peer-to-peer, semplicemente perché ogni nodo è collegato ad altri nodi ed è connesso quindi alla rete. Ora, un algoritmo che gestisce il routing dinamico di mesh network, ad esempio, è l'OSPF oppure il BGP. Ce ne sono diversi. e i router attuali di internet infatti usano proprio questi algoritmi per scambiarci le informazioni e per sapere dove dirigere il traffico. Ora, però, perché loro lo possono utilizzare questi algoritmi? Possono utilizzare questi algoritmi semplicemente perché i router che ci sono attualmente su internet non sono un numero enorme, non sono 2 alla 32esima, non sono 2 alla 128esima.
7: È buono, io lo prendo.
3: Perché? Perché un algoritmo del genere richiede, con una grossa quantità di nodi, una enorme quantità di memoria e di processi di calcolo. Che cosa fanno questi algoritmi? Questi algoritmi si calcolano le rotte per raggiungere da un nodo X un nodo Y. Che cosa sono le rotte? In questo caso io, per contattare Putro, ce l'ho sempre con lui perché è qua davanti al vertice di questo triangolo, io posso partire da Shazam, posso mandargli l'informazione, il messaggio da Shazam che si propaga, però posso anche benissimo decidere di darlo a Crash, che lo dà a Firegarden e così via. Comunque in ogni caso arriva a Putro.
8: No, con me si perde.
3: Se si perde, tu sei un nodo morto e perciò non sarai più parte della rete.
8: Che bello.
3: Sì, è così.
8: È la vita.
3: Già. E niente, quindi queste sono le rotte. Sono la strada che deve percorrere un pacchetto per raggiungere un altro nodo. Tutto qua. Perciò stiamo dicendo che i router di internet gestiscono queste rotte attraverso questi algoritmi. Però i router di internet attualmente sono pochi. Perciò questi algoritmi vanno bene. Vanno bene perché alla fin fine, non essendo molti, non hanno bisogno di quantità spropositate di memoria e di calcolo. E proprio per questo, perché questi algoritmi sono pesanti, sono dei computer dedicati. Un router di internet attuale non è un desktop che sta giocando a Tetris o quello che è, sta codando, c'è cioè il terminale su cui Jaromir sta codando. Quello è un computer dedicato. C'è questo software che usa questo algoritmo, che fa solo quello. Tutta la memoria di quel computer è dedicata solamente a quello, così come nel CPU. Ora, se noi volessimo avere una rete distribuita, non gerarchica, una rete pura, dove ogni nodo si gestisce le proprie rotte, dove ogni nodo è un router, noi non possiamo usare questi algoritmi, semplicemente perché non possiamo gestire una quantità di rotte così enorme, 2 alla 32 o 2 alla 128. Quindi la soluzione risiede in due fattori: il caos e i frattali. Il caos permette di non usare algoritmi, ma di usare meta algoritmi. Invece i frattali consentono di ridurre una mappa di tutta la rete in pochi K, in pochi kilobyte. Perché? Il frattale è una funzione, una figura geometrica, matematica, che in ogni suo punto è presente se stessa. Questo significa che se io sto guardando una parte del frattale e vado dentro quella parte, cioè ci zoom, io poi mi ritroverò a vedere la stessa figura da una parte diversa. Che significa questo? Significa che in pratica questa figura si crea da sé all'infinito.
7: Ricorsione?
3: Sì, è ricorsione. Questo è dato il fenomeno tanto chiamato ricorsione.
7: Fenomeno?
3: E niente, quindi capite bene che per descrivere un frattale non c'è bisogno che io vada a descrivere ogni singolo punto, ogni singolo infinito punto che va ricorsivamente all'infinito con profondità infinita. Non basta che io descrivo la forma iniziale e dico che quella forma si ripete in ogni punto del frattale stesso. Quindi questo è un frattale. Ora il caos. Il caos viene definito in questo modo: quando si parte da una situazione iniziale stabile si modifica leggermente, di poco o di pochissimo, e in pochissimo tempo la condizione finale, lo stato finale è totalmente stravolto. L'esempio classico è quello di una farfalla che battendo le ali a Tokyo provoca un tornado in Messico. Perché? Perché le sue ali hanno mosso un po' delle particelle d'aria che c'erano a Tokyo, che hanno mosso altre particelle d'aria, che hanno influenzato il falegname che stava costruendo il legnatile, che ha starnutito, quei germi hanno influenzato il taxista che passava di là, che stava portando il presidente di Tokyo, che è diventato malato, non ha potuto partecipare a un congresso di prevenzione di tornadi, e perciò il tornado in Messico ha distrutto centinaia di case.
0: Oddio, qualcuno l'ha finita.
3: Ora questo è un esempio di un'evoluzione caotica. Ovviamente capite bene che non può essere descritta facilmente da algoritmi, perché gli algoritmi dicono: tu sei in questo stato, poi facendo questo processo, questo, vai allo stato successivo, da questo stato successivo vai all'altro stato successivo, e così via. Ora, uno stato caotico non può essere regolato da un algoritmo, a meno che non sia una macchina con capacità di calcolo infinita. Ora entriamo più nei dettagli. Quindi abbiamo detto che abbiamo bisogno di una rete pura. Ora, Netsukuku è una rete pura che usa il caos, usa i frattali, si autogoverna la rete. La rete viene autogovernata da sé. E ogni nodo è collegato all'altro. Ora, le condizioni per avere la rete in Netsukuku sono esattamente quelle di una rete pura. Ora, noi possiamo analizzare il funzionamento di Netsukuku, però prima vediamo le caratteristiche. Allora, intanto partiamo dal fatto dell'anonimicità. Allora, noi siamo anonimi, perché? Perché quando entriamo, ci agganciamo alla rete, a Netsukuku, il nostro IP, il numero che identifica la nostra macchina nella rete, è scelto casualmente. Non è mai lo stesso, e non è, e il gruppo di IP che viene scelto non è ovviamente associato a una regione fisica, a un qualcosa di fisico. È scelto casualmente. Se io sono a Tokyo e mi aggancio alla rete Netsukuku, ho un IP casuale. Lo stesso IP lo potrei avere agganciandomi qui alla rete Netsukuku, non cambierebbe nulla. Ora, questo non mi garantisce totalmente l'anonimicità, perché dice: c'è il tizio che si aggancia e mi analizza il traffico e vede da dove arrivo. Bene o male sa tutti i nodi, tutti gli IP dove stanno in qualche modo, e allora dice: bene, io becco quello là. E invece no, perché è un'impresa che si rivela epica, perché ora noi siamo in una rete dove composta solamente dai nodi stessi, cioè tutti gli IP possibili di IPv4 sono 2 alla 32esima. Bene, massimo possiamo avere 2 alla 32esima di nodi. Se io per arrivare al nodo Y ho una distanza di nodi, che ne so, ho 500 nodi che mi separano dal nodo Y, capite bene che rintracciarmi, tracciando la rotta che ha eseguito il mio pacchetto per arrivare al nodo Y, è un po' difficile. Si può sempre fare se la rotta è unica, ma le rotte crescono esponenzialmente all'aumentare dei collegamenti di un nodo con ogni altro nodo. Per esempio, io adesso sono collegato solamente a 2 nodi, però se avessi un link diretto con Nitro avrei già 3 collegamenti, e perciò il pacchetto per arrivare in un punto potrebbe già percorrere tre strade differenti, ma questo perché tutti gli altri nodi per ora hanno solamente due collegamenti. Ma se ogni se anche solo un altro nodo avesse un nuovo collegamento, allora le possibili rotte aumenterebbero di molto, e così via. Quando arriviamo a 2 alla 32esima di nodi connessi in questo modo, il numero di rotte è enorme, perciò è un po' difficile tracciare le rotte che sto percorrendo. Questo è perché è nonno. È anarchica la rete. Perché? Perché non è gerarchica.
0: Facciamo un esperimento di Netsuko e fate girare questi pacchetti di caffè. Se vi fa.
7: Ma qualcuno può dare il numero.
0: Questi sono zuccherati, di morte. Per quei malati di mente che lo bevono senza zucchero, adesso arriva.
3: Vai.
7: Il protocollo usiamo, distrattamente.
3: Il corso è arrivato appena un caffè.
9: Ma stai a fare altri?
3: Ci sono meno pacchetti di quindi perché è anarchico intanto perché non è gerarchico, è anarchico perché è distribuito nel suo cubo, nel senso che ogni nodo compone la rete, è anarchico anche perché la rete si autoconfigura da sé. Quando un nodo si aggancia alla rete comunica agli altri nodi: ehi, sono qua, mi sono agganciato alla rete. Bene, questi altri nodi lo comunicano a tutti gli altri nodi. In questo modo tutti sanno come raggiungere il nuovo arrivato.
0: Rifaccio.
7: O no?
3: Ovviamente quando un nuovo nodo entra nella rete si creano nuove possibili rotte. E queste nuove possibili rotte vengono comunque calcolate dal meta-algoritmo. Vabbè, poi è implicito dire che noi non stiamo firmando nessun contratto, cioè l'unico prerequisito per entrare nella rete è collegarmi solamente a un altro nodo. E tra parentesi, ad Amsterdam, notizia proprio fresca data da Jaromil, nell'intera città c'è una rete parallela, cioè che non è internet, che è formata appunto in questo modo. E l'algoritmo che è la regola è appunto OSPF. Però i nodi ovviamente non sono molti, moltissimi.
7: Sì, il software è OLSRD.
3: OSLD, che
7: è il demone che si gestisce routing, è un demone di routing e annuncia dove c'è la via d'uscita.
3: Sì. Quindi,
7: se uno ha una DSL da una parte, magari tutti i nodi nelle vicinanze possono costruirne, ma molto efficacemente.
9: Quindi è per trovare in modo più rapido possibile, vicino
7: a te. Senza nessuno che si rifà e si rismazza le tabelle routine. Gli algoritmi usati ci sono anche delle belle pubblicazioni, Meet Press sul Antscientific, che comunque è la cosa su cui si basa.
3: Soprattutto questi algoritmi si basano sul lavoro di Dijkstra, che è un informatico che è morto nel 2001, che ha creato diversi algoritmi per trovare i percorsi migliori in una rete. Comunque, dicevamo, quindi stiamo dicendo che è anarchico. Ok, ora, in pratica, che cosa bisogna fare per accedere alla rete? Bisogna lanciare il demone nel Netsukubu, bisogna essere direttamente connessi a un altro nodo, ad almeno un altro nodo, e si aggancia alla rete. Le tabelle di routing vengono ricalcolate, tutti gli altri nodi sanno come raggiungere gli altri nodi. Ora, questo come avviene? Questo avviene attraverso l'algoritmo, un meta-algoritmo chiamato QSPN, che sta per Quantum Shortest Path Netsukubu. Il percorso migliore in Netsukubu quantico, più o meno una traduzione grezza in italiano sarebbe così. Ora, però, prima di addentrarci nei meccanismi, facciamo un po' di storia. Tutto nasce a Torino, alla Clinic di Torino nel 2001. Più o meno eravamo riuniti a cerchio così. Nel
7: 2003.
3: Nel 2003. La memoria flabile in mezzo.
7: Allora,
3: perciò eravamo così riuniti e parlavamo del mitico e grandioso e santo ITV7. Il TV7 più o meno funziona in questo modo, è molto semplice. È molto semplice perché per far girare i pacchetti in una rete vengono mandati questi pacchetti in broadcast. Significa che tutti i pacchetti vengono mandati a tutti gli altri nodi che compongono la rete. Per non aumentare l'overhead, cioè il carico della rete, allora questi pacchetti vengono mandati in pacchetti di 20 giga.
0: Per una trattazione completa sui PG7 ci sono delle registrazioni online con Radio Cybernet e ci sono i relatori che piangono dalle risate, me compreso.
3: Questi pacchetti di 20 giga vengono compressi però con le ZLib7. Le ZLib7 è un algoritmo che comprime una quantità X che tende all'infinito in soli 32 byte.
0: E il bello che lui l'ha scritta questa funzione, solo che è impossibile. Vabbè, adesso ve lo spiego lui.
10: Che tipo di sostanza necessita assumere per sviluppare?
3: Nessuna, caffè.
7: Tanto, troppo.
3: Troppo caffè.
7: In realtà non lo so, ma nell'acqua li mettiamo un po'
10: tutti.
3: Comunque, un altro lato fondamentale degli TV7 è il fatto che il software che gestisce questa rete, TV7, è compilato con un compilatore che viene chiamato NoCoder. In pratica il compilatore NoCoder genera codice a caso che gira e attualmente funziona.
0: Anche questo esiste veramente come codice, cioè l'ha scritto. Però lanciare il codice è a vostro rischio, non si sa cosa fa.
10: Scuotere?
0: Eh beh, dipende quello che scrive.
7: Quando l'entropia potrebbe succedere che di okay.
3: E niente, poi è passato un anno. L'idea del
7: ricorsivo poi
3: è stato salvato in RFC.
7: Giustamente, a questo punto sono
3: arrivati. Niente, un anno è passato, il tempo basta, siamo tutti vecchi. E niente, poi arriviamo al 2004. Al 2004, grazie alla mitica Telecom che dà a noi tutti le connessioni ADSL che non esistono, dopo 4 mesi che ci siamo trovati nel disagio totale, e niente, allora alla fine decidiamo, ma perché non facciamo a questo punto l'IPv7, proprio la rete? Bene, ok, facciamolo. Tanto, certo, non è che abbiamo molto da fare nelle nostre vite, no?
7: No.
3: E niente, perciò iniziamo a pensare come potrebbe essere strutturata una rete del genere. E perciò diciamo, innanzitutto, un nodo non deve essere mai uguale a se stesso. Poi deve essere tutto casuale, le rotte non devono mai essere le stesse e tutto deve essere così, a caso, regolato da Dio, Devu random, e basta, questa era la rete. Dopo 3 mesi di sbattimento e peregrinazioni mistiche al Palazzo della Crede, la parte teorica è finita. Significa che l'algoritmo QSFN più o meno esiste, teoricamente funziona, anche la struttura dei nodi, come si devono agganciare agli altri, come li devono salutare, come li devono mandare a fanculo perché sono morti, è tutto definito. E niente, però si inizia a codare. Si inizia a codare e un anno dopo, 14.000 righe di codice dopo, Netsukuko entra in beta, il che significa che funziona sempre, però i margini della beta, significa che il vostro computer potrebbe non rispondere più per i prossimi 10 anni a caso, però intanto funziona. E perciò
7: non lo spegnete,
3: niente. Ora, il vantaggio di avere una rete pura qual è? Che sopra una rete pura si possono costruire altre reti pure. Ad esempio, internet, che è nato in un ambiente militare, perciò era una rete gerarchica, ha generato altre reti gerarchiche, come il DNS. Voi tutti sapete lo schifo del DNS. Perché io, per avere un nome su internet, devo contattare qualcuno, pagarlo, se fosse l'unico problema, dire io voglio questo nome. Bene, se è già stato preso, posso pagare chi l'ha comprato. Questo significa che ci sono migliaia di milioni di spammer che prendono tutti i possibili domini da un dizionario, e perciò tutte le parole più usate, le combinazioni di parole più usate vengono già prese, e perciò noi dobbiamo rivolgerci a questi spammer per avere un nome su internet. Poi c'è tutto il casino dei sistemi, cioè dei .gov, dei .com, dei .mil. E poi comunque il problema principale è che i server DNS sono un sistema gerarchico, il che significa che quando io cambio un nome o ne aggiungo un altro, ci sono server che sono dedicati al DNS, e per aggiornare tutti i nomi devono comunicare tra loro solamente questi server. E ogni volta, quindi, che io devo risolvere un nome, io mi devo collegare a uno di questi server, che ovviamente noi non possiamo controllare, non sono direttamente connessi tra virgolette a noi. Quindi questo è più o meno come funziona il DNS attuale. Ora invece, su una rete pura si potrebbe costruire l'NDNA. L'NDNA è in via di sviluppo, significa che quest'estate sarà codato, e funziona più o meno, intanto sta per Abnormal Netsukuku Domain Name Anarchy. E in sostanza l'idea principale è che io voglio un nome e mi prendo quel nome. Se qualcuno ha già quel nome preso, bene, basta. Posso riprendermi quel nome, però non verrò contattato da nessuno.
0: Cioè mi accontentano, però poi sono cattivi.
3: Però deve essere sempre un sistema distribuito, sempre con i soliti principi della rete pura, quindi non ci devono essere database. Ora, per non avere database come si fa? Si fa che noi abbiamo la fortuna di avere un indirizzo IP casuale. Questo significa che intanto abbiamo 32 bit a nostra disposizione, o nell'IPv6, che nel CPU comunque la cosa migliore è già lanciarlo sull'IPv6, perché lavoriamo su IP di 128 bit. Quindi mettiamo caso che già siamo sull'IPv6, ma questo discorso va bene anche per l'IPv4. Comunque abbiamo 128 bit, che sono un sacco di bit.
7: Ora, un numero davvero esagerato di bit.
3: Quanti? Una stringa io la posso trasformare, la posso tra virgolette comprimere in un hash. Questo hash è una form, è un'altra stringa, però una stringa compressa che identifica in modo univoco o semi univoco quella stringa. Il che significa che se io sto facendo un hash della scritta Helsing Periside, significa che avrò come risultato dell'hash un numero 1234. Questo numero 1234 corrisponde solo a quella stringa. Ora, questo ci permette di creare degli hash dei nomi. Perciò se noi vogliamo un nome at meeting, non ha senso usare appunto gov.mil.fitch, non lo so. Abbiamo un nome at meeting. Noi facciamo l'hash di questo nome e diamo dei bit. Noi possiamo scegliere a piacere quanto grande deve essere questo hash. Noi lo scegliamo della stessa grandezza degli indirizzi IP e perciò abbiamo un indirizzo IP. Abbiamo un numero che è un indirizzo IP. Ora, bene, io ho un indirizzo IP e significa che posso essere felice, perché dico a quella macchina che ha quegli indirizzi IP di memorizzarsi solamente il fatto che il nome a cui corrisponde lei stessa è associato all'indirizzo IP che ho io, o meglio, diciamolo, se io voglio il nome AppMeeting e l'hash di AppMeeting corrisponde a Pallotron, io gli dico a Pallotron di memorizzarsi il mio indirizzo IP. In questo modo tutti gli altri che vogliono risolvere il nome AppMeeting si calcolano l'hash della stringa AppMeeting, sanno qual è l'indirizzo IP, contattano a Pallotron e gli dicono: senti, dammi sto cavolo di IP che devo contattare quel prof di
7: app. Io dico che voglio lo stesso nome suo e quindi
3: lui gli dà l'indirizzo IP e parliamo. E quindi questo è il funzionamento semplificato dell'NDNA. Ora,
7: per lo stato di Simone Down,
3: non corrisponde proprio a un nostro, perché ora ci arriviamo, perché arriviamo al punto di spiegare perché stiamo usando un frattale. Allora, partiamo dal frattale e finiremo nel caos. Allora, comunque 2 alla 128esima di nodi di indirizzi IP sono sempre tanti, perché significa 2 alla 128esima per 128, e questi sono i numeri totali di bit di tutti gli IP di tutta la rete nel futuro, se ci fossero 2 alla 128esima di nodi ovviamente. Ora, questo significa che comunque per avere la mappa dell'intera rete e perciò calcolarsi un minimo di rotte bisogna dedicare una memoria di minimo 300 terabyte più o meno, e ritorniamo al solito problema. Però noi possiamo dividere e conquistare, come dice un motto di algoritmi che sono usciti così, dicono dividere e conquistare. Ora, funziona in pratica così. Io ho questi indirizzi IP. Gli indirizzi IP non sono nient'altro che numeri. Io questi indirizzi IP li posso dividere in gruppi di indirizzi IP. Perciò incomincio a dividere 2 alla 32esima, ritorniamo all'IPv4 perché ci facilita i conti. 2 alla 32esima.
10: Boh, altri 3 con tutto.
3: Tutto lo volete?
4: Sì, grazie.
3: 2 alla 32esima di nodi, incomincio a dividere in gruppi di 256 nodi.
10: Privi.
3: Che significa?
10: La caffè avrò...
7: chiude.
10: Assenza di
3: zucchero.
10: C'è uno senso.
3: 56. Che avrò 16.777.216 gruppi. Questi sono i gruppi. Che significa? E si chiamano appunto gruppi di nodi. Perché? Perché uno di questi 16 milioni di gruppi di nodi appunto è un gruppo di nodi che ha all'interno di sé 256 nodi. Ora, visto che noi comunque non ci accontentiamo, possiamo ripetere questo procedimento all'infinito, fino a quando non saturiamo tutti i bit del protocollo che stiamo utilizzando, ad esempio il IPv4, perciò 32. Perciò ora questi 16 milioni di nodi li dividiamo in altri gruppi di 256, quindi arriviamo al livello 2. Significa che un gruppo del livello 2 ha 256 gruppi

i singoli nodi, ma ragionerà in base a questi gruppi e in base ai livelli. Ora, il problema, che non è problema, anzi, specifica le cose, è che questi gruppi noi li possiamo pensare come dei nodi, perché in effetti sono dei nodi, li pensiamo come un'unica entità. Perciò anche a livello 1, cioè gruppi di nodi, un gruppo noi lo possiamo considerare come un unico nodo. Quindi gli stessi algoritmi, gli stessi procedimenti che noi usiamo a livello 0, cioè tra i nodi effettivi, noi li possiamo riapplicare ai livelli successivi. Questo mi garantisce di avere una mappa in pochi K e non ho bisogno di avere i computer su cui lavora Vampire, che sono di milioni di terabyte. Niente, tutto qua. Ora va bene, tutto a posto. Però dobbiamo avere un procedimento per calcolarci queste robe. E qua entriamo nella parte divertente del gioco. Usiamo il QSPN. Il QSPN non è un algoritmo, perché noi non stiamo dicendo ad un nodo di calcolare qualche cosa, ma il nodo diventa parte integrante dell'algoritmo. È come una rete neurale, come le reti neurali che ci sono nei nostri cervelli, che ricevono dei dati in ingresso. Questi dati vengono sparpagliati e si propagano, alla fine giungono a dei nodi terminali e danno degli output ben precisi. Quindi non è che dentro i nostri cervelli ci sono degli algoritmi che dicono: bene, io ho visto un cane, ho visto un cane rabbioso che sta puntando verso di me, ora analizzo la mia banca dati e vedo che cosa fare in questa situazione. No, non viene analizzato in questo modo, cioè non ci sono processi matematici che si possono ripetere e si fanno procedono all'infinito. Ora, proprio per questo noi ci ricolleghiamo al discorso di un sistema caotico. Perché? Perché quando noi vediamo una mela e questi dati arrivano ai nostri nervi, che arrivano ai primi neuroni che ci stanno davanti a questi nervi, questi neuroni poi incominciano a propagarli, a propagare questi dati, effettuando una piccola modifica sui dati stessi, a tutti gli altri neuroni. Ora, visto che ci sono milioni di neuroni, anche miliardi, vabbè, comunque sono tanti, tantissimi, vuol dire che dopo molte mutazioni dei dati, il dato finale non è più lo stesso, non c'entra completamente niente. Quindi questo è un sistema caotico. Bene, ora per ricollegare questo discorso ai denodi di una rete pura, noi sfruttiamo un semplice principio: il principio delle onde e delle inondazioni. Ora, che succede? Succede che io, per sapere qual è la rotta che devo usare per arrivare a lui, incomincio a prendere delle pompe, degli idranti, e inondare tutti. Il flusso arriverà a lui, che lo butta a lui, che lo continua a propagare. Alla fine arriverà a chi deve arrivare, cioè a tutti. Ora però noi rendiamo questi pacchetti, perché alla fine noi mandiamo solamente pacchetti attraverso i nodi, li rendiamo, tra virgolette, intelligenti, ma sono comunque stupidi. Ora io creo un pacchetto, una lettera, che do a Shetland. Intanto io la firmo e scrivo ARC. Passa a Shetland, lui ci scrive sotto ARC, Shetland. Arriva il lobo, che ci scrive sotto Shetland, lobo. Così via, continua, fino a quando non mi ritorna. Ora io in questa lista ho
tutti i percorsi che devo

0: compiere per arrivare a ognuno di voi. E non solo, la prima lettera che mi arriva, io la lettera non la mando solo a Shetan, ma la mando anche a Crash. Perciò creo due lettere, creo una lettera per ogni nodo a cui sono connesso. Ora, se i link più veloci stanno dalla parte di Crash, o meglio, è il contrario, se stanno i link più veloci stanno dalla parte di Shetan, la prima lettera che mi arriva è quella che ho inviato dalla parte di Shetan. Perciò la prima lettera che ricevo in assoluto, comunque in ogni caso, contiene la rotta migliore per raggiungere ogni nodo.
1: Se la rete cambia, cioè se nodi si staccano, riattaccano, visto che sono casuali,
0: e questo viene fatto ogni volta che la rete cambia.
2: Quindi ad ogni nuovo utente della rete deve comunque rifare questa cosa, deve mappare, diciamo, la sua rete.
0: Sì, però non consiste solo in questo il SPN, perché comunque così si avrebbe un sovraccarico troppo elevato sulla rete, perché in ogni caso sto mandando in broadcast dei pacchetti che arrivano a tutti i nodi. Ora io, per limitare questo fatto, uso il QSPN. Che cosa fa? Il QSPN, man mano che i pacchetti passano in questo modo e si propagano, questi pacchetti vengono chiamati tracer packet, proprio perché sono dei pacchetti tracciatori. Man mano che si propagano, chiudono o aprono i link che stanno percorrendo, i collegamenti che percorrono. Quando io mando la lettera a Shetan, lui chiude il link che lo collega a me e viene chiuso. Significa che lui non manderà la lettera ai link già chiusi. Lui la manda al lobo, che chiude il suo link, e così via. Ora, in questo modo, a un certo punto ci saranno dei nodi che avranno tutti i link chiusi. Ora, questi nodi sono i nodi estremi, nel senso che se la rete fosse disegnata in una mappa, partiamo da un altro punto. Se ogni nodo mandasse un pacchetto tracciatore, un tracer packet, allora è sicuro che tutti i nodi riceverebbero tutte le rotte per raggiungere tutti i nodi. Perché se Nitolo mi manda un tracer packet e io lo ricevo, io so, nel momento che lo ricevo, che la rotta per raggiungerlo è quello che ha percorso il tracer packet. Se poi lo manda Putro, lo stesso tracer packet, io so di nuovo qual è la rotta. Però c'è un fatto, cioè questo tracer packet sta percorrendo comunque un percorso già, una strada, una rotta già percorsa. Significa che sto ricevendo delle informazioni che non mi servono, che io già ho e che posso risparmiarmi di spedire. Quindi il modo migliore è far inondare la rete dai nodi estremi. Ad esempio, i nodi estremi di questo triangolo sono i vertici. Se tutti i vertici mandassero un tracer packet, allora tutti gli altri nodi saprebbero qual è la rotta migliore per raggiungere tutti gli altri nodi. Ora, questo è il QSPN. Sono gli extreme node che vengono che mandano il QSPN. Ora, il problema è che noi non stiamo lavorando in una rete disegnata su una mappa. La rete noi per facilità la immaginiamo come una serie di nodi connessi su uno stesso piano, ma in realtà non è così. In realtà potrebbe esserci una rete dentro un'altra rete che si sovrappongono. Ora, per capire quindi quali sono questi extreme node, noi col primo tracer packet noi chiudiamo i link. Quando un nodo ha tutti i link chiusi, vuol dire che è un extreme node. il nodo estremo. Allora lui manderà un QSPN open. Questo QSPN agisce alla stessa maniera del primo, solo che invece di chiudere i link li apre. In questo modo io ho la garanzia che ricevo tutte le rotte possibili per raggiungere tutti i nodi. Che significa, per esempio, se siamo in una sola retta, no? Siamo solamente questi quattro nodi. Se Shazam vuole sapere il modo, se Shazam manda un transfer packet e arriva a Fire Garden, siccome ha solo un collegamento, il collegamento con Crash, avrà tutti i link chiusi. Ora, Fire Garden sa come arrivare a Shazam, perché sa che il pacchetto ha percorso il nodo alto, il nodo crash e infine è arrivato a lui. Perciò lui basta che percorre il nodo crash, il nodo alto e arriva a Shazam. La Shazam non ha ricevuto niente, non sa un bel niente. Allora Fire Garden dice: ok, ti invio la risposta. Quindi il primo transfer packet chiude e il secondo apre. Così tutte e due gli estremi sanno le rotte migliori. E anch'io so come, vabbè, noi siamo direttamente connessi, perciò non c'è bisogno, perché ci vediamo direttamente. Comunque, questo è in parole povere il funzionamento del QSPN. Tutto qua, per questo è protico, per questo la rete è un trattato. Questo è il funzionamento principale. Poi possiamo parlare delle altre caratteristiche, per esempio che se io voglio buttare giù Nitolo e farlo andare in coma con un ping flood, io sulla rete attuale basta che ho soldi, basta che ho una rete, una connessione DSL potente con una banda grossa, una scheda grossa, allora lo butto giù, perché lui poverino ha un 56k e
2: crepa
0: e crepa. Pace all'anima sua. Tutto qua. Invece,
3: se per non caricare l'overhead devi far mandare pacchetti di 20 giga, come fai ad avere la 56k?
0: Quello è il più busè.
4: Una minchia, neanche se ti fa.
3: Ora coglione.
0: Questo non succede in una rete PPE. Perché? Perché Nitolo, nel peggiore dei casi, ha un solo collegamento, te lo collega a un altro nodo, a un solo nodo, ma nel caso medio è collegato a diversi nodi. Questo significa che ci sono più rotte per raggiungere Nitolo. Questo significa che il traffico per raggiungere Nitolo può percorrere simultaneamente più rotte, perciò si ha già un bilanciamento del traffico già solamente per il fatto che la rete è distribuita. Perciò Nitolo il traffico, il bombardamento lo riceverà distribuito, lo riceverà dimezzato a poco, perciò non muore da subito, può sempre decidere di ignorare solamente un link, ma comunque il bombardamento gli arriva mitigato, perché già deve percorrere diverse rotte e diversi nodi. Poi c'è anche il fatto che la banda effettiva del collegamento è quella della scheda di rete, cioè la media delle bande di tutte le schede di rete. Per esempio, se usiamo, se tutti i nodi usano schede wireless, che è il mezzo ideale per connettere i vari nodi, allora la banda è quella. E questo è per quanto riguarda il tub. Ovviamente dello spoof neanche a parlarne, perché non ha più senso parlare di spoof, una volta che gli indirizzi qui sono casuali, che comunque i nodi vengono divisi in gruppi, perciò se l'indirizzo IP non corrisponde al gruppo a cui appartiene viene escluso. E niente, ora questo è un funzionamento di un HTTP che non è reggibile. Ora noi abbiamo limitato il discorso solamente ad internet, ai computer, però questo discorso va bene per qualsiasi sistema di comunicazione o comunque un sistema che deve trasferire informazioni. Ora, ad esempio, i cellulari sono sempre, si appoggiano sempre ad una rete gerarchica. Ci sono le celle gestite dagli operatori di telefonia mobile che poi instradano il traffico per conto loro, loggano, vedono che tizio Caio ha chiamato a Caino alle ore X, Y, giorno Z, alfa, gamma e basta. Ora, lo stesso procedimento, proprio lo stesso protocollo nel futuro potrebbe essere impiantato nei cellulari. Ad esempio ora ci sono cellulari che, come quelli della Motorola o tra poco anche quelli della Nokia, che hanno come kernel Linux. Ora arriviamo agli aspetti tecnici e pratici. Ora il demone che cosa fa? Il demone, quando viene avviato, fa una scansione di tutti i nodi che gli stanno attorno. Vede questo. Poi si aggancia alla rete, scambia le informazioni, si prende le mappe dei suoi gruppi e dei suoi livelli. Vengono mandati in queste tiende, perciò tutte le rotte del giorno. Ora, questo, tutto questo lavoro viene fatto solamente in user space. Cioè, è un programma normale che viene lanciato da root, ma in background e sta lì, basta. Si aggancia la rete e finisce tutto qua. Il demone comunica con gli altri nodi sopra gli attuali protocolli, cioè l'IPv4, TCP e poi UDP, e poi comunica col kernel e dice: senti, settemi questa rotta, che io per raggiungere a lui devo passare attraverso shelter. E funziona tutto così. C'è il demone che setta questa rotta. Basta. Questo è il demone. Poi c'è tutto il codice che dice che quando ricevo io un pacchetto in QSFN mi devo chiudere il link e devo continuare a mandarlo. C'è il codice che gestisce l'aggancio alla rete e tutto il resto. Questo è più o meno cos'è NetSupport. Ora, il problema più spinoso sono quelle delle lunghe, delle distanze lunghe, lunghe distanze. Nel senso che fino a quando stiamo parlando di una città, basta che un solo quartiere abbia un nodo wifi, allora già tutta la città è coperta, perché c'è una densità molto elevata. Però già quando andiamo da città a città e da regione a regione e così via, fino a finire alle distanze oceaniche, questi sono i problemi maggiori. Perché come si fa? Intanto per collegare due città si potrebbero usare dei ripetitori a basso costo che ricevono segnale wireless e lo ritrasmettono nell'altro. Poi per collegare l'America ad esempio all'Europa si può usare lo stretto di Bering, si va in Alaska, un bel trip, si impianta un access point che fa da ripetitore,
3: un metti via
5: in Alaska,
0: oppure si prende il possesso di 10 satelliti che si usano come nodi nel suo cubo. Oppure le stesse multinazionali che ci danno il loro servizio beato, che noi gratifichiamo e vediamo sempre ogni giorno, contribuiscono ad allargare la rete. Ora vi chiedete: ehi, ma noi ce ne stiamo scappando dalle multinazionali e ritorniamo con loro? Beh, sì, ma perché? Perché una rete pura non ha il problema di essere distrutta, perché semplicemente l'unico modo per distruggere completamente una rete pura è quello di distruggere fisicamente ogni nodo che la compone. Significa andare da ogni nodo del 2 alla 32esima di nodi, prendere il martello e spaccarli.
5: E prepariamoci ad essere distrutti tutti.
0: E niente, questo quindi è l'unico effettivo modo. Infatti, ad esempio, il vostro cervello, se ne perdete una parte, comunque potete continuare a vivere.
6: Non come mi... Fire Garden, ma potete.
3: Senti, ma se abbiamo distrutto il riflettore a grande distanza, fisicamente,
0: isolando la città,
3: cioè si prendono e ti rompono il NFB a Rinalaska, che fai? Isolano l'Asia dall'America, che fai?
5: Beh, uso le linee telefoniche e faccio e torno alla UCP magazzini pacchetti per un po' e poi telefono e li mando
2: più oppure si usano i baracchini però ovviamente con bassissime frequenze con collegamenti con banda
5: molto più lenta
2: però garantisce lì.
0: Un modo si trova sempre.
3: Passare il tempo?
2: Che no, noi non avremmo modo di sapere che cosa sta succedendo in America.
0: Tutto qua, questo è nel futuro.
5: La domanda è, funziona?
0: Certo. Però
5: e a che punto siamo?
0: Sì, però aspetta, mi sono dimenticato una cosa che è abbastanza rilevante. Allora, per cominciare a diffondere Netsuku non si può pretendere che si switchi da internet a Netsuku istantaneamente, perché nessuno accetterebbe questo, perché internet comunque già esiste e funziona. Ora, perciò si deve garantire una compatibilità con internet. Per garantire una compatibilità con internet, allora gli IP che possono usare i nodi di Netsuku sono limitati alle classi private dell'attuale internet. Ad esempio la classe A, che è di 16 milioni, di 10 milioni di IP nell'IPv4 e nell'IPv6 arriviamo a miliardi. Perciò anche per questo è bene incominciare con l'IPv6. Quindi significa che se Netsuku gira all'inizio su una rete privata non va in conflitto con internet, perché comunque in Netsuku non esistono più le classi IP, la classe A, la classe B, la classe C. Gli IP sono anche casuali, perciò c'è molta probabilità di andare in conflitto con gli IP, anzi è sicuro che si vada in conflitto con gli IP internet, a meno che non si estinge Netsuku. Quando si ha una distribuzione già parziale, che si vede che va avanti, allora si può passare dal Netsuku ristretto a quello completo. E questo consiste solamente in una flag che si dà al demone, e basta, per qua. Basta. Ora,
3: si può uscire nel circuito su internet come un router?
0: Sì, si può fare, cioè nel senso che un nodo che è connesso nel circuito può fare da gateway verso internet, però non è quello lo scopo, cioè lo scopo è di avere una rete indipendente da internet. Potresti anche usare internet per collegare due nodi nel circuito, ma quello è completamente fuori dal ciò che si vuole fare, perché comunque deve essere una rete fisica, nel senso che i link devono essere fisici e non si devono appoggiare a una rete, a un'infrastruttura già esistente. Perciò una piccola dire esempio che se due gruppi di nodi nascono con lo stesso range di IP, allora potrebbero andare in conflitto. Però non succede, perché gli IP non vengono scelti poi in modo così casuale, ma vengono scelti facendo un hash del tempo. Questo hash del tempo viene mescolato e si ottiene l'indirizzo IP. Significa che questo hash del tempo io mi prendo il tempo corrente anche considerando i microsecondi, mi faccio l'hash di questi bit è un indirizzo. Questo mi garantisce la casualità e anche l'unicità, perché nel mondo l'unica cosa che è uguale, cioè che è unica in ogni posto, per ogni luogo, è il tempo. Nel senso, io ora che sto parlando a Crescio e tutti voi che ricevono questo messaggio non lo ricevono nello stesso istante in cui sto parlando, perciò comunque non si ha la simultaneità, e questo garantisce il fatto che non si vengano a sovrapporre gruppi di nodi uguali. E ora possiamo passare a poi.
7: Oppure, vabbè, ci vediamo dopo.

0: interessante questo il logo di questo gruppo. Così più o meno la tecnologia che configura la rete, ci sono le sinapsi della rete, questo del CPU e poi tutto il resto quello che volete voi. Niente, questo è Netsukubo in poche parole, poche, sempre definito tra X e Y. E basta. Non so, possiamo cominciare a codare nel DNA adesso.
1: Domande, curiosità? Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Ma come lo facciamo vedere il codice? Dove sta il codice? Dove sta la documentazione?
0: Sì.
1: Per chi è interessato?
0: Allora, per chi è interessato e vuole leggersi il documento di Netsukubo,
1: ma anche il codice,
0: ovviamente, sta a netsukubo.freaknet.org. Netsukubo si scrive N-E-Tsu come tsunami, T-S-U, K-U, K-U. Se mi chiedete, a noi tutti l'origine del nome, è una lunga storia.
1: Bene, e non sappiamo rispondere.
0: Soprattutto perché noi abbiamo dei genitori di cui il padre è un musulmano convertito al cristianesimo greco-ortodosso, che pratica pratiche religiose segrete cabalistiche, che di segreto pratica il taoismo. Questa è la storia del nome. Eravate curiosi.
1: Non ci ho capito un cazzo.
2: Quello.
3: Vorremmo accettare.
0: Facciamo i nomi? Ovviamente ringraziamo tutti i froci della capanna dei Suki qui presenti, composto da Crash, Shenzhen, Asbesto, Peregarden, Jaromil, questo, Martin, Vampire, Valvoline, Tomac, che non so dove sia finito nel Void, Entropica, Pallotron, Nitro, Catalans, Gamel, vabbè sono nomi, Rambo, e Farazzolo, e basta, tutto qua.
1: Proviamo.
2: Codare.
1: Lo proviamo.
2: Proviamo a Netsukubo.
1: Tu hai chiuso le rotte,
2: eh? Prendiamo uno sviluppo.
4: Certo, non sto per i computer.
2: Basta domani. Nessuno brigia. Niente.
1: Sarebbe da vedere come funziona nel pratico.
5: Ma è stato creato il compilatore che genera codice.
1: Questo purtroppo no, però c'è di vedere. Così non avremo più sorgente, o meno, avremo sorgente con quello con
4: me. Tipo, a stavolta mi è andata bene.
0: Sì, magari la scriviamo. Netsukubo.freaknet.org, questo è lui. Voilà.
1: Ci sa che mettiamo Netsukubo tra i progetti Freaknet, così si può raggiungere magari dicendo Freaknet.org.
0: Sì, i to do, se questo è abbastanza importante, quello che c'è da fare. In pratica, ora come ora, c'è da testare il codice per l'IPv6, perché per ora tutti i dannati test sono stati fatti solamente su IPv4, ma comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi, quindi ci avremo sempre così.
6: Adesso ci sarà.
0: Perciò si deve testare il codice dell'IPv6. poi si deve dare agli alieni, perché è un po' difficile usare comunque anche volendo il server DNS innanzitutto. E anche perché bisogna portarlo per OpenBSD, portarlo sul data general a quel punto
1: comodo 64,
4: portarlo sul data general, quello che lo porto
1: e basta.
0: Non c'è questo, io non anche la parte
1: no. Sì, è partito.
4: Compare. Non ti ha chiamato.
1: Ho scritto su Primavera. Comunque.
3: Nel mare di Latino.
1: Abbiamo deciso che il cielo. Che.
3: Prenderlo a calcio.
1: Ed è partito.
3: Via via quella residenza.
1: No, no, no, tappeto, senza fare prova, via tutti.
3: Ma così lo filmo. Io spiziato,
1: voglio secca, ma
3: no, vuoi mettere qua? Ma passiamo con il primo, sono già stati.
1: Appoggia che la porta sempre si deve essere. Ed è andato nel 2006, è stato uno, ha fatto il boot e ci sono portati avanti a OS X, un operativo inumano, con dentro il COBOL, un mostro spaziale. E
4: comunque non me lo ricordo,
1: di username e password che non sappiamo, l'abbiamo spento, l'abbiamo riacceso e non partiva più il disco perché voleva un tra virgolette effetto di là con parametri assurdi, e ovviamente non avevamo il manuale, e a culo a tentativi poi abbiamo pescato il parametro di come si chiama l'unità IKJ, il numero dell'unità che è 24 tra una sfizza di unità che erano DSY, DKM, DMZ, DRT, DKF e GKJ, ognuno con la sua poi unità con un numero dopo, quindi DKM00, DKM01, DKM02, 6 più altre 5, poi mi chiedeva il numero dell'unità. Oddio, ho cercato di rivelare lo schema, ho beccato DKJ00 e mi ha chiesto unità dandomi 24, io guardo come mai 24 è una unità, non c'è stato, ed è andato, è stato test, scritto file, la parte, poi basta perché c'è OSBS in un'unità. Abbiamo montato in Astro, abbiamo DGUX originale che è Unix,
4: tutto a posto, che fate?
1: Mi dà un errore,
4: ma dai, coglione, no.
1: Time out,
4: un bacio nero,
1: uno strano, si cala, non lo un po' avanti, c'è un buchino che è il Mark, lui riconosce il Mark, va avanti e indietro e poi si ferma.
0: Cash, le prendi acqua.
1: Però come va? Adesso c'è l'acqua, la tanica. È nel cesso, nel butter, nel WC. Comunque, i miei complimenti. Le mie felicitazioni. E ora è da provare. Ora noi che andiamo al poetry, stravolgeremo tutta la rete del poetry. Brutto, porco Dio, tutte le macchine. Così fai con lo sprindellamento totale, cioè mettiamolo sulle macchine, proviamo, un'ora più compreso, perché sennò
6: Non posso andare avanti con me.
1: È troppo una bella storia, oh. Ambedi. Bene, bene. Sì, devi, secondo me devi fare meno esempi. È buono perché non si capisce. Però non c'è bisogno di fare 24 esempi per spiegare la stessa cosa. No, no, va bene, va bene. Eh? No, illumino l'acqua. Guarda, l'acqua.
3: Bello, la...
1: Ah, oh, che bello.
3: Che bello.
1: Guarda che bello, eh?
0: Che bell'altro. Oh.
7: Guarda, le mie palle.
3: Bellissime.
1: No, ma questo non c'è. È pieno.
6: Sì, lo so, perché l'ho fatto fino a morte.
1: Ora ti illumino qua, eh?
3: Ah, lui.
1: Che bello che che funziona.
6: Quattro mesi di adesso.
1: Che cosa? Non se la ricordo. Volevo chiedere, ma io ti posso dare più un consiglio tecnico di tipi casuali?
6: Ci vuole nel DNA,
1: no, posso sapere almeno quali indizi pc sono? Guardando Roots, per esempio?
6: Sì, no, guardando Roots sì. Puoi sapere, non esattamente, per esempio...
1: Cioè non so quanti nodi ci sono in rete, chi c'è in rete...
6: No, perdi informazione perché sennò avresti bisogno di Scarabai.
1: Di tutta la mappa, infatti. Io sono la voletta mia.
6: Puoi avere 200,
1: nodi.
6: 256 nodi nelle rotte.
3: C'è uno zaino verde.
6: Ce l'hai.
3: Perciò sai
6: lo zaino.
3: Tutti i nodi del tuo gruppo.
6: Ce l'ho io, tanto.
1: Sì, sì, no,
6: infatti mi sono ripromesso di darti quello verde, piccolo, verde, piccolo.
0: Sì, cioè si può usare comunque un certo DNS. Il problema è che siccome i pc sono casuali e comunque non è mai stabile la rete,
1: certo, a meno che sia
0: allora non è molto facile, c'è anche un land dove sei questo
1: aspetto. La DNA potrebbe andarsi da giornale comunque di DNS,
3: un DNS dinamico.
6: Sì,
1: però dipende sempre da un DNS, cioè la fine, quindi non è uno dei primi che hai comunque qualcosa di diverso.
0: Ci vuole anche perché
6: finito.
0: DNS distribuito.
6: Finito, finito. Grazie.
1: Bene, molto bene.
0: Bene.
6: Serve una testa riservata.
8: Oddio, ti odio quello. Non è che c'è una testa in più.
6: Un gruppo di energia elettrica di peggio.
8: Ma c'è il microfono ancora attaccato. Grazie. Va a fare un pisciato. Vieni.
6: Viva la merda.
8: Merda. È la verità. Bello questi cavoli che prendono. Sì. Roma fanno poco di coraggio. Io di Rasta, io gli do fuoco a Rasta. Ah, ma tu sei Rasta allora. Mi voglio far dire la tela. Dai, no, c'è sempre più schifo. No, non c'è tutta niente fuori. Questo burdello, sta gente.
6: Ora non via tante le cose.
8: Torni qui, vedi? Sì, di tutta la mente. Puoi fare qualcosa?
1: No, io non
6: vado a sbattere la cella sul tavolo. Basta.
8: Dovresti andare a fallo veramente a dire così.
1: Sei il gioco del pappagallo.
8: Esatto.
1: Allora,
8: si alza, che ti devo rincontrare il coltello.
1: Io me ne vado, posso parlare
6: di questo gioco. Mi metto spade al muro.
8: Sa che è possibile. Quindi si è seduto.
1: È possibile di tutto il gioco del pappagallo.
6: Ma che cazzo sto a fare con la porta, non ho scritto mai un cazzo.
8: Scriviti dei messaggi.
6: Scriviti da solo e poi filtrati.
1: Mi autoscrivo
6: protesta
1: e poi rispondo non è vero.
9: Non si può dire quella parola di te.
8: No, non
9: perché
8: lo so,
9: non si può dire. Perché in vista ci sono stai di richiamo.
6: Io non ho detto.
1: Me la metto su chi?
6: Fatemi staccare lo Stream, va.
1: Perché va
6: Stream? La record
8: non sentito fino a
3: 150 ascoltatori.
1: Allora hanno sentito che anche che esiste il gioco del pappagallo.
6: No, l'ho registrato in MP3.
1: Ah, beh.
6: E comunque non so cosa sia.
1: Non sai cos'è il gioco.
6: E cos'è?
1: Fallo tra
6: no, no. No, a questo punto lo voglio sapere, dai, non farmi rispondere a ascoltare.
3: Ma dietro le mie tre.
6: Che palle!
9: C'è il pallo tronseduto e si fa il gioco del pappagallo. Cioè, appoggia. Il pappagallo sta sopra la spalla, no?
3: Uh-huh.
9: Quindi
3: basta.
9: Tu vai dietro e gli appoggi il pappagallo.
6: Ah, gliela devo appoggiare sulla spalla?
9: Esatto.
6: Si è alzato immediatamente, non appena
9: sentito parlare. Scattato sulla testa.
6: Porco Dio, voglio un po' no. Evidentemente glielo fanno spesso. Ma chi? Chi? Chi sono? Chi sono questi amichetti?
9: Oggi ha rischiato un doppio pappagallo.
6: Ma tutti e due. Ma serio? Ma cos'è? Un giochetto da militari?
9: Pensavo
8: fosse il cavolo attaccato alla Switch, che cazzo, Lesbo
6: Frogs. Mi piace questo giochetto.
8: No.
6: C'è il gioco della tartaruga che si fa con le palle rugate. Tartaruga.
3: Quello è più complicato.
6: O i labbroni sfangati.
9: Sfangati di merda
6: e le palazze unte
9: di merda.
3: Che ne so, qualcosa
9: di
6: che bellissimo.
3: E anche se hai tante spesso.
6: Ma che è la fossa?
1: Cosa?
8: Andiamo, andiamo.
9: No, io sono morto, poi
8: vado. Ti chiamo un biliardino.
6: Che è un discorso molto ampio.
3: E non mi faceva piacere capire.
6: Dovresti star qui 3 giorni, vedere anche un po' di seminari, capire anche come facciamo le cose in comunità. Quest'anno per esempio non ci sono, ci sono alcuni seminari che non hanno dei relatori e delle persone che ascoltano, ma sono più del tipo ci sediamo attorno, parliamo dell'argomento e ci lavoriamo proprio insieme. Così, cioè, alcuni di noi hanno sviluppato pezzi di software per costruire un tipo di rete particolare rispetto a internet, non verticistica, non controllata, quindi più libera, più efficiente dal punto di vista del trasferimento delle informazioni, eccetera. Poteva fare un seminario in cui lui spiegava questo software che ha scritto, invece si è scelto di fare un raduno dove ci sediamo in cerchio, lui ci spiegherà come funziona, proveremo a usarlo
1: e eventualmente avranno delle idee per migliorarlo, per modificarlo.
3: Io prima sono stato dentro, ho visto insomma che c'era una sorta di...
1: Ci sono anche seminari, logicamente.
3: Posso sedermi?
1: Sì.
3: Cioè, io ho visto che c'era una sorta di riunione in cui si spiegava più o meno la... cioè, i funzionamenti di alcune cose. Diciamo, ci si aiuta pure un pochino. C'è il passaggio,
1: sì,
3: di,
1: sì,
3: esperienza.
1: Sì, sì, sì. Sì, esatto. Scusami, stavo finendo una cosa.
3: Per esempio, il fatto...
1: Poi la rete è uno strumento, alla fine. Cioè, io qua sto rincontrando amici che non vedevo da un anno, che però giornalmente incontro qui, quindi è come se ci fossimo visti ieri, alla fine.
3: Sì.
1: Però, boh, è solo strumento per comunicare, niente di più. Poi, appunto...
3: Cioè, in rete si usa solo l'internet come comunicazione, oppure...
1: Sì, sì, alla fine sì. Cioè, un amico gli telefoni, invece no, noi...
3: Questione di
1: contro
3: di comunicazione.
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: Non è, io credo che non sia solo un... Cioè, vuol dire, anche io parlo a Messenger con i miei amici, no? Però voglio dire, credo che non sia la stessa cosa. Cioè, non sia solo un fatto di chat, alla fine.
1: No.
3: Cioè,
1: no,
3: non è
1: solo... informazioni. Poi, bene o male, tutti noi lavoriamo nel...
3: Nel campo dell'informazione.
1: Nell'information technology, sì. Qui trovi gli amministratori di rete di tutta Italia.
3: Tu dove lavori?
1: Io lavoro per una ditta nostra, praticamente, giù in Sicilia.
3: Ah, tu sei siciliano?
1: Sì.
3: Di dove?
1: Siracusa.
3: Bellissima.
1: Io sto a Palazzo La Fede. No, la mia ragazza era a casa Ortigia, a Castello Maniaci.
3: Bello, io sai che ho fatto? Ho preso la Vespa, sono sbarcato a Catania da Napoli e mi sono fatto tutto il perimetro della Sicilia in Vespa.
1: Questa Palazzola, che è un paesino.
3: È bella Siracusa, mi piace.
1: Sì, sì,
3: poi
1: sì.
3: C'è il panificio da Bianca dietro la cattedrale.
1: Non lo ricordo.
3: Ah, spacca, quello spacca proprio. Ma la roba che mi sono potuto mangiare là, tra rustici pizzette.
1: Qua c'è la pizza spettacolare.
3: La pizza non può. La pizza sì.
1: E niente. E quindi così. Dicevo, siccome tutti bene o male lavoriamo nello stesso campo, alla fine è anche strumento di lavoro. Perché siamo tutti qua. Se lui ha un problema, mi cerca in chat, senti, non riusciamo a fare sta cosa, mi dai una mano. Sì, ok, ti do una mano.
3: Sì,
1: si mandano a me, di solito è il contrario, sono io che chiedo a lui. E quindi, boh, alla fine è anche strumento di lavoro, cioè, è comodità.
3: E invece, per esempio, nella mentalità comune, no? Per dirti.
1: La mentalità comune è tremenda.
3: Nella mentalità
1: è un inferno.
3: Diciamo che è un sabotatore.
1: Eh sì, infatti, è un inferno.
3: È un sabotatore. Io perciò...
1: Colpa vostra, giornalista.
3: No, assolutamente.
1: Ma come no? Vedi quello che scrivono i giornali.
3: No, però ti dico una cosa. Ti voglio dire che molte volte io sono un fotografo, no, non faccio la parte scritta. Io vado a fare una fotografia a queste tende, che so che è un campeggio, e io personalmente vado, riporto la fotografia e domani mattina vedo scritto sotto la mia foto truppe di albanesi. Ma io non ne sapevo un cazzo, cioè sono andato a fotografare. Allora,
1: fanno, questa che da noi abbiamo un laboratorio che stava in un centro sociale, sì, in Sicilia.
3: Però non tutti quanti sono
1: vennero a fare delle foto, quelli della Sicilia, il giornale della Sicilia. Fotografarono uno dei nostri amici di spalle attaccato al computer con una scritta sul muro che c'è il centro sociale. Abbiamo visto questa foto pubblicata, io c'ho l'articolo ritagliato, su un'inchiesta dei carabinieri che per via telematica avevano sgominato non so quale banda di mafiosi, eccetera, no?
3: Sì,
1: e c'era la discreta dei carabinieri in azione nel centro operativo, e c'era la foto di questo nostro amico di spalle.
3: Poverino.
1: Al centro sociale, per fortuna non riconoscibile. No, un ragazzo che veniva da noi in utente.
3: No, figurati, è diffamatorio sicuramente.
1: No, ma a noi ci ha fatto ridere, dice, perché c'era proprio la scritta sul muro. E quindi hanno sbagliato foto, oppure non sapevano cosa metterci.
3: No, non sapevano cosa mettere.
1: Questo aveva un giubbotto nero, per cui...
3: Non sapevano cosa mettere, c'è stato indicativo quella foto.
1: Sì,
3: quindi.
1: Sì. È così. Comunque, boh, se sei qua, seguitelo,
3: sì, sì.
1: Perché è una bella esperienza.
3: No, ma infatti, per esempio... Io ho fatto pure un lavoro sugli skinhead, no? Un reportage volevo fare, che cioè, contrariamente, poi io sono stato a contatto con i red skin perché le persone di destra non mi hanno voluto far entrare in questo tipo di a contatto con loro, ma cioè, è stato per me molto più facile entrare a contatto con i red skin perché avevo più amicizie, no?
1: Sì.
3: E mostrando le mie foto, ai nazisti, ho dovuto faticare per spiegare che
9: era proprio il contrario, insomma, che avevamo un... Cioè, guarda che la mentalità comune viaggia proprio su dei binari che sono paralleli.
1: Me lo immagino.
9: Alla verità.
1: Me lo immagino.
9: Parallelo alla verità.
1: Sì, me lo immagino, cioè.
9: Cioè, questo giornalista viene anche sempre un po' bersagliato, è vero, alcune notizie sono un po' manipolate, è vero, però insomma c'è anche chi lavora più o meno onestamente, va?
1: Poi qua infatti ti dicevo prima, chiedi, perché una parte di noi è convinta che, come penso io, che bisogna, se non parliamo con i giornalisti, che cosa stiamo a fare sti meeting? Perché il nostro intento è di comunicare cosa siamo, cosa facciamo, il nostro modo di pensare, no? Un'altra parte dice no, è inutile, perché tanto il giornalista può scrivere quello che vuole, le nostre foto vengono usate in quel modo lì e quindi alla fine ci dipingono sempre come degli spaccatutto, come quelli che fanno i casini, eccetera. Mentre poi, ripeto, il 90% di internet in Italia è gestito da questi ragazzi. Sono loro gli amministratori dei nodi della rete italiana, cioè è pazzesco, no? Perché lavorano tutti lì nel campo della sicurezza, nel campo del routing, fanno i server.
9: Cos'è il routing? Scusa.
1: Sono le macchine che instradano il traffico internet in Italia. Sono loro, cioè. Sono loro che ci lavorano, quindi cioè, sono veramente pirati. Stiamo scherzando. È veramente allucinante questa cosa. Intanto ci penso e dico, ma guarda un po' tutta sta gente dove lavora. E poi scelgono di venire qua piuttosto che andare a farsi, non so, Smau. Tu ci vai a Smau?
0: Una volta sta buona, va.
9: Ma sei Smau?
1: Smau a Milano, la fiera dell'elettronica. Quante magliette cambi?
0: Ma cioè, tipo, Crash mi fa, è macchiata dietro, è macchiata. Macchiata, effettivamente.
1: Sì, ma di che?
0: Ma che ne so, c'è quello bianco che non si leva.
1: Ma ti sarei appoggiato da qualche parte.
0: Infatti, però, la cambio, ne ho tre.
1: Se vuoi sostenere le nostre attività con soli 8 euro e una splendida maglietta di
9: quale?
1: Queste del nostro laboratorio di Catania, il nostro club.
9: Non la indosso, dico la verità. Fammi vedere che ci sta scritto. Freaknet
1: è la nostra rete.
9: Hell's grit arrested, Jesus Christ is in heaven and shine even now. Ok, grazie.
1: Sento molto modello. Già.
3: Alla fine te l'ho dato via il mostro?
0: No, no, ce l'ho e mi si è anche staccato un
1: coso. Ah, grazie, non dovevi disturbarti.
3: No, è per te e per altri, no. Usalo bene e lo puoi usare quanto vuoi.
0: Si è ucciso il mostro, ma stavo più dolore. Cioè non è morto, si è dissaldato il connettore della wireless dentro. Stavo dissaldato.
1: Oh, ma Molly l'hai portato?
0: Si è dissaldato il connettore della stampata. Senza wireless, infatti non.
3: Beh, sono fatti bene,
1: Che bello.
0: Sì, sono fatti benissimo. Oh, appena torno a Roma li saldo.
3: Sì, ti dico, ora che ho usato quello di Evernin mi è sembrato grande questo schermo. Minchia, ci vedo.
1: Sì, ma i kanji in giapponese è qualcosa di spettacolare. Ah, questo
3: ma
1: è coreano.
3: Qua?
0: Piccolino.
1: Questo era coreano.
3: Sono 2 anni e mezzo che andavo a
0: prendere. Ti ricordo infatti?
3: Sono riuscito. Mi stavo comprando lo stesso che si è comprato lui. 700 euro i piedi.
1: Quindi sei freelance o lavori come un
9: No, lavoro freelance.
3: Di botto lo si chiama fatto un buy now su questo rispetto, che è l'ultimo che ho visto.
0: Ma
3: ho pagato pure parecchio per quello che vale.
0: Io preferisco questo, quello di Evernine.
3: Sì,
0: perché mi piace molto di più.
3: Perché la tastiera è
0: la tastiera delle dimensioni umane, infatti.
3: Male proprio, cioè.
0: Poi lo schermo comunque è molto comodo.
3: Ti dico, 16 noni. Non è 16 no.
1: Cioè comunque c'è questa doppia.
0: Sì, infatti.
9: Cioè, però ci sono delle, diciamo, dei gruppi che invece lavorano in senso alternativo rispetto a questa.
0: No, molto più
9: coreani sono veramente dirottatori di alcune cose.
0: È bellissimo.
9: Secondo
1: loro. Fanno danno, dici.
0: Quanto l'hai pagato?
1: Sì,
9: cioè, secondo il loro.
1: I ragazzini. Non è. Assolutamente.
3: 80 giga invece.
1: Poi vedi, tutti quelli che beccano sono ragazzi.
0: In realtà dovrei comprarmi un portatile.
9: Dici, non ci sono persone anni, che veramente invece si ingrippano, che
1: lavorano tutti.
3: Guarda, dico la verità.
9: Invece il virus, come cosa?
1: Il virus.
9: Chi è che crea questo tipo di cosa?
0: Sì, no, voglio.
1: Ma chi è che li crea? Questo ce lo chiediamo anche noi.
10: per adesso prendo qualcosa di...
1: Anche perché tu hai presente il discorso dell'open source, Linux, vabbè, voi sistemi che usiamo noi, il sistema operativo che usiamo, non l'hai mai visto.
10: Quello, no. E sai cos'è?
1: Questo qua?
10: Il problema è che portare Linux. Portatile in giro,
1: no.
10: Se sistema finestre, devo stare là con la palma,
1: con molti finestre.
9: Ah, ecco qua, siccome lo
1: è un po' come Windows, no?
10: Si è sfondato.
1: Il problema è che è scritto in un modo per cui non è possibile scrivere un virus per questo sistema.
10: Sì, ma il 12 pollici Apple diventa,
1: cioè, per Linux non esistono virus.
10: Cioè, se mi vuole mica
1: no,
10: per terra.
1: Cioè, sì.
10: Quello mi è volato per terra.
9: E perché? E
1: perché è scritto bene.
10: Quando l'ho visto per terra ci stavo rimanendo.
1: Cioè, sembra banale, ma è così.
10: Non si fa,
1: cioè, l'università insegnano a scrivere i sistemi operativi, sono due materie di università.
10: No, no.
1: E ti insegnano a scrivere questo sistema operativo, Unix, che si usa negli anni 70. E non puoi, perché come è fatto non esiste il concetto di virus, perché non può diffondersi, non può replicarsi, che non funziona, concettualmente non si può.
10: Era aperto.
1: Su Windows sì, perché è scritto male.
9: Ma visto che loro sono tutte le persone che lavorano nel nodo, no? dell'internet, della linea, della rete,
1: sì, tutte macchine Unix e Linux,
9: non riescono, non riesco a capire la provenienza di questi virus, credo improbabile, no, come cosa?
1: Come si fa?
9: O sono cani sciolti questi qua, diciamo.
1: Ma per la maggior parte sono anche loro ragazzini che scrivono codice, scrivono programmi.
9: Come fa un ragazzino a scrivere un programma?
1: Come? Sono i più bravi. Sono i più bravi in assoluto. Hanno un'elasticità mentale allucinante.
9: Un ragazzino di 15-16 anni che capisce di computer.
1: Madonna. Lui, non mi ricordo dov'è adesso, ne ha 17 e ha scritto lui questa nuova struttura di protocollo per la rete internet. Cui ci sarà un seminario, non so se stasera o
9: domani.
1: Sì, sì. Sì, sì. è così.
9: Tu quanti anni hai?
1: Io ne ho 36. Troppi anni dentro queste cose.
11: 2N e 4N.
1: Però sì, sono sempre loro. Perché, boh, non so, è l'elasticità mentale. La facilità che si ha di apprendere i linguaggi di programmazione, queste cose qui.
11: Ok, allora devo cambiare 2M con 2R.
1: E poi appunto perché sono ragazzini, non hanno la consapevolezza di quello che si può fare con un determinato software. Qui ci mettono un po' a dire, ah, guarda cosa ho scoperto, adesso faccio danno. Butto giù Yahoo, butto giù Google. Che me frega, cioè, 13 anni, 14 anni che capisco. Giusto? Cioè, 18-20 anni ci penso un attimo, reato penale, ti arriva la digosta a casa, poi le spese dell'avvocato, perquisizione alle 6 del mattino, cioè, ci pensi. Un ragazzino non ci pensa, gliene frega.
9: Però puoi trovare anche una persona grande che si para la palla e incide.
1: Cioè, una persona grande che si para e incide non la prende, infatti.
9: Perciò c'è, cioè, un po', per esempio, ti faccio l'esempio come l'ultras allo stadio, no? Cioè, ti carica il 18enne, ma ti carica pure il 30enne, volendo. Cioè, mo pure il 30enne sa cosa fa, un mese di diffida, spese dell'avvocato, arresto.
1: Certo.
9: A differenza del 16, 17, 18enne, quello va a caricare a testa bassa. Però comunque lo trovi lo stesso il 30enne allo stadio, che doveva caricare la polizia. E oppure quello c'ha 15 anni di stadio, eventualmente. Però non se ne può più.
1: Il problema è che...
9: Cioè, c'hai anche il padre di famiglia allo stadio che ti può caricare. Ti faccio il parallelo
1: dello
9: stadio.
1: Bisogna vedere che motivi ha.
9: No, ti faccio il parallelo dello stadio solo per farmi... Cioè, che credo che l'età non sia ma sempre sinonimo di maturità.
1: Sicuramente.
9: Cioè, anzi, puoi trovare pure un quarantenne che ti fa la minchiata e il sedicenne che non te la fa. Probabilmente.
1: Certo. Esatto.

0: alla spesa.
1: No, cioè, se lo fai abbi un motivo valido per farlo. Cioè tu dici io protesto contro la ESSO perché inquina eccetera, faccio parte di un gruppo come Greenpeace e quindi decidiamo di fare questa azione di protesta, la fanno, ma se la rivendicano, si fanno arrestare apposta, poi escono gli articoli sui giornali, hanno un comitato legale di supporto, stai ipotizzando, no? Incontra il ragazzino che fa parte di un gruppo di altri ragazzini che cerca di farsi conoscere a livello internazionale con altri gruppi simili, le crew cosiddette, e quindi collezionano siti bucati e dicono ah, noi siamo il gruppo del dettaglio, abbiamo sfondato 40 siti, quindi siamo migliori degli altri che ne hanno sfondati di meno, queste cose qua. C'è proprio un sito che raccoglie questi defacement, li chiamano, prendono la pagina web e la sostituiscono con una loro. Così, per ridere, per giocare proprio. Sono tutti ragazzini. Perché? Perché sfruttano dei buchi, delle debolezze del sistema che attaccano, che l'amministratore dovrebbe stare attento e coprire. Queste debolezze si sanno. Solo che l'amministratore se ne dimentica, non lo fa, oppure non è abbastanza bravo rispetto a loro che sono ragazzini. Anche questa è una cosa allucinante. Un amministratore magari pagato milioni che si fa fregare da un ragazzino che è ancora da scuola. Questo che poi fa paura, no?
2: No, ma io credo che insieme al ragazzino ci può essere anche uno grande di esperienza che ma fa la stessa cosa, cioè
1: non abbiamo trovati sinceramente fino a tanti anni. Tanti anni non è successo. Difficile veramente. Cioè pochi casi proprio a livello mondiale. L'altro era anche perché poi quelli grandi ora ci lavorano queste cose. Cioè la nostra società propone alla ditta un test di attacco informatico, lo facciamo noi però dietro contratto firmato in cui gli proviamo la sicurezza della loro rete, e quindi lì proviamo a bucarla, proviamo a fare tutto quello che farebbe un ragazzino. Però si fa per lavoro, è una cosa diversa, abbiamo dei contratti firmati, abbiamo delle come si dice, abbiamo tutto un contratto, insomma, in cui qualsiasi cosa facciamo siamo coperti anche dal punto di vista legale perché ce l'ha chiesto il cliente. Questo perché la polizia comunque è in ascolto sulle linee, tra virgolette in ascolto su internet, in cui vede passare un determinato tipo di traffico, quindi capisce che c'è un attacco in corso e potrebbe muoversi, no? Per non rischiare che vengano da noi e dicono che stiamo dicendo e qua contratto. Ma secondo lei comunque qua ragazzini che fanno danno espressamente, abbiamo più volte detto che li avremmo picchiati tra virgolette, perché è stupido,
2: non sono invitati,
1: non ha senso. No, non ha senso, non siamo qui per questo. No? Peccato perché è difficile che i giornali parlino veramente di queste cose. Mi chiedono che tempo fa. Gente che deve partire.
2: Ma da dove te lo dico?
1: Ma non lo so. Ma questo è il mio amico di Catania. Doveva salire.
2: Dove scende? Sì, penso di sì. Ma di solito siamo io da Napoli, sempre che devo salire. Certo, io la Sicilia pure si dice devo salire. Si dice proprio sempre, perché scende non può scendere.
1: Beh, da Napoli andare giù si scende.
2: Come? Sì.
1: Praticamente.
2: Esce dalla Sicilia e si sale solo. A meno che non vai in Africa.
3: Come è carino sto cucino? È carino sto cucino.
2: Piace?
1: Ma sì.
2: Come siete tornati col cammino? Questo è il vostro.
1: Sì, mio.

0: Maestro,
1: apro un attimo davanti e mi prendo il portatile, ok?
0: Perché no? Poi ormai ci chiamiamo con i nickname.
2: Sì, come ti chiami tu?
0: Asbest, mi chiamo Gabriele.
2: Gabriele, il Salvatore. Piacere. Asbesto.
0: Già. Vediamo se se ne vanno le zanzare. Funziona? Hai installato?
3: Sì, la smosso,
0: è installato?
4: Streamy?
0: Sì. No, stavo sistemando un po' di cose più che altro.
3: No, assegno un IP a...
0: Io non assegno un IP.
3: Sì, ma...
0: L'ho appena acceso.
2: Gabriele, grazie di tutto, è stato un piacere. Io sono in giro qua con gli amici. Sì, magari vengo pure domani. Dopodomani no, perché vado a vedere il Napoli.
0: Ma dico che c'è un partitone, io non seguo il calcio ormai.
2: Un derby, sì, per andare...
0: Io mi sono fermato a Platini e Bonic.
2: Mamma mia.
0: E Maradona.
4: Questa è la capanna di
0: dei tempi d'oro.
2: Vabbè, eccezionale.
0: Madonna,
2: cioè, è fuori dal tempo.
0: Sì. Nome è tutto quello che gli è successo. Sacca. Però,
2: ma guarda,
0: io ho visto un documentario di Gianni Minà su Maradona e non mi ricordavo certe cose. Sono rimasto che non seguo più il calcio, non mi interessa più.
2: Maradona,
0: sono rimasto a bocca aperta a vedere.
2: Cioè, Maradona ha pagato lo scotto di non essersi uniformato al calcio moderno. Come persona proprio, capito? Che comunque non è una persona contenibile anche nella sua, non solo nel campo, anche nella vita privata, è incontenibile, sono le persone che nascono incontenibili. Cioè, più che altro a me mi fa pena Platini e Peletti di Maradona, perché vogliono fare i compassionevoli, fanno i potenti del calcio.
0: Sì, sono tranquilloni ormai.
2: No, si siedono al tavolo del mangiatorio, anche loro. Fanno i compassionevoli con Maradona, ma sanno che Maradona è stato più bravo. Cioè, Maradona è stato più vero, con tutti i suoi vizi, i suoi difetti, i suoi... E ti ripeto, a volte nella società si pagano gli scotti di non uniformarsi al gregge, no?
0: Maradona, come noi.
2: Come voi. Maradona, guarda che Maradona è uno di noi, diciamo, tra virgolette noi. Noi, io a mio modo mio, voi a modo vostro, lui a modo suo, gli ultras a modo loro, no? Uh-huh. E tutti quelli che non si uniformano pagano lo scotto nella società, sono sempre visti con quell'occhio compassionevole. Cioè, stare in un centro sociale e non uniformarsi, no? In generale. Chi ha fatto invece le scelte sue? Degno di rispetto. Anche se poi insomma lui alla fine.
4: Chi è che mi chiama? Chi è che mi vuole?
2: È una brutta storia. Le vuoi le foto? Tue?
0: Ah!
2: Che pure un altro me l'ha chiesto.
0: Sì,
2: le mando
0: sì,
2: in rete.
0: Sì. Perché no? Sì, con piacere. Ma anche le altre se ti va.
2: Ci sono problemi.
0: Con piacere veramente. L'indirizzo, sì.
2: Questo è di quell'altro ragazzo che voleva stava spiegando
0: logorroici.org
2: che stava spiegando delle cose a degli altri.
0: Asbesto, sì.
4: Minuscolo. Ah, aspetta, voi tu mi devi lasciare il tuo numero prima di andare, io ti lascio il mio. Ti va?
0: Certo.
4: Così faccio, così ti chiamo nel caso scendo oggi, che non è detto che
0: abbiamo utilità. Ok, asbestofreak.org, che poi è anche il nostro sito di laboratorio, eccetera.
4: Sì. Andiamo?
2: Ti arriveranno in hotmail in libero.
0: Ok.
3: Non dipende quando in lago, tu in...
4: No, infatti, non metti l'ora. Ma detto che ce l'abbiamo. Qua.
2: Magari puoi mi dai qualche informazione se ci stava a altro raduno.
3: Sono tutti così.
2: Cioè, mi dai qualche informazione se ci stava a altro raduno. Se nei paraggi.
0: Certo.
2: Non lo seguo con piacere.
0: Questa è una volta l'anno. Abbiamo fatto qualcosa in Sicilia?
2: Sì.
0: Un po' distante.
2: Ah, solo questo è in. È annuale, diciamo.
0: Sì,
2: qua.
0: Sì, questo è ogni anno, ma non sempre nella stessa città. L'anno scorso eravamo a Genova, l'anno prima a Torino, a Firenze. Roma.
2: Ah, Roma è il Forte Prenestino.
0: Sì, al Forte l'abbiamo fatto nel 2000. Nel 2000.
2: L'ho visto.
0: Nel 2001 a Catania. Poi chi sto dimenticando? Torino, Genova, Milano. Sì, siamo tutti.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: Dai, ci vediamo.
2: Sei stato gentilissimo. Fammi presto. Ero io. Sì.

0: Federico, che cosa ti piace?
1: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
2: Federico ha capito.
0: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di Obbedienza Animale.
3: Va bene, questa è la prima trasmissione di Radio Cybernet in differita, semidiretta da Hackit 2005. E l'unica cosa che possiamo finora dire è che oggi è venerdì 17 giugno, sono le 15.45 UTC. Che corrispondono alle 17.45 ore italiana, è venerdì e il meeting è già abbastanza incominciato, nel senso che ci sarà un centinaio di persone tra il giardino che è tutto colonizzato e gli spazi sopra e di dietro, e basta. Per il resto possiamo dirvi che c'è un articolo su questo giornale che è il Corriere del Mezzogiorno del 16 giugno 2005, pagina 11, e dice: il meeting, cultura, hacker ma che pirati siamo noi, difensori della libertà online. E tutto sommato non è un cattivo articolo, non dice neanche molte stronzate, quindi ok. E in questo momento l'unico contatto disponibile con noi qui della radio e con i partecipanti del meeting rimane la chat su irc.autistici.org/ canale Hackit99, irc.autistici.org. Che altro dire? Arfalas, che cosa ne pensi di questo meeting? Adesso arriverà.
4: No, però adesso mi vuole inculare, aspetta. No. Arfalas suca, io penso che Arfalas suchi.
3: Mi dispiace, io sto registrando in differita, poi la mettiamo sul sito, perlomeno è già qualcosa.
4: Ma Arfalas suca, sai?
3: Abbiamo anche un piccolo trasmettitore FM, una microspia con raggio molto limitato.
4: Potremmo trasmettere succhi.
3: Potremmo succhiare trasmissioni.
5: Oh. Io i dolcetti.
6: I dolcetti sucano.
5: Voglio mettere tante bestemmie nei dolcetti. Non ho avuto fare tempo.
3: Invece dei dolcetti,
6: i dolcetti
3: della
6: bestemmietti.
3: Fare i dolcetti del porco Dio.
6: Ah.
3: Potrebbe essere.
6: Perché così. Tanto va allargato e largo che porco Dio.
5: Tipo, guardate, a fianco uno prende un dolcetto, per giardino c'è la bestemmia e poi quello che ne faccio non è il dolcetto.
4: È un'idea, però porco Dio.
3: Come al solito la rete ha problemi di traffico di rete locale, quindi non riusciamo a streamare. Quindi registriamo così questo piccolo contributo. Fa abbastanza caldo. Per domani a quanto pare è prevista pioggia, ma anche adesso le nuvole. No, in effetti no, non ci sono nuvole. Ieri un po' lampeggiava, tuoni e fulmini, ma niente di più. Poi non ha piovuto. La notte si passa abbastanza tranquilli, a quanto pare non ci sono zanzare, o forse non in questo momento, perché mi hanno detto che ci sono, ma io non ne ho sentite. Lo spazio per le tende è praticamente tutto esaurito e basta. Quindi chiudiamo qui questo primo intervento e salutiamo nell'analità tutti gli ascoltatori. Tutti gli ascoltatori in attesa di uno stream in diretta, che comunque per qualsiasi aggiornamento per quanto riguarda l'ascolto in diretta il sito di riferimento è radiocybernet.org, o meglio papuasia.org/radiocybernet. Grazie per l'ascolto e a dopo.
4: Professionale però,
3: Che palle, cioè.
4: Viva la castella. Come ti fai?
2: facciamo il giochino dell'ugola.
7: Ecco, sta stupendo, questo è fisso la testa.
8: Ma chi è? Ah,
7: no, sta cercando di plaggartela.
8: Aspra fa l'altro.
2: Lo vorrebbe commettere.
8: Non lo so. Net. Ah, è caduto col parco, zio. Ma lo installiamo?
2: No. Beh, però io non mi accollo il monitor, nel senso che devo trovare.
8: Vabbè, c'è la console, non
7: mi puoi chiamare, che Dio si dà del
8: futuro. Ma vaffanculo, io non ho nel contatto di fare niente che si entrava. Dovremmo mandarci nella fornace.
9: Deve essere stato molto duro, Federico.
0: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
9: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
0: C'è scritto IOA.
9: E che vuol dire?
0: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
2: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.

0: Attenta ai totani!
1: Attenta ai totani!
0: Attenta ai totani!

su macchine! Macchine stocastiche! Macchine! Su macchine! Su macchine! Su macchine! Sotto un sole nero, senti il calore.

0: Macchine!
1: Stocastiche!

si controla, forse principale.

Vogliamo ringraziare Next Emerson per averci ospitato stasera. Mica abbiamo finito, ancora voglia. Però vogliamo ringraziare questo posto per averci fatto suonare, per la mostra Bin Art che comincia dopo domani. Venite tutti perché ci sta un sacco di roba bella. Sta lì nel centro sociale bello, quello con il travertino sotto. E volevo dedicare questa canzone a Charlie Manson, perché lui è sempre stato, perché Charlie Manson è sempre stato il nostro modello.

0: Grazie Emerson, siete bellissime e bellissimi.
1: Vabbè, l'ultima proprio.
0: Ah, fa l'ultima, zia.
1: Abbassa quel basso.
0: Attenta ai dotani.
1: Attenta ai dotani.

Italo pezzo di merda, merda. È facile fare le gambe stocastiche. Ah, l'ultima è sera andata. Che c'è il treno per Ugoredo. Devo andare nel bosco della droga, porco Dio.

Vai, vai, vai, vai, vai, tutto a posto. E one, e two, e three, e four.

Grazie, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salvini, Salv

0: Radio Cybernet. Oggi è il 14 maggio, giusto, 2019, e siamo nella famosissima aula P2.alcatasto.occupata. All'Unical Cosenza. E cosa ci sarà questa sera qui alle ore 19, cioè ora?
1: Ora si vivisezionano i Pokémon.
0: Vivisezioneremo i Pokémon a cura di Iki Michele, che vado immantinente a intervistare per la fottuta Radio Cybernet. Cosa facciamo stasera?
2: È un workshop su disassembly di Plaquemon.
0: Sì. Bene. Con o senza bestemmie?
2: Non lo so, qualcuna secondo me mi scappa.
0: Ottimo. E io registro e poi metto online sulla nostra radio.
2: Solo le bestemmie.
0: Registro, sì, poi taglierò tutto il resto e lascio solo le bestemmie. Va bene. Microfono lascio aperto. Tu stai qua? Quindi
2: sì,
0: te lo...
2: al centro.
0: Userà il microfono lui?
3: Sì.
0: Ah. Va bene, allora aspettiamo per vedere se riusciamo poi a posizionare il microfono da qualche parte. Direi che si vede molto bene. Il proiettore proietta immagini strane, direi che già ci siamo.
2: È
0: già quello. Ono Sendai fa fotografie, logicamente.
1: Bellissima foto con sfondo di EZLN.
0: EZLN. Molto bella la P2 occupata, ci sono un sacco di poster, ci sono ragazzi che studiano e che fanno cose. C'è anche un armadio blindato con dentro oggetti, oggettistica. Sentite il rumore dell'oggettistica.
2: Chissà se erano qua i microfoni. No.
0: C'è un microscopico mixer, bellissimo. Che cos'è?
2: Mixer.
0: Bello, io ho bisogno di un mixer così, prima o poi lo comprerò. Bello questo però, cos'è? Aspetta, fammi leggere, è EZ-M Mini Mixer 16x2, favoloso. Woofer Dale Pro, questo costerà uno sfacelo sicuramente. Un olocausto.
2: Non troviamo
0: i microfoni, io ne ho uno in mano, però purtroppo è tutto per me. Eccolo qua, questo non è il microfono.
2: Sì, ma c'era proprio una...
0: Ah, ora si vede. Diciamo che ora si vede.
2: Ma prova ad aprire una finestra. Ma questi sono in investo.
0: Attimi concitati di preparazione di questo speech. Lo speech si intitola, io non me lo ricordo neanche più.
1: Complimenti. Peccato che in radio non puoi vedere.
0: Qual è? Sì, non si possono vedere i colori di questo computer Alienware. Qual è il titolo dello speech?
2: Non lo so.
0: Hai fatto tu la locandina?
2: C'erano
0: scritte delle cose.
2: Plaquemon.
0: Ok, quindi
2: workshop interattivo.
0: Smembriamo
2: i Pokémon.
0: E ne facciamo altro. Non c'è audio, Nicola. Ma cosa sono questi due bei server che vedo qui?
2: Ah, sì, è venuto un tizio un giorno e ha detto: oh, abbiamo sti server che ci
0: per i vecchi.
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: Beh, si può pure cambiare tipo il
4: No, c'è la Quetz. L'ho comprato in
0: giornale. Orrore. Io avrei già scambiato i tasti col cacciavite.
2: No, ma tanto manco li guarda.
0: Alla fine sì. Lo so, però il disgusto.
1: Carlo una volta con la computer una serie di ciolla.
2: No, si vede. Ma
1: ogni tanto che spegniamo la
0: luce. Beh, si vede.
4: E ora l'ho perso, perché se non riesco a prendere, non lo prenderò mai più. Dov'è?
2: No, ma non mi trovo in più. E su. Fai alt down.
4: No, faccio...
2: Fai Windows down.
4: Sì. E mi ritorna là.
0: Ti ricordi che io avevo il compact a cui avevo cancellato tutti i tasti? L'avevo fatto alla tastiera sciamanica. Potevo usarlo solo io.
4: Se mi tengo schermo clone, mi tengo io a 1024.
2: Ma là
4: no, suona 8K.
0: Bene, abbiamo il microfono, quindi. Va bene, allora sto microfono mi sa che lo lascio qui e attendiamo, o ci fumiamo prima una sigarettina, dicono dalla regia. Serve la rete. Streamate il video. Siamo sempre in attesa che parta questo workshop.
2: Ma ci impiegheranno di, altri 15 minuti.
0: Sì, altri 15 minuti per questo workshop di Michele Icchi, autore di Plugmon, questa cartuccia modificata.
2: Sì, però lo stream non mandiamo la presentazione mia, mandiamo quando parla lui.
0: E quindi pausa.
2: Mi sa che me ne offrirai una allora.
4: Oh, non ce l'hai più. È stata
0: derrotata. Già, sei fottuto.
4: Non è
0: io. Lui ha...
4: Maria Cristina Doge.
0: Cos'è?
2: Ah, ma sto filmando. Ah no, sono le nuove cartine.
3: No, io c'ho un problema che mi cade continuamente la linea e non so.
2: Ah, è quello di Andrea? Una webcam?
3: Possiamo usare il suo.
2: Ok. Streamiamo sulla pagina.
3: Facciamo la diretta quindi.
2: Ma da quando parla lui?
3: Ma come lo posizioni? Cioè.
2: Secondo me è di lato che inquadri lui è un po' il monitor. Ma tanto poi la gente vuole solo vedere lui e farsi le pugnette di serbo e basta.
0: Giusto.
2: Il codice assembly non è importante.
0: Beh, oddio, c'è chi si fa le pugnette col codice assembly. Usciamo per questa pausa. Intanto magari vi leggo il manifesto. Il manifesto fatto da Michele, il quale dice... Warm up hack meeting 2000 non ho mai capito sta cosa 0x16 e 2016 no è il 16 è il 19esimo hack meeting o è del 2019? Sì, ho capito che è esadecimale, però è il 19esimo hack meeting o è il 2019?
2: Converti,
0: capito?
2: 16
0: 0x16 sì, ho capito 19, però uno pensa ma è il 19esimo hack meeting.
2: Ah, quest'anno ci tucci qua.
0: In realtà è il 21esimo perché no, il 22esimo.
2: Infatti non so perché dici
0: è 21. Va bene, allora vaffanculo. Vabbè, workshop interattivo sul processo di vivisezione di un codice assembly asterisco personal computer facoltativo, utilizzando come caso di studio le modifiche apportate dall'autore di Plugmon, Michele Icchi Falcone. Martedì 14 maggio, cioè ora, ore 19, cioè ora, aula P2, punto, occupata, punto, al catasto, punto, cubo 40C, punto, al catasto, punto, unical, al catasto. Punto.
4: Teniamo a dire che la locandina è di un rosso brillantissimo.
0: Sì.
4: Purtroppo il radio non si può vedere.
0: Già.
4: Qualcosa di accecante.
0: Ma siamo tutti accecati da questo rosso, infatti non si legge il nero.
5: È che nonostante Fraticello e Fanfani remavano contro.
0: Sul rosso?
5: No, sul
0: bianco.
5: Sul fare questa cosa. Icky li ha stupiti con una puntualità che ha spaccato il semestrale.
0: E ora è colpa nostra se partire in ritardo. Ovviamente.
5: Ma quei 20 minuti sono...
0: In un minuto la storia di Plugmon, ce la fai a dire due parole? Così rimango nei poster.
4: Non lo so, è la versione che...
0: Cioè, come ti è venuta st'idea?
4: Ho messo tutto quello che avrei voluto vedere quando ero piccolo. Poi crescendo le idee si sono modificate, sono cambiate.
0: E da cosa sei partito per disassemblare?
4: No, ma siamo un collettivo di 1000 persone che disassembla il progetto
0: cavolo.
4: Da anni.
0: Ah, wow.
4: Sì, sì, sì. Ecco. E non è una cosa facile.
0: Ciao!
4: Fare un disassembli così pulito e poi ancora si disassembla.
0: Ma ho visto che ci sono un sacco di commenti anche nel codice
4: di
0: adesso.
4: Tutti, di gente.
0: Quindi
4: di
0: è diventato un codice quasi aperto che tutti possono modificare.
4: Il Pokémon rosso. E ognuno poi, cioè, ogni persona che si è avvicinata al progetto del disassembli generale è stato poi per farne un hack. È fondamentale. Rispondo.
0: Fai.
4: Sì?
0: Come va?
6: Ciao!
7: Bene, che bello bene. Vederti così spesso.
0: Sì.
5: Garulf che ha chiuso le galline, diciamolo.
0: Ah, hai chiuso le galline?
5: Ha chiuso le galline.
0: Ma parlaci di queste galline. Quante
5: allora,
0: sono?
5: Sono tre
0: come
5: galline,
0: stanno?
5: È un gallo. Ah. Il gallo si chiama Biondo, poi c'è Mortizia, la gallina nera,
0: sì.
5: Jessica, la gallina rossa. È blanca la
0: fantastico la gallina nera è una cosa fighissima.
5: Ma perché hai un gallo se sei
0: se le incroci italiano? Riesci ad avere tante galline nere per dire o è una cosa rara?
5: No,
0: sono sempre
5: chiesto
0: perché nei libri di magia del 700 e l'800 c'è sempre questa cosa della piuma della gallina nera raccolta nel plenilunio
5: per la sostituzione
0: di una notte
5: etnica.
0: Senza plenilunio di una notte senza luna e cose del genere
5: sei per la sostituzione etnica delle galline
0: sì
5: neri
0: no bianche perché nero vince.
5: E le rosse?
0: Beh, le galline rosse mi sa che non ci stanno.
5: Comunque oggi non me ne faccio arrabbiare.
0: Ti fanno gli ovetti, logicamente.
5: Sì, le galline, il gallo no.
0: Stanno fuori.
5: Stanno fuori e poi le chiudo, perché così le faine non se le mangiano.
0: Sì, quello è il problema. Volpi?
5: Però non so, e le volpi, però non so se è giusto.
0: E beh, per la loro sicurezza.
5: La natura dovrebbe fare il suo corso.
0: Forse e non esisterebbero più galline però. Mi sa.
5: La natura forse non vuole che ci siano.
0: Forse le potresti allevare volpi a questo punto e poi vestirti di pelle di volpe. Però solo quando muoiono, perché giustamente non è giusto ucciderli. Ma sai che ci sono dei tizi che raccolgono le volpi morte dalle strade e recuperano le pelli?
5: E le vendono?
0: Spiegano come fare. No, si fanno le cose poi di pelle di volpe, però sono eticamente corrette, perché la volpe è morta di cause naturali.
5: Tipo un camion.
0: Mm-hmm. Sì.
5: Giusto.
0: E ti spiegano di non prendere la volpe subito dopo che è morta, perché la prima cosa che succede è che le pulci cercano un altro ospite. Quindi se ci vai subito tu ti riempi di pulci.
5: Hai capito, Garul? Non prendere subito le volpi morte, devi aspettare che le pulci
0: se ne siano andate.
5: Ma quando mi hai visto
8: dimenticate
5: lo perderai.
0: Ah, ti si rompe lì?
5: Sì, ma perché lui è uno stronzo e fai i dread in mezza Cosenza.
0: E come si fa a recuperarlo?
5: Ci aggiungi i capelli. Io ho una
0: da dove?
5: Busta di
0: da
5: capelli,
0: te?
5: Io ho una busta di capelli.
8: Sì, ma non funziona solo un palliativo.
0: Ah, perché devi cucirli in un certo senso.
8: Praticamente.
5: Pure la medicina è un palliativo alla morte, però
8: esatto,
5: funziona.
0: C'è un tennista che si chiama Brown che ha i dread fino a qua.
5: Ah, me l'hai fatto vedere.
0: Pure molto bravo. Dustin Brown, tedesco di origine giamaicana.
5: Sì, sì, sì, lo facesti vedere.
0: Mitico, mitico veramente. Bene, sigaretta finita.
8: Con quelle remoto, quella che
0: i cubi dell'Università della Calabria, tutti uguali. Non piove, c'è freddino, c'è freschetto.
8: Vabbè, però c'è il fatto che
5: Emiliano dice che lo vede trovato, che è puntualissimo.
0: Eh sì. Come streamate? Come fate lo streaming video?
5: Ovviamente siccome...
0: Non andate su Twitch o roba del genere, perché potreste, sarebbe ottimo.
5: Sì, ma noi siccome teniamo all'etica, visto che siamo tutti comunque figli di autistici, abbiamo imparato quanto è importante la privacy, streameremo su Facebook.
0: Ottimo. E rimane poi?
5: Sì.
0: Ah, beh, ma c'è la pagina della T2, occupata appunto al catasto, appunto.
5: Sì. Al catasto è il cognome.
0: Facebook al catasto. è vero, c'è la pagina, me la sto ricordando. Va bene, andrò a mettere nuovamente l'orina.
5: Registra.
0: Certo. Andiamo a visitare i bagni del cubo 41B. Grazie. Ed eccoci qua. Bagno. Il cubo 41B. Viene descritto come un bagno fetente, ma devo dire che non è poi così male.

0: Bene, possiamo rientrare. Rieccoci nella P2 occupata, molto bella, piena di foto, poster. Va bene, allora il registratore lo lascio qui.
1: No, va avanti però.
0: Buon ascolto.
1: Vabbè, la bon, basta. Vedi che forse devi registrare. Prova.
2: Ma io mi manco già di volta di onda là. Vogliamo riprendere a lui o
1: si fa.
3: Migliore per
2: mettilo di là,
3: dico così
2: sistemiamo.
3: Oppure meglio ancora, ce l'avete una webcam?
2: No,
3: non avete nessuno una webcam?
2: No,
3: qualcuno ha una webcam? No, eh?
2: Mettiamo così. No. Fammi vedere. Così e chi ti piace così
3: continui te.
2: Ma la cosa è meglio di fare.
3: Aspetta che monto l'altro tastiero, va.
2: Sicuro qua c'è Cristo, ci gioca
1: molto. Sì, io sono una merda.
2: Ah, io mica installati il computer.
4: Non ci abbiamo più la
2: regola. No, vabbè, gli dai il messo. È duro.
1: Ah, c'è pure la.
4: Usare il contesto con qualcuno di qualcuno.
3: Sì. Ma chi?
2: Come arrivo? Sei emozionata?
1: Un po' sì, sono sempre.
3: Trasmetti in diretta un
2: po'
3: il volume, non lo so.
2: Vabbè, ma. Qual è?
1: Come posso shararla la diretta?
3: No.
1: Cioè lui clicca. Io sono questo.
2: Ma ti devi collegare? Hai bisogno dell'internet?
1: Volendo.
2: Ma che ci collega? Perché serve la password, matricola.
1: No, vabbè, allora no.
2: Sicuro?
1: Sì. Poi vediamo se è un'esigenza. Ma tu stare qui.
2: No, io mo presento il tutto e ti abbandono.
1: Cazzo, se ne vai,
2: cazzo. Sai, ti faccio le foto.
1: Ah, tu sei, ti fai le facce.
5: Il coso, sì.
2: Ma tu glielo puoi collegare se non tutto il suo.
5: Con le cose mie. Poi glielo colleghiamo.
1: Che devo fa?
5: Vai sulla rete. Edoloam. Ok. Che cazzo.
1: È italiana, è italiana. Cioè sembra tutto.
2: No, vedi che stai proiettando tutto.
1: Oh, yeah. Sì, infatti, fai quasi prima a dirmelo.
5: Infatti sì.
2: Spostalo nel
1: nome utente.
5: CZZ.
2: No.
1: Ok, dimmela tutto.
2: Sì, ma
5: è il mio codice fiscale,
2: lo
5: capito?
2: Stai proiettando, va bene.
5: Lo stai proiettando?
1: Sì.
2: Se lo sposti nell'altro schermo.
5: Sposto.
1: E come lo sposto nell'altro schermo?
2: Non hai lo schermo d'occhio?
1: No, questo mo l'ho fatto così, vedo.
2: Vabbè, dai.
5: Vabbè, lo colleghiamo dopo.
1: Quando dai, dai, dai. O se no, vai a mettere un ditino, metti un ditino.
5: Vai.
1: Va, va, buona così.
5: CZZ.
1: Sì.
5: PRL.
1: Sì.
5: 88.
1: Sì.
5: P17.
1: Sì.
5: I.
1: P.
5: I. 874 W. Qua devi scrivere la P maiuscola, Pietro con la O maiuscola, 2017 punto. Vedete, si collega, non si collega, non so. Andrà. Più dispositivi si possono collegare?
1: Sì, sì, sì. Tipo, infatti tu sei collegato a...
5: Cioè, non mi fa collegare.
1: Ah?
5: Vedi quel tuo coso.
2: Allora, NRS.
1: NBR. NBR.
2: DD con la...
1: Ok.
2: 89. S24.
1: 24.
2: D086. C. Poi la password underscore A maiuscola B C D 3 F
1: F
2: F come Firenze underscore A maccia XP qua.
1: No, visto. No, 7.
2: Perché mi ricordo che andava fatto.
1: Vabbè, non lo so, possiamo anche non usarlo, cioè io volevo solo condividere la diretta, vabbè, ma poi la condivido da finire, tanto c'è il video completo, no?
5: Tanto la diretta mi sa che si salva, su
1: sì, si salva,
5: rimane salvata,
1: si salva, poi la condivido salvato,
5: cioè la condivido direttamente,
1: sì,
5: dopo.
1: Il video completo, ah? Sì, sì, sì.
5: Anche perché non so se la diretta si può condividere.
1: Sì, sì,
5: si può condividere,
1: sì, sì,
5: in diretta.
1: Sì, sì,
2: sì. Allora magari ci provo a farlo funzionare, perché comunque non mi ricordo esattamente.
5: Al massimo gli può dare. Poi un attimo ho il telefono, se la vuoi condividere, la possiamo, puoi dare un attimo il telefono, ce l'hai l'applicazione sul telefono.
1: Sì, per fare l'hotspot, sì.
5: No, di Facebook, dico. Magari dai il telefono un attimo a lui e te la condivide.
1: Sì, sì,
5: via,
1: sì.
5: Mentre c'è.
1: Ok.
5: Direttamente dal telefono.
2: Siamo pronti?
1: Ok.
2: Ma prendiamo anche la regia. Non lo so. No, io non so se... Infatti io prima volevo provare un attimo così. Perché si vedeva... un attimo proprio trasmettevo, poi chiudevo, poi meglio così, però oppure con la luce di entra aperta come
6: No, no, questo che quello che userai.
2: Sì. Ma è chiuso?
6: Non lo so. Va bene.
2: Una volta che è giusto, lo faccio io dopo che sembra giusto.
6: Va bene, alzo un po' i livelli.
2: No,
6: il del mio.
1: Ci siamo? Non mi presenti tu?
2: Yep.
7: Allora, salve a tutti, prima di passare la... No, dopo. Prima di passare la parola a Iki, breve brevissima presentazione. Innanzitutto su questo posto, non so quanti di voi sono qui per la prima volta, comunque questa è l'aula più occupata ed è un'aula che è stata occupata più di 10 anni fa durante le proteste contro la riforma Gelmini nel 2008. Inizialmente era stata occupata questa aula proprio per, come punto di coordinamento per organizzare le varie proteste contro quella riforma di legge che andava ulteriormente a privatizzare un bene pubblico che è quello dell'università. Però in questi 10 anni è diventato molto altro, molto di più. È diventato un laboratorio permanente di quella che è la pratica dell'autogestione. Ogni lunedì si tiene un'assemblea alle 18:30-19 dove appunto chiunque può fare una cosa semplicissima che però non è scontata in quest'università dove gli spazi per gli studenti, gli spazi liberi per gli studenti si contano sulle dita di una mano, ovvero può venire a discutere con altre persone, a proporre iniziative, eventi, a trovare persone con interessi comuni. In questi 10 anni sono nate tantissime iniziative all'interno di questo spazio. Questo spazio ha ospitato una radio autogestita che più o meno funziona ancora, piuttosto che numerosi incontri sulle tematiche più svariate. L'unica cosa fondamentale, questo spazio si fonda su 3 pilastri che sono quelli dell'antifascismo, l'antisessismo e l'anticapitalismo. Per arrivare un po' più alla cosa di Ichi, diciamo che visto che siamo in una facoltà di ingegneria, molti delle persone che vivono quotidianamente quest'aula da sempre sono legati all'informatica. All'interno di quest'aula, per esempio, è nato il Shotoflow, un gruppo di nerd che vabbè, adesso ormai è un po' morto, però si vedeva settimanalmente per portare avanti una visione dell'informatica che è molto diversa da quella che quotidianamente magari molti di noi vivono a lezione, dove ci insegnano sì varie tecnologie, a programmare, eccetera, eccetera, ma sempre con un'ottica rivolta alla produttività o comunque al fantomatico mercato del lavoro. Invece a noi è sempre piaciuta una visione diversa, che poi è la visione che si avvicina, che è quella del hacking. Ovvero metterci le mani dentro, capire il perché alcune cose funzionano in un modo, vedere se è possibile modificarle e farle andare diversamente. E questa nozione di hacking si può applicare a qualsiasi cosa, alla programmazione, ai videogiochi, come ci farà vedere Ichi, o anche alla società stessa. Una delle definizioni più belle in cui mi sono imbattuto di hacking è quella che dice che l'hacking è quella cosa che permette di far fare a delle cose, alcune cose per cui non era stato pensato. Quindi in qualche modo sovvertire un progetto iniziale o prendere una cosa che era stata pensata per fare alcune cose e farne fare tutt'altra. E questa definizione l'ho sentita in un meeting che si tiene annualmente in Italia da ormai 21 anni, che è appunto l'Hack Meeting. Questo è anche un warm up di Hack Meeting, quindi spendo 2 parole per dirvi che cos'è. Hack Meeting è una riunione annuale che si tiene ormai dal 98 e che quest'anno si tiene il 30 maggio, l'1 e il 2 giugno al centro sociale Next Emerson a Firenze, ed è la riunione di una delle comunità hacker italiane più longeve, o in generale la riunione delle controculture digitali italiane. Durante questi 3 giorni di incontri ci sono tantissimi workshop, seminari, e il tutto viene fatto appunto in autogestione. Uno dei motti è porta quello che vuoi trovare, quindi se qualcuno ha qualche progetto a cui sta lavorando o magari è interessato a trovare altre persone affini magari alle sue passioni, può fare un salto là e incontrare una comunità davvero molto molto bella. Questo qua per arrivare a Ichi. che appunto incarna la figura del Laker, perché diciamo appunto lui, vabbè, fra le varie cose, adesso oggi ci parlerà di Plagemon, una delle sue ultime creazioni, e appunto, come poi meglio ci spiegherà lui, Plagemon non è un prodotto, non è un qualcosa che ci si è messo a fare perché aveva quella finalità, ma semplicemente perché probabilmente sentiva la necessità anche artistica di mettere le mani dentro uno dei giochi della sua infanzia e stravolgerlo in qualche modo per farlo diventare qualcos'altro, una sua creatura. E questo qua appunto incarna un po' la definizione di hacker, che ne dicano i vari haters su Facebook. E niente, detto ciò, passo la parola a lui e buon divertimento.
8: Questo me lo tengo io con le mani?
7: Sì, sì.
8: Ok.
7: Poi che te lo tengo io?
8: No, mi pare. Allora, ciao, sono Michele, Lick, di cui parlava prima lui. Innanzitutto grazie per essere venuti. Sì, questo sarà, c'è scritto sulla locandina, che è un workshop interattivo sul processo di vivisezione di un codice assembly, utilizzando come caso di studio le modifiche apportate al plugin da me, sostanzialmente. Da che cosa posso cominciare? Non so in generale che conoscenza informatica avete, ci sarà chi ne ha più di me e sicuramente qualcuno che ne ha meno di me, quindi inizierei magari a spiegare generalmente come funzionano i computer e il tipo di linguaggio che sostanzialmente i computer capiscono, e mi aiuterò con fondamentalmente Paint. Così, per chi non sapesse che cos'è sostanzialmente assembly, capiamo che cos'è l'assembly, perché proprio sulla locandina stessa c'è scritto il processo di vivisezione di un codice assembly, quindi che cos'è? Molti di voi sapranno, ma magari qualcuno no, che l'unica cosa che possono capire le macchine sono sostanzialmente 1 e 0. E questo è quello che viene definito sostanzialmente codice binario, appunto codice macchina. Ed è questo qui. L'assembly, che è un linguaggio, questo è il linguaggio che sostanzialmente capiscono le macchine come sottoprodotto di un'invenzione data dall'elettricità, cioè la lampadina sa solo essere accesa o spenta, quindi le macchine possono capire solo transistor acceso, transistor spento, gates acceso, gates spento, eccetera eccetera. Assembly quindi è un linguaggio inventato dagli uomini per rendere più comprensibile il codice macchina, e si ispira direttamente al codice macchina. Per esempio, esistono vari tipi di assembly, noi ne prenderemo in particolare uno che è quello dello Z80, però tra l'altro quello che useremo noi è uno Z80 ridotto in alcuni opcode, cioè in alcune mansioni che può svolgere, alcune non le ha, tipo, vabbè, poi volendo ne parliamo, e si chiama fondamentalmente, questo linguaggio si chiama GBZ80, perché il chip che è stato usato non è direttamente uno Z80, che è fondamentalmente stato inventato da un italiano che si chiama Federico Fargin, che ha inventato la Zilog, è stato il fondatore della Zilog, ma è una versione modificata dello Z80 fatta dalla Sharp, che ora non ricordo il codice preciso perché è un codice di 8 cifre alfanumeriche, però non è precisamente uno Zilog Z80, ma è uno Sharp che usa come linguaggio GBZ80. Quindi diciamo che cos'è l'assembly? Un codice inventato dagli esseri umani per comprendere meglio il linguaggio binario. Cosa c'è in mezzo ancora fra l'assembly e il binario? C'è la dicitura sostanzialmente esadecimale, quindi il codice hex. Ora faccio un paio di freccette, sostanzialmente in ordine di tutti questi vari codici si chiamano di basso livello, sono low level, proprio per il basso livello di, cioè più è vicino a una macchina un linguaggio e più è appunto di basso livello. E detto questo, perché ho fatto questa cosa qui? Fondamentalmente quando si scriveva all'epoca, se non sbaglio lo Z80 è stato prototipato negli anni, non lo Z80, l'assembly è stato prototipato negli anni 50 per poi essere poi utilizzato credo negli anni 70 ufficialmente, e all'inizio venivano scritti i programmi direttamente in assembly, però attraverso un programma fondamentalmente esterno definito compiler, che è fondamentalmente un traduttore che traduce tutto quello che viene scritto in qualsiasi linguaggio, lo traduce in binario, cioè perché appunto è l'unica cosa che le macchine possono capire, quindi insomma un compiler traduce tutto quello che viene scritto in qualsiasi linguaggio in codice binario e quindi comprensibile dalla macchina. Una volta che un codice è compilato, può essere decompilato da alcuni decompiler che molto spesso però lo decompilano in X. Più tardi farò un esempio interattivo, perché comunque c'è scritto workshop interattivo, questo è uno spiegone molto così aleatorio di che cos'è quello che stiamo andando a fare. Com'è che si passa da questo a... ma il mouse si vede? Sì. Com'è che si passa da questo a questo, eccetera, eccetera? Fondamentalmente sono architetture a 8 bit, queste qui, cioè quella dello Z, di un processore Z80. Questo che vuol dire? Che l'informazione minima, a parte il bit, è quella di 8 bit. Sostanzialmente, per esempio, A9 in esadecimale, che poi lo andremo magari a trovare da un'altra parte, equivale a... ora inventato, non lo so, però in binario equivarrà a una cosa tipo così. E quindi il computer legge una serie di 0 e 1, però sa che ogni serie di 0 e 1 equivale a un byte, che è sostanzialmente appunto 8 bit, a cui equivale appunto un opcode, che nel caso di A9, per esempio, in assembly è LD. Oppure nel caso di altri assembly LD ha scritto tutti insieme, vabbè. Quindi come si presenta un codice esadecimale? Abbiamo un gioco a caso per NES, però, perché comunque come architettura è un pelino più semplice, il 6502 almeno mi risulta un po' più semplice dello Z80. Comunque audio ce l'ho chiuso. Sound, ok, non c'è. Una cosa qualsiasi, mega boh. Nell'ex editor, dov'è? Qui dietro di lui. Allora, sono abituato con una risoluzione a 1024, mi sto un po' perdendo. Tanto mettiamo più piccolo. Ahí lo trovo.

dovrebbe essere qui, salto per suono. Questo, ok. Allora, questo è sostanzialmente il debugger di PGP, che questo qui è l'emulatore migliore per l'homebrewing di ROM per Game Boy, perché sostanzialmente è quello che più è fedele all'hardware originale, che è appunto PGP. Insomma, così si presenta il codice di un gioco. Lo faccio partire un secondo. Così ce l'ha. E sostanzialmente questa è la ROM, quindi questo è il codice fisso, e questo qui è il codice del gioco. Come dicevo prima, cioè, tutto può essere tradotto in esadecimale. Questo è un codice di un gioco Game Boy. Come dicevo prima, appunto, noi possiamo vedere l'hex, che è sostanzialmente questa cosa qui, che poi a sua volta il Game Boy non legge nemmeno l'esadecimale, legge il binario, però questo qui non è altro che una serie di codici Z80, GB Z80. Quindi alcune porzioni di questo codice sono data e altri sono codice. Attraverso appunto dei return, dei terminatori, il gioco stesso è dei pointer, insomma. Non so che preparazione generale di informatica c'è, però sostanzialmente il Game Boy sa quando è codice da leggere e quando sono dati. Detto questo, si parlava di disassemblare un codice, quindi tu, per esempio, prendi un gioco, prendi la cartuccia con un dumper di ROM, cioè qualcosa che legge le cartucce, le attacchi al computer, volendo ci pure delle cartucce smontate se volete vedere i pezzi dopo. Si fa il dump di una ROM e quello che si ha è questo, cioè se si scarica il contenuto di una cartuccia, il massimo che si può ottenere è questo, un hex, che in realtà sembra spazzatura numerica, e sostanzialmente lo è, però da qui si può partire benissimo per fare un disassembly. Faccio una breve introduzione sul disassembly di Pokémon Rosso. Praticamente fare un disassembly non è proprio una passeggiata, cioè nel senso è un lavoro raramente di una persona, soprattutto quando una ROM supera, non lo so, i 64K, raramente è il lavoro di una persona, è raramente il lavoro di tante persone in tanto tempo, cioè molto spesso è il lavoro di tante persone in tanto tempo. Questo disassembly di Pokémon Rosso l'abbiamo fatto all'inizio con un gruppo di persone di circa 9 persone. Perché ognuno voleva fare il suo hack, però cioè, innanzitutto si può creare un gioco anche direttamente in esadecimale, però alcune modifiche possono essere ostiche, confuse, e se comunque il progetto che avevamo in mente, che si chiama PRET, sostanzialmente Pokémon Red, Pokémon Reverse Engineering Tools, quindi PRET. Abbiamo fatto questo codice in tante persone, che è questo qui. Vabbè, questo è direttamente quello di Plavun. E fondamentalmente siamo riusciti a passare da una stesura di codice così ad avere, andiamo un pezzo di engine per esempio, un pezzo grosso, quale può essere? Ma lo cerco qua. Siamo riusciti ad avere un codice sostanzialmente così. Questo è sostanzialmente il main, è la parte in cui sostanzialmente recupera tutti gli altri fogli di calcolo, sostanzialmente tutti gli altri ASM, e li include. Questi sostanzialmente in C probabilmente si chiamerebbero header, e sono tutti qui, il main è soltanto questo. Lower World invece, che è qui, ok? Questo è il main loop del gioco.

0: So precisamente se sapete come funzionano i videogiochi o in generale come funzionano i programmi, però in generale esiste sempre un main loop, cioè una cosa che va al loop continuo, cioè il momento principale del gioco in cui possono succedere tutte le cose, nel senso è il gioco stesso, il main loop, cioè una volta settate tutte le variabili c'è una cosa che va al loop, che è appunto questo, overworld loop. E questa è la cosa che dopo aver questa è la cosa che fa Pokémon dopo aver settato tutte le variabili, dopo aver deciso qual è la mappa, fa questa cosa, vabbè, questo è tutto codice mio, in realtà il vero Pokémon parte da dell'iframe, questa è tutta roba che ho aggiunto. E sostanzialmente siamo riusciti a passare sì da un codice così a questo, e questo è fare sostanzialmente un disassembly. Come si fa sostanzialmente? È una cosa molto tediosa, quindi non ho manco internet, quindi non so come fare dei paragoni con delle cose, però in generale, come dicevo prima, a ognuno di questi codici qui equivale un'istruzione, si prende manualmente, per esempio, tra l'altro. Vabbè, si prende manualmente e si riscrive, cioè punto e basta, si legge e si riscrive così com'è, tenendo in considerazione una serie di cose, tra cui per esempio che lo Z80, se non sbaglio, è Big Endian, giusto? Chi è che conosce lo Z80 qui? Garuf, dov'è? È Big Endian lo Z80. Vabbè, se non sbaglio è Big Endian, cioè vuol dire che il numero grosso di un indirizzo è alla fine, quindi se per esempio dobbiamo andare in un indirizzo RAM, che sono qua, dobbiamo andare a 200, non sarà scritto jump, non so qual è jump è tipo così, JP, però tradotto in esadecimale sarà qualcos'altro, sarà JP 0020, perché è Big Endian. Insomma, si fa questa cosa, questo ci abbiamo messo anni, raga, per farlo. Cioè, io ho messo un anno per fare Plagon, però per fare il disassembly era una cosa che tornavo a casa la sera, mi ci mettevo, non capivo niente, lo facevo. E scrivevo magari tanto di codice, poi facevo la pull request, a volte mi accettava, a volte no, però vabbè. Detto questo, comunque se volete provare a lavorarci, c'è la repo online sul Git, per chi ha il computer può scaricarsi la repo. Qualcuno c'ha un terminale davanti? Se volete. Non lo so, vabbè. Comunque, il fatto che non ho internet, vabbè. Comunque, cosa? Se cerchi proprio Hikikomori, la Git, trovi proprio il mio profilo GitHub. Vabbè, detto questo, passiamo direttamente, mo ho fatto lo spiegone su Assembly, cioè, spero che qualcosa l'avete capito in generale, poi magari ci ritorniamo. Siamo riusciti ad arrivare, ad avere questo codice che è formato da una serie infinita di fogli di calcolo, cioè sono tanti tanti file, nel senso sono veramente tanti. Cioè solitamente scrivo algoritmi in G che sono un foglio, massimo due. Invece qua, ma è un progetto collettivo di ormai siamo 1.000 persone che lavorano a Pokémon, però io lavoro con ormai adesso 4-5 ragazzi che lavorano a Plagon, e a Plagon ci ho lavorato solo una volta che ho ottenuto il disassembly completo. Passando direttamente alle modifiche, così entriamo proprio nel ROM hacking, che cosa significa? Solitamente una cosa piacevole, diciamo, da fare nel ROM hacking, piuttosto di liberare spazio nel codice e scrivere direttamente la propria funzione, una delle prime cose che si fa, ed è tipico del ROM hacking, ed è forse una delle più divertenti, è traslare una porzione di codice, e questo molto spesso si fa direttamente in hex, non si fa direttamente, cioè tutti i ROM hack che esistono non hanno un disassembly. Che cosa si fa? Torniamo un attimo al codice. Qui, per esempio, potete leggere call. Call non è nient'altro che una chiamata a funzione. Cioè, in C, per chi conosce C, credo che sia il linguaggio più conosciuto, sarebbe la stessa cosa di questo. Questo. Quindi si trova per esempio una chiamata a funzione, andiamo per esempio agli items, che è stata la prima cosa che ho fatto, perché io comunque ho iniziato a fare romhacking e a studiare l'assembly in esadecimale, cioè direttamente così. Facevo gli hack direttamente così. Quindi mi era rimasta questa abitudine di veicolare le call fondamentalmente, cioè di allontanarle dalla loro chiamata principale. Qual è stata la prima cosa che ho fatto? Se trovo items, ok. La prima cosa è stata fare la funzione della chetamina. Che vuol dire? Che è una delle mie preferite, perché è breve, è semplice, è una delle prime, quindi mi ci sono affezionato. Non è una cosa complessa con centinaia di algoritmi che chiamano algoritmi, è una stupidaggine. Che cosa fa? Sostanzialmente, uno dei metodi più semplici e divertenti, come dicevo, nel romhacking, è studiarsi la RAM. La RAM è quella porzione di hardware con memoria volatile rispetto a una ROM che è la memoria fissa, cioè il gioco sta in memoria ROM, nel senso il gioco rimane sempre lo stesso. La cartuccia l'abbandonate, la fate, è sempre quello perché è salvato lì. La RAM invece viene alimentata dal circuito stesso, quindi una volta spento l'hardware su cui sta girando la cartuccia o che so, la RAM viene totalmente azzerata. Allora voi direte, ma come faccio ad avere su Pokémon i salvataggi, eccetera? C'è una batteria, dov'è scritto? Vabbè, c'è una cartuccia comunque, se volete una cartuccia rotta, ve la guardate, non lo so. C'è una batteria che alimenta la RAM, quindi rimangono i dati e vengono salvati attraverso questa batteria. Quando la batteria si scarica, voi li perdete i dati. E nel giro di un minuto più o meno si cancella la RAM, se non anche prima. Ed è sostanzialmente questa parte qui a sinistra, nell'hex editor c'è scritto ROM. Andando più giù ci sono vari tipi di RAM, c'è la working RAM, c'è la high RAM, però chiamiamola tutta RAM, ed è tutta qui. Questa è la video RAM, cioè da qui in poi comincia la video RAM, che è sostanzialmente ciò che viene scritto su schermo attraverso la scheda video del Game Boy, che non è un Nvidia GTX 970, ma è una PPU piccola così, che l'unica cosa che riesce a fare è sostanzialmente mettere questi quadratini, e questo è il massimo di questa colonna a sinistra che vediamo, è il massimo di quadratini che possiamo avere su schermo su Game Boy. Quindi se non ci entra qua una grafica non ci può girare. L'altra colonna che vedete a sinistra è per il Game Boy Color. Il Game Boy Color aveva due bank di tile in VRAM. Quindi che cosa fa il Game Boy da qui in poi? C'è questo processore grafico chiamato PPU, che sta per Picture Processing Unit, che sostanzialmente prende sti cubetti e li mette in ordine di come sono scritti qua. E questa qui è tutta la video RAM in pratica, sì. E li mette in ordine sul Game Boy per come sono scritti. Stiamo parlando di RAM. Che cos'è appunto divertente da fare nel romhacking? Trovare dei dati RAM, degli indirizzi RAM, perché si parla di indirizzi, questi qui a sinistra sono sostanzialmente indirizzi. Devo trovare la working RAM, ok, da qui in poi alla working RAM, cioè quella di prima sono i byte che il video usa per mandarli sullo schermo, da qui in poi è la logica del computer. E qui ci sono, da qui in poi, da VRA in poi, ci sono tutte le cose che possono interessare al funzionamento della logica di un videogame o di qualsiasi programma. In che senso? Se in questo gioco ci sono delle vite, sono sicuramente scritte in working RAM. Se c'è un punteggio, è sicuramente scritto qua. Quando salviamo, sostanzialmente, che cosa succede? Che il computer si ricorda, computer Game Boy, comunque un computer, il computer si ricorda esattamente dove sono messi tutti questi byte. Quindi noi crediamo di aver salvato un gioco, in realtà ci sta dando soltanto tutti i byte RAM così come l'avevamo lasciati in quel posto, però qui c'è registrata magari posizione, beh, qui c'è scritto sprite vector, perché poi si può commentare un byte e puoi scrivere che cos'è. E qui sostanzialmente è salvato Alippo, si sente? Comunque, è salvata la posizione del personaggio, magari anche l'orientamento. In Pokémon c'è addirittura l'orientamento del personaggio, se è a faccia in giù, eccetera, eccetera. È salvato tutto qui. Che cosa è divertente fare quando non esiste un disassembly? Perché un disassembly, per quanto, per chi non conosca l'assembly, sembra spazzatura questa, è molto più leggibile rispetto a questo. Cioè, questo è un incubo pure se lo fai da 10 anni, secondo me. Che cosa si fa? Si analizza una ROM che magari non ha un disassembly e si cerca, si fa il cosiddetto RAM watching, cioè ti metti e la guardi. Se tu sai che, non lo so, questo tanto è... vabbè, non mi va il NES, sennò era meglio, perché il NES è un pelino più facile, però non appare, cioè lo vedete che schiaccio X Editor, non appare. Cosa? Le finestre di che?
1: Ah, che sotto.
0: No, ma non c'è, lo vedi? Cioè, te lo dà, ma dov'è? Non c'è. È immaginario. Cioè, che vuol dire? Boh, vabbè. Comunque. Vabbè. Sostanzialmente si fa sta cosa che è RAM watching, nel senso magari ci si ferma un attimo e si spara uno sprite. Teoricamente dovrebbe aumentare il punteggio, si tiene la RAM di lato e si guarda. Quando un byte magari aumenta, noi sappiamo che il punteggio che abbiamo è 1200, qua c'è scritto 1200, e vediamo che fa 1210 sale, possiamo sapere con certezza che quello è lo score. Questo apre un'infinità di nuove cose da fare, perché in questo momento abbiamo scoperto dov'è per esempio lo score di un videogioco. E quindi attraverso dei breakpoint, varie cose, si può riscrivere una funzione che per esempio magari quando muori aumenta il punteggio. La base del ROM hacking è questa, è tutto ricollegare. Poi certo, in un ROM hacking più avanzato ti metti proprio a scrivere le funzioni tue e là diventa di nuovo programmazione, non è più hacking, cioè diventa proprio programmare. Però ritornando al discorso principale, la cosa più divertente è andare a cazzeggiare con gli indirizzi RAM, fondamentalmente. Qua noi nel disassembly li abbiamo tutti dichiarati, qui c'è l'indirizzo, quindi poi quando andiamo in working RAM, per esempio player mon number, è stata dichiarata la variabile, che le variabili di RAM di Pokémon, di Plagons, ma per convenzione nostra le abbiamo dichiarate tutte con una V davanti, è CC2F, quindi sappiamo che in RAM sta roba è a CC2F, che sarà qua, insomma. Detto questo, qual è stata la prima cosa, che cosa ho fatto? Io comunque quando ho iniziato a fare questa cosa avevo già un'esperienza abbastanza intensa di ROM hacking, poco sul Game Boy, ma sul NES erano già anni che mi mettevo a fare, smontavo pure, non lo so, perché ci sono stato molto affezionato come console, al NES tuttora è una delle console a cui sono più affezionato. Che cosa è divertente fare? Allora, nel caso del... dov'è la ketamina? Qua, che cosa succede? Eliminiamo, questo non lo leggiamo nemmeno perché è una cosa irrilevante per adesso, non è proprio puro assembly, sì lo è, ma non è una cosa divertente. Qua, che cosa succede? Allora, si carica questo byte, cioè... dov'è? Ok, si carica questo indirizzo in A e si legge, no? Si dà questa posizione, cioè si praticamente l'indirizzo è formato da 2 byte, però il contenuto di quell'indirizzo è formato da un solo byte, si trasla quel byte in A. La A sarebbe l'accumulatore, diciamo. È il registro principale di questo processore, ma di quasi tutti i processori. E sostanzialmente, facendo in questo modo, noi leggiamo la posizione corrente di che cosa sta facendo VD736. Che cos'è VD736? Non è dichiarato, cioè non è scritto con un numero, cioè con una parola così, perché fa un sacco di cose, nel senso... è segnato il byte 0, che dicevamo appunto prima che poi si è scoperto se è 0,80 big endian o no, è l'interendian. Allora no, allora 2000 è scritto 2000. Vabbè, comunque, cosa? No, mi sono frusciato, vabbè. Dicevamo prima, non sono abituato a stare a 1024 per 768, quindi mi trovo un po'. Dicevamo che questo è un byte in binario, cioè si vedono tutti i bit. Byte 0 è questo, è quello più a destra di tutti, e poi 1, 2, fino a 7, quindi sono byte 0, byte 1, byte 2, fino al byte 7. Che cosa fa? Praticamente si attiva questo, immaginiamo che AVD 736 è così, ok? Ed è un byte che è 00, cioè quindi il computer va a cercare sto byte, legge che è 00 e lo fa qui, quindi carica 00 in questo. Che cosa fa? Usare la chetamina 7, il byte 6 e il byte 7. Che cosa fanno il byte 6 e il byte 7? Il byte 6, scusate, il bit 6 conferma al processore che il personaggio sta saltando, e il bit 7 si attiva quando fondamentalmente in Pokémon c'erano alcuni livelli che tipo sei sul ghiaccio, quando sei sul ghiaccio cominci a girare, e quando si accorge il personaggio che è sul ghiaccio si attiva il bit 7, quindi va a caricare in quell'indirizzo di prima un 1. Cioè al posto di qua ci va un 1. Come è stata scop cioè come l'ho fatta sta cosa? Praticamente andiamo di nuovo a cercare VD 736. Per esempio, anche in Viridian Gym, per dire, c'è uno script. Qua va a caricare l'indirizzo e setta 7 qui, perché siamo, qua lo dice, siamo sui tile a forma di freccia, quindi ci fa girare. Io mi ricordavo da quando ero piccolo questa cosa, che da qualche parte andavi e giravi, e con quel poco di esperienza di ROM hacking che avevo pensato, secondo me non ci metto tanto a fare questa funzione, che quando prendi l'oggetto chetamina, l'unica cosa che devi fare non è una funzione così difficile, deve solo fleggare, cioè alzare un bit, proprio credo in senso fisico, perché credo proprio che si alzano i bit al microscopio, quindi non fa nient'altro che fleggare questo bit. Quindi appena premi usa chetamina, lui crede di essere sul ghiaccio e comincia sostanzialmente a girare. E questa cosa la possiamo fare, credo di averlo per lo strumento, anche perché è utilissimo nel gioco. Cioè, no, lo è tantissimo. Ma vi spiego pure perché lo è. E in realtà sta cosa che lo è, me l'ha fatta, che è così utile, me l'ha fatta scoprire tipo un pro player di Pokémon su YouTube. Perché io non, cioè, avevo fatto solo la funzione chetamina così per ridere. Però in realtà ha un'utilità nel gioco incredibile. Cioè ci sono Pokémon che si possono catturare solo se la usi. Comunque, dov'è? È qua. Ok, carica il bit 6 che è quello che salta e poi gira così come se fossi sul ghiaccio. Perché? Perché è stato flaggato il bit che lui è sul ghiaccio, quindi adesso il gioco crede che tu sei sostanzialmente sempre sul ghiaccio. Però in realtà con questo gioco di cose che tu metti, che è l'item e la chetamina, eccetera, sembra proprio un item a parte. E questa è una delle, forse è la prima funzione che ho scritto, proprio perché è una delle cose più divertenti e più semplici andare a modificare in situazioni differenti le reazioni appunto sulla RAM. Ad esempio c'era un mio amico che aveva fatto un gioco per NES che si chiamava Pyramid, che non aveva fatto nient'altro che caricare dall'inizio il bit che il personaggio era avvelenato, e il gioco non si poteva finire perché partivi avvelenato e morivi dopo 5 minuti all'infinito. Secondo me è uno degli esperimenti ROM hacking più belli al mondo. Comunque, e E c'è una cosa simile qua. Vabbè, questa è una funzione un po' più avanzata, cioè nel senso, questa che è apparsa adesso, I want to kill myself, è una sorta di intelligenza artificiale che ho provato a programmare in assembly cercando di fare se sembrare i personaggi del gioco senzienti. E quindi randomicamente il personaggio ti dice che si vuole ammazzare, così di punto in bianco. E dopo vi faccio vedere come è fatta, però se ci arriviamo piano piano, perché questa è stata fatta nella fase finale dello sviluppo, è uscita in una build più avanzata proprio perché ci sono mini esperimenti di intelligenza artificiale in assembly, un po' sbattuto. Comunque, e questa è la chetamina. Una cosa che appunto mi piaceva fare è stata aggiungere nuovi strumenti al gioco. Non so se vi ricordate Pokémon, c'era il fatto che tu vabbè potevi camminare, poi c'avevi la bici e poi ve lo ricordate Pokémon, un 70% di persone. Ah, e allora, praticamente potevi avere i piedi, la bici e il surf, a Pokémon Rosso se non sbaglio, nient'altro. Sempre attraverso la RAM, che mo lo andiamo a trovare. Sono andato a questo quando manca ancora era scritto sto foglio di RAM, quindi sono andato a trovare direttamente nel coso, insomma, attraverso il debugger. Però ci sono molti siti che comunque, cioè magari quando si scopre un indirizzo RAM si condivide perché, cioè giusto così, Marco prima parlava di etica, se scopri qualcosa meglio che lo dici. Detto questo, l'indirizzo RAM. No, questa è la copia, è questo, ed è AD700, ok? Che cosa fa? Quando sei, cioè, il gioco, quando va a leggere l'indirizzo RAM D700, ma non si apre manco più il debugger, manco qua. Non voglio, non voglio. Secondo me non si trova, vedi dove? Secondo me non si trova perché c'è stata, cioè non mi trovo io perché c'è stata l'evoluzione 2001 praticamente, 24x768. Ok, D700, allora scriviamo go to D700 00, infatti qui è segnato e commentato sostanzialmente il byte RAM e c'è scritto walk byte surf state. Questa cosa ovviamente l'abbiamo aggiunta noi, non è che si autocommentano i byte. Cioè, tutti commentati, cioè, non ho proprio un cazzo da fare. Vabbè. Sì, cioè, ci vuole molto tempo per fare un disassembly, proprio tanto tempo. Per farlo bene e leggibile ci vuole molto di tempo. Comunque, mo vi faccio vedere un esperimento proprio al volo. Di quando ho scoperto come, cioè, dov'è che va a leggere gli stati, perché vengono considerati stati, cioè il fatto che tu cammini o c'hai surf o c'hai la bici è uno stato del giocatore. Tra l'altro, ho scoperto che in Roma avevo pure 10 posizioni libere, quindi è stato un delirio fare tutti gli altri. Comunque, D700, ok? 03, vedi qua già da 00 walking, 01 biking, 02 surfing, e qua c'è 03, e c'è una moto infatti, motocrossi. Perché? Perché ho scoperto che fondamentalmente nella ROM, cioè quello che poi va a compilare, fino al prossimo, la prossima dichiarazione RAM, c'erano 10 e 10, cioè declare size 10 byte, c'erano 10 byte liberi per altre dichiarazioni, quindi praticamente altri 10 veicoli. E allora mi sono messo a scrivere un sacco di altri veicoli che tra l'altro poi sono stati riportati in un foglio che è questo, è Weapons. Tra l'altro con un array. che è questo qui. Sì, c'è la panda, c'è la panda con lanciapiani. È stato fatto in questo array e questo, tutto il foglio Weapons, questo qua è stato scritto interamente da me e un altro ragazzo, cioè questo in Pokémon non c'è nemmeno l'ombra né di questo array né di niente, proprio di niente, anche perché, mo vediamo tutta una serie di cose. Praticamente, dov'è? Giù da qua, questo metto giù. Ok, di 700. Se io faccio per esempio, non lo so, 0,4 va piano, perché magari è una cosa che va piano. 0,5 si comporta insomma diversamente, perché sono tutte varie cose. Non cambia l'immagine perché non chiama la funzione in cui cambia l'immagine, ma cambia solo la logica del comportamento di questa cosa. Ok, tornando agli items. Allora, questa è la chetamina, abbiamo vista. Possiamo andare. Vediamo cosa. Che si può fare? Cioè, perché vorrei farla in maniera. Non andare direttamente alle cose più difficili, vorrei cercare gradualmente di andare sempre a funzioni più complesse. Diciamo, non lo so, andiamo, ecco questa, Fallout Loop, per esempio. Allora, che vuol dire? Questa qui sarebbe. Che cos'è? Calbia vuol dire, qual è la differenza per esempio fra Calbia e Call? Call è un opcode proprio dello Z80, Calbia è una macro. Una macro che cos'è? Una cosa che si finge un opcode, ma in realtà è sostanzialmente una funzione. Cioè, Calbia è fai una call e attua un bank switch, perché praticamente lo spazio sul Game Boy è limitato, sono tanti pezzetti che formano, formano un pezzetto più grande, non possono essere letti sostanzialmente tutti insieme. E questo per un motivo fisico, proprio le celle del processore sono di questa grandezza e basta. Questo è il bank 1, per esempio, e poi c'è bank 1, bank 2, eccetera, eccetera. Ci sono tutti i vari bank. Perché qui sostanzialmente dov'è? Overworld. Perché fa call BA? Perché per scrivere questa funzione non c'era più spazio nel bank dell'Lower World, che è il bank 1 sostanzialmente, quindi l'ho dovuta scrivere su un foglio a parte, in un altro bank aggiunto, perché in un mega si possono essere fino a 7 F bank, sono in italiano 7 F quant'è? 127? 127 bank si possono avere, ed è questo qui. Questo è tutto scritto da zero, quindi sì, è ROM hacking, però è proprio una funzione direttamente. E che cosa fa? Innanzitutto, qua stavamo parlando dell'overworld. L'overworld è quello che overworld è quello che succede quando parte il gioco. Tipo adesso sta avvenendo, cioè questo è l'overworld. Tutto ciò che succede in questo momento è questa roba che parte e arriva fino a red. In realtà arriva fino a jump, perché poi è un jump all'overworld loop. Quindi è un loop. Cioè è questo quello che succede. E che cosa fa in realtà? Infatti, qua c'è. Non sono stati premuti i bottoni, oh sì, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è tutto, è il loop principale, che alla fine è 150 linee, non è tantissimo. È il loop principale che controlla il gioco, cioè se hai premuto start, per esempio, qui c'è il label, cioè l'etichetta, check if start is pressed. E questa cosa avviene appunto durante l'overworld, cioè lui controlla se io premo durante, e questo succede tutto il tempo. Quindi un buon metodo per scrivere funzioni generali è quella di scriverle appunto nell'overworld, trovare l'overworld. È molto spesso un casino nei videogiochi, però si ce la fa, e una volta che si è trovato, insomma, questo qui. Io ripeto, quello originale Nintendo parte da Nobuo in poi. Questa è tutta roba che ho scritto io e sono tutte funzioni di Overworld che vengono chiamate, soprattutto queste che sono scritte addirittura su tre bank diversi. E la prima è questa qui, Fallout Loop. Che cos'è? Dato che questo di Plaguemon, non so se insomma ve ne siete accorti, è un universo estremamente distopico, cioè ci sono cadaveri a terra, cose radioattive, eccetera, ho voluto fare che davvero l'universo di Plaguemon fosse veramente radioattivo, però senza aggiungere funzioni nuove, perché appunto, come dicevo prima, la cosa figa del room hacking è cercare di sostanzialmente reindirizzare funzioni già presenti in un modo tutto nuovo, per appunto magari fare ridere, oppure non lo so, fare dire a una persona non ci avevo mai pensato a sta cosa, eccetera eccetera. Se vi ricordate, in Pokémon i Pokémon si avvelenavano uno per volta se ricevevano attacchi velenosi, eccetera eccetera. Che ho pensato, dato che qua a terra c'erano dei fiori, se vi ricordate, qui, dov'è? Qua ci stavano dei fiori che avevano questa animazione, e ci ho fatto insomma sti cosi radioattivi. Ho trovato la funzione dove c'è l'impatto sui tile, perché tra l'altro in Pokémon un meta tile, cioè una serie di tile, un tile è un quadretto. Andiamo un attimo sulla VRAM, lo so che sono un sacco di informazioni, ragazzi, sto facendo il possibile. Un tile è un quadretto, tiles, ognuno di questi, e sono 8, cioè fondamentalmente un coso di questi è 2 BPP. 2 BPP vuol dire 2 bit per pixel, cioè servono 2 bit, praticamente un quadratino, un tile solitamente è tutta una striscia di byte, 16 byte è un tile. 2 BPP che vuol dire 2 bit per pixel. Ma andiamo di nuovo nella zona noiosa di questa cosa. Facciamo un altro paint, ma sì, chi se ne frega. Allora, 2 BPP, che vuol dire? Che ci vogliono 2 bit per descrivere un pixel. Infatti vuol dire 2 bit per pixel. Allora, se fosse 1 BPP sarebbe una cosa monocromatica, perché se basta un bit, se è 1 è sostanzialmente nero, ok? Se è 0 è bianco. E quindi se devi descrivere una cosa, se io dico a una persona hai una risoluzione di 8x8 e do una serie di 1 e 0, lui sa da sinistra verso destra magari che 1 è nero, 0 è bianco, 1 è nero, 0 è bianco, allora sarà un pixel nero, un pixel bianco, e quando va a fare il tile qua un pixel nero, qua un pixel bianco, eccetera eccetera. 2B, dato che questa è in grayscale, non è monocromatico, cioè ci sono un bianco, un nero e due grigi, e ci vogliono 2 bit per descrivere un pixel. Quindi che vuol dire? Che se è 00 è bianco, se è 01 è bianco, è grigio chiaro, se è 10 è grigio scuro, se è 11 è nero. E solitamente sì, un tile 2BP si legge in 8 byte, un coso monocromatico in 8 byte. Vabbè, detto questo, esatto, la collisione che avviene in Pokémon sembra che cammina dappertutto, però in realtà considera solo un meta tile. Allora, diciamo, un tile è questa robina qua, dov'è? RAM. Ok, questo è un tile. Un meta tile è un formato, è formato da più tile messi insieme. Lo sfondo di Pokémon viene fatto in meta tile da 4 tile, cioè non si può scegliere precisamente quale di questi blocchetti mettere, ma solo blocchetti di 4 per volta, e la collisione avviene col primo, nel senso. Ora vado qua, provo ad andare nell'acqua, non ci va, perché? Perché sa che non questo, non questo, non questo, ma quello in alto a sinistra è acqua e non mi fa camminare. E quindi in realtà non c'era la collisione sui fiorellini, e ho praticamente dovuto spostarli a sinistra in maniera tale che si potesse avere la collisione con i fiorellini. Ora praticamente se ci vado di sopra fa così, ok? Come se fossi avvelenato. Sono tutti avvelenati. Dov'è? No, qua, slaves. Sono tutti avvelenati, tumor, tumor, tumor, perché l'avvelenamento è un tumore in platano. Sono tutti avvelenati perché tu sei andato sulla scoria radioattiva. E questo come ho fatto? Praticamente ho preso, poi sono il monster, questa l'ho sempre, cioè sempre io l'ho scritta fondamentalmente, mi stupisco pure certe volte, però vabbè, Fallout Loop che fa? Nell'overworld, dicevamo che appunto è nell'overworld, lo chiama qui, che cosa fa? Fa un check, è LDA, tileset type, come dicevamo prima, è un indirizzo RAM, qua ci sarà caricato qualcosa. Ve lo dico io che cos'è. Tileset type è se è una caverna, se sei outdoor, se sei indoor, cioè se sei in una caverna, se sei fuori o sei dentro. A quanto pare credo che 2 sia fuori, perché questa cosa avviene solo fuori. Quindi che cosa fa? Molte delle operazioni, se non tutte, quelle che fa un processore, sono sull'accumulatore, perciò vi dicevo che è uno dei registri più importanti, se non il più importante. E quindi che cosa fa? Carica il contenuto, perché questo significa carica il contenuto di questo indirizzo, non carica l'indirizzo, che è differente, e carica il contenuto di quell'indirizzo. Carica il contenuto di questo indirizzo in A, e quindi è una domanda quella che fa fra qui e qui, praticamente queste due cose, queste due linee, fa una domanda e qua c'è la risposta. Che cosa fa? Che cosa contiene questo indirizzo? E 2, cioè compare, CP sta per compare. Che cosa fa? Prende l'accumulatore A e in un certo senso lo compara a 0,2. Se è la stessa cosa, se non è 0, perché fondamentalmente la cosa che avviene è una sottrazione, e lo 0 si riferisce allo 0 dell'accumulatore, cioè poi fa una sottrazione, carica magari 2, meno 2 è 0, allora va avanti. Qua se c'era 1, fai 2 meno 1, diventa addirittura un carry, però vabbè. No, insomma, ritorna se non 0. Questo che vuol dire? Se sei fuori, non leggere, se non sei fuori, se sei in casa, in una caverna, ma non sei outdoor, non leggere proprio questa funzione, cioè il return. Quando una funzione viene chiamata c'è un return, il return ritorna a dove è stata chiamata la funzione, in realtà ritorna a quello dopo, cioè nel senso la chiami, non siamo fuori, ok, ritorna, leggi l'istruzione dopo. Siamo fuori, allora che fa? Carica il veicolo, che è l'indirizzo RAM che avevo fatto vedere prima, e fa un altro compare che è 7. Perché? Perché io ho praticamente programmato la smart suit, cioè la tuta antiradiazioni. Quindi se tu hai il veicolo 7, qui che diventa divertente giocare con la RAM eccetera, se hai quell'indirizzo D700, me lo ricordo di prima, c'è caricato 0,7, 7 meno 7 fa 0, non leggere più la funzione, se no vai avanti. Questo è il tile su cui è il giocatore. Andiamo in RAM, così vediamo pure come si passa da indirizzi a RAM, a guardare, dire e fare. Allora, with tile player standing on, ok, scriviamo tile player ed è ACF0E. CF0E, ok, 39 da, andiamo un attimo qua, 2C, ok? Quindi a questo indirizzo RAM vi dà 2C. 2C, se andiamo a vedere qua, sarebbe questo qui. Però chiaramente c'è il cosino di sopra, però è questo qua, 2C. Fatto questo, carica questo 2C in C, Poi carica 3 in A, vabbè, fa un compare e poi ritorna. Insomma, se questa cosa praticamente capisce se sei su un coso radioattivo o meno. Se sei su un coso radioattivo, avvelena tutti i mostri. Che cosa deve fare? Praticamente c'è un loop, deve avvelenarli uno per volta, non è che li avvicina, li avvelena tutti insieme, perché in assembly le istruzioni vanno fatte una per volta. Per essermela commentata vuol dire che non ci ho capito niente. Comunque, appunto, carica lo status del pointer del Pokémon. Come non ci sono più queste cose, quindi non carica il contenuto, carica l'indirizzo. Infatti è un registro a 16 bit, non è un registro a 8 bit. Quindi vuol dire che può tenere 2 byte, che si usa per gli indirizzi, per le jump, per le call, eccetera. Carica l'indirizzo. Che vuol dire che carica l'indirizzo? Che caricando questo indirizzo e caricando il numero del Pokémon, lo sposta in D come fondamentalmente Pokémon temporaneo, e si chiede se è già avvelenato. E poi praticamente qui in BC, che è un altro registro a 16 bit, si fa questa operazione, cioè si arriva quando è il byte dell'altro Pokémon meno la posizione del byte del primo Pokémon. In questo modo si ottiene una distanza per questo ciclo che si carica in BC, perché ok, dice allora ok, il prossimo caricalo a questa distanza di byte, quindi carica, aggiunge BC a KL e fa questo loop fino a quando non sono tutti avvelenati. E questo qua, tutto sto sbatti, è fatto per fondamentalmente farli avvelenare quando vai lì, su quei cosi là. Però questa è una funzione già un pelino più avanzata di quella di prima. Ok, 8:30, che dite se mi fumo una sigaretta, facciamo una pausa, si può fare? A sprizzi decido. Dov'è? Posso fumare una sigaretta? Ok, dai, allora dopo, intanto ho pensato. E poi la diretta magari ci scrive parte 1, parte 2.
2: E siamo in pausa, ricominciamo dopo, il microfono rimane aperto.
0: Va bene? Buono.
2: Ragazzi, io ho lavorato un botto negli anni 80, in 80,
0: questo me l'ha fatto la mia ragazza male.
2: Mi sto ricordando tutto.
0: Mi stai ricordando di tutto. Ma io ho studiato tantissimo C quando ero piccolo, poi l'ho abbandonato. In questi giorni l'ho visto studiando, il primo giorno una capa, no, di nuovo. Mi sento fortissimo.
2: Codice chiarissimo.
0: Sì, è chiaro, è chiaro. È
2: commentatissimo.
0: Sì, è commentatissimo.
2: Peccato che anche questi cosi ci sono solo per Windows, gli strumenti per lavorarci.
0: No.
3: Anche quello per NES non funzionava.
2: Poi non lo so.
0: Tutto terminale. Io ho buildo in terminale. Questo è foglio di calcolo qualsiasi. No, no.
2: Comunque figato.
0: No, non è Windows. Questo si può fare Linux. Il NES c'era. Hai visto prima, l'ho detto che ci sta di disassemblare solo fino a 100 K.
2: Quindi poi lui lavorava solo in decimale.
0: Eh sì. No, questa cosa dell'esadecimale me l'ha mischiato un amico americano, che gli dicevo, ma me la disassembli, quando ancora iniziavo, gli ho detto, ma la disassembli questa parte. E lui mi ha detto, non ho bisogno di passare dalla Florida per andare in Alaska, che vuol dire non ho bisogno di assemblare un ex, se posso fare la modifica direttamente in ex. Mi allontano con la fuga dell'ultimo.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: tu dici che ti devi fare qui destro e modificare, non è cercato che era.
2: No, no.
0: No, non ci tengo, grazie.
2: Ah, devi fare lo spot tu. Vabbè.
0: Tanto non è che chissà quanto... Cioè, giusto?
3: Se avete un cavetto lo facciamo con chiudere e risolviamo tutti i costi.
0: Sì, sì, sì.
3: Sì, è vero, se c'è un tavolo.
2: Ma ti serve per caricare il telefono? O io pensavo che volessi metterlo in tethering a lui.
4: Però è il 20%. Sarebbe, sarebbe forse spiacevole se si spegnesse.
2: No, dico, non è meglio se ti prendo proprio il caricatore, perché là si carica molto lento.
4: Ma basta che non si spegne, capisci che ti voglio dire?
2: Ah.
4: Ci ho pensato, mi faccio la
2: intanto il mio computer stava proprio morendo.
4: Se vuoi che lo mettiamo al caricatore qua?
2: Perché... No, a me non mi interessa, no, sicuro. No, dicevo per te. Come facciamo?
4: Hotspot è attivo.
2: Vabbè, se vuoi ti ripeto, ti attacco a cosa.

question.

0: però ci vuole l'audio.
1: Magari prende l'audio del computer.
2: No, ma c'è.
1: Va. Oh, mi si sta evolvendo il poco. Pensa, questa è una cosa fighissima. Questa è una funzione.
3: A caso?
1: Questo è per
3: una mutazione.
1: C'è. No, questa è una funzione che ho scritto io, che praticamente si evolve per tristezza il poco. Cioè tu più giochi, ora ti faccio vedere.
2: Più si deprime.
1: Più giochi, più il tuo personaggio si deprime. Beh, me l'ha pure buggato, sì.
3: Si vuole uccidere.
1: Ed è questo qua, che è l'evoluzione di Gengar, che qua ancora non è salvato perché è una versione sperimentale, però fondamentalmente vabbè, intanto ti faccio sentire il rutto. È reale perché
3: l'hai codificato?
1: C'è ho scritto quest'engine che converte i WAV in suoni a un beat.
3: Fantastico.
1: E quindi fai rutti.
2: Non sono vero.
3: Quindi potrebbe tirare dei bestemmioni.
1: Sì.
2: Poi
3: fantastico.
4: La posso dire no. Secondo me.
3: E lui
4: no,
3: è voluto?
4: Che è mancato.
3: Ah no, questo è un personaggio.
4: Perché magari lo vuoi integrare mo quando è mancato all'inizio del seminario, un po' di contesto.
2: Quando volete cominciare?
4: All'inizio tipo la lettura di
2: più. Aspetta, però ancora
4: come è andato, non è lei spiegato.
1: Ah ok,
4: cioè ma ragionare noi lo sappiamo, però.
1: Ok. Ma lui mi diceva di fare prima se c'è qualche domanda.
4: Sì, c'è qualche domanda.
1: Ok.
0: Mi chiedi funziona il
1: vediamo. Sì.
0: Pigliate il microfono.
1: Clop.
0: Microfono,
1: ah.
0: Quando è?
1: Qua. Grazie.
2: L'unica cosa. Date un occhio, se no si scopre il computer.
1: Ok,
2: poi
1: ok, già andato. Ok. Parte 2. Ci siamo tutti? Sì, sembra che fuori non c'è nessuno. Vi volevo chiedere se avevate domande prima che continuo a spiegare ancora qualcosina. Domande qualcuno? Le volete? Ok.
5: Quando ci può scadere prima la parte dei veicoli? Che c'è un 10 metri.
1: Ok.
5: Questo significa che quando siamo lasciati a posto lo sponsor
1: di un mezzo. Questo non lo so perché A non li conosco personalmente. Può darsi, sì. Non so sinceramente perché abbiano... Sì, può darsi che... Molto spesso c'è spazio libero. Allora, quando, per esempio, questo è un indirizzo RAM, la DCF1E, e viene dichiarato declare size 1 byte, quindi è un byte viene occupato da questo indirizzo. E quello subito dopo è F, infatti, perché c'è solo un byte di spazio. Quindi quando è, vedi la variabile, questo se poi vorrai andare tu a scaricarti la repo e modificarla, quando vedi una variabile è una dichiarazione unica, è la lunghezza di quella variabile. Quando vedi la doppia dichiarazione, vuol dire che questa è la lunghezza della variabile e questo è lo spazio libero che rimane sostanzialmente. Quindi qua ci sono 7 byte, qua ci sono 17 byte, qua ci puoi scrivere una funzione in quel mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto spesso alcune cose non sono state, cioè sono state dichiarate come spazio libero, ma a volte ci trovi spazzatura, che non so perché, per un motivo o non l'altro, il gioco ci butta in spazi liberi e magari non vengono mai lette, cioè vengono scritte ma non vengono mai lette. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo dire, che mi sono scordato proprio appena l'ho pensata, non lo so. Vabbè, altre domande? Sì?
5: Non ho ben capito quando hai parlato della collisione.
1: Ok.
5: Hai destinato a sinistra.
1: Sì.
5: Preso
1: con
5: l'acqua.
1: Ok. Sì, allora andiamo a trovare proprio la funzione dove avviene quella cosa lì. Anzi, ti faccio vedere innanzitutto che il fatto dei tile e dei metatile, se ce l'ho, questa è un'altra funzione che avevo scritto io, che è il TNT, che praticamente se tu puoi fare esplodere i palazzi, guarda come si distrugge il palazzo, intensità 4, Se ne va uno, lo sostituisce, e tu in questo modo puoi distruggere i palazzi, non ci puoi più entrare. Sono pure avvelenato. Ovviamente quando esci viene rigenerato, perché non ho scritto una funzione che li salva, questo per non creare casini, chiaramente, perché sennò ti puttanisci il gioco subito. Però fondamentalmente legge qual è il tile di fronte a lui, e dato che non puoi difficilmente puoi sostituire tile per tile, crea questi blocchi da 4 che sono i meta tile. La collisione avviene con questo tile qui, questo in alto a sinistra. Se adesso andiamo a trovare magari la funzione dell'esplosione, TNT, ok, qua salta Canberra, ok. Ok, qui quando in questo questa è la funzione, cioè questa funzione, come dicevo prima, si iniziano a scrivere funzioni cercando di usare quelle prestabilite dal gioco. Se vi ricordate in Pokémon, se usavi taglio nell'erba, tipo così, usavi taglio, tu potevi tagliare l'erba e quindi sostituivi tutto questo blocco d'erba a erba tagliata, e questa cosa avviene usando questo indirizzo RAM qua, cioè tenendo sempre in considerazione, cioè io qua carico in A questa cosa in questo indirizzo RAM, che il gioco automaticamente capisce che è come se ci fosse l'albero, perché vediamo se c'ho per esempio Polished Map, che è un programma che abbiamo scritto in C con sempre i ragazzi del Disassembly. Apriamo una mappa. Maps, ok. Palette, non mi ricordo quant'è. Non lo so. Vabbè, 8x8. Ok. Troppo grave, vabbè, è a caso perché non ho inserito. Comunque, questi sono i meta tile, e così vengono costituiti il gioco, cioè viene costruito un array che poi sarà scritto in game, ci sarà nella RAM, ci sarà scritto 52 4F 52, eccetera, e ognuno di questi blocchetti è un blocco da 4, è un meta tile, come dicevo prima, appunto. E sostanzialmente, ma qua io gli alberelli li ho cacciati tutti, però il programma, gli alberelli adesso sono degli omini a cui puoi tagliare la testa, sostanzialmente degli omini incappucciati, sono questi, c'è l'albero in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a sinistra, eccetera. E questa funzione, quella dove c'è cut tile, dice in che punto è l'albero, però elimina tutto il tile, come visto pure nella cosa dell'esplosione, fa diventare questo e questo, li fa diventare terra bruciata, cioè tipo così, questo qua, li sostituisce, mette questo e questo, e sopra monta bianco, cioè monta come se fosse crollato, insomma, così e così. Quindi la cosa che va a fare è andare a scrivere in quel blocco 0A, 0A, 7B, 7B. Qualcos'altro? Non ti è chiaro? Cioè, la domanda precisamente qual era?
6: No, questo.
1: Ok. Ok. Altre domande? Qualsiasi tipo? Sì. Ok.
6: È sviluppato
1: in livello? No, in assembly. Sì, è stato sviluppato...
6: Ma tutti i giochi di tema Nintendo o c'è... C'è un compilato? Sarà un compilato?
1: Sì, però ho sentito nelle interviste che all'epoca Pokémon è, credo, tutto, cioè Pokémon questo qua è uscito credo nel 94, 93, cose così, e tutto ciò che è stato fatto su NES prima e anche su Game Boy è stato scritto tutto direttamente in assembly. Tra l'altro il progetto Pret, quello originale, quello che abbiamo disassemblato Pokémon Rosso è stato fatto bytewise praticamente, cioè è fatto in maniera tale che il compilatore ricompilasse il codice con tutti i byte nell'esatto posto di dove è nella ROM originale. Quindi teoricamente il disassembly di Pokémon Rosso è lo stesso identico codice che avevano loro, teoricamente. Quindi cioè, l'esperimento che è stato fatto era proprio quello, era cercare di recuperare il codice così come era stato scritto, almeno nell'ordine in cui compila. Perché se andiamo a vedere una ROM, fai un compare X, no? E vai a vedere la ROM che prendi da una cartuccia con la ROM che builda quella disassemblata, è uguale, ti dà tutto match, tutto uguale. Altre cosine? No? Sì?
7: Tu che hai usato oggi quali sono?
1: Cosa?
7: Le applicazioni che ho usato oggi.
1: Ok, allora diciamo tutto quello, tra l'altro ho pure internet, quindi in generale faccio vedere tutto quello che serve. Allora, l'emulatore BGB, ce ne sono tanti di emulatori per Game Boy, però questo, come dicevo prima, lo ripeto, è il migliore perché è quello che è più simile, anzi è identico, al risultato che hai su Game Boy. Quindi sei sicuro che un programma, un'applicazione che crei simulandola su BGB, su Game Boy ti gira uguale. Poi vabbè, io per scrivere uso sempre Notepad++, cioè qualsiasi cosa scrivo uso questo, non, perché l'unica cosa che mi interessa è che puoi mettere i colori, non devo fare cose bizzarre col codice, basta che lo puoi colorare, quindi va bene Notepad. Poi io, essendo in ambiente Windows, come terminale uso Cygwin, fondamentalmente quando fai una modifica, per esempio andiamo a modificare una roba qualsiasi, ma per dire, commento questa, non ce la voglio più, commento questa, non ce la voglio, e il codice si compila da terminale, fondamentalmente devi fare cd plowemon, cioè vai nella cartella di destinazione, questo è il Cygwin con la Y, Cygwin 64, e viene montato nella, cioè è un simulatore di terminale, questo di terminale Unix credo, non fa altro che montare una base home nella cartella in cui lo metti, cioè tu lo metti qua, home è il tuo local, e quindi questo qui, tu in questo momento sei qui, quindi per cioè in questo momento sei qui, nel tuo, il tuo local host sarebbe Iki, cioè ho il tuo nome amministratore e sei qui, e quindi devi entrare, perché questi fondamentalmente sono tutti i programmi che compilano da terminale che ho, devi entrare in Plowemon, scrive cd Plowemon come in DOS, mi sa che, no, forse dir si scrive in DOS, cd Plowemon, e qua dice che sei entrato, e per buildare quello che hai scritto fai make. Qua praticamente ti ha compilato Plowemon. Tra l'altro questo, cioè già quando io vedo che c'è scritto Plowemon così, vuol dire che ha compilato bene. Se andiamo a mettere, non lo so, una cosa a caso, tipo boh, così, dovrebbe dare teoricamente errore, tipo punto call not defined, ti dà errore, ed è così. E quindi che ti serve per smaneggiare su questa cosa? Ti serve un foglio di calcolo qualsiasi, quello che usi, quindi Notepad++ o quello che ti pare a te, un terminale qualsiasi che comunque fra i pacchetti abbia il make, questo Cygwin su Windows va bene, e poi ti serve il compiler, che è una cosa che sostanzialmente non si vede, cioè è una cartella che va messa da una parte, che non è nient'altro che il traduttore del tuo codice assembly in codice binario, come dicevamo prima, il compiler, cioè traduce qualsiasi cosa in una cosa leggibile da quella macchina, e il compiler, aspetta, sì, c'ho internet, è questo, RGBDS, cioè Redneck Game Boy Development System, questo qua, c'è la git, ah, questo qua, troviamo pure la git di Plowman. Plowman git la trova, cioè è questa qua. Ci sono addirittura due pull request attive, cose del genere, nel senso che funziona. Se volete fare modifiche, l'ultima modifica è stata fatta 2 mesi fa, cioè si ci lavora. E per scaricare questo, o ve lo scaricate proprio come zip e ve lo mettete nella cartella, oppure da qua, ma non me lo copio perché il mio è modificato, però vi basta scrivere git clone e poi sostanzialmente copiare questo. Se premo invio adesso mi scarica sul computer automaticamente la cartella. Facciamo una cosa giusto per farlo vedere. Metto Plowman 2, considerando che questo è l'originale, così non ne trova. È impossibile perché è aperto. Ok, ma aggiustiamo tutto. Allora, ecco, ad esempio, ne usciamo da questa cosa. No, in notepad si è aperto qua. Ok, proviamo. Proviamo un 2. Ma dove è aperto? Dove sarà aperto? Ah, secondo me è aperto nel terminale. Proviamo un 2. No. Dove sarà aperto? Qua. Sì, era per... ah, pensate. Vabbè. Qua si sceglie dove mettere quella cartella. Qua siamo in home, quindi siamo qui. Allora facciamo git clone. E ci pastiamo questo. E te lo clona, vedi? Cloning in tuo Plowman e ti sta prendendo la git. In questo modo praticamente ti sta salvando tutto quello che ti serve per incominciare a sbanacciare sul Plowman. Ecco, l'ha creata. Questa è la git attiva adesso, cioè sul... tu te la scarichi, te la pulli, la modifichi e poi, volendo, puoi fare una pull request. O se sei un contributor fisso, pushi direttamente e basta. Altre domande? Se no spiego qualcos'altro è un po' basta. Domande? Non vedo lei, no? Ok. La parte, ok. Sì. Tra l'altro, la panda ha una funzione proprio figa, che è il lanciafiamme, che io l'ho scritta già, avevo scritto prima il lanciafiamme normale, e poi, poi l'ho montato sulla panda. Ora andiamo a vedere un attimo. Agent Ransack. Ok, awesome. Flame. Ok, weapons. Praticamente la cosa che fa, vabbè, no, poi ci andiamo un attimo dopo. Tra l'altro sulla panda ho cercato di simulare col canale del noise, perché il Game Boy ha 4 canali, 2 canali square wave, cioè di onda quadra, un canale di PCM a 1 bit, cioè campioni a 1 bit, che facevo pure prima vedere ad Asbesto, che ho scritto un piccolo engine che legge i WAV in 1 bit e quindi puoi ruttare. Non so se si sente. Si alza. Si sente? Ed è proprio un rutto vero sostanzialmente. La panda fire, perché esiste una panda che si chiama Panda Fire, però questa effettivamente è veramente fire, cioè nel senso, andiamo tipo qua, a Lavandonia. Vi faccio vedere pure un'altra funzione a Lavandonia. Anzi due a Lavandonia. Poi magari chiudiamo, faccio un altro giro di domande se volete e poi chiudiamo. Allora, ma c'è tipo speedato fortissimo. Babbo, va veloce, non so perché. Comunque, tipo fai così e ammazza la gente. Tra l'altro ha ammazzato quello là, gli dà fuoco e scompaiono teoricamente. Cioè, e questo è il lanciafiamme. E questa è la panda con lanciafiamme che va fortissima.
7: Va veloce perché hai commentato il delay prima.
1: Eh? Bravo! Bravissimo. No, non è più commentato però. Non ho buildato.
7: L'avevi combinato?
1: Sì. Bravo. 100.000 punti ad adesso. Vabbè, che bello che l'avevo decommentato ma non l'avevo fatto. Non l'avevo buildato.
7: Domanda.
1: Sì. Allora, sì, la cosa più buffa che ho trovato, che è utilizzata, non è che non è utilizzata, che se vi ricordate in Pokémon praticamente in Pokémon all'inizio ti chiede se vuoi inserire il tuo nome, ma se per un obbligatoriamente, se per un motivo o per un altro tu riuscivi a saltare la fase in cui devi inserire il nome con un Game Shark o qualsiasi cosa per saltare questa cosa, il gioco automaticamente ti dava come nome del personaggio Nintendo e come nome del rivale Sony. E questa è una cosa che scoprì solo guardando il codice o hackerandolo dal vivo, cioè nel senso con un Game Shark. E questa credo che sia la cosa più buffa che ho trovato nel codice, che c'è un dissing proprio a cielo aperto. Ok, torniamo un attimo alla Lavandonia e poi finiamo, giuro. E no. La storia, poi vi racconto, ma la storia proprio di Blau, cioè la meta storia o la storia della mia vita? Dico il plot o come sono arrivato a fare Blau, cioè come è venuto in mente. Ok, comunque, allora, facciamo un attimo un giro di panda così per simpatia. Che è questa, mo, grazie a Sbesso a velocità normale. vabbè, sì, ammazza la gente e c'è la panda. E questa funzione che la gente scompare è stata rubata dal fatto che quando prendi le Pokéball in giro, che ci sono gli item, quando sei davanti a un personaggio e premi B e fa la fiammata, legge la funzione, legge il personaggio come se fosse un oggetto che tu hai raccolto. Ok, e poi avevo detto anche che ho cercato di simulare col canale del noise il rumore di una marmitta, che è questo. Sì?
7: Penso sia interessante per tutti quanti sapere la difficoltà che hai avuto così il suono, quello che ti creava all'inizio di
1: ricordi. Sì. Vabbè, è una cosa molto complessa in realtà da spiegare, cioè che fondamentalmente devono essere stop up prima di cambiare suoni. Non abbiamo parlato proprio del suono del Game Boy, perché comunque è una delle cose più complesse, diciamo, però i suoni hanno bisogno di essere stoppati prima di essere richiamati. Se chiami un suono senza stoppare quello di prima, fondamentalmente il gioco crasha. Detto questo, parlando di suoni, faccio vedere questa stanza a Lavandonia, che è la rave room, dove tu puoi sostanzialmente suonare il Game Boy. Vabbè, con la marmitta no. Mettiamo il personaggio normale. Ok. Vabbè. Vabbè, si può suonare dentro Pokémon. E poi un'altra cosa, sempre alla Vandonia, che questa è stata una delle funzioni più complesse, e l'ultima che ho scritto, è quella che praticamente c'è, cioè, una cosa che volevo fare era fare un minigioco usando funzioni preesistenti dentro Pokémon. E non ho... Vabbè. Andarmi a comprare un'arma che è tipo la K47. C'è qua? Sì. Ok. Ma lo monto. Ok. Che è questo? Puoi ammazzare la gente da lontano innanzitutto. E poi, e questa l'avevo scritta tipo qualche mese fa, e poi sfruttando questa cosa qui ho fatto fondamentalmente un minigioco dove tu puoi ammazzare gli zombie e c'è proprio la cascata di zombie, e se arrivano 3 zombie dove sei qua il gioco finisce. Praticamente non puoi avere lo score in real time, perché per scrivere il font il Game Boy ha bisogno di essere stoppato in un certo senso, e quindi il mio punteggio adesso è 4. Però, insomma, il minigioco è questo, tipo il classico gioco di zombie survival, dove devi ammazzare questi tipi qua, e c'hai un punteggio, quindi cioè, bene o male, nel bene o nel male, sono riuscito ad avere, ecco, 8 ho fatto, score 8, e quando... finisci, ti chiama la funzione come quella di quando muori dopo uno scontro e ti riporta al Pokésenter. Cioè, la cosa è stata questa, la missione, diciamo, è riuscita. Altro, la storia di Pokémon. Vabbè, la storia reale del perché l'ho fatto è che quando, cioè, c'è stato un momento, cioè, ho sempre voluto hackerare Pokémon, ma in un modo o nell'altro non so perché non trovavo il tempo ed ero sempre distratto da un sacco di cose. Poi un giorno mi si è allagata la casa, l'unica cosa che poteva funzionare, perché era entrata acqua pure nelle ciabatte, niente poteva andare a corrente, era il portatile, che fortunatamente questo portatile ha tipo 7-8 ore di autonomia. E quindi mi sono messo su un divano al centro della stanza, circondato dall'acqua praticamente, e ho iniziato a fare disassembli di Pokémon, perché tanto non potevo fare nient'altro. Questa è la storia del perché ho iniziato. La storia del gioco stesso invece è che già diciamo nella mia estetica artistica c'è sempre questa cosa di vedere i videogiochi come mondi e i personaggi come entità senzienti. Cioè, parte tutto dalla domanda: se i videogiochi quando muoiono provassero dolore, e allora provano anche la senescenza. E quindi un gioco che è come Pokémon Rosso, che 20 anni fa, tra l'altro questo Pokémon è uscito per il 20° anniversario dell'uscita di Pokémon, un gioco che quando esce magari può essere guardato da tutti, perché un gioco magari vuole essere guardato, non so se avete manco guardato Ralph spacca tutto, perché c'è molta metafilosofia comunque. Sempre da questa teoria che i personaggi potessero provare dolore anche senescenza, la cartuccia è stata creata ed è stata fondamentalmente abbandonata in questo mondo senziente, che è stato abbandonato, ha continuato a crescere e a esistere, però senza più gli sviluppatori originali Nintendo, che poi si scopre nel gioco che avevano montato solo in una partita di cartucce un componente che le aveva in un certo senso avvelenate. Senza gli sviluppatori e senza più l'amore magari dei bambini che potevano giocare a Pokémon, eccetera, ha iniziato a mutare, a decadere. E quindi dopo 20 anni il giocatore, quando accende questa cartuccia, si ritrova all'universo di Pokémon, però in maniera più distopica, dove la gente dice cose tipo questo: non riesco a dormire la notte, fumare sigarette e masturbarmi fanno in modo che la notte passa via, perché comunque non hanno più niente da fare. Molte di queste persone hanno provato a suicidarsi e poi si sono riaccorti che venivano rinseriti dal gioco, e allora insomma è un delirio distopico. La storia è molto complessa e bisognerebbe giocarlo per capirne forse metà, quindi cioè, a un certo punto non l'ho capita nemmeno più io, questa è la cosa. Comunque non lo so, se avete qualche curiosità in particolare, se no io avrei anche finito. Domande? Niente? Nulla?
6: Sì. Inserire l'Agamon in una cassetta e giocarcela in
1: me? Sì, è quello che faccio, cioè ce l'ho una cassetta di Agamon. Ma magari accendiamo la luce per ve la faccio vedere. Oh. Ah? Volendo, no, adesso è sold out di nuovo. Però sì, la vendo, cioè c'è lo shop, eccetera.
6: Più o meno quanto tempo è andato al concert, quanto tempo alla visuale, quanto tempo al suono, quanto tempo alla programmazione, quanto tempo al disassembly?
1: 50% programmazione, 49% pixel art, 1% tutto il resto. Ah, tra l'altro non so se l'avete visto, i Pokémon non sono gli stessi, ma proprio per niente. Nel senso, tipo, questo è Charizard, che è Luciferion. E sono tutti diversi, c'è nessuno più... Ma vi faccio vedere il più bello, che è sostanzialmente Mewtwo, che... E sarebbe mutated, perché è mutato anche lui, ed è mutato in un alien. E tutte le descrizioni, tra l'altro, mi sono messe a cambiare. Cioè, qua dice l'esperimento più strano fatto da uno scienziato che amava Asher, i design di Asher e i film di Alien. Quindi, cioè, ci sono nelle descrizioni, ci sono tutti i motivi. Cioè, addirittura io sono appassionato di Z80 comunque, e c'è addirittura Zirlor, che è proprio un chip Z80, e c'è l'evoluzione, che è Zilosnack, che è questo qua, che è tutta una serie di chip, e che è fondamentalmente un chip che si self-coda, è generato da altri cloni, cioè è un gruppo di Z80 che si sono aggregati per fare... E poi c'è anche Terminalix, che è un'altra referenza allo Z80, che è Xora. C'è un computer che fa solo Xor, è un computer che non serve praticamente.
8: Qual è il processo che usi per disegnare questo
1: sprite? Ok, niente, io le disegno normale, cioè in Cosmigo, che il Cosmigo è fondamentalmente è tipo Paint, solo che quello che esce sono BPM indexed, cioè dice esattamente che cosa dove va messo il colore, e sono qui. Poi c'è uno script Python che non ho scritto io, che fondamentalmente poi vengono montati così in 2 GB, cioè così poi lo sprite. Però poi questo, per esempio, YYCHR è tipico nel ROM hacking e in tante altre cose. Per esempio, se io prendo questo pezzo, lo rimonto qua, poi prendo questo pezzo e lo rimonto qua, tipo, ecco, e ci metto una palette, così magari la tengo bianco. Questi tra l'altro sono i colori del NES. Ecco qua, questo è il mio gatto, tra l'altro, ed è tipo in Plowman, e viene montato così, eccetera eccetera eccetera. Sì, forse sì, vediamo. Vado a trovare il timelapse, parte il pornazzo sicuro. Questo? No, questo no, questo no. Poi PlayStation. Sì, perché mo tipo sto lavorando più su PlayStation, però... T- tipo questo, vediamo.

4 ore, 5 ore. Ci sono pure tante tecniche che tipo ho studiato e rubato da, proprio dai designer all'interno, cioè mi sono messo per i loro sprites, ci sono tante tecniche che poi ho ripreso, tipo l'anti-aliasing, che sarebbe il fatto di creare i bordi usando diverse colorazioni di pixel per creare profondità, eccetera. Cioè comunque c'è un sacco di sbatti per fare questi sprites, cioè tutto poi il pavimento, le cose. Tra l'altro ho introdotto pure questa cosa che gli sprites non avevano all'epoca gli sfondi, invece questo qui c'ha il pavimento, ma ci sono anche tanti altri sprites che, non lo so, c'è tipo uno fra i palazzi, questo addirittura c'è un altro qua dietro. Ah, un'altra cosa che magari non ho fatto vedere, se vi ricordate Pokémon, e questa è stata forse la cosa più sbatti da fare, se vi ricordate Pokémon, i confronti, le battaglie erano un Pokémon di schiena e tipo uno di fronte. Invece io l'ho voluto tipo riportare come era lo sketch originale della Nintendo, perché all'inizio doveva essere così, e quindi questo è stato il primo esperimento, questo è solo un mock-up, cioè non è il vero gioco, e poi in game è diventato tipo così. Ma vediamo se me lo becca o no. Sì, lo so. Sì, praticamente il cross ha il repellente inserito, perché è come se gli animali si spaventassero dalla marmitta e si allontanano. Ecco qua, ora è passato. Sì, la musichetta dell'abbandono è cambiata. Questa, che è un remix che ho fatto in 8 bit della musica di Landon.

E questo è così, cioè sono frontali, c'è uno sfondo e dato che sono a Lavandonia c'è il cimitero. Eppure le mosse sono cambiate, c'è stalking, blackmailing, tricomodia, stalking. Non funziona perché è troppo spagnolo. Vabbè. Buon, questo. Qualche capo palestra? No, però posso fare vedere i vari. Allora, c'è XXXTentacion. C'è uno dell'ISIS. C'è uno del KKK. Con un nero al guinzaglio. C'è un piromane, semplicissimo. Un pazzo che gioca alla roulette russa. Perché? Perché vi dicevo che praticamente si uccidono e rinascono, perché ormai sono codati nel gioco e quindi lo fanno per hobby ormai, ammazzarsi. Vabbè, c'è uno sbirro con la faccia da maiale e varie cose. Tipo, questo è l'albero di Abracadabra alla Kazam. Mi sono ispirato a Gesù, infatti qua in giapponese c'è scritto Messia. Ed è Abra e Gesù bambino, poi Gesù profeta e Gesù crocifisso. È questo. Questo è lo spacciatore con la spogliarellista qui, pimp, wants your money. Perché no, non vogliono più combattere, vogliono i tuoi soldi, perché sono limitati, è un sistema capitale limitato perché è chiuso. E poi c'è questo. Che avevo trovato queste ragazze nella nave, cioè io qua non ho fatto niente, sempre per la solita teoria che il room hacking è perché, fra virgolette, se sai programmare, si può dire siamo tutti bravi a programmare, cioè la fai una cosa e fa ridere, però il bello del room hacking è prendere una cosa che già c'è, magari cambiare due cose e farlo diventare tutta un'altra cosa e fa ridere. Io non ho fatto nient'altro che aggiungere le tette. Queste ragazze erano già così, c'erano già due ragazze con una tazza, io gli ho messo le tette di fuori e c'è scritto two girls one cup. Detto questo, raga, fine.

0: Bon.
1: Alors, fais une domanda.
2: Io ho interrotto. Vabbè. Beh, fammi tornare a 8K che non ci capisco più niente in 4 terzi. Ma sai qual è la cosa più fastidiosa? Che mi mette... Io metto un sacco di roba sulla taskbar, tengo il vestito così e metto un sacco di roba sulla taskbar e dato che è ristretto me lo fa in due.
0: Ma scusa, tutte le tue icone?
2: Allora,
0: cioè, 1024 le tue icone è impossibile.
2: Come cazzo fa? Ok. Qua, vedi?
3: Bene, direi che è tutto per questo live di Radio Cybernet. E ho mandato in distorsione il microfono, ma sti cazzi. Bellissimo workshop. Circa una trentina, una quarantina di persone hanno assistito con molta attenzione a un workshop decisamente complicato per chi non mastica Assembly.
4: Ma cosa? Un
5: po' come il
6: suo cervello. Ma lo
3: stesso. Bene, a risentirci al prossimo, alla prossima trasmissione di Radio Cyber. Vi raccomando di ascoltarci su radio.garden oppure su radiocyber.org. Su radio.garden trovate tutte le trasmissioni di Radio Cybernet in streaming continuo 24 ore su 24 dal 1997 fino a oggi. Jesus, voglio vederla.
0: E qua abbiamo anche la cartuccia.
3: Che la mia ce l'ha Emiliano.
6: Questa è
3: aperta. Ah, sì, sì, sì. Microscopio.
6: E dicevo che il fatto che la RAM non può esistere se non c'è la batteria. Qua c'è la batteria, se non puoi mai salvare.
3: E questa in realtà è una cartuccia comunque programmabile, no? Puoi scriverci sopra qualsiasi cosa.
6: Sì. Questo è 64 mega, c'è uno spread.
3: Madonna, sì.
0: Posso vedere la cartuccia? Cerco di capire dov'è Flavia.
3: Ok, interrompo la trasmissione.
0: Ma un pezzo di pizza è all'attesa?
3: Sì.
7: Carte, carte, lanciamo carte.
3: Ma no, vi dirò, non la interrompo la trasmissione, continuo a registrare.
8: Ma voi qua?
3: L'antivento.
0: Assembly oppure lo sapevo che tu
6: no, ho detto in assembly. Sì, parte ci siamo scritti qualche script che in realtà velocizza solo alcune pratiche, sempre C, Python.
3: Un'altra cosa in comune che abbiamo. Assaggiamo un po' di pizza. Registriamo pizza.
1: Seminario.

0: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
1: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
2: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbit,

0: 20:52 di sera, appunto, e parliamo di radioascolto perché me l'hanno chiesto in tanti. Nel frattempo, qui a Palazzo Lacreide, dove mi trovo, sparano bombe in continuazione, come al solito. Mi hanno chiesto in molti di fare una puntata a parlare di radioascolto e di che cosa cavolo è questa cosa chiamata radioascolto, cosa si fa con le radio, cosa si ascolta sulle onde corte, che è, diciamo, la banda di frequenza che più mi piace ascoltare. Ma soprattutto perché, e per come, e per quando, e per dove, e per chi e per cosa. Quindi oggi parleremo di radioascolto. Radioascolto vuol dire che uno si mette lì e ascolta la radio. E questo, vabbè, fin qui ci siamo. Però radioascolto di cosa? Una cosa è la radio FM, tipo questa. Questa è Radio 3, ma ci sono altre frequenze. Questa è Radio 2.
1: Ascolterei molto, molto.
0: Questa è Radio 1,
1: Novara, la squadra di Longo terrà.
0: questa è
1: Sarà musica
0: non lo
1: italiana.
0: so,
1: Da un pompon di
0: questo non lo voglio
1: fiducia.
0: sapere, e diciamo questa è la banda della FM, quella che conosciamo tutti, che va dagli 88 ai 108 MHz. FM vuol dire modulazione di frequenza.
2: Federico! Federico! Oh, Carmelo, sei tu? Come va? Bene, bene, noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
3: Il signore è tuo parente?
2: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, poi il tuo sorriso è così luminoso.
3: Trovi? E tu che combini?
2: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
3: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
2: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
3: È la mia nuova fidanzata, che te ne pare?
2: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro? Io.
3: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono tre lettere incise sopra.
2: I-O-A. E che vuol dire?
3: Istituto
2: di obbedienza animale.
0: Ottobre 2017, ho deciso di fare una puntata di Radio Cybernet dedicata al radioascolto. Sono le 20:52 di sera, appunto, e parliamo di radioascolto perché me l'hanno chiesto in tanti. Nel frattempo, qui a Palazzo Lacreide, dove mi trovo, sparano bombe in continuazione, come al solito. Mi hanno chiesto in molti di fare una puntata a parlare di radioascolto e di che cosa cavolo è questa cosa chiamata radioascolto, cosa si fa con le radio, cosa si ascolta sulle onde corte, che è, diciamo, la banda di frequenza che più mi piace ascoltare, ma soprattutto perché, e per come, e per quando, e per dove, e per chi e per cosa. Quindi oggi parleremo di radioascolto. Radioascolto vuol dire che uno si mette lì e ascolta la radio, e questo, vabbè, fin qui ci siamo. Però radioascolto di cosa? Una cosa è la radio FM, tipo questa. Questa è Radio 3, ma ci sono altre
1: Secondo nella
0: frequenze.
1: moda
0: Questa è Radio
1: e ascolterei
0: 2,
1: molto, molto.
0: questa è Radio 1,
1: Novara, la squadra di Longo terrà.
0: questa è
1: Sarà musica
0: non lo
1: italiana.
0: so,
1: Da un pompon di
0: questo non lo voglio
1: fiducia.
0: sapere. E diciamo questa è la banda della FM, quella che conosciamo tutti, che va dagli 88 ai 108 MHz. FM vuol dire modulazione di frequenza, che è un tipo di modulazione. Non entrerò nel dettaglio perché non me ne frega niente. E il radioascolto, secondo me, più interessante si fa sulla cosiddetta banda delle HF. HF dette anche onde corte, in inglese short wave, HF sta per high frequency. Le onde corte vanno da 0 a 30 MHz e si ricevono con apposite radio. Una volta si usavano le radio cosiddette della nonna, cioè radioline. Radio a valvole, avevano tutta la sintonia sulle onde corte. Io purtroppo qua con me Non ho una radio.

0: che riceve. Sì, ce l'ho in effetti. Ho una specie di radioregistratore della National, eccolo qua, modello RX-M50. È un registratore a cassette con diverse bande per ascoltare anche, un po' impolverato, per ascoltare la radio, per esempio FM. E questa è l'FM. Ora io sono dentro praticamente una caverna qui nel mio laboratorio che è questo dammuso. Vediamo se alzando l'antenna. Beh, arriva Radio 3. Va bene, questa radio ha la banda delle FM, però ha anche uno switch che mi permette di switchare su altre bande. Una è indicata come MV, sta per medium wave, sono le onde medie. Le onde medie vanno dai 500 all'incirca ai 1600 kHz, quindi siamo da 0,5 a 1,6 MHz, proprio una banda molto bassa, onde medie. Switchiamo sulle onde medie ed ecco come si sentono le onde medie. Le onde medie, le onde corte hanno questa particolarità, si sentono meglio di notte perché il loro segnale viene riflesso dalla ionosfera. La ionosfera viene influenzata dal sole. Questo vuol dire che quando c'è il sole, la ionosfera non c'è. Quindi le onde, invece di propagarsi, ad esempio, dalla stazione trasmittente, che è un'antenna che sta sul nostro pianeta, e dirigersi verso il cielo, a un certo punto dovrebbe incontrare la ionosfera e rimbalzare di nuovo a terra e poi rimbalzare di nuovo verso il cielo, rimbalzare di nuovo a terra. E in questo modo un segnale tipo quello delle onde medie e delle onde corte percorre distanze enormi, ci vogliono grosse potenze, logicamente, però l'onda si propaga per rimbalzo grazie alla ionosfera. E quindi questa riflessione della ionosfera non può avvenire se c'è l'influenza del sole che appunto brucia questa ionosfera e la fa sparire. Quindi di giorno le onde radio non vengono riflesse, ma si perdono nello spazio. Questo è il motivo per cui di giorno sulle onde medie, sulle onde corte, non si sente quasi niente. Quasi perché in realtà qualcosa viene comunque riflessa, ma i segnali più lontani, meno potenti, diciamo che è difficile sentirli di giorno. Tranne in qualche caso, diciamo, succede, però la ricezione, insomma, porca puttana, è meglio di sera e basta. E queste sono le onde medie. Le onde medie, ovviamente, come avrete capito, grazie a questa riflessione, arrivano stazioni da tutto il mondo. Vediamo un po'. La trasmissione sulle onde medie non ha una grande qualità, e spesso capire di che stazione si tratta è alquanto difficile. Questa è Rai 1. Evidentemente c'è una cazzo di partita di calcio, come al solito. Qua c'è una stazione spagnola che dovrebbe essere, se non ricordo male, Radio Exterior de España. E insomma, e queste sono le onde medie, questa è una lingua che non so. Sembra arabo, potrebbe essere Radio Teheran che ha trasmettitori estremamente potenti. E insomma, e queste sono le onde medie. La qualità delle trasmissioni sulle onde medie è molto bassa e si sente un po' cupo, e questa è una caratteristica delle onde medie, così come delle onde corte. Proviamo a switchare sulle onde corte, ma non riceveremo niente perché, ripeto, siamo dentro una specie di caverna. E ci vuole un certo tipo di antenna. per ricevere le onde corte. Un filo molto molto lungo può servire da ottima antenna per questo tipo di radio, diciamo casalinghe. Proviamo lo stesso, vediamo un po'. Ecco qua, io ho alzato l'antenna, ma come sentite? Qualcosa arriva.
1: La ronde et à saluer leur responsabilité sociale et leur compassion envers les orphelins. L'ambassade de Chine est venue à la vente avec.
0: Ora qua c'è questa cosa. Le stazioni sulle onde corte non trasmettono 24 ore su 24, tranne in alcuni casi. Normalmente trasmettono ogni ora su frequenze diverse e in lingue diverse. Quindi noi in questo momento stiamo ascoltando una stazione che parla francese.
1: Montage prévu ou en construction pour la production d'écran d'affichage.
0: Ma non è detto che sia una stazione francese, potrebbe essere verosimilmente una stazione cinese che a quest'ora trasmette qui, su questa frequenza, in lingua francese.
1: Reçu des investissements de plus de 500 milliards de yuan, selon les données de la China Video Industry Association
0: Infatti parla di China.
1: and Optoelectronic Manufacturers Association. Accrochages sporadiques ont été signalés dimanche entre l'armée turque et Hayat Tahrir al-Sharm. C'est une.
0: Comunque, il discorso è questo. Le onde corte sono strapiene di stazioni trasmittenti. Le stazioni per trasmettere sulle onde medie, sulle onde corte, hanno bisogno di potenze enormi. Questo è il motivo per cui oggi gli stati stanno dismettendo pian piano tutte le trasmissioni sulle onde corte e onde medie a favore della FM e della radio digitale. Per contro, la Cina invece sta cominciando a trasmettere sulle onde corte su un sacco di frequenze. Infatti è facilissimo trovare un sacco di stazioni cinesi. Vediamo un po'. Come sentite, non c'è neanche rumore di fondo perché qua siamo dentro una caverna. Ci sono stazioni di tutti i tipi, ma qui non prendiamo praticamente niente. Ora c'è un'altra banda qui indicata come SV Shortwave. Sono due gli switch qua, SV1 e SV2. Passiamo su SV2 e vediamo se si prende qualcosa. Questa è una stazione che sta trasmettendo in inglese. Sempre parla di Cina, quindi sarà come al solito una stazione cinese. Tedesco. Vediamo un po'. Portoghese o brasiliano, vediamo un po'. Vabbè, ci siamo già rotti il cazzo. Insomma, vi siete fatti un'idea. Adesso faccio una carrellata sulle stazioni. Veramente pochissimi segnali. Un'altra cosa interessante è che se io avvicino un ricevitore sulle onde corte a un computer, succede questo. Vengono ricevute un sacco di interferenze. Insomma, questo vuol dire che i computer o comunque i dispositivi elettronici in generale disturbano l'ascolto delle onde corte se non si ha un'antenna adeguata. E arriviamo a un discorso sulle antenne. Le antenne per le onde corte vanno fatte in un certo modo. Ora, parlare di antenne nel dettaglio è veramente un casino, io vi rimando a Google, però molte antenne si possono anche già acquistare pronte. Anche per il discorso ricevitori, un conto è usare una radiolina come quella che ho appena usato, una radio casalinga, che può essere un radioregistratore che per fortuna è dotato di onde corte, ed ecco la bomba. Un conto è usare della strumentazione da radioamatore come le radio che adesso passerò a illustrare quando la smettono di sparare ste cazzo di bombe. Cosa vuol dire essere radioamatore? Non vuol dire sicuramente essere un CB. Non la finiscono più con ste cazzo di bombe. Un CB è un utente della banda cittadina, cosiddetta dei 27 MHz, che rientra nelle onde corte ed è la radio usata dai camionisti. Devo parlare tra le bombe perché sennò non funziona. Per avere l'autorizzazione CB si paga una tassa, si fa una domanda e si ottiene l'autorizzazione CB. Puoi parlare solo sulla banda cittadina, puoi usare solo 5 watt di potenza, puoi comprare solo determinati tipi di radio. E basta, e non puoi fare nient'altro. Non puoi usarla per il radioascolto, perché la banda cittadina è solo sui 27 MHz e ascolti solo quello, e basta. Il radioascolto, invece, in generale è libero sulle bande radioamatoriali e sulle broadcast. Ci sono un sacco di stazioni per cui il radioascolto è un po' controverso, perché sulle onde corte, come vedremo, ci sono un sacco di segnali strani. Ma passiamo al discorso sui radioamatori. Il radioamatore è qualcuno che ha fatto una richiesta al Ministero delle Comunicazioni per diventare appunto radioamatore. Come si fa? Si va su Google e si cerca e si cerca come cazzo si fa, perché è un casino. Comunque bisogna fare delle domande, bisogna allegare delle foto, bisogna sostenere al Ministero un esame di elettronica e telecomunicazioni, quindi bisogna studiare elettronica, circuiti, insomma bisogna dimostrare di essere competenti in elettronica. Se tu sei fortunato e hai già studiato elettronica a scuola, hai un diploma di elettronica o equipollente, dice la legge, in quel caso puoi semplicemente fare la domanda per diventare radioamatore allegando il tuo diploma, pagando una tassa, allegando le foto, allegando delle fottute marche da bollo. E qui inizia una trafila burocratica che per quanto mi riguarda è durata 3 anni, perché tu mandi tutta questa documentazione e chiedi di voler essere un radioamatore. E loro dopo 6 mesi mi hanno risposto e mi hanno detto: abbiamo perso la marca da bollo, vabbè, gliela rimando. Passano altri 6 mesi e mi ha detto: ok, abbiamo accettato la tua domanda di essere radioamatore, e quindi sono radioamatore. Però per essere radioamatore bisogna acquisire una cosa che si chiama nominativo. Il nominativo è un identificativo, nel mio caso è IV9HGS, che in codice fonetico NATO si dice India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, che identifica un radioamatore in tutto il mondo. I sta per Italia, V9 sta per indicazione geografica Sicilia, in questo caso HGS è un codice progressivo alfanumerico che viene dato ai radioamatori. Questo nominativo va richiesto, quindi bisogna fare un'altra domandina scritta con una fottuta marca da bollo, e quindi devi richiedere il nominativo e aspetti altri 6 mesi e ti rispondono: ok, il tuo nominativo è questo, e te lo danno loro, non puoi sceglierlo tu. Quindi ti arriverà a casa un nominativo con un codice e tu dici: ok, cavolo, cazzo, c'ho il nominativo, che bello, sono radioamatore e ho il nominativo. Non basta, perché adesso bisogna chiedere l'autorizzazione ad avere una stazione di radioamatore a casa. Quindi devi fare una terza fottuta domanda in cui chiedi di avere una, anzi, se non mi sbaglio, una dichiarazione di inizio attività in cui dichiari che tu hai una stazione di radioamatore. A quel punto ti basta spedirla e cominciare a lavorare con le tue fottute radio. È bello essere radioamatori perché, a differenza dei CB che devono comprare solo determinati tipi di radio previsti dal ministero con il bollino CE, omologate, eccetera, e non possono andare oltre i 5 watt, il radioamatore, per sua natura, può autocostruirsi le radio, quindi non ha senso per un radioamatore andarsi a cercare una radio con il bollino CE, con le autorizzazioni, con il certificato e il cazzo, perché un radioamatore se la può costruire da zero con un pugno di transistor, un po' di componenti messi su un pezzo di cartone e può farsi la radio da solo. Non solo, ma i radioamatori possono trasmettere fino al massimo legale di 500 watt di potenza, dove solo sulle bande di frequenza destinate ai radioamatori, che sulle onde corte sono veramente tante. E sono diverse, non solo sulle onde corte, ma anche sulle onde ultracorte, sulle VHF, sulle UHF, quindi attorno ai 144 MHz, per esempio, attorno ai 400 MHz, adesso non ricordo bene, ma anche sulle microonde, quindi sui 2,4 GHz. I primi 6 canali del Wi-Fi sono ad uso anche dei radioamatori, quindi io potrei mettermi su un fottuto access point con 500 watt di potenza, essendo un radioamatore. Perché? Per fare esperimenti. Non solo, i radioamatori possono costruirsi le antenne, possono costruirsi quello che gli pare e piace, ovviamente badando di non arrecare disturbo agli altri, quindi non disturbare i vicini, non disturbare le radiocomunicazioni di chiunque, insomma, bisogna mantenere un certo codice, parlare pulito per radio e tutte queste cose qua. Una volta che si è radioamatori, a questo punto ti si apre un mondo di apparecchi radio che un semplice CB non può nemmeno detenere, perché devi essere radioamatore per poter avere un apparato di radiotrasmissione su frequenze che sono fuori dalle bande cittadine dal CB. E quindi iniziamo a parlare della mia stazione di radioamatore. Ovviamente io adoro quelli che sono gli apparecchi radio vintage. Quindi anni fa beccai un'occasione e comprai questo apparecchio, questo ricetrasmittente, che in gergo si chiama transceiver, è un ricetrasmettitore per radioamatori sulle onde corte, quindi da 0 a 30 MHz, che si chiama ICOM IC720A, che adesso vado ad accendere. Ha un sistema relè che commuta le bande di ascolto. Ecco qua, c'è un rumore di fondo perché in questo momento è sintonizzato a caso. E c'è una sintonia che in questo modello è uno dei primi digitali, quindi io posso andare a muovere la mia sintonia e ricevere segnali di vario tipo, come potete sentire. Però adesso io mi concentro solo su un primo tipo di radioascolto, ma ne parleremo dopo. Quindi questo è il transceiver, questo è il ricetrasmettitore che ho qui nella mia stazione nel Dammuso, è l'ICOM IC720A, è veramente una bestia, esce con 100 watt di potenza. Ho dovuto fare delle modifiche per farlo funzionare bene perché praticamente non esiste un circuito che funzioni perfettamente da 0 a 30 MHz, ma esistono tutta una serie di circuiti che accordano il ricetrasmettitore con la tua antenna per trasmettere su una determinata porzione di queste frequenze da 0 a 30 MHz. Quindi se io voglio trasmettere sui 7 MHz devo switchare, ecco, sentite i relè che scattano, devo switchare sui 7 MHz. Se voglio andare a trasmettere sui 14 ecco che scatta ancora questo relè. Una volta dentro questo trasmettitore, questo ricetrasmettitore, c'era un commutatore rotativo con dei contatti striscianti. Questi contatti striscianti fottuti con gli anni, essendo questo un ricetrasmettitore che ha più di 20 anni, si sono consumati e quindi questa commutazione di banda fatta con un commutatore rotativo a contatti striscianti era andata completamente a puttane. Quindi ho dovuto trovare una modifica per trasformare questo sistema da contatti striscianti in un sistema relè. Non mi dilungo su questa cosa, l'ho fatta sul mio sito di laboratorio, me ne fotto, sappiate che comunque adesso il ricetrasmettitore funziona e commuta le bande e mi ci diverto. Allo stesso modo, come un trasmettitore non può lavorare in maniera liscia e lineare su tutte le bande di frequenza da 0 a 30 MHz, ma ha bisogno di questi adattamenti circuitali ogni volta diversi, per cui i relè scattano. Questo vale anche per le antenne. Un'antenna funziona bene per una determinata frequenza. Ci sono antenne cosiddette multibanda che funzionano per tante bande di frequenza, però sono un certo numero. Ora, avere un'antenna che trasmette su tutte le bande di frequenza è impossibile. Però possiamo adattare delle antenne che più o meno vanno bene anche per andare su bande per cui non sono progettate. Questo si fa con un altro apparecchietto che si chiama tuner. Il tuner, come lo possiamo definire? Come un adattatore di impedenza. Il tuner praticamente ha due manopole e un indicatore che ti permette di regolare la banda. Adesso faccio un esempio su questa frequenza. Vediamo un po'. Adesso mi sintonizzo su una radio, se la trovo. Vediamo un po'. Ci vorrebbe una radio che non si sente, ma in questo momento stanno arrivando tutte molto forti. Allora, praticamente sono su una frequenza per cui la mia antenna non è stata progettata. Allora, cosa posso fare? Posso usare il mio sintonizzatore, il tuner, il mio adattatore di impedenza per aumentare e migliorare le caratteristiche di interfacciamento tra il ricevitore e la mia antenna. Questo vuol dire che io, se muovo le manopole del mio tuner, posso arrivare come adesso a sentire meglio la mia stazione. Si chiama in gergo accordatore d'antenna. Bisogna accordare l'antenna con il tuo apparecchio. Perché se l'antenna non è progettata per quella frequenza, una parte del segnale non è che si perde, ti rientra nella tua stessa radio e ti crea dei disturbi. Oppure tu ascolti meno segnale di quello che dovresti. L'accordatore di antenna, diciamo che limita questo problema. Non è sempre possibile accordare tutto, ma è un grande aiuto perché ti permette appunto di sintonizzarti e di ricevere, ma soprattutto di trasmettere su bande di frequenza per cui la tua antenna non è stata fottutamente progettata. E questo è l'accordatore d'antenna. Sorge quindi la necessità a volte di avere diverse antenne. E quindi io ho uno switch, in questo momento ho switchato su un'altra antenna che non è fatta per questa banda di frequenze e come vedete il segnale è caduto. Ora la riswitcho. Ecco, tipo su questa stazione, switcho l'antenna e non sento più un bel niente. In realtà arriva sempre qualcosa ma molto più basso, con disturbi. Mentre se switcho arriva chiara. E questo è l'accordatore d'antenna e lo switch dell'antenna. In questo momento ho due switch. Quello di cui ho parlato prima è un ricetrasmettitore. In realtà ho anche un ricevitore. Il ricevitore è bellissimo perché è uno Yaesu FRG7. In gergo viene chiamato Frog 7 perché FRG ricorda la parola frog ed è del 1970 a transistor ed è questo qui che adesso vado a accendere. Devo switchare l'antenna ed ecco qua. Sono un sacco di stazioni, ovviamente, adesso. L'ascolto su questo trasmettitore, su questo ricevitore della Yaesu è semplicemente bellissimo, si sente benissimo. Sono un sacco di stazioni. In tutte le lingue. E questo è l'FRG7. Anche lui ricevitore solo sulle onde corte, quindi 0,30 MHz. essendo un fottuto rianimatore, ho anche un radioscanner. Il radioscanner è un AOR modello AR2008, è un piccolo scannerino programmabile, digitale, con le memorie, eccetera, a cui ho collegato però un'antenna di tipo FM, quindi è un'antenna che riceve un po' a cazzo dagli 80 ai 200 MHz, ma in realtà anche più su 400 MHz. Qui la cosa che mi piace ricevere è un segnale meteorologico che si trova sui 156,425 MHz. Adesso lo accendo e switcho l'antenna su di lui. E non c'è assolutamente niente. Dovrebbe esserci solitamente un bollettino nautico, però in questo momento non so perché questo bollettino non c'è. Vabbè, casomai proveremo più tardi. Possiamo dal pannellino andare sugli 88 MHz. Mettere la modalità Wide FM e andare ad ascoltare le radio FM. Ma vaffanculo. Sì, tipo 98,7 Enter ed ecco Radio 3. Che se ascoltiamo tramite il mio amplificatore, switchando l'antenna. Insomma, questo è il radioscanner. Diciamo che lo uso solo per alcune cose, perché come potete capire si sente veramente uno schifo perché è un altoparlantino molto piccolo. Una cosa interessante che si può ascoltare potrebbe essere questa, vediamo se arriva qualcosa. No. No. Non ho una grande antenna per l'FM, ecco, questo è il problema. Se qualcosina arriva ed è traffico aereo. Vediamo un po'. Sì, beh, arriva il traffico aereo, arriva male perché l'antenna non è quella giusta, ma sti cazzi. E abbiamo fatto questa panoramica che riguarda, diciamo, l'impianto che ho qui a casa. Quindi ho comunque una serie di cavi che da questa specie di caverna dove mi trovo adesso, che è il dammuso, una costruzione tipica siciliana, vanno sul tetto. Sul tetto ho le mie antenne. Io ho un'antenna multibanda per il ricetrasmettitore. Modello Hustler 6BTV, è una verticale, è abbastanza semplice da gestire, non richiede molto spazio ed è quella con cui ricevo e trasmetto sulle bande da radioamatore. Poi ho questo antennino per l'FM che ho montato da poco, che mi serve semplicemente per il radioscanner e per ascoltare, diciamo, FM 144 MHz, cose così, ma è un'antenna veramente fatta a cazzo, come si suol dire. Ultimamente ho montato un'antenna solo per ricezione, basandomi su un progetto che ho trovato online, si chiama MaxiWIP, e c'è un sito su blogspot.it che descrive come si costruisce questa super MaxiWIP, scritto VHIP, Maxi Whisky Hotel India Papa. Questa Maxi Whip è veramente una gran bella antenna, c'è un piccolo circuitino da fare, l'ho fatto al volo giusto per provare, ho tirato un pezzo di filo sul tetto di circa una ventina di metri collegato a questo piccolo circuito di accordo, invece di usare l'accordatore qui ho usato un circuitino e diciamo che per ricevere si comporta molto bene rispetto alla Hustler che dicevo prima, che l'Hustler è progettata per le bande da radioamatore, quindi funziona bene solo su quelle bande da radioamatore, sulle altre fa molta fatica a ricevere segnali, ancora peggio a trasmettere. Questa invece antenna, che è un pezzo di filo buttato sul tetto, invece è adattata per funzionare in generale molto, no, discretamente su tutta la banda di frequenza da 0 a 30 MHz, però non è proprio adatta per trasmettere, perché comunque ha qualche problema. Sti cazzi. Fatto sta che ci ricevo un botto di segnali e parliamo adesso di cosa si radioascolta sulle onde corte, accendendo il ricevitore. Quindi lo Yaesu FRG7. Switchiamo antenna. C'è un tipo di ascoltatore radio, di radioascoltatore, che si chiama BCL, sta per Broadcast Listener. Le broadcast sono queste stazioni qua. Quindi stazioni che trasmettono musica, notiziari, sono le stazioni statali, ecco. Ora io vado all'inizio di questa banda. Mi sono sintonizzato, questo ricetrasmettitore funziona per bande di sintonia. In questo momento sono bande da 1 MHz. C'ha tutta una serie di comandi di preselezione, di accordo, di selezione della banda, eccetera, per cui io mi devo mettere sui 9 MHz, switchare il contatto banda su 9 MHz, preselect su 9 MHz, l'indicatore 9 MHz, abbiamo detto 9 MHz, fottuti 9 MHz, e quindi sono sui 9 MHz, da 0 a 30. Quindi vado da 9.0 a 9.999. E semplicemente adesso muoviamo il comando di sintonia e vediamo che cazzo riceviamo. Ci saranno, come potrete sentire, un bordello di stazioni. Questa è una. Questo sembra un disturbo, poi ne parliamo. Qua ce n'è un'altra che arriva un po' male. Questa è evidentemente musica cinese. Siamo sui 9.360 all'incirca. 355. 9.355 kHz, cioè 9,35 MHz. Qui ce n'è un'altra. Questa è un'altra ancora. Questa è un'altra. Qui ce n'è una che arriva molto piano, un'altra ancora, un'altra. Questa sembra una stazione indiana. Le stazioni in onde corte, le broadcast, ma in generale qualsiasi tipo di trasmissione, viene influenzata da un sacco di cose, non solo dall'ionosfera, ma anche dalle condizioni atmosferiche, dai venti solari, dalle nuvole, dai temporali, dal clima, da un botto di cose. Per cui spesso c'è questo fenomeno che si chiama fading, cioè il segnale va e vieni.
2: Some of the news stories happening this week that are worth another look. Joining me in the studio are David Mosar with the Emerson Academy at Tuesday
0: Andiamo avanti.
2: University.
0: Cosa bella delle BCL e delle stazioni broadcast è che trasmettono musica dei propri paesi, quindi si possono sentire cose veramente incredibili.

0: Vedete come la stazione va e viene? Questa è evidentemente una stazione indiana. Andiamo avanti. Io ho smesso di contare, ma già abbiamo ascoltato quasi una trentina di stazioni e siamo ancora a 9500 kHz, 9,5. Un'altra stazione indiana. Poi con il tempo uno riesce, comincia a distinguere le varie lingue e quindi a capire qual è la lingua di cui stiamo parlando, la lingua di quei cazzo di persone che stanno parlando.
1: On éclaté près de Carrefour, l'usine dans le nord de la province, ajoute cette ONG.
0: Sto andando avanti, siamo a 9700 kHz.

E abbiamo finito. Diciamo che su questa banda di frequenze abbiamo trovato una cinquantina di stazioni, ma ce ne sono veramente una marea. Ci sono anche dei disturbi strani. Sentiamo un po'.

Avevo beccato una cosa strana, ma ne parleremo. Beh, ne parliamo adesso. Non esistono ovviamente solo le stazioni broadcast con le trasmissioni radio delle persone, la musica, eccetera. Esistono un sacco di cose. Molte stazioni sono di utilità, cioè sono dei segnali che servono a determinate cose. Per esempio, vengono trasmessi dati meteorologici per le navi, quindi abbiamo bollettini meteo, mappe meteo che vengono trasmesse in modalità fax via radio, bollettini militari, comunicazioni militari di vario tipo, abbiamo radioamatori che parlano tra di loro, abbiamo i pirati, c'è una banda di frequenza attorno ai 6 MHz, la cosiddetta banda dei 45 metri è la lunghezza d'onda, che è l'inverso della frequenza. Ci sono le navi, c'è gente che parla con i radiotelefoni, c'è veramente di tutto. E la ricezione non è solo in un modo. Ora, abbiamo ascoltato le radio broadcast che trasmettono in AM, in modulazione d'ampiezza, però esiste una cosa che si chiama anche banda laterale. Le bande laterali sono delle modalità di ascolto particolari. Proviamo. Tipo, questa è una stazione broadcast, quindi siamo in AM. Vediamo un po', ne prendo una. Se io adesso passo alla banda laterale, succede questo. Come sentite, non si capisce più un cazzo. La banda laterale è una modalità di trasmissione per cui alcuni segnali che vengono trasmessi in banda laterale non li ascolti quando sei in AM e viceversa, se sei in banda laterale non puoi ascoltare le trasmissioni in AM. Questo è interessante perché puoi nascondere una trasmissione in mezzo ad altre in modo da non disturbare vicendevolmente le due trasmissioni. Questo, diciamo che sto semplificando molto. Ora, qui sui 9 MHz c'è tutta una serie di. C'è una parte di frequenza in cui non ci sono stazioni, tipo verso la fine, ecco, dagli 800 in poi, come sentite, non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa in banda laterale. Tipo, questa è l'ultima stazione che sta sui 9800. 60, switcho banda laterale e vediamo cosa trovo. Oh, un codice Morse. Questo lo posso ascoltare solo in banda laterale. Perché se mi metto in AM lo avverto leggerissimamente. E questo è un esempio. Le comunicazioni sulle onde corte sono un olocausto. E adesso noi le proviamo ad ascoltare invece con l'ICOM. Quindi adesso mi metto qua sull'ICOM, switcho l'antenna. E andiamo ad esempio sulla banda dei 6 MHz. 6 MHz, partiamo da 0 e vediamo un po' cosa trovo sulla AM. Beh, ci sono anche delle stazioni radio normali. Vediamo un po'. Ci sono fino a 3 stazioni che trasmettono broadcast, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo avanti, come vedete non ce ne sono più, però c'è qualcosa qua sotto. Vedete? Sentite questo rumoraccio?
Anche qua c'è qualcosa. Proviamo ad andare sulle bande laterali su questo segnale, che sembra un qualcosa di ingarbugliato. Metto le bande laterali e... eccolo qua. Ora, questo è un segnale strano, è composto da due toni e la nostra esperienza ci fa pensare subito a qualcosa di digitale, bit 0 e bit 1, e effettivamente è così. Ora, se non ricordo male, io ho un piccolo logbook in cui appunto... Ora, questo tipo di trasmissione in generale viene definito come RTTY, cioè Radio Teletype. Esistono dei software che servono a decodificare questo e altri tipi di trasmissioni digitali. Sotto Linux si usa un programma che si chiama FLDigi, che si può installare con apt-get install FLDigi se avete DevOne. E io in questo momento ho aperto FLDigi ed ecco qua che mi si apre una schermata dove c'è un diagramma chiamato Waterfall. Il waterfall mi fa vedere i segnali. E vediamo se riesco a decodificare questo segnale. Si capisce un cazzo praticamente di questo segnale. Non è sempre facile, il programma gestisce tutta una quantità di segnali, decodifiche, eccetera, per cui non è... bisogna andare a beccare la decodifica giusta per il segnale di cui stiamo parlando e... quindi non è detto che si riesce a capire. Non solo, ma molte di queste trasmissioni sono crittografate, per cui voi vedete comparire a schermo decodificati dei caratteri senza senso perché appunto sono crittografati. Comunque andiamo avanti. Io torno sulla banda AM perché, giusto per capire, sto andando avanti sulle frequenze, sono sui 6500. Ecco, qua c'è... sentite? Sembra un codice Morse strano, soffiato. Perché? Perché siamo in AM, dobbiamo andare sulla banda laterale. Eccolo qua. Qui siamo su una banda di frequenze che adesso non mi ricordo più. Siamo su una frequenza particolare. Vediamo se la trovo. È una stazione abbastanza famosa. Devo cercare su Google, che è molto utile per questo tipo di ricerche, basta scrivere la frequenza. ...6609 kHz, Morse code, vediamo cosa trova. Non trova un cazzo. Può essere 6608, le variazioni a volte 6607, se non mi sbaglio questo, eccolo qua, 6607 kHz, CV, che vuol dire codice Morse, 4XZ Israeli Intelligence Coded CV Spy Numbers. Quindi è una trasmissione che si trova ad Haifa, Israele, ed è codificata, quindi anche se voi la decodificate con il decoder qua del programma OpMode CV, selezionate il segnale ed ecco che a schermo compare tutta una serie di codici numerici. Compaiono dei codici che non vogliono dire assolutamente un cazzo per noi, ma che per i militari israeliani evidentemente hanno qualche significato.
Voi direte, ma ancora oggi usano queste trasmissioni radio così antiche? Ebbene sì, perché sono una delle cose più affidabili che esistano, specialmente in momenti di crisi. Ma andiamo avanti. A questo punto io resto sulle onde, sulle bande laterali, sul SSB cosiddette. E c'è, questo è un segnale strano, è una codifica NATO che si chiama Stanag. Anche questa è crittografata, ci vorrebbe un programma apposito per decodificare perlomeno il traffico che sta passando, che comunque è crittato, perché sono codifiche militari. Qua ce n'è un'altra. Questo potrebbe essere. Siamo sui 6.828 kHz. Potrebbe essere una comunicazione in protocollo che si chiama SITOR-B. Il SITOR-B viene usato per i bollettini meteo navali. Però non sono sicuro, quindi me ne fotto e vado avanti. Qui c'è semplicemente un segnale.

Qua c'è un'altra stazione in Stanag. E qui siamo tornati alla stazione di prima, perché questo ricevitore ICOM fa il giro. Quando arriva alla fine dei 6 MHz ricomincia da zero, quindi da 6.000 kHz a 6.999 e ricomincia. E vabbè, andiamo a vedere un po' se riusciamo a beccare un meteofax. Andiamo sulla banda degli 8 MHz. Ebbene, no, prima ascoltiamo la 7. Dalla 7, all'inizio della 7 fino a 7.3, se non ricordo male, ci sono i radioamatori, una banda radioamatoriale, e quindi all'inizio abbiamo codice morse, porca puttana ste bombe del cazzo, questi sono radioamatori che parlano tra di loro in morse, come potete sentire sono tantissimi, tutti assieme. Questo è un protocollo che si chiama PSK31. Se n'è andato, sta andando, va e viene. PSK31 è molto bello perché viaggia con potenze molto basse, si può arrivare molto lontano, è praticamente immune a un sacco di disturbi. Andiamo avanti. Ed ecco qua radioamatori che parlano tra di loro. Io sono in banda laterale. Perché se metto in AM, come sentite, non si capisce niente. Cioè l'AM può andarmi bene per le radio broadcast come questa. Ma se vado ad ascoltare i radioamatori che parlano in banda laterale, qui, come sentite, non si capisce un cazzo. Quindi in questo caso, quando sento questa voce strana, in questo caso devo switchare sulla banda laterale. Così. E quindi ne abbiamo tante di trasmissioni di radioamatori su questa banda, vediamo un po'. Ecco, quando sono in banda laterale e sento la stessa cosa, cioè questa voce un po' strana, con un fischio in sottofondo, allora sto ascoltando sicuramente una stazione broadcast, quindi a questo punto devo switchare di nuovo in AM. E ho beccato la solita stazione cinese. Ad esempio, sui 3,5 MHz, questa è una banda piena di radioamatori, quindi andiamo in banda laterale e vediamo un po'. Ecco, questo è un protocollo che non so cos'è. Sono radioamatori che stanno parlando di cose tecniche, stanno facendo delle prove. Questi sono tanti che parlano insieme e quindi non si capisce un cacchio. C'è molto rumore di fondo. Qua c'è un fischio fisso, quindi potrebbe essere una broadcast, vediamo. No.
Questa sì. Guarda caso cinese. Vediamo se riesco a trovare un altro tipo di segnale. Sugli 8 MHz si trovano delle stazioni Meteofax. Il Meteofax è una mappa meteorologica per

in Grecia ed è, immagino, la mappa meteorologica per la zona dell'Egeo. Questo per dirvi, insomma, che sulle onde corte c'è veramente un bordello di segnali, c'è un sacco di roba. C'era un'altra stazione meteo, vediamo se riesco a beccarla. Questa è sugli 8041, quindi 8,041 MHz. Ma ce n'è una anche sugli 8431. Andiamo avanti, vediamo se arriva meglio. No, in questo momento stanno trasmettendo qualcosa in RTTY. Vediamo sugli 8105. Niente. Torniamo sulla mappa meteo. Eccolo qua. Ed ecco che mi si disegna la mappa meteorologica sullo schermo. Voi non la potete vedere perché questa è una fottuta trasmissione radio. Ma anche sti cazzi. Se cercate Meteofax, trovate un mare di video YouTube che spiegano questa cosa. A questo punto cosa fare? A questo punto, boh, ci possiamo semplicemente mettere qui, andare sulla banda dei 2 MHz e fare un po' di radioascolto.

da questo momento in poi io non parlerò più e farò semplicemente ascoltare i suoni. Buon ascolto.

0: va bene, funziona. Ultimamente va benissimo. Questo tutte apparecchiature tenute benissimo. Ah, me lo scordo.
1: Metri che tra l'altro era costruita così, insomma, con le canne da pesca, dura qualche parte. Ci sono tutti calcolati di vento, perché a livello costruttivo sono qualche difficoltà, insomma, abbiamo fatto la cosa. Giusto per provarla, non sapere.
2: C'è una cosa che ho dimenticato di parlarvi. Su queste radio esiste anche un tipo di sintonia fine, tipo questa.
1: L'ha rifatto di nuovo.
2: Che permette di regolare l'ascolto in modo che si senta bene la voce. E poi esiste anche un filtro passabanda che ti permette anche di rimuovere un po' di disturbi e ascoltare meglio, che è questo. Ecco il filtro passabanda.

0: banda. Andiamo avanti.
1: Grazie.

Questa è una specie di radiofaro RTTY che trasmette sempre la stessa cosa. Trasmette questo identificativo di stazione, IDR02I, IDR21, e poi scrive Legend, I, Idle, B, Busy, BQ, Busy, A, U, Unreadable, K, Transmit, M, Repeat, N, 0199, Retransmit, As, Wait, R, Received, C, Check, e poi IDR04I, IDR23, XIDR22, eccetera, e ripete sempre questo messaggio.

Questa è una broadcast. E andiamo avanti. Questo potrebbe essere un bollettino meteo, vediamo. Potrebbe essere un Sitor B. No, in realtà no.

che sono in banda laterale, andiamo in AM. La Cina.

Radiomotori, siamo sui 7 MHz. Un inferno di codici Morse, sempre radiomotori.

Sempre la Dematori, protocollo che non ricordo come si chiama, forse Olivia, forse... Boh, non lo so, ci sono un sacco di protocolli utilizzati per la comunicazione via radio. Sono modi digitali, quindi con questi sistemi si può chattare. Radio Amatori. Siamo passati alle broadcast, quindi in AM. 7,2 MHz. Radio cinesi come se piovesse. Come si fa a capire che cos'è questa trasmissione? Beh, si va su un sito che si chiama www.short-wave.it, questo è un elenco mostruoso di tutte le radio del mondo. Si inserisce la frequenza e si chiede al sito chi è che sta trasmettendo adesso sui 7415 kHz ora, e lui ti dà una lista. In questo momento ti dice: stanno trasmettendo, guarda caso, Radio Cina Internazionale in lingua inglese. Ed è estremamente verosimile, perché è in inglese, arriva molto forte, è l'unica stazione in questo momento indicata come in trasmissione a quest'ora su questa frequenza, ed è China Radio International in lingua inglese. Andiamo avanti. Questo non so cosa sia.

the moment.

0: ala fɛ o tun bɛ bɔnso kelen de ko fɔla nka isaka ye den fila fɛngi o la kɔrɔba tɔgɔ dala ko esayu.
1: Vediamo un po' questa stazione, 11880, 11 MHz, 880. Vediamo chi sta trasmettendo. Radio Avventista Mondiale in lingua diula. Che cazzo di lingua è la diula? Vediamo che cazzo di lingua è diula. Diula People, West Africa. Cavolo, un linguaggio parlato in Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali. Quindi è una trasmissione della radio avventista per il Burkina Faso e il Mali. Andiamo avanti.

Ho dimenticato di dirvi che in determinati orari si ricevono determinate bande di frequenza, mentre alcune non funzionano in certi orari. Per cui adesso che è sera, diciamo dai 12 MHz in su diventa complicato ascoltare i segnali. E si ascoltano meglio ad esempio la mattina. Infatti qua non ricevo nulla.

13 MHz, c'è veramente poco e niente. Andiamo sui 14, che è una banda radiomateriale. Ma in questo momento, a quest'ora di notte, è silenziosa. Quindici MHz, vediamo un po'. Quindici MHz, niente, giusto una stazione in spagnolo. Sedici MHz.

c'è proprio una stazione. Questi solitamente sono disturbi generati da apparecchietti cinesi nelle case qui vicino, cose del genere, impianti di illuminazione, luci al neon, tutto ciò che può trasmettere delle interferenze che vanno a finire sulle onde corte, noi li riceviamo.

stazioni radio che arrivano molto lontano. 18 MHz. Dice, questo segnale è ripetuto. Lo trovo qua, lo trovo più avanti, lo trovo più avanti, lo trovo qui. È un disturbo. Qua, qui. 19 MHz. C'è ancora questo disturbo. E qua praticamente non c'è praticamente più niente. Siamo sui 20. È calato di molto anche il rumore di fondo, perché a quest'ora della sera queste bande diventano silenziose. 21. E mezzo. 22.

Comunque, 22. E non c'è niente. C'è sempre questo disturbo che si ripete. Potrebbe essere uno dei computer, vediamo. Adesso chiudo una finestra.

No, non sembrano i computer qui. Però lo trovo comunque ripetuto. Ora, 24 MHz. E non c'è niente. Ci avviciniamo alla banda cittadina, la CB. 25 MHz.

0: 26 MHz. Sui 26,9 comincia la banda cittadina, più o meno. No, ormai praticamente il CB forse lo usano solo i camionisti. MHz. E non c'è niente. Va bene, è inutile che vado avanti sui 28, 29 e 30 MHz perché non c'è nulla. Insomma, abbiamo concluso così la carrellata sulle bande di frequenza da 0 a 30 MHz. Abbiamo parlato di radioascolto, una puntata molto lunga che spero abbia risposto a molte delle domande che mi sono state fatte in generale. E quindi grazie per l'ascolto, questo è Radio Cybernet. Se avete domande da fare potete trovarci su Facebook alla pagina di Radio Cybernet oppure su web al sito internet radiocybernet.org e a risentirci alla prossima trasmissione di Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet.
1: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
2: Questo proverbio vi sembra stupido?
3: No, non lo è affatto.
2: Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
4: Che so, resta lì col telefono.
5: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。ミンチャ、ラジオファイブネット。マレネチャサリオ。
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
5: Male necessario.
6: http://chiuz.org/radiocybernet.
5: Male
6: necessario. E va bene, direi che siamo dal vivo. Radio Cybernet. Oggi, Catania, che giorno è oggi?
7: Il 7 maggio.
6: Il 7 maggio, ce l'ho anche scritto qua. E ci troviamo nella sede di Jebel, o come si pronuncia. E ci sarà questo dibattito, 100 passi tra il dire e il fare informazione, che noi trasmettiamo in diretta e registriamo pure, e troverete sul sito, chi lo sta ascoltando in differita lo sta prendendo dal sito, e eccetera.
7: E siamo in diretta su
6: Radiolina.
7: Siamo in diretta su Radiolina, sulla radio a Napoli.
6: E quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano e ci dispiace per le nostre voci, ma purtroppo sono queste. Passo la parola a Shining che ci introdurrà al dibattito e buon divertimento.
7: Ok, allora, ciao, sono Shining. No, vi volevo semplicemente dire che questo dibattito è all'interno di iniziative del Forum Sociale Antimafia che si sta tenendo a Cinisi, è cominciato oggi, andrà avanti fino a domenica. Questo forum si fa diciamo in occasione dell'anniversario dell'assassinio per mano mafiosa di Giuseppe Impastato. Giuseppe Impastato era un media attivista ante litteram che con gli scarsi mezzi a disposizione riusciva a fare delle campagne di stampa per spiegare gli interessi di Cosa Nostra nel suo territorio. Allora, in questo senso, diciamo, questo incontro sui meccanismi che riescono a occupare artificialmente i mercati editoriali sia a Palermo che a Catania che a Messina, diciamo, è perfettamente coerente rispetto al tipo diciamo, tra virgolette, eredità politica che ci ha lasciati, che ci ha lasciato in passato. Allora, io la taglio subito con le ciance e passo la parola a un giornalista di Catania, Marco Benanti, che ci spiega proprio come stanno le cose qui. Tra l'altro Marco in questi giorni ha presentato un dettagliato rapporto analizzando la situazione locale e insomma basta, ora ce lo dice lui.
8: Sì. Sì, sì, distante.
9: Sì, buonasera,
8: no,
9: grazie.
8: No, distante così. Tengo io.
9: Grazie per l'apposto tecnico. Buonasera, mi chiamo Marco Benanti. Cerco di fare il giornalista da un po' di anni a Catania, cosa impresa abbastanza difficile. Mi hanno chiesto, mi hanno invitato di parlare un po' della situazione catanese. Come dire, è una situazione che nel tempo, come dire, registra più immobilità che altro. Credo che da 20 anni a questa parte, cioè dall'omicidio di Pippo Fava, Catania abbia vissuto un processo progressivo e reversibile di affossamento di ogni idea di libertà di stampa. Credo che quella dei siciliani rimanga forse l'unica esperienza degli ultimi 30 anni reale di informazione. L'informazione a Catania, o almeno quello che si intende per informazione nel senso comune delle cose, è rappresentato da un uomo solo, si chiama Mario Ciancio Sanfilippo. Ora, la questione Ciancio si potrebbe vedere da un punto di vista così personalistico della persona, dell'impersonaggio più che altro. Io credo che sia un errore soffermarsi sul personaggio, sulla sua provenienza, la sua identità, perché fa quello, perché fa quell'altro. Credo che per capirci qualcosa sia più utile parlare di sistema di potere. Quello che spesso si confonde quando si parla di Ciancio è che lo si ritiene una sorta di capo di un sistema di potere che a Catania ha ormai, credo, più di 30-40 anni. Credo invece che lui sia soltanto il garante di un sistema che in realtà agisce nei suoi confronti, e lui verso questo sistema, in funzione biunivoca, come dire. C'è una sorta di corresponsabilità, di reciproca convenienza. Cos'è un sistema di potere, almeno come lo intendo io? Ma direi il sistema di potere catanese, che si vede per chi lo vuole vedere, diciamo, non criticamente, è fondato su quello che resta dei partiti, o almeno della democrazia in questa città, quello che resta della libera impresa, se mai esistita in questa città, quello che resta delle libere professioni, degli ordini, dei sindacati, è quello che riesce a fare, seppure con grande difficoltà, la cosiddetta società civile. Ora, in questo sistema di potere è venuto a mancare, secondo chi parla, un elemento fondamentale in ogni democrazia, almeno nel senso occidentale del termine, e mi riferisco all'opposizione. Io credo che non si possa capire come Ciancio sia diventato quello che è se non si analizza per una volta, almeno analizza, si cerca di parlare di cosa è stata l'opposizione a Catania almeno negli ultimi 20 anni da quando è morto Pippo Fava, ma credo che il discorso era anche antecedente alla morte di Fava. La questione del monopolio di Ciancio, secondo me, è indissolubile dalla questione dell'assenza di vera opposizione, almeno a livello politico, nei palazzi del potere che c'è a Catania. Questo credo, almeno secondo me, è un dato ormai accertato. Mi riferisco soprattutto, per chi vuole capire, andiamo a vedere cosa succede al Comune di Catania, cosa succede alla provincia di Catania. Non parlo della regione siciliana, non parlo di quello che avviene anche in Parlamento. Io parlo di Catania, oltre al comune, alla provincia, e vedo cosa succede nei quartieri, soprattutto nei quartieri popolari. Devo dire che negli ultimi 20 anni, penso anche di più, la sinistra a Catania ha totalmente abdicato ogni suo ruolo. Ora, poi sarebbe lungo la discussione sulla sinistra, cos'è la sinistra, non mi va di entrare in queste discussioni semantiche. Credo però, per avere assistito da molti anni alla scena, a quello che succede nei palazzi del potere a Catania, almeno quelli ufficiali, non quelli occulti, che lo spettacolo che si vede è uno spettacolo di, come dire, di consociazione sempre più spinta. Ora, al di là delle contrapposizioni che possono essere fittizie su alcune questioni, non lo so, non voglio entrare sulla questione se la città è più sporca di prima o meno sporca di prima, se è più ordinata. Io dico che sui grandi affari in questa città, sinceramente, io quando assisto alle votazioni in consiglio comunale, quando assisto alle prese di posizione alla provincia o in altre sedi, all'associazione dei sindacati, degli industriali, io non vedo realmente chi si contrappone o comunque non vedo una contrapposizione. Questo che può sembrare un dato generale, posso parlare? Questo che può sembrare un dato generale, secondo me ha degli effetti devastanti, comunque fondamentali per capire il potere di Ciancio, che è un potere assolutamente, da questo punto di vista, neutro. Cioè è un potere che si inserisce e garantisce questo potere senza opposizione. Mi spiego, possiamo assistere a Catania al periodo d'oro della Democrazia Cristiana dei socialisti, possiamo assistere al periodo di Bianco e del rinnovamento, almeno del cosiddetto rinnovamento di Catania, possiamo assistere al ritorno della Democrazia Cristiana sotto altre vesti con Scapagnini e la giunta di centrodestra. Se noi analizziamo con la posizione del giornale di Ciancio, cioè della Sicilia, assisteremo a una sorta di spostamento progressivo rispetto al centro del potere. Cioè chiunque vada a governare questa città casualmente avrà al suo fianco Ciancio. Ora la questione è di mettersi d'accordo perché lo fa. La prima risposta, la più semplice, la più semplicistica, è perché, come dire, lo finanziano. Cioè è un dato accertato questo: gli enti locali a Catania spostano ogni anno una quantità di risorse pubbliche incredibile verso il gruppo Ciancio. Io ho analizzato per esempio un anno di quanto ha fatto, penso l'ultimo anno, Nello Musumeci alla provincia, e credo che si sia avvicinati ai 7 miliardi di vecchie lire solo di pubblicità. Non credo che ci sia molta differenza rispetto a quanto sta facendo Scapagnini, rispetto a quello che ha fatto Bianco col centro-sinistra. Questa quindi è la prima risposta. Quindi il giornale ha servito perché gli enti locali lo pagano. Questa secondo me è una risposta parziale, probabilmente, come dire, che fuorviante. In realtà Ciancio oggi, ma questo è un dato ormai accertato in molti anni, è una persona che ha grossi interessi sul territorio. Quindi discutere del suo atteggiamento rispetto ai centri del potere in termini soltanto economicistici, secondo me, è fuorviante. C'è in realtà una condivisione sulle strategie di fondo di sviluppo della città. Questo lo si può notare non soltanto sul fatto più banale che Ciancio ha grandissime proprietà fondiarie, terriere in tutta la città. Non c'è quartiere di Catania dove non ci sia questo, o anche della provincia, dove lui ha i famosi agrumeti.
6: Magari qualcuno che ci ascolta ci chiede: ma chi è Ciancio? Non ci ascoltano solo catanesi in questo momento.
9: Ma credo che il personaggio è il discendente del fondatore del giornale catanese. Era un rappresentante, era Domenico San Filippo, un rappresentante degli agrari. Ciancio è il nipote. È quello che nel 68 ha assunto la direzione del quotidiano La Sicilia ed ha assunto nel tempo la direzione di un gruppo che ha interessi non sono soltanto locali. Io credo che qua sarebbe anche da uscire da questa ipocrisia di chi dice molto spesso non sappiamo di chi stiamo parlando. Ciancio oggi è stato fino al 2001 il presidente della Federazione degli Editori. Ora, se vogliamo anche negare che abbia avuto un ruolo a livello nazionale. Comunque non solo questo, ma è ancora oggi è in moltissimi consigli di amministrazione di grosse pubblicazioni editoriali. Solo per farne una, di grossi veramente centri di potere come l'ANSA, dove lui è contemporaneamente nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo ed è pure vicepresidente. Nel consiglio di amministrazione assieme a lui all'ANSA c'è il presidente designato di Confindustria, mi pare Montezemolo, e c'è Vittorio Ripa di Meana, c'è Carlo Caracciolo. Quindi Io mi rendo conto che effettivamente può sembrare anche una visione provinciale, perché effettivamente nella stampa nazionale di Ciancio non parla mai. Ora, questo è un dato che negli ultimi tempi, devo dire, magari è stato un po' attenuato, ma per tantissimo tempo è stato una sorta di uomo oscuro. Del resto, anche quello che fa lui in Sicilia formalmente non si sa, non appare mai, non è una persona che appare in nessuna operazione, come dire, di potere. E quindi rispondevo a questa domanda. Io, quando mi si parla di questa situazione catanese, visto che mi sono stato chiamato per parlare di questo, rispondo sempre che, ripeto, quello che ho detto all'inizio, non mi sento di discutere di Cianci in termini, ha detto, personalistici o di situazione sua di personale. Cioè, io credo che lui in realtà sia fondamentalmente un garante di un sistema che si ricompone continuamente. Il punto di fondo è perché questo sistema non viene mai scosso, o comunque non si rompe mai. A mio avviso, in questo sistema c'è una fondamentale condivisione, come ho detto prima, di strategie. In questa città, per come la vedo io, la conosco, i gruppi dirigenti sostanzialmente si riciclano, non cambiano mai. Cioè, non nasce veramente nulla che possa mettere in discussione gli assetti di potere. Faccio degli esempi. Il più banale. Allora, per esempio, al comune di Catania, finalmente finisce l'era nefasta della Democrazia Cristiana, arriva il rinnovamento, arriva Bianco. Che cosa fa Bianco? Chi nomina a capo dell'ufficio stampa? Non è una questione solo di nomi, o comunque banale, nomina un dipendente di Ciancio. Questo succede negli anni 90. Cosa succede negli anni 90? Cambia, come dire, formalmente la colorazione politica, arriva il centrodestra, chi è a capo dell'ufficio stampa e comunicazione del comune? Un dipendente di Ciancio. Ma sarà forse una banalità. Chi filtra le informazioni sul consiglio comunale è un uomo di Ciancio. Chi ha le corrispondenze dei principali giornali nazionali sono tutti dipendenti di Ciancio. Cioè, saranno pure queste coincidenze, però forse probabilmente c'è in realtà una, dico, deve dire, c'è una preoccupazione di fondo di tenere questa città in queste condizioni. Cioè, quello che ho sentito dire tante volte da una delle poche voci libere, secondo me, di questa città, c'è il presidente Scidà, Catania è una città volutamente tenuta al buio. E quale migliore garanzia, se non delle persone che, o comunque dei soggetti che abbiano, fanno riferimento tutti allo stesso centro di potere? Il problema è che quando io faccio questo discorso sulle persone, non è per banalizzare, il punto è che se negli enti locali il controllo degli enti locali non esiste, cioè la stampa non fa il minimo di quello che dovrebbe fare, c'è un minimo di controllo su quello che avviene nelle stanze dell'amministrazione comunale, provinciale, voi capite bene che, come dire, gli effetti sulla città sono devastanti. Ultime cose, per andare più all'attualità.
0: Qui farò anche qualche domanda ogni tanto.
7: Sì, ci sono delle domande, io direi di farle dopo, perché abbiamo.
9: Solo per concludere, vi segnalo solo le ultime cose che riguardano l'affare più grosso, che è il digitale, quello degli ultimi anni, dopo la legge Gasparri. Mario Ciancio ha incassato un bel pacco di miliardi vendendo le sue concessioni dei suoi canali al gruppo Mediaset, e qualche scorsa estate questa operazione è stata ripetuta con la RAI. Questo soltanto come ultima operazione.
7: Ok, grazie Marco. Adesso abbiamo in collegamento da Palermo alla redazione di Repubblica Enrico Bellavia, a cui passo direttamente la parola per descriverci appunto qual è invece la situazione nel capoluogo palermitano, come la vede lui soprattutto. Enrico, prego.
10: Buonasera, grazie della linea. Intanto diciamo che le cose che ha detto Marco Benanti sono in larga parte applicabili sicuramente alla realtà palermitana, con qualche differenza. noi abbiamo un quotidiano, che è il giornale di Sicilia, in mano ad una famiglia che ha una tradizione storica da editore puro. La famiglia Ardizzone non ha, almeno nelle dimensioni in cui le ha Mario Ciancio Sanfilippo, delle altre cointeressenze, quindi in qualche modo diremmo che il giornale di Sicilia ha un editore puro, se si eccettuano alcuni investimenti immobiliari, almeno al momento non si ha notizia di altri interessi. Ma fatta questa differenza di proporzioni, come dire, anche di reddito e di dimensioni di impresa, direi che la situazione è altrettanto bloccata, almeno lo era fino a una certa fase. Storicizzando accade questo: il giornale di Sicilia mantiene un primato sulla città, competendo, diciamo, sul piano informativo con il giornale L'Ora, che, come sapete, nei primi anni 90 poi chiude. Il giornale L'Ora era il giornale emanazione del Partito Comunista, poi sempre meno ortodosso, poi fallito. Il giornale L'Ora chiude i battenti e per un certo periodo a Palermo non nasce altro dal punto di vista dei quotidiani. Nasce a un certo punto, opera di un piccolo editore locale, un giornale che si chiama Il Mediterraneo, che ha nelle intenzioni l'idea di creare una sorta di network dei quotidiani, aprirà anche ad Agrigento, tenterà lo sfondamento a Messina, ci sarà una piccolissima presenza a Catania. Mediterraneo chiuderà i battenti, poi rileverà anche la testata L'Ora e condurrà al fallimento anche la testata poi ribattezzata Nuovo L'Ora. A un certo punto, e siamo nel 97, Repubblica decide di arrivare a Palermo. Come molti ascoltatori sanno, Repubblica ha questa peculiarità, cioè struttura delle cronache locali incentrate sulla città capoluogo, quindi non ha la vocazione di coprire dal punto di vista informativo l'intera regione, ma si acquartiera in qualche modo nella città capoluogo e lì fonda la propria pagina locale e la riempie di contenuti, con un vago sguardo alla regione, poi dipende da contesto e contesto. Faccio un esempio: la cronaca locale di Roma non si occupa di null'altro che non accada entro le mura romane. Nel momento in cui si è chiamati a valutare la rilevanza di un fatto che è accaduto magari a 15 chilometri dalle mura, si fa questo tipo di scelta. Se il fatto è talmente rilevante da necessitare una copertura, a quel punto la copertura potrà darla tranquillamente il Nazionale. Viceversa, se è avvenuto dentro le mura, è il Pacifico che va in cronaca di Roma. Queste, per dare solo un esempio e dire come è strutturata Repubblica, che ha una griglia molto rigida nella selezione del patrimonio informativo che ogni giorno arriva nelle redazioni e che poi si restituisce ai lettori sulle pagine. Ma siccome non è, diciamo, della strutturazione giornalistica che dobbiamo parlare, quanto piuttosto di una condizione di mercato in cui abbiamo Repubblica che, con il peso del giornale nazionale, cerca di grattare spazi al suo principale ovvio concorrente, che è il giornale di Sicilia, la Sicilia di Catania che continua a lavorare in una condizione di sostanziale monopolio. Aggiungo ancora, che non è un fatto irrilevante, sia il giornale di Sicilia che la Sicilia di Catania detengono anche il controllo di due canali informativi importanti, che sono quello televisivo e radiofonico. Quindi la copertura è assolutamente globale. Proviamo a fare adesso un ragionamento quanto più laico è possibile e sfrondato da ogni considerazione, come dire, politica. Allora, che cos'è un giornale? Essenzialmente è un'impresa. Un'impresa deve fare profitti. Il grosso di un profitto di un giornale dovrebbe essere dato dalla pubblicità, e a questo punto viene da interrogarsi: il mercato pubblicitario siciliano è in grado di sostenere tre colossi più un quarto, diciamo, colosso che però su Palermo investe quel che investe, insomma, che è Repubblica? Io direi che le condizioni di economia siciliana ci inducono a rispondere immediatamente no, non c'è un mercato di imprese, di grossi una grossissima fetta di pubblicità che arriva, soprattutto al giornale di Sicilia, alla Sicilia e alla Gazzetta del Sud, della pubblicità istituzionale. Allora, la pubblicità istituzionale è una delle chiavi di lettura del perché questi giornali siano essenzialmente governativi con il polo in Sicilia e magari col centro-sinistra nazionale, quando i quadri politici sono, come dire, discordanti. Governativi sempre e comunque, interpretando anche, se vogliamo, una vocazione, come dire, del lettore medio siciliano, che è una vocazione essenzialmente moderata, centrista e quant'altro. Quando quel quadro politico è assolutamente omogeneo, e lo è in questo momento, in una terra da 61 a 0, allora i giornali non possono che essere governativi. Fanno affari i giornali, fanno affari trasparenti, talvolta anche non trasparenti, talvolta sono state aperte delle inchieste sull'uso improprio della pubblicità istituzionale, per esempio a fini elettorali, e converrà da lettori consapevoli in questo momento vigilare proprio su questo, in questa fase, approssimandoci alle elezioni europee, con una squadra nutrita di assessori regionali in campo per il seggio a Strasburgo. Dunque, fatta questa lunga ricognizione, direi che la vocazione governativa, intanto, che è un tratto distintivo dei nostri quotidiani, ha molto a che vedere col cespite pubblicitario istituzionale. Il politico assessore che decide di fare promozione, poi potremmo anche aprire una finestra sulla opportunità di fare promozione sulla Sicilia ai siciliani, perché, diciamo, la ricerca e la vocazione della Sicilia dovrebbe essere quella di andare a pescare mercati altrove, mentre molto spesso il grosso della pubblicità noi la investiamo sui giornali che guardano gli stessi siciliani e non fuori. E questo vale anche, intendo dire, per le pagine locali di Repubblica, perché non ci sia, diciamo, il sospetto che stia tirando acqua al mulino dell'editore per il quale lavoro. Dico che è una scelta di marketing discutibile, sulla quale ci siamo interrogati sempre. La scelta governativa punta a costruire quotidiani che danno delle informazioni, delle notizie, non danno inchieste, non danno valore aggiunto, non danno contenuti.

governativa dei giornali ha molto a che fare con il mercato con il quale si confrontano. Il grosso dell'introito è dato dalla pubblicità istituzionale. Questo spiega anche la scarsa fortuna che hanno delle piccole realtà informative che ogni tanto nascono sul mercato, che partono, diciamo, con la vocazione a costruire modelli in qualche modo evocanti lo spirito libero e indipendente dei siciliani, per parlare di cose di cui conosciamo, di Pippo Fava, insomma, con quel taglio lì almeno guardano a quell'obiettivo come un obiettivo alto di informazione e di indipendenza, e poi fanno i conti con i magri bilanci, dunque si riparano sotto l'ala protettiva di questo o quel politico, raggranellano un po' di pubblicità, un po' di intermediazione para-affaristica con il commerciante che a sua volta è un grande elettore nonché finanziatore della campagna elettorale del politico di riferimento. Il giornale si riposiziona verso situazioni decisamente più comode e più moderate, torna a fare quello che è, diciamo, più normalmente gli è chiesto di fare, ossia il megafono, al massimo il ricettore delle istanze del proprio editore vero di riferimento, cioè il politico. E dunque non abbiamo grandissime realtà. Devo segnalare, perché diciamo il ruolo di cronista me lo impone, una realtà che è quella di 109, che è nata a Messina, è nata con il taglio di un giornale molto battagliero, si è scontrata anche, molti ricorderanno anche il caso Messina, si è scontrato con realtà consolidate anche di potere molto forte, ha condotto delle battaglie, ha dovuto, questo va anche detto, scontare dei compromessi che ne hanno modificato un po' la natura e la sostanza. Rimane un giornale, credo, indipendente, un periodico indipendente, libero, capace anche di dare grossi contenuti, ma fa i conti, come tutte le imprese, fa i conti con i bilanci, con la necessità di coprire con della pubblicità dei costi che sono diventati esagerati e quant'altro. Ora, la realtà siciliana, a mio avviso, poi, non è diversa dalla realtà nazionale. Fare un giornale è costoso, fare un giornale è oneroso, fare un giornale deve garantire alti profitti all'editore. Dove si agisce? Si agisce su alcune cose che sono intanto la qualità umana delle persone che ti metti dentro e alle quali chiedi di trovare notizie e di scriverle, e l'altro elemento è le garanzie contrattuali che assicuri a questa gente. Allora, agendo sulle due leve, cioè la precarizzazione spinta nei giornali e la messa in sonno, per usare un'espressione massonica, dei giornalisti, come dire, più costosi e anche più apprezzati professionalmente, è una dinamica alla quale stiamo assistendo e che sta producendo non pochi guasti. A questo aggiungete uno che è un problema nella qualità dell'informazione. Il giornalista oggi che scrive non viene più sfidato a duello, non viene più chiamato a dare ampia facoltà di prova, come si diceva con termine roboante qualche tempo fa, in un pubblico dibattimento in tribunale, quindi non si persegue più la strada penale, ma il giornalista spesso viene bersagliato da una raffica di citazioni civili. Con le citazioni civili gli si chiedono i danni, si chiedono danni per molte centinaia di milioni di vecchie lire. Ditemi se è immaginabile che un giornalista il cui stipendio medio, diciamo, da redattore ordinario può variare tra i 2 milioni e mezzo di vecchie lire e i 3 milioni e mezzo, 4 o fino a 5, considerando, come dire, le realtà più robuste. Ecco, un giornalista che a quel giorno si mette alla macchina per scrivere e si è visto arrivare tra capo e collo una citazione civile da 1 miliardo, col rischio di doverla condividere in solido con l'editore se va bene, oppure pagarla tutta di tasca propria, beh, il giornalista meno libero è, oggettivamente. Ma si innesca in realtà un meccanismo altro, che è questo: l'editore non ha alcuna voglia di rischiare il pagamento di penali assai onerose e

0: felice, una cronaca più morbida, più tranquilla, meno battagliera, anche perché la cronaca più battagliera porta lo scandalo, porta l'interruzione dei rapporti, porta la dichiarazione di inaffidabilità del giornale da parte del sistema di potere, per cui è molto più comodo costruire giornali che danno moltissime notizie e poco approfondimento. Quindi quel fenomeno che denunciava Marco prima, cioè l'incapacità di scavare dentro gli enti locali, di leggere le delibere, di guardare i bilanci, di andarsi a cercare con le visure camerali gli intrecci societari, molti pochi, molto pochi sono i giornalisti che lo fanno, molto pochi. Il modello di giornalismo di inchiesta, del quale parliamo da molti anni, ne parlano con nostalgia perfino i più giovani come me, io ho sotto i 40 anni, ma insomma vivo con grande nostalgia alcune letture che ormai si trovano soltanto sui libri, no, di grandi inchieste o di grandi reportage. Non c'è la voglia di approfondire, di sostituirsi quella, diciamo, aulica definizione di cane da guardia del sistema alla magistratura. Non che il giornalista debba mettere sotto torchio o necessariamente arrivare alle conseguenze penali dell'oggetto o del soggetto di cui si sta occupando quando decide di scavare e di portare a galla un malaffare. Non è necessario. È necessario che scriva con chiarezza ciò che sta accadendo e che trasmetta al lettore eventualmente la capacità di indignarsi, e che questa capacità di indignarsi poi venga recepita anche dal ceto politico, e il ceto politico faccia le proprie battaglie in indipendenza, nella distinzione dei ruoli. Questo dovrebbe essere un sistema sano, dove c'è il penale poi interviene anche la magistratura a fronte di denunce giornalistiche, denunce politiche e quant'altro. In un sistema come quello siciliano, ma direi anche italiano, il sistema è totalmente capovolto. Quando qualcosa funziona e la magistratura è messa nelle condizioni di operare, precede tutti, scopre lo scandalo, lo irrobustisce, diciamo, reperendo le prove, e poi arriva all'esercizio dell'azione penale. Spesso la cronaca giudiziaria altro non è che il resoconto del già avvenuto, e non, come dovrebbe essere una sana cronaca, alla ricerca di ciò che sta accadendo indipendentemente dalle conseguenze penali e politiche che questo potrà portare. Dunque io direi che non vedo grandissime occasioni di speranza a fronte di un mercato che è depresso dal punto di vista globale, dell'economia globale, e vedo un rafforzarsi del fronte catanese dell'informazione, ma dettato proprio anche da un rafforzarsi, quindi, del polo di attrazione economico che Catania sta esercitando. Non credo di dire nessuna novità. Catania è il centro degli affari, Palermo è il centro della ratifica politica di questi affari, è il centro della veicolazione parlamentare degli affari medesimi. Comunque Catania rappresenta sempre di più, e secondo me rappresenterà anche in futuro, nel circuito virtuoso e nel circuito vizioso, rappresenterà sempre più il polo degli affari, dell'economia, diciamo, siciliana, con un forte contrappeso, ma direi comparaggio palermitano, dettato dalla fisicità, diciamo, dei luoghi della politica qui sul capoluogo. Io non vi tedierei oltre, se siete d'accordo con questa analisi. Riassumendo, credo che il mercato pubblicitario, la vocazione centrista e moderata e governativa comunque dei giornali sia una costante che non lascia ben sperare.
1: Ok, Enrico, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, tanto su. Finito Larsen? Ok, no, scusa, c'erano dei problemi tecnici. Niente, ti ringrazio per la tua analisi, per il tuo intervento molto articolato. So che dovevi andare via.
0: Sì, qui. A me, diciamo, siamo in fase lavorativa, okay. E quindi mi toccherà produrre con brutto termine. I giornali dovrebbero essere sempre dei luoghi di idee più che dei prodotti. Prende piede anche nella nostra professione invece l'idea che si tratti di prodotti, come fossero saponette o altro. Io continuo a immaginare che siano posti dove comunque
1: Perfetto, allora grazie nuovamente e ci sentiamo presto, magari per un'occasione di un'altra trasmissione di questo genere.
0: D'accordo, grazie okay. A voi. Grazie.
2: Ale.
1: Ah, viva il Larsen. Un po' di Larsen ce lo siamo sentiti.
2: Non fa mai male.
1: Ok, perfetto.
2: Tiene viva la trasmissione.
1: In attesa di passare al prossimo collegamento, che da un momento all'altro automagicamente dovrebbe ecco un collegamento. Pronto, chi sei? Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Oh, secondo me è un collegamento da Messina.
0: Sì, ti sento pianissimo.
3: Allora, lui non deve sentire, deve parlare.
1: Tu devi parlare, infatti. Allora, vi presento il nostro ospite collegato. Si tratta di Antonello Mangano, che ci chiama dalla redazione di Terre Libere, da Messina, e che quindi, insomma, si comporrà l'elemento mancante del panorama siciliano, quello appunto che succede nella città dello Stretto. Insomma, ce lo spiega lui. Vai, Antonello.
0: Allora, io intanto mi scuso per non essere presente, però non sono riuscito ad arrivare, però ho seguito il dibattito in streaming, ho sentito gli interventi sia di Marco che di Enrico. Chiaramente il mio compito a questo punto è di completare il mosaico con la tessera messinese, quindi non starò chiaramente a ripetere tutte le analogie che ci sono con Palermo e con Catania, semplicemente vado un po' ad elencare le differenze, cioè la specificità del territorio messinese come si sta delineando. Allora, intanto io faccio una premessa: secondo me è importantissimo cominciare a capire che i discorsi che facciamo non sono discorsi di chiaro carattere locale, nel senso che sono dei discorsi che riguardano solo aree specifiche, ma sono discorsi, per esempio Marco accennava agli interessi di Ciancio nell'ambito nazionale, al ruolo e al peso che ha in ambito nazionale. Qui praticamente nel Messina, insomma, noi su Terre Libere abbiamo fatto uno speciale sul ponte e l'abbiamo intitolato Cronaca di Pontopoli. Questo perché? Perché in pratica la città si sta orientando integralmente, la politica, l'informazione, tutto quanto si sta orientando alla costruzione del ponte, anzi più che alla costruzione ai cantieri. Quindi cosa significa i cantieri? Significa che tutto, diciamo, l'apparato informativo, l'apparato della politica sta pensando, sta preparando l'apertura dei cantieri. Quindi di conseguenza se la Gazzetta del Sud, che per chi non lo sapesse è, diciamo, l'organo unico di informazione nella città, si chiamasse, che ne so, l'Eco di Pontopoli, praticamente non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Non da oggi, insomma, perché diciamo il gruppo di potere che fa capo a questo giornale ha sempre sostenuto il ponte, il direttore del giornale è stato presidente della società Stretto di Messina per molti anni, e quindi, diciamo, è tutto un processo coerente che sta proseguendo. In questo quadro si è creata una concentrazione impressionante tra quello che è il gruppo del giornale, il gruppo editoriale del giornale, le televisioni locali, la radiofonia locale, e qui siamo, diciamo, nell'ambito di ciò che accade anche nelle altre città, e in più con tutto un sistema, diciamo, integrato che va dal traghettamento privato ad aziende, diciamo, dell'edilizia, tutto un insieme di imprese che ha come, diciamo, obiettivo quello di gestire l'area dello Stretto nei prossimi anni. Chiaramente qui il problema non è il discorso del ponte, se si fa, come si fa, eccetera. L'importante per tutto un gruppo di potere che ha sempre vissuto nel modello di potere dei cantieri, nella cultura del cantiere, che noi conosciamo bene, no? Della grande opera che poi se finisce o no, se non importa, l'importante è aprire il cantiere, creare tutto quel giro di denaro, di appalti, che poi viene gestito nei modi che sappiamo. Chiaramente l'informazione in questo quadro non ha grandi spazi. Questo è quanto possiamo dire. Per chi non conosce il giornale, la Gazzetta del Sud, io, siccome adesso, tanto per dire anche un po' di cose diverse da quelle dette finora, io premetto che chiaramente qua diciamo, non c'è molta simpatia per questo giornale, un po' come avviene a Catania, a Palermo, per i rispettivi giornali maggioritari, insomma. perché non c'è, per esempio, questo è il tipico giornale che insomma diciamo descritto prima, il giornale di potere, il giornale che pubblica un certo tipo di notizie. Non so, io adesso stavo guardando un po' i miei appunti e una cosa che avevo dimenticato, che mi, nel 95, all'indomani del delitto Alfano, tanto per fare un esempio chiaro, titolò Donne e debiti, due piste non seguite, insomma, tanto per farvi capire il tipo di giornale. All'indomani di un altro delitto mafioso del medico Bozzari fece un titolo simile, sempre riguardo all'episodio della pista passionale, insomma. Diciamo che è il tipico quotidiano da romanzo di Sciascia, insomma, tanto per capirci. Non è un giornale che chiaramente può far simpatia a chi vorrebbe un'informazione libera e alternativa. Detto questo, però, io mi riallaccio a ciò che ha detto Enrico, a due, diciamo, battute che ha fatto che mi sembravano estremamente interessanti. La prima, lui citava i compromessi che molti giornali hanno fatto. La seconda citava il discorso del costo del lavoro. Io ci aggiungerei anche il tema della professionalità. Cioè, oggi purtroppo nei giornali di potere, nei grandi giornali, si va verso la precarizzazione. Si va verso la riduzione del costo del lavoro, si va anche verso la riduzione della professionalità. Purtroppo bisogna anche dire che nei giornali alternativi, nei piccoli giornali, nella piccola stampa, non si va verso la precarizzazione, perché non si può precarizzare ciò che neanche esiste alla fine. Cioè, non si va verso la riduzione del costo del lavoro, perché molto spesso il piccolo giornale, il collaboratore non lo paga neanche, quindi non può ridurre lo zero, insomma. Questo per dire cosa? È vero che diceva prima Enrico, per esempio, che l'editore tende a massimizzare il profitto. È anche vero che purtroppo noi abbiamo, per esempio a Messina, ci sono state molte esperienze, e non è vero che la Gazzetta del Sud è stato sempre l'unico giornale. Sono nati tanti quotidiani, piccoli quotidiani, scusate, tante esperienze di settimanali, di alcuni, diciamo, molti non ce le ricordiamo neanche perché hanno avuto una vita breve. Purtroppo abbiamo tante storie di imprenditori che hanno concepito e continuano a concepire il giornale come uno strumento, non dico di ricatto, diciamo di pressione, come uno strumento per fare pressione su una determinata area politica, per incamerare pubblicità istituzionale. Cioè, molto spesso chi si è opposto al giornale istituzionale, diciamo di Messina o di un'altra città, non ha utilizzato una logica realmente alternativa, ha utilizzato una logica similare, per cui l'obiettivo qual è? Creare uno strumento di pressione, che a volte purtroppo sconfina nel ricatto, sfruttare al massimo la forza lavoro, non far crescere la professionalità del giornalista. Chiaramente, detto questo, insomma, il quadro diventa abbastanza preoccupante. Io vorrei concludere introducendo un tema che non è stato affrontato, perché si è parlato più che altro giustamente di carta stampata. Chiaramente io mi occupo, come altri, insomma, diciamo, noi più che giornalisti potremmo definirci media attivisti, insomma, e ci occupiamo chiaramente di fare inchieste diffuse principalmente su internet. Sono le classiche, per esempio su Terre Libere facciamo solamente inchieste, insomma, molto lunghe, molto, quindi chi magari si riferiva, insomma, alle inchieste vecchio stile, ancora è anche possibile, insomma, trovare degli spazi per farle, eccetera. È importantissimo, però, secondo me, trovare due parole chiave, due parole importanti, che sono, a mio parere, risorse e professionalità. Cioè, pensare che noi possiamo contrapporci a chi, come la Gazzetta del Sud, si appresterà a gestire direttamente o indirettamente i miliardi del ponte, a chi come Ciancio, a chi come il gruppo del Giornale Sicilia gestisce risorse enormi, contrapporsi così, cioè non potremo mai contrapporci forse con le stesse risorse, però un discorso sulle risorse, sui redditi, sulla professionalità, credo che siano fondamentali, anche perché noi abbiamo un'occasione, a mio parere, storica, di avere dei mezzi di produzione dell'informazione accessibili finalmente a costi ridotti, perché se io devo comprare le rotative per una tipografia non la posso fare. Oggi con mettere su un server ha dei costi oggettivamente minori. Non è detto che questo risolva tutti i problemi, nessuno pensa che questo risolva tutto, sarebbe troppo facile. Però è un'occasione che secondo me va utilizzata. Se io do un'occhiata, per esempio molta roba che c'è su internet, è tecnicamente avanzata, mi piace quasi tutto, tranne diciamo quella che è poi l'artigianale, la parte più artigianale, cioè la scrittura, il lavoro editoriale, l'inchiesta, cioè tutto diciamo quel lavoro tipico del giornale, che magari il fatto che tecnicamente io possa realizzare un sito in maniera immediata mi impedisce magari tutto un approfondimento editoriale, oppure ancora peggio il fatto che comunque quello per me alla fine è un lavoro, è una specie di un po' più di un hobby, cioè una cosa che io faccio in un momento libero e non riesco poi a dargli un seguito. Io credo sia anche molto importante, perché è vero che noi abbiamo delineato tre gruppi di poteri impressionanti, un mercato limitato, tutta una serie di cose, è anche vero che probabilmente, puntando anche su un discorso diciamo più materialista, in cui dico io se ho le risorse, se ho i mezzi, se ho tutta una serie di cose, posso anche fare un salto di qualità che non mi farà confrontare probabilmente con la Sicilia o avere più lettori della Gazzetta del Sud, però mi potrà permettere di fare un salto di qualità e di diciamo confrontarmi non alla pari ma a un livello diverso. Ecco, secondo me questa è una cosa che a cui si può pensare.
1: Ok. Corallo, ci senti?
0: Pianissimo ma ti sento.
1: Come?
0: Molto piano però ti sento.
1: Sì, qua. D'accordo. Ascoltami dal telefono, non dalla radio in questo momento.
0: Sì.
1: Allora, puoi restare ancora collegato?
0: Come?
1: Puoi restare ancora collegato con noi?
0: Telefonicamente, sì.
1: Sì, va bene, d'accordo. Allora così vorrei introdurre un altro intervento, perché io prima citavo in passato, tu hai citato Beppe Alfano, qui in effetti in Sicilia ci sono stati tanti giornalisti, così c'è caduto in adempimento al loro dovere, cioè semplicemente erano persone che facevano inchieste su affari mafiosi come potranno essere in futuro quelli relativi al ponte, e che hanno pagato questo con la vita. Enrico citava un giornale dei siciliani, e qui abbiamo in studio una persona che c'era, che ha lavorato con Giuseppe Fava, che è stato il fondatore del giornale citato prima di Enrico. Si tratta di Riccardo Arioles, a cui cedo la parola.
4: Grazie. Io preferirei intervenire qui più che come giornalista militante, come industriale della comunicazione, e rivendicare un fatto. L'impresa dei siciliani è stata una delle poche imprese industrialmente valide della comunicazione in Sicilia, e non solo, ha anche dimostrato che già a quei tempi l'alternativa era possibile industrialmente, e non lo è stata per scarsa tenuta del gruppo e per condizioni contingenti e ripetibili. No, io sono ottimista, non sono pessimista. In questo momento sto lavorando a un settimanale a Catania, io credo di poter dare notizie in questo senso entro giugno, ma non è questo il problema. Ci sono due fatti tecnici che rispondono diciamo al pessimismo degli amici che mi hanno preceduto. Questi fatti sono due, uno generale, uno locale. Quello generale è la questione tecnologica. Noi non abbiamo idea di come sarà il media tra due o tre anni, no? Sicuramente non sarà solo un giornale, non sarà solo una televisione. Noi in questo momento siamo in streaming Rai, no? Durante la guerra del Golfo la maggior parte dei media era costretto ad appoggiarsi ai web blog, per esempio. Io non dico che sarà un web blog, dico semplicemente non sarà neanche la Gazzetta del Sud, il tipico media. E en passant sarà una forma di comunicazione integrata molto più economica e quindi più accessibile. Punto primo. Punto secondo, Bellavia faceva delle considerazioni sul target siciliano, sul letterato siciliano. Allora io non ho le cifre qui davanti a me, però ricordo benissimo che la Sicilia ha un tasso di lettorato quotidiano analogo circa a quello della regione Istanbul. Vale a dire, la maggior parte dei lettori dei quotidiani in Sicilia non comprano quotidiani. Abbiamo un mercato aperto vastissimo che non è necessariamente di destra, no. Per esempio, la vendita di Repubblica o dei magazine progressisti o della stessa produzione libraria in Sicilia è quantitativamente diversa da quella dei quotidiani. Esiste un target, un campo su cui può intervenire, si può intervenire, e su cui si è intervenuti in passato, mi riferisco ai siciliani, con un certo successo. Ecco, un dato per esempio è completamente rimosso dalla storia del giornalismo siciliano. Noi nel 93 stavamo facendo il quotidiano dei siciliani, non l'abbiamo fatto solamente perché nazionalmente abbiamo perso le elezioni, non come siciliani, come sinistra. È arrivato Berlusconi e noi abbiamo perso tutta una serie di contatti industriali, però ci eravamo quasi arrivati. Non lo dico come vanto, lo dico perché se fu possibile allora, può esserlo domani. Mi colpisce un'altra cosa, tanto Bellavia, che è un ottimo giornalista, quanto Benanti, che oltre ad essere un ottimo giornalista, un militante, parlo della storia dei siciliani fino alla morte di Giuseppe Fava, no? Ecco, cioè noi siamo praticamente il gruppo dei garibaldini romantici che coraggiosamente danno battaglia, no? Parliamo di ciò che si vuole rimuovere in quest'anno, no? Cioè della storia dei siciliani dopo la morte di Giuseppe Fava. È una storia che ha prodotto un'area politica vincente, un movimento giovanile e sociale vincente, quello prima era stato ai tempi di De Felice, l'unico paragonabile, e sul piano giornalistico delle esperienze vincenti. Noi abbiamo chiuso i siciliani non perché non vendavamo il mensile, ma perché non avevamo la pubblicità, avevamo solo un ristorante, per esempio. Siamo stati sconfitti nell'operazione quotidiano, oltre al venir meno di alcuni amici al nostro interno, no? Perché abbiamo perso le elezioni, punto. E così via. Ancora nel 93 abbiamo voluto riportare la testa dei siciliani. Ecco, io credo che dovremmo per qualche tempo smettere di lamentarci di Ciancio fa il suo dovere. Ciancio per esempio è arrivato alla meravigliosa conquista morale e civile di non sostenere più esplicitamente Santa Paola, una volta lo faceva. I giornali di Sicilia, di Palermo, io gli darei la medaglia di giornalismo. Poveretti, non stanno più difendendo i cugini Salvo, e che volete di più? No, hanno fatto un passo avanti gigantesco, altro che Darwin. No, parliamo di noi, no. Allora dico, negli ultimi anni a Catania ci sono stati tentativi e possibilità di operare, di mettere insieme, di raggiungere una massa critica, e sul piano politico-sociale, penso a Catania al caso Archidà, alla raccolta di 4.000 firme in pieno riflusso per difendere Scidano, e penso anche ai tentativi di unificazione che abbiamo fatto negli anni passati. Questi tentativi non è che sono riusciti perché era scritto nelle stelle, perché era il destino cinico e baro, semplicemente che a un certo punto siamo scivolati, non siamo riusciti a tenerci insieme, a fare la massa critica. Ci proveremo, per quanto mi riguarda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta volta, finché finalmente incontreremo quel buon senso che permette agli altri amici e ai cittadini, no, di restare uniti, no. Ma io credo che il giorno in cui noi riusciremo a fare un quotidiano a Catania, immediatamente saremo sulle 8-10.000 copie cittadine. Il giorno in cui andremo a fare un quotidiano a Catania, e noi arriveremo a fare un quotidiano a Catania, avremo immediatamente un piccolo target di 4-5.000 copie. Penso al Giornale del Sud, ma il Giornale del Sud è di un'altra epoca geologica, non c'era internet, non c'era ancora stata l'esperienza della Free Press, no? Ecco, voglio dire, non scambiamo per forza di Ciancio, che è un giornalista non molto forte sul piano del quotidiano, no? Ciancio fa ridere come elettorato medio, e sul piano europeo e sul piano siciliano, no? E sul piano italiano, no? Molto spesso sono debolezze, timidezze e rassegnazioni nostre, no, non è affatto vero che sono invincibili. La forza di Ciancio sul piano editoriale per molti anni non è stata data dal quotidiano La Sicilia, che appunto nel 92-93 era in crisi gravissima, non aveva concessione, no. Ciancio ha fatto ottime battaglie, intanto sul piano editoriale, vendendo al Banco di Sicilia o alla Regione Siciliana o a quant'altro il grande volume di lusso sui viaggiatori dell'Etna nel 700, per esempio, no, e soprattutto muovendosi abilmente sul piano politico e sul piano della gestione del potere. Allora, da questo punto di vista non ci facciamo illusioni, no? Noi abbiamo in Sicilia un centro-sinistra su cui non si può più contare, che peraltro si sta autodissolvendo, no? Abbiamo una situazione in cui Forza Italia è praticamente la stessa cosa dell'UDC, Tra l'UDC e la Margherita non esiste alcuna distinzione. Tra la Margherita e il DS non si capisce dove comincia Margherita. No, e noi qui a Catania ci stiamo trovando una campagna elettorale di centrosinistra che porta i candidati di Forza Italia, che però la si chiamano di centrosinistra, domani torneranno a essere di destra, dopodomani, però saranno sempre loro e sempre saranno sostenuti da Sancio, Bianco, Virlinzi e compagnia bella. Quindi non c'è da farci illusioni. D'altra parte però, in Sicilia in particolare e in Italia in generale, noi abbiamo avuto l'esperienza concreta di movimenti non qualunquisti, non occasionali. Le più grandi manifestazioni del dopoguerra non le ha fatte De Vittorio, le ha fatte Cofferati. L'unico movimento di massa italiano che abbia potuto incidere concretamente sulla politica estera italiana non l'ha fatto Togliatti, l'ha fatto ora i poveri Agnoletto e Casarini con tutto e Menapace eccetera. Noi in questo momento non abbiamo un intervento massiccio in Italia semplicemente perché il movimento pacifista a suo tempo l'ha impedito, quindi non siamo né i poverelli né quelli, gli agnellini che piangono, siamo semplicemente della gente simpatica, disorganizzata, con poca fiducia in se stessa, no? Ecco, anche e soprattutto in quei campi come la comunicazione in cui si potrebbero mettere a segno dei colpi, diciamo, non dico con facilità, ma comunque lavorando con un sano realismo, no? Ecco, io mi auguro, quando noi tra un anno faremo un dibattito analogo, di non trovarmi più Antonello Mangano che sta facendo il suo meraviglioso sito Terre Libere It, perché noi non possiamo fare più la fiaccola, organo della rivoluzione socialista di Capo d'Orlando. Ecco, noi dobbiamo fare l'unità, ecco, l'unità proprio come testata, come giornale dell'intera sinistra italiana o siciliana, ecco, e muoverci sul largo, non rinchiuderci nelle liste cariche. Sono l'unica cosa che ci fa perdere. A Bellavia io vorrei rapidamente, se ci sente ancora, se no gli andrà riferito, no? La politica di Repubblica. Repubblica censura Catania, Repubblica non parla di Catania, ma non perché si arrocca nel capoluogo, perché l'esempio di Roma non calza. A Roma il problema è c'è Roma e poi c'è Rieti, no? E qua da noi non è esattamente la stessa cosa. La capitale della Sicilia economicamente è Catania e Repubblica non ne parla per ragioni di contatti con Ciancio eccetera. Questo ci toglie un'illusione e ci lascia un campo libero. Un'ultima cosa, noi stiamo parlando di Peppino Impastato, no? Io mi chiedo se Peppino Impastato, se fosse vissuto, sarebbe oggi in Forza Italia, perché statisticamente gran parte di Lotta Continua è in Forza Italia, no? O Mauro Rostagno. Ho anche compagni che sono rimasti vivi, mi chiedo ma perché mai Guido Viale non è in Forza Italia, per esempio, o perché non c'è Cesare Moreno, per dire, no? Allora non è perché uno è rimasto vivo e l'altro no, non perché uno era buono e l'altro era cattivo, perché già allora, in quel momento, no, chi c'era si ricorda benissimo come erano divisi i compagni, no? Perché c'erano quelli che dovevano fare la rivoluzione proletaria in mezzo pianeta e quelli che più modestamente dovevano fare la lotta di classe a Cinisi e Terrasini contro il capitalismo di Cinisi e Terrasini, che era un capitalismo armato, aveva i nomi e i cognomi che faceva Peppino Impastato. Ma questo allora non era affatto unanime, perché io ricordo perfettamente che allora questo insistere di taluni compagni nella lotta antimafia veniva visto così come una cosa retro. Ecco, io cito Peppino Impastato, ma potrei parlare di Mario Mineo, dello stesso Umberto Santino. Non erano affatto questi significativi dell'area, eppure sono stati quelli che hanno sopravvissuto e che in qualche momento hanno vinto, no? Ecco, Salvo Lima è stato sconfitto da Umberto Santino, da Guido Pollice, dalla relazione di minoranza di Democrazia Proletaria al Parlamento Europeo, e Badalamenti è morto in carcere. I cugini Salvo purtroppo non erano la vittima della congiura comunista, ma erano dei mafiosi. Quello che si diceva allora non lo diceva tutta l'estrema sinistra, non lo diceva tutta Lotta Continua. Quindi già allora c'era un Lotta Continua che era Lotta Continua, che era sinistra, e un'altra Lotta Continua che invece era fasulla e che evidentemente era destinata proprio immancabilmente a finire dentro forse. Lo stesso per noi guardandoci allo specchio, no? Non tutti noi siamo destinati tra 5-6 anni a essere sinistra, e tra 5-6 anni una buona parte di noi saremo dei grandi compagni perfettamente integrati in una gestione di potere Ciancio, Bianco, Virlinzi e sul piano nazionale nei giovani. Ecco, io credo che incontrandosi con il compagno Peppino Impastato ed essendo diventati più vecchi di lui, no, questo dialogo vada fatto fino in fondo e senza brutalità. Non possiamo più contare su gran parte della sinistra, Ma già allora non si poteva contare su gran parte della sinistra. No, e non dico perché è troppo moderato o perché è troppo rivoluzionario, no, per ragioni di classi. No, perché allora c'era un compagno di lotta continua che in realtà era di ottima famiglia e quindi giocava a fare di lotta continua, e c'era il compagno del PC che in realtà già faceva l'intrallazzi con i mafiosi tramite la Lega delle Cooperative. E viceversa c'era il compagno di lotta continua che uno si ritrovava 20 anni dopo a fare antimafia nel paesino, e c'era il compagno del PC che riapriva la sezione di Castellammare per fare guerra ai mafiosi. La stessa cosa ora, ecco, per cui dobbiamo da un lato politicizzarci molto di più di quanto non siamo abituati a politicizzarsi, considerare come fatti politici il software, il media, la comunicazione, la vita quotidiana. Ecco, quando a Roma al concorso delle Verine vanno 2000 ragazzi, noi dobbiamo considerare questo fatto un fatto politico, esattamente come i primi socialisti consideravano politico, no? Il fatto che c'erano le cameriere venete, che c'erano le venditrici di fiori a Londra, era un fatto politico. Noi dobbiamo ricominciare ad avere quella capacità di feroce politicizzazione, di guardare il mondo con occhi molto politici, anche se vogliamo anche settari, no? Ecco. E dall'altro lato non farci però imbrogliare dalle etichette ideologiche. Gioia, il tempo passa, tutti siamo garibaldini, tutti siamo repubblicani, tutti siamo di sinistra, tutti siamo, però alla fine i conti si fanno, e questi sono esattamente dei momenti che i conti si stanno facendo. Chiudo. E noi adesso abbiamo davanti uno di quei bei regali che ogni tanto il buon Dio fa alle persone per bene, no? C'è uno di quei momenti in cui c'è il casino generale, i Borboni scappano e arriva Garibaldi, no? E nella sceneggiatura è previsto anche che dopo Garibaldi però arriva Savoia, le tasse, e così anche sarà questa volta, no? Tra un anno e mezzo non ci sarà più Berlusconi, ci saranno alcuni mesi di grande felicità, di grande sconvolgimento, dei vuoti di potere, no? Ecco, però tra 3 anni già ci sarà Savoia, comunque lo si voglia chiamare, Mortadella, Baffetti, come vogliamo noi, no? Ecco, e questa finestra della storia che si apre, che periodicamente si apre, specialmente qui nel sud, va colta al volo. Noi abbiamo meno di un anno per attrezzarci politicamente anche sul piano dei media, no? E quindi io credo che nei prossimi mesi torneremo a fare delle proposte, non con l'animo di chi vuole fare la testimonianza morale, no, io personalmente voglio mangiare, bere, divertirmi e non fare alcuna testimonianza morale, ma con la consapevolezza che esistono delle porte per cui, muovendosi abilmente, no, è possibile segnare dei punti. In Siria ci sono almeno 20.000 lettori di giornale in attesa di giornale, no, è pazzesco che noi non riusciamo a farlo, pur avendo ogni tanto la possibilità di poter segnare. Poi, dopodiché, io queste cose le dico da quel dinosauro che sono, perché io ancora, diciamo, retro, parlo di giornale, pezzo di carta, ma può essere un giornale in una stampante laser, no, da cui il giornale esce, per esempio, no? Ecco, non lo so, non voglio neanche essere io a saperlo. Dico che però credo profondamente nel media popolare, non nel media di propaganda, neanche di propaganda di sinistra, di informazione. Credo profondamente che nel passato molti di questi media alternativi sono stati vincenti, no? E che nell'immediato futuro avremo delle carte da giocare, a patto di giocarcele bene senza pessimismi, senza nostalgie, guardando le cose esattamente come stanno. E vabbè, per il resto poi il dibattito è aperto.
1: Va bene, allora io effettivamente, prima di riprendere il dibattito, voglio segnalare che qua c'è una telescript che sta riprendendo, quindi non andremo solo in audio, ma forse anche in video, almeno in parte. Il telescript sicuramente è, diciamo, l'ultima novità in fatto di media autogestiti che nascono dal basso. Qui io inviterei gli animatori della telescript a spiegarci molto brevemente non il fenomeno telescript in generale, che se ne è parlato tantissimo, ma diciamo la specificità del loro caso.
5: Va bene così.
6: Vabbè, il caso delle telescritte è un caso.
1: Allora, tu sei la telescritte?
6: Io sono Alessandro, la telescritte, diciamo che rappresenta una telescritte abbastanza mobile. È nata a Sigula Reg Festival dell'anno scorso come esperienza, come prima prova tecnica. Ed era, la televisione si chiamava Sincula TV, che riprendeva un po' il nome di quello che è il festival. e avevamo organizzato anche lì un meeting. Il meeting era quello di cercare di creare un tentativo che era stato fatto anche l'edizione precedente. Qui ci sono delle persone che erano presenti, tra cui anche Riccardo Rioles e chi adesso manovra l'apparato tecnico. L'esperienza di quest'anno alla Telestritta è andata un po' a male, comunque si è trasformata, perché lì era una sperimentazione dove tutti dovevano portare il loro contributo, proprio anche in virtù di un fatto che era quello di creare una redazione unica di una Telestritz, e non ci siamo riusciti per dei motivi che sono stati l'annullamento del festival. Quindi la Telestritz si è trasformata, è diventata una equipe che ha lavorato a un documentario realizzato in due giorni, montato e trasmesso lì stesso all'interno dell'area del festival. E oggi che cos'è? Oggi ci sono potenzialmente altre due Telestritz pronte a partire, di cui una se ne parla a Catania, e tra l'altro in questo momento c'è un workshop a Scordia dove si parla dell'installazione delle Telestritz. Il discorso è che ancora non si riesce ad avviare, anche qui con i ragazzi dell'Eronio se ne era parlato, però manca anche quella collaborazione, quella frammentarietà che poi spinge ognuno al proprio paesino ad agire e muoversi. La Telestritz è sicuramente una buonissima opportunità per cercare di fare comunicazione dal basso e per sostituire, utilizzare nuovi media, come diceva Orioles, solo che anche qui la disorganizzazione pesa molto. Questo che stiamo riprendendo sono delle riprese che faremo nel tentativo di trasmetterle poi a Cinisi, e quindi chiaramente a distanza di quelli che sono 25 anni si vede anche come cambia poi il modo di fare comunicazione in maniera più pseudo illegale. Prima c'era una radio che era Radio Out, una radio libera che trasmetteva liberamente, adesso arriva una Telestritz. E questo è significativo, perché comunque la comunicazione attraverso la televisione sicuramente oggi è più importante e più forte. Telestritz non mira ai grandi bacini, però si muove sul quartiere, e poi dal quartiere dove si sviluppano le condizioni sociali, le condizioni anche in piccolo politiche, che vanno sicuramente indagate e poi trasmesse in un grande progetto che può essere quello del quotidiano, come della stampante laser che spedisce a casa i giornali. Nel futuro della comunicazione sicuramente una rete di Telestritz anche in Sicilia può essere una cosa auspicabile. Gli esempi che ci sono stati la prima di Telefabbrica, che ha registrato praticamente la prima chiusura in tutta quanta l'Italia. La Telefabbrica era la televisione dei compagni di Palermo, attiva e che filmava quotidianamente.
5: In termini merese,
6: sì.
5: Attiva durante
6: quelli che sono stati i movimenti operai, comunque le manifestazioni degli operai trasmettevano, sono state anche immagini riprese poi dalla trasmissione Blob, ad esempio, quindi hanno avuto anche un bacino più ampio.
5: Fermini Merese c'è lo stabilimento della Fiat.
6: Sì, esatto. Se non sbaglio fu due o tre anni fa dove ci fu il problema del licenziamento, si era preventivato il licenziamento degli operai, nacque la Telestritz, nacque anche la manifestazione degli operai. Telefabbrica appunto è un caso triste, perché è stato il primo in Italia ad essere praticamente boicottato. Arrivano dal Ministero delle notifiche che invitavano i responsabili delle Telestritz a smontare le antenne. Successivamente la cosa si è affievolita anche perché, diciamo, nazionalmente si è affievolito il caso, perché il governo Berlusconi, dopo qualche mese che le Telestritz si proliferavano, praticamente adesso in Italia se ne contano più di 100, politicamente è stato attenzionato, ma in una maniera molto, molto breve. Comunque sono state approvate delle mozioni proposte in Parlamento, degli emendamenti sulla nuova legge Gaspari, tant'è che la situazione di Telestritz adesso è arenata, diciamo che è una cosa più pseudo legale, o comunque più pseudo, non è perseguibile in questo momento, quindi se ne riparlerà dall'anno prossimo. E ci sono anche dei casi strani dove, per esempio, Sky, che sappiamo gestisce adesso nuove frequenze, quelle che prima di stream, invita, ci sono dei coordinamenti nazionali, ma è proprio Sky ad invitare anche i rappresentanti delle Telestritz ad alcuni convegni, e questa è una cosa che fa riflettere, voglio dire. Probabilmente questo incontro può essere stato prodotto perché il progetto di Telestritz è un progetto che mira a radunare tutte quante queste piccole televisioni e a crearne una unica, e quindi a prendere un canale satellitale dove poi ci può essere la circuitazione di tutte quelle che sono le produzioni da tutta parte d'Italia, però fruibili di tutti quanti i quartieri, da diversi quartieri d'Italia, però fruibili da tutte quante l'Italia, perché non l'Europa. probabilmente trasmetteremo, come ho detto, domani a Cini, se ci facciamo una prova attraverso un furgoncino con un'antenna, un camper con una piccola regia mobile all'interno. Sarà uno esperimento e porteremo la nostra proposta anche lì, anche se mi sento anche di fare delle, non dico delle promesse, comunque degli appuntamenti. Penso che a Catania si parlerà presto e si apriranno presto delle telestreet, secondo me entro qualche mese. Vuol dire, le apparecchiature ci sono potenzialmente due telestreet che si possono attivare. Una è quella che proveremo noi domani, un'altra ancora impacchettata, perché poi la telestreet è un altro che un modulatore, comunque delle apparecchiature che si possono acquistare per poco più di 200 euro e quindi è comunque un 200-300 euro, è comunque una possibilità che è di tutti. Gli auguri sono proprio quelli di creare dei media che riescono a muoversi sia sulla carta stampata, sia nella televisione, sia nella radio, sia attraverso la rete, ma sicuramente molto, molto più uniti e organizzati.
7: Era pure il punto che nascono quante più realtà di informazione, soprattutto dal punto di vista che ne nasca una, o che da queste nasca una che abbia poi la massa critica per diventare un media effettivamente usufruibile più. Comunque direi che a questo punto, visto che non è un vero studio radiofonico ma è una sede, possiamo aprire il dibattito. Ok, però uno a uno intervenire e non no puoi dire.
6: Io farei una domanda a Marco Benanti.
7: Sì, anche perché prima Marco purtroppo l'ho dovuto tagliare, devo fare segno di chiudere, perché purtroppo Bellavia aveva dei tempi ristretti, non l'ho sentito a causa degli impegni del giornale, quindi Marco.
6: Io volevo chiedere a Marco Benanti l'evoluzione dell'Erronio. L'Erronio è nato, se non sbaglio, come un giornale cartaceo ed è arrivato a diventare un giornale in rete. Il perché di questo passaggio, anche se penso sia abbastanza immaginabile, ma quali sono stati l'evoluzione, cioè il passaggio dalla carta alla rete, che cosa ha dato in più al giornale, cosa ha dato in meno, cosa di nuovo?
4: La risposta più banale è che sicuramente si è diffusa molto di più. Abbiamo cominciato, a me è stato chiesto in maniera burocratica di firmare una testata, io sicurati l'ho accettato subito questa idea. Era un cartaceo, mi ricordo, molto più grande, erano dei fogli grandi, ti parlo di almeno 3 anni fa, e aveva una distribuzione molto limitata, era fatto con pochissimi mezzi, autotassando, e ricordo abbiamo fatto un paio di numeri. E poi niente, l'idea del web è nata, credo, soprattutto per una questione, cioè, dell'origine dell'Erronio. Cioè, l'Erronio non è un giornale, come molti pensano, non è né un giornale, non ha una sua identità precisa. In realtà è un luogo aperto a chiunque, in realtà è un laboratorio di esperienze, di creatività, cioè, una cosa molto adolescenziale, probabilmente, universitaria. E questo credo che sia un pregio, sia poi anche un limite, come se poi si è visto. Però devo dire che rispetto a quello che pensavo io siamo andati al di là di ogni aspettativa. Devo dire, fra virgolette, ci hanno preso sul serio, questo io non me l'aspettavo. Però questo è, non voglio ricollegarmi, vorrei anche ricollegarmi a quello che ho detto prima. E questo è dovuto non sempre per fare discorsi come provinciali, catanesi, che non ce ne frega niente, e vedere in realtà come oggi il rapporto del potere con chi comunica, quanto è distorto e quanto il potere è refrattario ormai a qualsiasi forma di, non dico di critica, ma anche di comunicazione, non dico fra virgolette di dialogo. Cioè, no, non voglio entrare nei dettagli perché anche non è giusto, però io ho visto in questa esperienza dell'Erronio reazioni da parte, per esempio, entriamo nei centri di potere di Catania, isteriche rispetto a una entità che, come ti ho detto, che è un'entità assolutamente giovanilistica, eppure se la sono presa veramente. Per dirti a che livello si è, questo lo dicevo quando ho iniziato il mio intervento, come io vedo oggi la realtà sia locale che regionale che nazionale, come vedo che il potere si sia rinchiuso in ristrette lobby, oligarchie,
8: e sono assolutamente refrattari a qualsiasi idea, non dico di controllo, ma anche soltanto di critica. Questo è per rispondere anche allo sviluppo dell'errore. L'errore, tra virgolette, secondo qualcuno è diventato una cosa seria. Devo dire, non voglio sminuire, ci sono persone che hanno lavorato tantissimo, questo è un dato oggettivo, però la reazione che noi abbiamo visto in tutti in quest'ultimo anno è la reazione di chi ritiene che, come dire, tu nemmeno devi parlare, tu non devi nemmeno esistere. C'è un'assoluta mancanza veramente delle regole basse della democrazia. L'ultimo esempio mi è capitato oggi, per un'intervista a una persona, non faccio no. La risposta che ho avuto dal mio interlocutore, questo per darvi l'idea di cos'è l'informazione a Catania, no? Allora, io faccio una telefonata a una persona per l'errore, no? Per fare un'intervista. A me la risposta di questa persona è stata, mi ha detto, dice: io non parlo con lei perché lei è uno che fa i nomi. Cioè, siamo arrivati a questo. Cioè, ora qua l'idea che passa, ormai comune, che il giornalismo deve essere anonimo, cioè senza nomi, senza riferimenti, c'è una sorta di melasso, cioè, per dire come il che tipo di rapporto perverso si è instaurato, secondo me, in questi ultimi anni.
6: Altre domande? Se altro, abbiamo sempre possibilità di riprendere il nostro ospite.
8: Ma io questa è una cosa che volevo sottolineare, questo aspetto del sistema di potere. Io, quando Riccardo Dolese parlava, noi ci lamentiamo di Ciancio, io ripeto, secondo me sono perfettamente d'accordo con te, Riccardo. Io credo che lui faccia esattamente il suo mestiere e lo fa benissimo. Il problema di fondo è che io non vedo, cioè, come dire, non vedo chi dovrebbe organizzarsi per fare qualcosa di diverso da lui. Con quali forze? Il punto è, cioè, tu parli dei siciliani, ma i siciliani avevano un movimento, avevano delle forze sociali. Non è che erano quattro gatti che facevano bordello sulla
9: divana. Erano quattro gatti, perché
8: però è scaturito qualcosa.
9: Chiariamo le cose giornalisticamente. Tu vai di più di quanto non valessi io nel 1982, mettiamola così brutalmente per capirci, voglio dire, no? Ecco. Noi avevamo più faccia tosta, più fiducia di questi. Questo mi piace. Cioè, io non credo che l'errore è un buon prodotto. No, però io avrei avuto quell'erroneo non esistesse più da almeno 2 anni. No. Non mi piace che il dibattito, diciamo, politico a Catania lo faccia il dito, che è nato più o meno parallelamente all'erroneo, che è anche più scarso professionalmente e che politicamente è fascista, perché ha buttato fuori i suoi dissidenti. No, però il dito si è posto dall'inizio l'obiettivo di raggiungere una massa critica. Il Lido non è stato l'unico sito di destra, ci sono stati diversi, quello di Fiume Freddo per esempio, che c'è Berlino, voglio dire, no? Cioè, più vivaci. Non è che il Lido ha avuto il monopolio delle risorse, no? Però si è posto proprio cocciutamente, no? L'idea della massa critica e dell'egemonia culturale su una determinata area, no? Ora, da noi l'ultima volta che è successa una cosa del genere è stata con i siciliani di Giuseppe Fava, poi in maniera più debole con i siciliani senza Giuseppe Fava, e poi in maniera più debole ancora con i siciliani, insomma, così più divisi, meno monolitici, no? Ecco, eppure quelle poche forze già conseguono dei risultati. Per cui io credo che adesso il problema che ci si pone è lo stesso, qualcuno che si ponga l'idea della massa critica e l'obiettivo di unificare. Non mi interessa fare più bello la mia bottega, mi interessa metterci insieme, aprire la cooperativa e il supermercato, no? Ecco, perché ormai le dimensioni sono queste. E dell'aspetto giovanilistico, come dicevi, che è molto bello perché è il carburante di tutto, no? Ecco, l'importanza è che permette di scoprire cose nuove, no? Per esempio, una cosa nuova è che da un gruppo, da un giornaletto universitario nasca l'informazione, eppure è successo, no? Ecco, questo gente meno giovane non l'avrebbe sfiorato, però dopo di questo l'ha messo, diciamo, in campo, l'ha buttato sul mercato professionale.
7: Io ho una domanda per Riccardo, Rioles. Effettivamente ci sono a Catania tanti altri giornali, oltre all'Eronio, per esempio c'è il Giro di Vite, che in qualche modo, diciamo, per usare un'espressione anche un po', non so se magari un po' riduttiva, un po' sminuente, ma in qualche modo possiamo chiamare giornali di testimonianza, perché effettivamente ci sono delle persone che si impegnano a provare a fare le inchieste, ci riescono anche delle volte, ma senza disporre dei mezzi ovviamente che avrebbe un grande giornale. Ora, Riccardo parlava di una massa critica di costruire, da costruire attraverso tutti questi soggetti, e questi immagino possono essere effettivamente il nuovo soggetto editoriale nel futuro. Oppure c'è ancora la possibilità di che delle forze degli investimenti vengano da altri settori della società siciliana, così come abbiamo cercato di ottenere nel 93 quando i siciliani hanno provato a fare il quotidiano. Ecco, qual è insomma, quale strada bisognerebbe percorrere verso la creazione?
9: Tutti e due. Il mio problema è questo qui, che quando arriva Garibaldi a Catania, no, i liberali, non tutti i liberali devono essere baroni, in mezzo a questi ce ne deve essere almeno uno che è capopopolo, no? Poi sappiamo benissimo come vanno le cose, sappiamo benissimo che saremo traditi, no? Però prima di allora forse avremo il tempo, approfittando della cosa, di mettere insieme una forza sufficiente a farci andare avanti, come dire. Cioè noi che non siamo liberali, siamo socialisti, per usare l'analogia vecchia, no? Ecco, dobbiamo approfittare dello scontro tra borbonici e liberali per affermare la presenza di un piccolo ma agguerrito socialismo a Catania per la prossima generazione. Non so se mi spiego. Se, come è trend in questo momento, dovesse passare la soluzione ciancio bianco, no? La sinistra catalana sarà paralizzata per una generazione. Noi torneremo a parlare tra 15 anni, voi, io no, naturalmente. A me non mi spaventa tanto di Scapagnini, perché Scapagnini è fragile, dura un poco e poi se ne va, oppure scappa in seguito, non lo so. No, comunque non è è una soluzione provvisoria. Invece Bianco Ciancio, no, è una soluzione stabile, no? Per cui ci sarà il dibattito tra la destra, che saranno i fascisti, tra la sinistra, che sarà Bianco, e noi persone normali saremmo tagliati fuori per tutta una fase. Ecco, io questo lo sento proprio con drammaticità, è 2 anni che mi pongo questo problema.
8: Io faccio una domanda precisa, no? Allora, c'è un riferimento storico preciso. A un certo punto i siciliani ebbero, si scontrarono con quello che viene chiamato mercato pubblicitario siciliano. Cioè, io mi ricordo, questa è ormai storia, al Banco di Sicilia rifiutò la, ecco, appunto. Vabbè, esiste quindi il grosso ostacolo di quando il sistema di potere si pone rispetto alla tua voce libera e ti dice: io a te ti faccio schiantare.
9: Sì, allora,
8: e questo è il punto. Questa situazione in Sicilia, come tu sai, è la stessa cosa.
9: Un momento, a noi il numero,
8: cioè, ti strangolano.
9: Il numero del mensile siciliano costava 30 milioni, no? Riuscivamo con le vendite a recuperare circa la metà. E poi per il resto eravamo col culo per terra. Però noi ogni santo mese eravamo obbligati a uscire 30 milioni. Non so se mi spiego. Una cosa che invece che oggi gioca tra cartaceo, stream e web, no, costa molto meno di 30 milioni. E c'è una cosa che io in malafede non dico, che è questa. Il costo umano dei siciliani fu altissimo, no? Perché voglio dire, noi abbiamo avuto professionisti di primordio che hanno fatto un lavoro a tempo pieno, diciamo una decina di persone, no? Ecco, che però in realtà hanno buttato 5 anni della loro vita. Io penso a Pellacci per fare un caso medio, oppure a Pulisano per dire, no? Ecco, oppure a Graziella Proto sul piano amministrativo. Ecco, e io questo non oso aprire il dibattito su questo qui, perché diciamo è la precondizione, no? Cioè avere non molti, però una mediazione di persone che siano disposti a investire degli anni della loro vita. Però ecco, a me non piace quando questi anni sono buttati, perché allora ovviamente siamo ai kamikaze, no? E invece lo accetto quando questi anni mi sono su una realistica possibilità, no? Cioè ci giochiamo una carta e qualcosa ne può venire fuori, però certo l'impegno è quello lì. Aggiungo una cosa, che io non sono affatto sicuro che la professione giornalistica abbia un futuro in quanto tale. Cioè io non sono affatto sicuro che tra 10 anni ci saranno ancora delle persone che si guadagneranno da vivere facendo il giornalista, perché già ora, non a 109, ma proprio a Cataway, per esempio, no? Ecco, e gli operatori non sono più giornalisti, no? Ci sono siti grossi in cui se ne va molto bene, uno viene assunto come precario impiegato metalmeccanico, non so se mi dico. Quindi vuol dire, io credo che la condizione di precarietà, no? In questo forse sbaglio, però io ripeto che ormai sia legata alla, al mestiere di giornalista, per cui in realtà il giornalista oggigiorno è uno che fa il suo lavoro come precario e che campa però con qualche altra cosa, spacciando droghe.

0: parlare contro il fascismo, quello è morto, proprio. Non esiste nei compagni, non esiste nei fascisti, non esiste alla RAI, non esiste all'Erroneo, no, proprio una trasformazione globale, no, questo ci porterebbe lontano, e quale potrebbe essere la ricaduta? Io credo, ecco, che bisogna essere più compagni di prima e anche più azienda di prima, non so, e tipicamente non credo che l'Erroneo riuscirà mai a sopravvivere vendendo l'informazione, no? Credo però che abbia qualche possibilità di sopravvivere vendendo grafica o vendendo software o inventandosi le trovate, voglio dire, no? Ecco, non lo so, il Pac-Man di Tanzi, per esempio, no? Non mi ricordo qual è il sito alternativo che l'ha fatto, no? E però quest'idea ha avuto qualcosa come 300.000 contatti in giro di pochissimi giorni, no? Un sito vicino ad Antonello, ecco, credo che la strada sia questa qui oramai. Quindi noi da un lato facciamo informazione, dall'altro lato scendiamo con lo stesso carrettino, vediamo frutta e verdura, poi bisogna vedere quali, ma l'informazione in quanto tale io credo che come comparto economico autosufficiente è morta. Non a caso oggi si parla ormai di comunicazione, non si parla quasi più di informazione, no? A livello di facoltà, a livello di dibattito, il giornalismo è finito come termine correntemente usato, informazione è in calo, comunicazione ormai la parola che viene usata di norma per indicare quello che una volta era il mestiere che ci dava da vivere, non so se mi spiego. Può darsi che con l'evoluzione di internet, in particolare del denaro su internet, questo possa evolversi, no? Però io mi sono convinto che questo implica un'evoluzione molto forte dello stesso concetto di denaro, come passare dalla manna etauria alla moneta cartacea, per esempio, no? Prima no, perché ormai il gioco è troppo più grande di una singola professione, su questo non è possibile farsi la minima illusione. Però dico, come campiamo spacciando droga e lavorando da precari alla RAI, così possiamo campare spacciando droga e lavorando da precari a un'informazione libera. Spacciare droga però significa fare qualche altra cosa strana, no, apparentemente estravagante, che però ci consenta la sopravvivenza, non possiamo consolarci in questo
1: settore. Allora, Riccardo Rioles ha affrontato un tema che è quello appunto della professione, no? Che il giornalista oggi con quale forme lavora. Marco Benanti, ovviamente, oltre a fare il giornalista, pure ha una sua specificità particolare, essendo responsabile per il Meridione dell'associazione dei freelance. E per questo vi rivolgo la domanda: come vive a Catania, a Catania intesa come Palermo, Messina, un freelance?
2: Io quando volentieri, perché mi ricollego a quanto è stato detto soprattutto da Antonello Mangano, adesso anche da Riccardo Rioles, sui fenomeni di precarizzazione, e sono fenomeni devastanti, veramente devastanti, non per entrare in un ambito che poi potrebbe essere tacciato di vittimismo, ma è la pura realtà dei fatti. Io vi farei vedere, no, per essere proprio, come dire, chiari fino alla fine, le ricevute, comunque le attestazioni amministrative che mandano alcuni organi di informazione a chi fa il freelance in Sicilia. Probabilmente non ci credereste, pensereste che siano scherzi o comunque frutti di fantasie. Io ho visto assegni di 10.000 lire, di 20.000 lire, attestazioni di 300 euro per un anno di lavoro. Ho visto persone pagate 100.000 lire al mese, 150.000 lire al mese. E poi chiaramente queste situazioni vengono definite, sono le situazioni limite, non è vero niente, in realtà la situazione va bene, siete voi che vi lamentate, non sapete come si vive. Questo mi è stato anche risposto da persone che hanno, diciamo, un passato non, come dire, anche legato ad ambienti vicini, dove è passato Riccardo Rioles. E quindi, come dire, vedo che c'è da un lato, come dire, un'omogeneità culturale, in cui chi fa il giornalista è giovane fino a 45 anni, e quindi per 30 anni, scusando l'espressione, deve mangiare merda, diciamo. Quindi non può avere una sua vita personale, deve stare in famiglia, e quindi alla fine fa viene tacciato come al solito figlio di buona famiglia.

0: fino a 40 anni. Da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è il fatto che quelle poche imprese, almeno così definite editoriali in Sicilia, campano di fatto oggi sul lavoro dei collaboratori. Ma questo non per...
1: Oppure sulle consulenze.
0: Le consulenze. Io, ad esempio, sono un collaboratore di 109 da 6-7 anni, ho un buon rapporto con loro, però gli scontri per queste questioni sono quotidiani. 109 è una sorta di oasi, ma per esempio anche i giornali maggiori in Sicilia si fondano sul lavoro dei collaboratori. Oggi io parlo per quello che vedo, non, io conosco alcuni collaboratori della Sicilia di Catania, sono pagati a pezzo a 7.800, le vecchie 8.000 lire, diciamo. Sono la maggioranza persone che proprio per necessità hanno dovuto fare un altro lavoro, spesso che non c'entra nulla, e che vengono pagate, e il cui lavoro in sostanza nel complesso di un numero, per esempio di un'edizione della Sicilia, credo che copra credo almeno il 70% di quello che c'è nel giornale. Ora, ma questo è uguale per la televisione, è uguale per internet, ci sono situazioni aberranti secondo me. Quindi freelance cosa fa? È un giornalista che non ha collegamenti organici con nessuno, fa dei pezzi per delle testate che glieli commissionano sulla base di che cosa? Della sua propria forza, in sostanza, del fatto che ce la può fare da solo o meno. Quello che io vedo, mi spiace dirlo, di fondo è che non c'è nessuna forza organizzativa di chi è in queste condizioni. Nessuna. Ora qua si dovrebbe aprire il discorso sul sindacato. Ora, a me non mi va più di discutere di questa storia del sindacato, perché io la dico almeno da 15 anni. Sostanzialmente mi sono soltanto attirato degli odi. Devo dire che, lo ripeto per l'ennesima volta, in realtà il sindacato dei giornalisti in Sicilia non esiste oggi, tecnicamente non esiste. Perché non sarebbe allora impensabile che accadessero le cose che succedono, e le sanno tutti, ci sono, ripeto, ci sono tanto di carte scritte, come si dice da nostra parte.
1: Anch'io pensavo una volta così, ora mi sono convinto che il sindacato dei giornalisti non esiste,
0: allora ecco, io la metto su un altro piano. Non è che non esiste il sindacato dei giornalisti, allora io queste cose una volta mi invitarono anni fa e le ho dette alla CGL. Ora farò ridere probabilmente qualcuno che ci segue. Lo so, la CGL sarà un sindacato ormai storicamente venduto, quindi nemmeno la CGL, ma a chi le vai a dire? A chi le vai a dire? Ora la CGL ha creato una sezione, come dire, un segmento del cosiddetto il NIDIL per gli atipici. Vediamo di cosa faranno, cosa non faranno. Queste cose si sanno, anche perché ci sono persone che lavorano dentro i giornali sono in queste condizioni. Anche io conosco persone che da 15 anni che sono in queste condizioni. Io per quello che riesco a fare io posso sentirle queste persone, anche perché vivo quello che vivono loro, posso sentirle, posso ascoltarle, possiamo fare dei documenti assieme, possiamo scrivere queste cose su internet, possiamo insultare i sindacalisti. Io quello che vedo, e lo ripeto, no veramente perché poi si dice è pessimismo, dall'altra parte c'è veramente un muro, c'è un'assoluta mancanza, nemmeno di, come dire, della minima sensibilità di chi ha queste situazioni. E lo ripeto, questo è una costante che io vedo da anni, e lo ripeto, l'ho vista anche in persone al di sopra di ogni sospetto, che hanno una storia personale che, come dire, avrebbe dovuto essere una garanzia da questo punto di vista.
2: Allora, riprendiamo un attimo il collegamento. Abbiamo nuovamente in linea Antonello da Messina.
3: Con rumore di microfono. Vai,
2: ci senti?
3: Sei buona, Pino.
2: Vabbè. Adesso ci senti meglio?
3: Giù.
4: Adesso è uguale.
2: Benissimo, allora abbiamo fatto esattamente quello che chiedevamo fare. Allora, ci rimangono, diciamo, gli ultimi 13 minuti di questa trasmissione, per cui volevamo, insomma, sentire il tuo parere magari proprio sulla condizione del giornalista. Tu per esempio perché non hai visto di andare a fare il giornalista fuori alla Sicilia, se magari
4: ora non ti sento più.
2: Ti chiedevo
4: un po' meglio adesso,
2: parla forte. Ti chiedevo, sì. Stavamo parlando della condizione di questo mestiere in Sicilia,
4: sì.
2: Okay. Potresti dirci, se anzi ho già la cornetta del telefono, che perché non hai deciso di, se vuoi fare questo mestiere, di andarlo a fare in una situazione dove magari ci sono maggiori opportunità o trattamenti migliori o anche meno pressioni sulla stampa?
4: Perché? Scusa, non ho sentito. Perché? Dopo il perché non ho sentito.
2: Allora, perché? Cosa ti spinge? Cioè, perché hai scelto di fare questa cosa, di fare questo, le tue inchieste in Sicilia e non in magari in qualche altra parte dove ci possono essere condizioni più favorevoli, almeno economicamente?
4: Le inchieste su terre libere, dici?
2: Sì, in generale, sì. Insomma, in generale il lavoro giornalistico.
4: Perché in Sicilia?
2: Ma riesci a sentirmi, sì.
4: Sì, ti sei, no, non ho capito, non ho sentito bene, cioè non credo di aver capito la domanda, ma non sono sicuro. Cioè, mi chiedi perché...
2: Allora, dai una risposta a caso.
4: Infatti, così vediamo, se ho capito, se non mi interrompi vuol dire che ho capito. Okay. Allora, tu ti chiedevi quindi perché ho continuato a fare gli orari in Sicilia. Diciamo che, vabbè, sul discorso economico, a un certo punto, voglio dire, nel momento in cui tu non riesci poi a trasformare in un lavoro, non hai più da perdere nulla, insomma, quindi a un certo punto le condizioni diventano favorevoli ovunque, se metti da parte il discorso economico, un po' come si diceva prima. Nel momento in cui tu ti rassegni, cioè decidi o ti fanno capire o è chiaro che da qui non esiste più il mestiere di giornalista, allora a questo punto, insomma, hai lo svantaggio di doverti inventare un altro mestiere, ma il vantaggio di non avere più né pressioni né problemi né, insomma, né bisogno di andare da qualche altra parte, perché a quel punto, insomma, nel momento in cui alla fine il problema dell'informazione libera è quella di non avere condizionamenti, nel momento in cui si riuscisse a trovare una strada, insomma, diversa dal punto di vista del reddito economico, il problema si risolve, insomma. Certo, non è facile trovarla. Io volevo dire semplicemente due cose. Una riguardo quello che ha detto Marco, che insomma alla fine delinea un quadro veramente preoccupante, insomma, sulla condizione del giornalista proprio lavorativo, proprio sindacale. Cioè, voglio dire, alla fine credo sia veramente una delle situazioni in assoluto peggiori anche rispetto a tantissime altre categorie di lavoratori che comunque hanno qualcosa, insomma, hanno un minimo. Qua veramente parliamo di una situazione drammatica. Io credo che, insomma, le cose le hanno anche i giornalisti, chiaramente, non certo quelli come Marco che hanno fatto il sindacato e continuano a farlo, ma tutti quelli che appunto continuano a considerarsi giovani, a farsi considerare giovani fino a 40 anni. Nel momento in cui io dico, guarda, io non sono più giovane, guarda, cominciamo a ragionare di sindacato, guarda, il problema è che purtroppo sono state accettate e continuano ad essere accettate condizioni incredibilmente svantaggiose, insomma. E quindi purtroppo tante cose sono anche conseguenze di questo. Riguardo invece all'aspetto propositivo, io adesso stavo scrivendo una specie di analisi, inchiesta sul discorso dell'informatica, di Linux, del free software, eccetera, e mi stavo ponendo una domanda che può essere interessante anche come una domanda, chiaramente non ho trovato la risposta. La domanda è questa: nell'ambito del, diciamo, per semplicità, di Linux, del free software, nell'ambito, diciamo, di un inserto informatica alternativa, lo dico molto genericamente in maniera voluta, nell'ambito di una certa informatica alternativa è stato introdotto un sistema, lo dico sempre in forma molto generica, un sistema in cui io gratuitamente diffondo, distribuisco, condivido il core, cioè la parte centrale della mia attività, che è nell'informatica, è il codice, nella comunicazione sono gli articoli, sono le inchieste, e lo diffondo gratuitamente e favorisco la diffusione della condivisione. Il mio reddito deriva dalle attività collegate, quindi nell'informatica sono i servizi, sono la formazione, sono tutte le attività collegate alla personalizzazione, cioè tutte le attività collegate alla mia attività principale, che è quella di scrivere codice. Allora, la domanda a cui in questa inchiesta io cercavo di rispondere, anche se non è facile chiaramente, è questa: cioè, questo tipo di modello è un modello che ha un senso solo in ambito informatico, date le peculiarità del lavoro informatico, oppure può essere esteso ad altri campi, primo fra tutti quello dell'informazione e della comunicazione? Chiaramente io questa è una domanda che, insomma, che faccio, però l'idea che io possa distribuire gratuitamente, condividere le mie inchieste, il mio lavoro con tutti i mezzi che ho a disposizione e poi riuscire a trovare dei servizi collegati, mi pare che prima si diceva grosso modo qualcosa di simile, secondo me è un'idea estremamente interessante e che possiamo, certo, non è facile, soprattutto questo lo dico anche a livello personale. Noi siamo un po' una generazione cavia, insomma, quindi io credo che ci debba anche perdonare tutto, non dico tutto ma molto, insomma, cioè gli errori, i momenti di abbattimento. Noi siamo i primi che siamo passati, noi siamo stati, diciamo, la cavia della flessibilità all'italiana, non è una cosa semplice e bella, quindi tutto quello che facciamo va considerato in quest'ottica. Se sbagliamo, se abbiamo un attimo di abbattimento, se facciamo, tutto deve essere, diciamo, commisurato a questo tipo di considerazione, insomma.
2: Ok, Antonello, grazie per aver partecipato a questo dibattito. Magari potremmo proprio organizzare in futuro un altro, a partire dalla domanda che hai posto, che mi sembra interessante e che meriti da sola un altro dibattito, magari anche con operatori specificamente, magari mettete insieme operatori di informazione e operatori del software, che poi è un po' la situazione in cui siamo qua stasera, mi sembra, almeno dalla gente che c'è. Ok, niente, allora in bocca al lupo e a presto.
4: D'accordo, un saluto, arrivederci.
2: Ciao. Però la stessa domanda, siamo ormai in chiusura, è l'ultimo giro, e la stessa domanda che ho fatto a Antonello faccio agli altri due ospiti. No, Marco, perché fare questo mestiere qua?
0: Chi ha ancora un minimo, secondo me, di idea di cosa dovrebbe essere un giornalista, credo che ha, come dire, fra virgolette, un forte interesse a rimanere in Sicilia, perché è secondo me ancora oggi un luogo dove, come dire, si sa poco e nulla di quello che veramente succede. Quindi probabilmente un'idea, una concezione romantica della mia, sicuramente superata, però è una concezione che ho maturato nel tempo. Cioè io credo che nei luoghi in cui è più difficile che raccontare le storie, le persone, i fatti, c'è forse più voglia di restare, probabilmente. E questo lo dico non, senza cercare retorica, in realtà. Comunque io posso dire che ho visto tantissimi amici e colleghi letteralmente scapparsene dalla Sicilia. Questo è un dato ormai, come dire, cronaca degli ultimi 10 anni.
3: Per poi tornare, però.
0: Ma questo sì, questo in alcuni casi, in molti casi, per dirti al telefono, io non ci tornerò mai più. Questo lo so, ma è un dato anche questo di cronaca.
2: Riccardo? Perché fare? Perché in tutta questa situazione avversa continuare a fare questo mestiere qua?
5: Io non credo che la situazione sia così avversa. Penso che stiamo vivendo in una piega. Diciamo, c'è questa quarantina di anni in cui c'è stata una trasformazione di sistema, per cui per esempio io che ero capitano di navi a vela, improvvisamente mi sono trovato in una situazione in cui invece le navi vanno a vapore. No, ecco. Allora il problema è come utilizzare l'esperienza di nave a vela per avere una carta in più nelle navi a vapore, no, condurre una nave a vela non è facile, voglio dire, no, non è una cosa che si improvvisa, questo diciamo volendo essere realisti, e anche perché ho grande fiducia diciamo nella situazione generale, no, noi dovremmo essere sotto un fascismo io credo già da una quindicina di anni, eppure ostinatamente resiste la democrazia persino in Italia, no, e non solo, ma il trend anche va verso sinistra, non va verso destra, no, ecco, ora a questo punto, specialmente alla mia età, no, l'alternativa è tra vivere questa situazione con reducismo, no, io ho proprio davanti l'immagine dei bravissimi compagni del vecchio PC che ho conosciuto nei primi anni 70, erano bravissima gente, però poveracci, non solo non capivano un cazzo, ma neanche volevano capire un cazzo. Dopodiché erano tra le migliori persone che io abbia mai visto, no? Ora la situazione come loro è anche peggiore, perché il tempo va più in fretta, gli sconvolgimenti sono globali, no? Ecco, io non voglio passare i prossimi 10 anni della mia vita a parlare del comizio di Togliatti, di quanto era bravo Pietro Secchia, tutte queste storie qui, no? Perché in realtà è una consolazione. E io tutto, come dire, la cosa più pericolosa che può capitare a una persona e di volersi consolare, no? Sto cercando invece di vedere freddamente e razionalmente quali sono le opportunità ora. Credo di essermi accorto che ci troviamo di fronte a un sistema molto molto fragile, no? Che va avanti di espedienti. E ritengo in prospettiva che qui in Sicilia abbiamo più risorse noi, solo che siamo molto bravi a disperdere queste risorse. Io penso, per concludere, quanto mi riguarda, penso a un gruppo come quello dei siciliani, in questo momento dovrebbe contare una quindicina di giornalisti professionisti, no? Tra cui un certo numero di capiservizi e caporedattore, quindi un livello di competenza tecnico altissimo, comunque nettamente superiore a quello della nostra controparte locale, voglio dire della Sicilia, per non parlare del giornale di Sicilia che era ancora più scarso tecnicamente. Mi chiedo dove saremmo noi ora se fossimo rimasti uniti, no? Allora, per quanto riguarda la mia storia, la diagnosi è molto precisa. Non è vero che noi siamo stati sconfitti perché eravamo piccolini, perché il nemico era... No, perché siamo stati coglioni e ci siamo divisi, punto. No, se fossimo stati un po' meno coglioni, un po' più realisti, non un po' più utopisti, un po' più realisti, no, noi in questo momento saremmo in posizioni fortissime in Sicilia e in particolare qui a Catania. No, ecco, io mi sono convinto che noi abbiamo regalato molte cose come generazione mia a Catania. Non è vero che era impossibile andare al potere per noi di Lotta Continua, ci siamo il potere in questo momento. Se voi levate la componente di sinistra, Berlusconi non è in condizione di gestire questo paese, no? La classe dirigente di Berlusconi è più importante di Berlusconi, eppure a un certo punto nel corso della sua vita ha fatto la scelta infantile, irrealistica, no? Di regalarsi a Berlusconi, no? Ecco, io spero che insomma che le prossime generazioni non fanno questa scelta, perché è una scelta stronza, ma soprattutto perché è una scelta stupida. E in questo momento Ferrara poteva essere un ottimo dirigente di sinistra, no? Oppure Marco Boato, per esempio, per dire, invece no, siccome non hanno avuto le palle, a un certo punto hanno deciso che erano poverini e quindi dovevano dare il culo all'avversario. Non è affatto così. Io credo che tuttora, per esempio qui a Catania, no? Io credo il movimento, comunque lo si voglia definire, no? È la principale forza politica della sinistra, numericamente, come numero dei voti che riesce a spostare. Non vedo perché regalarglielo, correre dietro a Tizio, a Caio, a Sempronio, no? La cosa più banale è tirare a sorte, pigliare il primo che passa per la strada, unirci, no? E giocarcele da soli le sue carte, noi, nel nostro interesse, per le cose in cui crediamo noi, non ogni volta dover andare a, come dire, a tagliarsi un coso per non avere peggiori risultati, non so, io la vedo così, poi insomma.
2: Bene, allora dopo quasi 2 ore credo che sia arrivato il momento di ringraziare per la loro partecipazione.
5: Scusa, Lucio, ma cosa, questo è il dibattito in streaming che si fa a Catania?
2: Il primo dibattito organizzato così con i collegamenti da fuori, mi sembrava di sì.
5: E anche su questo dato ci sarebbe per noi.
2: Vabbè, allora, ok, Allora, riflettendo su questo dato, c'è sta che ringraziare Jebel per l'ospitalità. Jebel, vorremmo dire come si chiama? Jebel per l'ospitalità, per la trasmissione e la partecipazione di Marco Benanti, di Enrico Bellavia, Antonello Mangano, Riccardo Rioles, di Asbesto alla console, la collaborazione tra Radio Lina, Radio Cybernet, Intimedia, poi c'è anche. E poi c'è anche Pilù, il cane che sta seduto sotto la mia sedia, la telestreet di Alessandro, che non ho capito come si chiama, e basta. Saluto a tutti, baci e abbracci, alla prossima, ne facciamo un'altra, eh?
3: Sì, ne faremo un'altra.
2: Vai con Cybernet.
3: Sì, Qt.org non esiste più, e l'unica URL nostra è papuasia.org, su cui troverete questa registrazione. Grazie e arrivederci.
6: Minchia, Radio Cybernet!
7: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Copy that, Blue 1-1. McGuire Commando says nothing further.
1: Time 2200.
2: Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
3: Have a good day.
4: As far as that's concerned,

0: I am limping with a biscuit.
1: È morte. Devo preparare assolutamente il caffè.

passare alla musica, e dovete alzare voi. È un problema di fede, tutto un problema di fede. You feel better, dice qua. Anatolia, questo gioco di ruolo è veramente, cioè, è carino rispetto a IRC, diventa un ambiente meno freddo in cui incontrarsi. Oh, Jesus Christ.

attendendo sto cazzo, perché in realtà ho cliccato dove non dovevo cliccare e ho smesso con la musica, vabbè. Allora, stacchiamo brutalmente qua e io direi di iniziare con lo special di stasera, non prima però di ascoltare in diretta il caffè che esce. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Ho un puttanaio di fili, porco il Gesù, sbaccagnato nelle chiappe da una mandria di vietnamiti, coglioni, porco Dio. Vediamo se il caffè esce. Appena esce il caffè, io metterò su. Speriamo che non ci siano falsi contatti nel microfono. Jaromir mi chiede aiuto per il personaggio di Anatolia. Anatolia è veramente un bel gioco. Mi dicono aiutami a riprendere l'EQ. EQ, che cazzo è l'EQ? Io vorrei capire che cazzo vuole Jaromir. Il caffè non esce. Il caffè del bastardo di Dio. Sarebbe il caso di mettere dell'altra musica, però, Non è che possiamo rimanere così. Possiamo mettere un po' di pubblicità.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale. Tristezza, tristezza, emarginazione, malattia. A Federico non interessa. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: l'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti. Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. Umati 3.
1: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefonaci su. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. Umati 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.

0: Già, ne ascoltiamo giusto qualcun'altra, va.
1: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma chi hai, Antonio? A chi stai pensando? Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male. Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
1: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flufenazin. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: 8 grammi di Ocan.
0: Aloperidol, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidol ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca, ma chi è perfetto? Aloperidol, corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Ma chi è perfetto?
1: Senti le voci?
0: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant. Il piestere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
2: Va bene. Basta con le pubblicità. E facciamo una prova, vediamo come si sente.
3: Antonio Abate.
2: Perché a questo punto.
3: Di Antonio. Abate non c'entra un cazzo e loro sparano le bombe. Ma oggi perché che è Santa Prisca? Allora io ho fatto così.
2: Vi ricordate questa registrazione, no? Qualche giorno fa sparavano le bombe. Oggi ne ho registrato un'altra, un altro special. Oggi per Radio Cybernet sono addirittura entrato in chiesa, poiché oggi era...

0: È iniziata anche oggi la porca Madonna. Per l'ennesima volta.
1: Questo è stato registrato oggi. Ed è tutto vero.
0: Scoppiasse nel buco del culo al porco di Dio schifoso. Tana del Santo Padre schifo. Maledetto da Dio cane. Porco Dio. Porco Dio. Deve essere sicuramente sotto una storia di mafia e di appalti miliardari per questi porco Dio di bozzi di merda, Dio cane. Quel porco del Signore. Quel porco del Signore. Quel porco del Signore. Il Signore gran porco.
1: Penso che queste siano delle prove, adesso non ricordo bene.
0: La surca, la suca.
1: Sì, sono prove di registrazione.
0: La surca, la suca. Alla surca, la suca.
2: Suca la surca.
0: Oggi è giorno 24, credo, giovedì. È mattina presto, prestissimo, cioè sono le 11. Ma già stamattina all'alba hanno iniziato la consueta guerra. Ed ecco che io esco di casa lasciando il pianto stereo al massimo del volume. Perché così va fatto. Che non c'è niente da fare. Ora uscirò e voi capirete che cosa vuol dire.

0: dimenticata.
1: Purtroppo il registratore ha delle variazioni di velocità incontrollabili, il che a volte può anche essere divertente. Purtroppo spesso non fa capire un cazzo. Io sono uscito di casa in questa registrazione.
0: Beh, posso mandare. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato. Ho chiamato.

oppure della musica sotto, evidentemente la cassetta era messa male. Io bastardo.

0: Ed infatti ecco che la sera quelle porca madonna, ascoltate, è semplicemente pazzesco. Ecco, pazzesco, è veramente pazzesco, io non ho parole.
1: Abbandaslo, devo assolutamente provvedere. Pensate, sti botti sulla testa proprio. La piazza è a 30 metri.
0: Incredibile, incredibile.
1: Per l'ennesima volta oggi io non ho parole. Sentite le campane, pazzesco. Questo è oggi, ma il pelo deve ancora venire.
2: Io la esco.
0: Lasciando la musica ad alto volume, che cazzo devo fare? Loro sparano le bombe, io sparo la musica. M'hanno rotto i coglioni, m'hanno rotto.

È una cosa assolutamente... ma è pazzesco. Cioè, sono 2 settimane che sono qua. È in continuazione. Ma sentite che roba.

Questa è la mia vendetta.

0: Es vendetta, vendetta. Vendetta di morte. Bene, ora con la musica ad alto volume usciremo tranquillamente.
1: Direi che possiamo uscire.
0: Usciamo. Con la musica si intratterrà la propria riparazione di merda, porco Dio. Infatti, io sarei anche povero. Morire l'abitazione, questo troppo fuori esce. Sta secco, secco. Porco Dio, porco Dio. Adesso scendo giù e sentiamo come si sente.
2: Mi dispiace.
0: La mia torna.

Andiamo verso la bolgia. Io cane. Io porco. Io schifoso.

0: una cosa che non ho mai visto. Mi piace veramente. La persona che sono la campana in cima alla torre, la chiesa, la mia casa. Per fare la festa così. Sto facendo anche la musica. È bordello totale.
1: Qui praticamente sto descrivendo il fatto che a suonare le campane ci sono veramente gli omini in cima alla cazzo di torre della chiesa. Sono lì sotto una campana gigantesca con una corda a smuovere questo cazzo di batacchio a farsi una testa così per 15 minuti. Ma io dico, ma come cazzo fanno? Io sotto che dico porco Cristo Dio. Questo penso che si sia capito, no?
0: Sto facendo anche la musica. È bordello totale. Bordello totale. E noi siamo stati arrivati in piedi, poi per registrare. Porco Cristo Dio. Siamo ancora sotto la piega del porco Dio di San Paolo di merda. Tra poco andremo a vedere.
2: Siamo ancora sotto la piega del porco Dio di San Paolo di merda.
1: La parte importante è almeno spero che sia sano.
0: È inutile entrare. Passiamo davanti a una batteria di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 30 tubi. Altrimenti evidentemente i maledetti fuochi pirotecnici che verranno sparati da un po'.
1: 30 tubi di fuoco.
0: Ci prendiamo di coraggio e entriamo in chiesa.
1: Stiamo entrando in chiesa. Porco Dio, ma perché?
0: Stiamo entrando.
1: Sentite in chiesa. Vediamo se riesco con il registratore suo, di merda del bastardo di Dio, a ottenere lo stesso tipo di difetto e quindi farvi sentire la registrazione. No, ovviamente no, io non sento un cazzo qui in locale, per cui torniamo con quella di prima, che bene o male

0: vediamo se più avanti. Niente. Lo devo spaccare questo registratore io. Ma questo è originale. Sono queste persone che urlano. Spiegazione, la chiesa è piena, sotto l'altare ci sono un centinaio di ragazzi giovanissimi, giovani proprio, davanti a un, come dire, a degli sportelli di legno che stanno dietro l'altare, che conservano la statua del santo di San Paolo, che sta chiusa per un anno intero, e sono lì che gridano al santo, apriti, apriti, e gridano delle cose in siciliano praticamente. E quindi sono tutte queste urla di gente che secondo me gli bestemmia pure dietro e impongono le mani verso questo sportello che fra poco si aprirà e uscirà il santo, e quindi c'è tutta questa gente che fa questa cosa veramente incredibile. La chiesa era piena così di gente. Che lancia un grido e tutti gli altri gli rispondono. Spero che si capisca. A urlare sono i devoti, i cosiddetti devoti.
1: Ecco che arriva i preti.
0: Ora arrivano i preti e ascolteremo anche l'omelia, la brevissima omelia dei preti, che ho registrato. Bene, sì. Questi ragazzi che urlano, una vera voglia, sì. Veramente la bestialità dell'animo umano, come mi suggerisce qua il buon Giarmi. Ma la vera bestialità deve ancora arrivare. Sataneti in ascolto mi dicono che sembra tant'altro. Tra gli altri commenti che vi leggo sono pazzesco, tutto ciò è pazzesco, l'animo umano è una bestia, la gente è malata, siciliani di merda, stanno male, la bestialità, la morte, è un lazzaretto medio anale, sono registrazione di un'orgia di vendetta anale. Silenzio perché parla il prete.
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, oggi il mondo intero ha vissuto un momento importante. Il Papa e i rappresentanti della religione del mondo hanno trascorso un giorno in preghiera per la pace. E noi vogliamo unirci a questa preghiera con un nostro atteggiamento. Un minuto di silenzio perché ognuno possa chiedere con insistenza al Signore questo dono, un dono di Dio che noi possiamo ottenere con la nostra preghiera.
0: Io logicamente un minuto di silenzio l'ho stoppato. Non è che mi mettevo a fare un minuto di silenzio per quello stronzo. Porco Dio, lui e le sue tre regioni del mondo. Comunque, ora viene il bello, non preoccuparti.
2: Dio della pace, non si può comprendere chi semina la discordia, non si può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovano in te. Che sei la mia madre, è Cristo nostro Signore.
0: No, vostro. E mo'. signori eccoli che chiamano all'apertura del campo. La statua è del 1400. Ma non avete idea di quando si apre il campo quello che succede dopo e di cosa mi è capitato. Semplicemente pazzesco. Poco si aprirà.

0: sordo.
1: Dove c'è il drappo rosso?
2: Verde, visto il verde.
1: Ah, ho capito.
2: Deve essere una grande
1: va bene.
2: Non ce l'ho fatto.
1: No, va bene.
2: Fammi
1: di più.
0: Porco Dio registratore.

0: vedete partire il colpo e poi esplodere in cielo. Ero a 10 metri, un inferno. Mai vista, una roba del genere mai vista in tutta la mia vita. L'Afghanistan in casa.
1: Bene, questo è il significato di tutto. Praticamente questi tizi, scatenando un inferno, con la sigaretta accendono una miccia, la quale fa esplodere la carica. In questo momento fa esplodere una carica sopra le nostre teste. E dopodiché questo proiettile pazzesco esplode in aria. È una cosa pazzesca. Una quantità di scintille bestiali. E ora viene incendiata la batteria.
0: Madonna santa.
1: Che darà il via.
0: Mi sono cagato addosso.
1: Alla distruzione cosmica. Qui il tizio sta accendendo la carica della batteria di 30 missili e scappa a. L'ha acceso con la sigaretta, ecco, ora sì. Sparati uno dopo l'altro. È pazzesco! Non si vede più un cazzo, c'è il rumore della polvere da sparo. È agghiacciante.

0: Questo significa fare bordello, Dio cane.
1: Ah, e dall'altra parte pure! Incredibile!
0: È un fumo della Madonna.
1: Ora mi è sparato l'ultimo.
0: Veramente pazzesco. Eravamo a 10 metri di distanza. Una cosa pazzesca.
2: E là che c'è?
0: Il dovere di cronaca. Ho dovuto raccontarvi anche questo evento qui a Palazzo.
2: Sì, sì, stavo trasmettendo qua le bombe di oggi.
0: Per Radio Cybernet Asbesto, chiude qua.
2: Sì, sì, stavo facendo qua. Sì, perché c'è il microfono aperto, per cui vabbè, comunque me ne sbatto anche se c'è il microfono aperto. No, stavo semplicemente ascoltando i botti e mi hanno fatto un'impressione bestiale.

0: Dio cane, Dio cane, la linea che cade, Dio porco, il porco Dio. Vorrei solo rimandare questo pezzettino perché per me ha significato veramente quasi il cagarmi addosso. Ecco, il tizio sta accendendo la carica della batteria di 30 missili e scappa a... L'ha acceso quello che dice, ecco, ora sì. Sparati uno dopo l'altro. È pazzesco. Non si vede più un cazzo. C'è il rumore della polvere da sparo. Agghiacciante, agghiacciante. Vabbè, Petri, a questo punto cronaca, ho dovuto raccontargli anche questo evento qui a Palazzolo, dove l'Afghanistan è più vicino che mai. Per Radio Cybernet Asbesto conclude qua. Gesù Cristo, Gesù Cristo. Bello che domenica prossima sarà la stessa cosa. Perché non c'è niente da fare. Un po' di pubblicità ci vuole, mi sa, dopo tutto questo. Già. Direi proprio di sì.
1: Prima divisa. Sparare. Attendere nel buco.
0: Porco Dio.
1: Diventare più potenti, vendutare. Diventare più potenti, diventare. Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di obbedienza animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così.

0: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Mi raccomando, quindi, se non sapete come fare, chiamate lui, eh? Perché lui sa come fare.
2: Ah, non so come fare. Agghiacciante. Questi bombardamenti. E pensare che le cannonate, quelle vere, che si sparano con i cannoni veri, sono molto più pazzeschi. Io non riesco a immaginarmeli. No, un po' riesco a immaginarmeli, però... Porca puttana. Che brustatura. Vabbè. È pazzesco. Tutto pazzesco. Anche Anatolia è pazzesco.
3: Il caffè non mi ha fatto assolutamente un cazzo.
2: Stamattina. Niente. Oggi pomeriggio nemmeno. Direi che... Ma... Si è esaurito qua questa trasmissione di oggi sui contenuti bestiali dell'animo umano. Io non so, Jaromir è andato a dormire, non capisco perché, soprattutto.
3: Vorrei sapere perché è andato a dormire.
2: Sto stronzo. Se dalle casse di Lobo mi sente, vorrei mandargli un messaggio. Pezzo di merda, che cazzo ti dormi? Anatolia, questo gioco, questo mood, Anatolia, perfetto. Mi dicono di aspettare e io aspetto. Jaromir, ma che cazzo vai a dormire, coglione? Cosa cazzo dormi adesso, testa di minchia con due M, testa di minchia? Che spacchio dormi, cugione? Svegliati, scendi giù e coda ascoltando. Ascoltami codando.
4: Mi dicono reboot in 2 minutes. Why? Stanno ributtando Anatolia? Come mai?
3: E infatti...
4: Sono stato buttato fuori. Non capisco. Comunque Anatolia... Anatolia è un mood, cioè una specie di gioco di ruolo, ed è molto bello. C'è questo territorio immaginario dove ci sono questi personaggi che si muovono e fanno delle cose a dir poco discutibili, però è intrigante perché ci sono queste mappe. A dire il vero, io penso le mappe si trovano anche su internet, devo dire. Perché se uno va su Google semplicemente, io credo che si possano trovare le mappe di Anatolia su internet. Vediamo un po'. Allora io vado qua, www.google.com, vediamo un po', e scrivo, per esempio, allora, Midgard map. Mi piacerebbe una mappa proprio disegnata, però non una mappa da... Ecco qua, mappa di Midgard. The simple map was found close in the edge of Ventus End in the Fata della Bla Bla. Ecco, mappa della Northern Midgard improved by Southern Midgard. Ecco, qua ci sono delle mappe. Midgard.
3: Vediamo un po'. Ecco qua. Ci sono le mappe della città.
4: Certo, uno non dovrebbe barare, dovrebbe recuperare le mappe comprandosene nel gioco. Però è anche vero che uno potrebbe benissimo scriversele giocando. Devo dire che... ecco. Scegli l'area. Arachrogan City, The Abyss, Elone, In the Air. Ci sono tutte le mappe, Alei, Anapest e Suburb, Castello di Anthrax, Astral, Gitanki Please, Plane, no, Atlantis, Battlefield Carnival, Abandoned Cathedral, Caverns of the Damned, Chaos, Great Chessboard of Midgard, The Church, Cloudy Mountains, Dangerous Nailbog. Bello, ci stanno tutte le mappe, ragazzi. Ci stanno tutte, Great Ghost Town, la città di Garyhelm, le caverne dei Goblin, c'è tutto, le montagne dei Goblin, Houndor, minchia, c'è la Houndor, porca puttana. Ho trovato un sito con tutte le mappe. Io adesso prendo tutte queste mappe, accendo la stampante che mi sono appena comprato, me le stampo tutte. Ovviamente il mouse mi è diventato statico. Porco Dio bastardo. Kurz.k.pl. Dunque, cercate il sito. Non lo so, che un po'. Ci sono pure i link alle altre mappe. Tipo Rat's Lair. Rat's Lair è dove va a cadere Jaromir ogni tanto, perdendosi. Allora, è stata cartografata by Grendel, show me the map.

0: Interessante. Sti cazzi. Mi dicono www.maporama.com. Probabilmente io in realtà ho scoperto semplicemente l'acqua calda, eppure sporca. Sporca di piscio altrui. Capo il catacombs, one way. Ah, con la freccia c'è scritto one way. Grand Hall of Kings. Minchia, io comunque me la ricordo.
1: Minchia, no, su tre livelli, non è possibile.
0: Guild Hall, no, madonna.
1: Pazzesco, non è niente pazzesco.
0: Ecco, un bel lavoro che si potrebbe fare, che potrebbe fare un bel gruppo di giocatori seri di questo tipo di giochi, è compilare delle vere e proprie mappe di Anatolia, ma scrivere un bel libro su come funziona Anatolia e includere queste belle mappe soggettive. Come leggere il manuale di GURPS, ci sono tutti i disegni, ci sono disegni che fanno un po' cagare. Comunque, mapporama.com non mi risponde. Ah, eccolo qua. Mapporama. Sì, mapporama bella minchia. Ma qua mi cerca le mappe vere. Che cazzo mi sta a scrivere quel testo di minchia di lobo? Forse Lobo è un cretino? Vorrei. Vorrei effettivamente capire se Lobo ha capito di cosa sto parlando. Perché mi sa che non ha capito, non ha capito un cazzo. Allora, io vorrei raggiungere Midgard. Midgard. Moria, Maria Santa Moria, Old Talos. Ofcol, l'isola di Quake, that's meglio. Midgard, poi c'è anche Mega City One, ma roba da matti, ti fai percorsi e distanti. Sì, fare percorsi istantanei, l'idea è quella, piuttosto che farmi la mappa così. Comunque su questo sito c'è tutto. Northern Midgard. Poi c'è la mappa della Southern Midgard. Poi c'è Terra, sul fiume si va verso Terra, attraverso il South Bridge. Oppure direttamente dalla Alley Levee. Abandoned Warehouse. Midgard, questa città circondata da muro e da una parte c'è pure il fiume. C'è pure un pub su Clan Road. Io mi c'ero perso a Clan Road. Una strada dritta, come cazzo faccio a perdermi? Ah, al SAD 10 la mappa di Plains, mamma mia, ma io impazzisco. Cioè io me le ero disegnate tutte e poi sono andate perdute. Giadalla ha preso i fogli e ci ha fatto i suoi cazzo di appunti nel suo arabo di merda sulle mie mappe di Midgard.

download printable maps su Google, gli è arrivato questo, molto bello. Comunque continuiamo la nostra ricerca su Google, perché trovare mappe di questo, di testo, slotmud.org. ecco, qua c'è un altro quartier generale delle mappe. Eccole le mappe disegnate bene. Midgar, le ho trovate. Sì, carine. Carine. Bello. Su slotmud.org c'è un CGI Bean che ti fa le mappe disegnate però con tutti i controcazzi. slotmud.org. slotmud. A questo punto direi che potrebbe essere buono accendere la stampante appena acquistata poc'anzi, acquistata, usata. Sì, come per un cretino, logicamente. La stampante non la posso accendere così. Vedere se riesco a usarla. Però ci devo andare con NORAD. Ecco. Workspace is new. Io ci vado con Mozilla. No, no, ci vado con Netscape. The most effective mode available. Enter website. Sì, ma non mi dice dove stanno le mappe, Dio porco. No, no, the map room. Ah, è un altro tipo di merda di gioco, non è Anatolia. Bastardo. Oh sì, vediamo un po'. Curtis il cartografo. E infatti ci sono delle mappe che non c'entrano. Cazzo, porco. Però il mondo di Slot qua è disegnato effettivamente bene, eh? Già si capisce un po' meglio, eh? Comunque non va bene questo sito. Ah! Sono tutte in testa. Vabbè,

Vediamo un po'. Riusciamo a trovare l'introvabile. Potrebbe essere il caso di mettere un po' di musica, giusto per intrattenervi, e direi di andare. Che cosa vi faccio ascoltare? Ma prendiamo la scatola di legno contenente tutte le cassette, vado a cercare delle cassette di là, così si possono sentire anche noi.

direi che è dopo mettere della musica che sia adatta a questo tipo di giochi. Musica da mood. Musica da bastardo dio del cavo del mouse che rimane chiuso dove non deve. Allora. Porco dio. Ma. Sentiamo un po'. E mo vi facciamo sentire un po' di musica dei Fiab, questo gruppo musicale siracusano, che devo dire merita. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po' come si sente. Vorrei anche regolare un po'.

0: No, mi vanno bene o no?
1: Perché in realtà sono io che non capisco una minchia. Non sto capendo un cazzo.

0: notte sempre male.
1: Mentre pioggia notte dedico con gli uomini e di pietra.
0: Mandare tutto a fanculo, bello. Ma porco Dio,

Grazie per avermelo spiegato così, così chiaramente. Ah, se il lobo non mi spiegasse queste cose io veramente non le capirei. Ma meno male che lui ha il dono della parola e la virtù del sapersi esprimere. Per cui, e dopo versarsi un bicchierino di amaro. E voilà, in modo da andare a letto ben ubriachi. Eh già, eh sì,

organizzare Anatolia per bene, lista. C'è uno dei nostri che faceva da master sul nostro Anatolia di Miglialab. Era veramente in gamba. Per cui se lo becco io gli chiederò, ci può dare una mano? Sistemare alcune cose. Togliere per esempio un po' di dead trap, che sono le cazzate per le strade. Magari personalizzare una fine. Certo, di Anatolia ci vorrebbe veramente il manuale. Creare una versione e chiamarla Anal Broia. (Ride)

Adesso mettiamo su. Avete ascoltato quello che è stato il primo demo tape dei Fiab. Mo' mettiamo su il secondo. Devo dire notevole. Certo, se il nastro non fosse una merda di minchia, sarebbe ancora meglio.

0: Mi è stato regalato il Mengherino d'oro. Mo io metterei sull'ultimo disco che hanno fatto, che mi piace molto, devo dire.
1: Le fiabe sono spesso adornate di fumo.
0: Sì, ma le stronzate iniziali me ne è cotto. Sperando pure che si senta bene. Vediamo un po' come si sente da qui. Il Mengherino d'oro. Che benedizione queste cuffie da carro armato, Dio buono.

0: Non muoverti, fermo. Sua maestà vuole vederti.
1: Vabbè, metto un altro brano e poi vado a dormire. Saluti a tutti quanti, dopo questo brano staccherò e andrò a dormire.

carico Dio, se non mi carica un sito Dio cane. E fai con l'amaro

devo andar via, sì, mi dispiace, mi sono rotto il cazzo. Non posso mica stare qua. Dio cane, pagatemi una dedicata e sarò qua tutto il tempo con voi, ma adesso devo veramente chiudere, perché domani vorrei svegliarmi presto, mi alzo presto, finisco presto e di solito non pulisco il water. E vabbè, la nostra trasmissione si conclude qua. Avevo intenzione di scaricarmi Anatolia, ma devo dire che rinuncio, perché sì, perché sì, vi saluto. Chiudo tutto quanto. Un abbraccio al Pin, che non vedo l'ora di vedere girare per le strade di Palazzolo. Giustamente io mi alzo presto, finisco presto e di solito non pulisco il water. Già, vedo che Pin ha capito perfettamente a cosa mi riferisco. Una meravigliosa pubblicità di qualche anno fa. Sapete che vi dico, devo anche cagare. Mi chiedono di prendere a calci qualcosa. Mi alzo e lo farò subito. Attenzione, prenderò a calci una scatola di cavi. Così. Avete ascoltato un calcio a una scatola di cavi. Bene. Dopo questa richiesta esaudita, io direi che possiamo anche chiudere. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Devo dire che mi siederò su una tavolozza del cesso fredda e gelida. Vi saluto. Questo ora è il nostro mondo, il mondo dell'elettrone e del commutatore, la bellezza del baud. Noi facciamo un servizio, uso di un servizio che esiste già senza pagare per quello che potrebbe essere montato dall'esclavo e ciclare criminali. Noi cerchiamo la conoscenza e ciclare criminali. Noi esistiamo anche ciclare criminali, orco Dio. Sì, sono criminali, il mio fine è la curiosità, il mio fine è giocare la gente in base a quello che si dice e non per la curiosità. Se non è che questo è il mio testo. Siamo tutti uguali, ancora. Vabbè, vi saluto, prego, prego, direi che vi saluto veramente, sì. Lo so, è tutta colpa di me, non riesco a chiudere, non so perché non riesco a chiudere.